Oggi è un mese che non so, non riconosco. Ci ringhiamo da lontano come i cani e ci pensiamo ancora

volersi bene, non metterci mai le catene. La somma di tutti gli errori ci ha reso comunque migliori, in mezzo al casino del mondo.

0: qualsiasi al giorno con Valerio Ventura. Con Valerio Ventura.
1: Stiamo ricominciando una nuova settimana, siamo ancora in piena notte, lo so, però insomma bisogna in qualche maniera fare in modo che questa giornata cominci e possiamo farlo ovviamente con la nostra musica. Valerio Ventura per le prossime due ore ci faremo compagnia a vicenda, lunedì 5 di ottobre, quindi siamo ufficialmente entrati nel mese di ottobre, quindi beh, già da qualche giorno effettivamente, e così ci apprestiamo a cominciare. Subito una bella canzone di Santana. New beginning.

Justin Bieber tra i personaggi che insomma negli ultimi anni ci hanno regalato le cose migliori. Questa era Company, siamo tornati indietro un bel po' di anni fa, ben trovati, salutiamo tutti quelli che in questo momento stanno cercando evidentemente di aprire gli occhi, stanno cercando di capire dove sono, che cosa stanno facendo. È lunedì, dai, non lo sappiamo, quindi però è ora di alzarsi per quelli che effettivamente si alzano molto presto al mattino, che magari hanno un turno particolare, e quindi insomma noi cerchiamo di fare in modo che questo lunedì cominci alla grande. C'è una bella carezza, più che una canzone, che è quella di Anita Baker, che andiamo a riapprezzare. Questa è Sweet Love e questa è Radio 3.

Fa un certo effetto riascoltare James Brown e la sua energia a quest'ora, con questa Get Up Off That Thing, che beh, rimane uno dei classici che effettivamente, se lo ricordate, vi fa muovere anche a quest'ora? Io ho qualche dubbio, però effettivamente potremmo anche tentarci in qualche modo. Ben trovati, questo è l'appuntamento con Prima che sia giorno, Valerio Ventura con voi, vi sto accompagnando mano nella mano, la manina, la vedete? Fino alle 6 di questa mattina, perché insomma vi accompagniamo all'interno di questo lunedì, in quello che sarà poi la mattinata della nostra radio. C'è anche Bruno Mars con noi, questa è On My Soul.

buon lunedì con Raffaele Mia, con Tiziano Ferro. Probabilmente con questa canzone sono riuscito a strapparvi una cantata, magari il ritornello, forse ancora un po' troppo presto, però insomma in qualche maniera bisognerà cominciare, no, questo lunedì. Bentrovati, buongiorno ancora, tra l'altro come al solito diciamo la possibilità di richiedere il vostro disco sveglia, basta prenotarsi tramite WhatsApp allo 079 449 9537. Intanto ora abbiamo la regina Whitney Houston.

I pinguini tattici nucleari e la storia che abbiamo voluto risentire nel nostro appuntamento di oggi. Beh, loro ormai hanno un repertorio che è vastissimo, ci regalano cose interessanti, la storia è infinita, per la precisione, perché la storia e basta era un'altra cosa. E vabbè, insomma, devo dire che qualsiasi cosa si scelga ormai per loro è quasi un classico per quanto riguarda questa formazione. Ora c'è Bob Sinclar con la voce di Robbie Williams.

Il mitico Falco e la sua canzone, quella intitolata Der Kommissar. Diciamo che quando ti viene in mente, anzi quando pensi a Falco, una delle canzoni più importanti, anzi forse quella più importante, è proprio Der Kommissar. Poi ricordiamo che ne ha fatte tante altre, come Rock Me Amadeus, anche quello un altro dei grandi classici. E lui è quello che ha avuto il record di portare una delle canzoni in lingua tedesca direttamente alla posizione numero uno della classifica americana, cosa quasi impensabile fino a un po' di anni fa. Effettivamente lui ci riuscì, parliamo ovviamente degli anni 80, con questa Der Kommissar nel nostro appuntamento di oggi, che abbiamo riapprezzato.

La voce è quella di Jess Glynn, questa sua canzone di qualche anno fa. Personaggio, secondo me, a mio parere, un po' sottovalutato, perché ha questa vocalità incredibile, tra i personaggi britannici di maggior successo negli ultimi 10-15 anni, più o meno. Poi dopo, ultimamente, poco e niente, so, peccato. Bentrovati, questo è l'appuntamento con Prima che sia giorno. C'è Valerio Ventura con voi fino alle 6 e vi accompagno fino a quell'ora per cercare di fare in modo che quando arriviate alle 6 siate svegli. Questa è una cosa fondamentale. Il nostro scopo poi è anche questo, fondamentalmente. C'è una canzone degli Aha, anche loro leggendaria formazione degli anni 80. Questa è I Been Losing You.

Electric Tide Orchestra con Confusion, loro che effettivamente hanno un repertorio meraviglioso, mi viene in mente solo Last Train to London, e insomma ci sono veramente delle perle che riguardano questa formazione, di tanto in tanto ve le facciamo sentire. Una è appunto questa che abbiamo appena riapprezzato, era appunto Confusion.

Una come te con Cesare Cremonini, questo grande successo del passato, a parte che anche lui per quanto riguarda il suo repertorio ormai possiamo veramente andare a ripescare pezzi del passato e sono sempre dei grandi successi, come appunto questa canzone che abbiamo voluto risentire. Tra non molto un disco sveglia tra quelli che avete così prenotato nei giorni scorsi e avremo occasione di svegliare qualcuno che si sveglia più o meno intorno alle 5.40, 5.45, quindi tra non moltissimo. Intanto c'è Alex Britti con noi che riapprezziamo con la sua canzone. Questa è Mi piaci?

Chissà quante volte ci capita di dire "ma che stress". In questo caso Marco Mengoni, la sua canzone è quella intitolata No Stress, ritrovata in Prima che sia giorno con Valerio Ventura. C'è un disco sveglia, è arrivato il momento. Salutiamo Maurizio, protagonista di questo momento, che appunto ci ha mandato un messaggino venerdì dicendo che lui più o meno si sveglia intorno alle 5:45 e voleva essere risvegliato con una canzone dei Boney M, formazione storica, insomma, che ci ha regalato i pezzi dance più importanti di fine anni 70, primi anni 80. La canzone che Maurizio ci ha chiesto è questa, è intitolata Daddy Cool, quindi questo è il disco sveglia, tutto tuo. She's crazy like

I McFlame con noi e questa Lady. Siamo tornati indietro al 2013, formazione ticinese che ci ha regalato sempre delle cose molto molto belle, e quindi anche questo è rimasto uno dei classici ormai per quanto riguarda la formazione. Siamo arrivati al termine del nostro appuntamento di oggi, tra poco c'è la Moca con Ruben Bassi, e invece noi ci risentiamo più tardi a partire dalle 15 con un'altra super puntata dei Tre Tenori, quindi insomma insieme a Riccardo e Boris saremo lì con voi ad accompagnarmi magari verso casa, e io vi accompagno al mattino mentre andate a lavorare e poi magari la sera mentre tornate a casa, pensate un po'. Va bene, l'ultima canzone che abbiamo scelto è la nuova di Miley Cyrus, che si chiama solo Miley perché ha avuto un piccolo litigio col papà e quindi ha deciso di togliere il cognome del padre, è rimasta solo Miley. La canzone intitolata Best Persuaded. Let's go.

0: Buongiorno, sono le 6.
1: Questa qui è roba da leccarsi i baffi. Io e Vincent ci saremmo accontentati di un caffè solubile istantaneo, giusto? E invece lui ci tira fuori questa roba da bombustai. Ma come la fai questa meraviglia?
2: Prima punto acqua sotto la valvola. Dopodiché andiamo a mettere il caffè a livello del filtro. Pressiamo un pochettino, ragazzi, e facciamo una montagnetta senza esagerare nella pressatura. Dopodiché fornello fuoco basso, appena fuoriesce si spenge, esce una crema pazzesca.
0: Buongiorno, pronti ad iniziare una nuova settimana, un nuovo lunedì, che si affaccia. Un nuovo lunedì di ottobre, il primo per quest'anno, per questo 2026. Io spero che abbiate passato un ottimo weekend. C'è da dire che il tempo era veramente dalla nostra, per chi avesse voluto fare una passeggiata, per chi è andato a festeggiare ad esempio alla festa d'autunno a Lugano. So che c'era in giro parecchia gente, anche qualcuno che è andato particolarmente lungo a quanto pare, e qui mi fermo, ma c'erano tanti eventi sparsi per il cantone, perché ho visto, cioè, dalla Verzasca c'era, anche in Val di Blegno c'era qualcosa, insomma, c'era anche la Vignalonga nel Mendrisiotto, che è un po' da tutto, con questi bei weekend di autunno, che chiaramente fa quest'anno leggermente più caldo rispetto agli scorsi anni. Però per le attività all'esterno sicuramente sono favorite. E lo dicevamo spesso, no? Quando una persona lavora, e poi tutti gli altri vanno in vacanza, ci sono dei mestieri, degli impieghi, delle attività che ti obbligano a lavorare anche quando gli altri sono in vacanza, anzi solitamente lavori di più quando gli altri sono in vacanza, penso al turismo, ma poi le vacanze arrivano per tutti, e così, con una punta d'invidia, saluto Raf, che è pronto ad imbarcarsi per l'isola d'Elba. Stagione perfetta questa qua, giù sull'isola c'è giù nessuno o poco, si può girare, si può andare a mangiare, il mare è ancora una temperatura molto più che gradevole, e quindi buone vacanze. Noi partiamo allora subito con la musica, lo facciamo con i No Doubt, che ci portano indietro al 2000, It's My Life, questa con la voce di Gwen Stefani, chiaramente. Super gruppo loro.

Andiamo al volo sulle strade, ringrazio anche Fiore per la segnalazione. Praticamente dopo, poco dopo la galleria della Collina d'Oro, c'è una macchina in direzione nord, sulla A2 c'è una macchina in avaria, non causa problemi, ma attenzione, dice la corsia d'emergenza, credo. Però quindi prestate attenzione, in ogni caso dal punto di vista del traffico, sì, solito traffico pendolare tra Bizzarrone e Genestrerio e poi sulla A2 tra Mendrisio e la galleria di San Nicolao. Dettaglio appunto, poco più avanti c'è questa automobile. Ecco, sono io che ho picchiato nel microfono quel stututunsh. Tra poco andremo a... Così, ho trovato una notizia molto molto interessante, sicuramente farà piacere a tanti, magari la si potrà applicare anche alle nostre latitudini. Ancora in fase di studio, ma ci arriviamo con calma. Adesso arriva Kamrad con questa Hug Yourself, abbracciati da solo, in sostanza è il titolo di questa canzone. Così, un modo di dire, per dire, di volersi anche un po' bene.

importante perché siamo in A2 ma in direzione sud e all'imbocco della galleria del San Salvatore c'è un camion che ha forato e blocca la corsia di destra. Attenzione, perché effettivamente lì magari si arriva anche un pochettino più veloce, che c'è un po' meno traffico scendendo verso sud e è un pochettino pericoloso. Quindi ripeto, c'è un camion che ha forato all'imbocco della galleria del San Salvatore in direzione sud, quindi attenzione, massima attenzione. E niente, cos'è che diciamo? Ah sì, quella notizia di cui volevo parlarvi, l'ho trovata scartabellando la rete. Che cosa è successo? Allora, è una collaborazione qua, è qua che la collaborazione e la ricerca funziona, con un'università di Yunnan, siamo in Cina, e il Politecnico Federale di Losanna hanno sviluppato dei pannelli solari che producono elettricità, attenzione, a fino a 10 metri di profondità sotto il mare. Ok, sotto l'acqua. In sostanza sono queste cellule solari di nuova generazione che, secondo i test di laboratorio, hanno un rendimento parecchio alto. Sono state testate chiaramente nel mare della Cina meridionale. Serve anche un mare dove c'è un pochettino tanta luce, diciamo che forse nel Mar Baltico sì, per 6 mesi l'anno ci potrebbe essere tanta luce, dopo diventa un pochettino più buio con l'arrivo dell'autunno. Comunque questa nuova tecnologia potrebbe così dare vita a dei campi di pannelli solari anche laddove c'è l'acqua, no? Chiaramente dopo bisogna vedere per la navigazione, bisogna vedere che non dà troppo fastidio magari ai pesci e queste cose qua. Comunque funzionano ed è stata una bella collaborazione tra due università, tra cui appunto anche il Politecnico Federale di Losanna. Magari la si può importare anche sui nostri laghi, dolcemente, vediamo. È vero che qua lo spazio è un attimino quello che è in confronto allo spazio che c'è nel mar della Cina meridionale, però non si sa mai, non si sa mai. Noi adesso tuffo indietro nel passato, 1986, no, 87, con uno zucchero dannata, questa è la sua, Pippo.

E lunedì mattina è sempre più dura riniziare, ogni tanto è giusto anche andare a vedere che cosa succede, una magra consolazione, ma diciamo che c'è gente che sta avendo problemi maggiori, ce n'è tanta di gente sta avendo dei problemi maggiori, alcuni se ne vanno a cercare, come un automobilista, una 22enne tedesca che è stata fermata per un controllo zona Düsseldorf. Allora, prima ha letteralmente dato fuori, perdonatemi il dialettismo, e chiaramente era un po' bevuta. Cosa ha fatto? Ha pensato bene di mordere un agente a un braccio. Finita in prigione, chiaramente. Lei starà passando lunedì mattina molto peggiore. Baby,

0: Questa è Radio 3i. Radio 3i. E le suona. Radio 3i. Per anni è stato un punto di riferimento nel mondo delle auto in Ticino. Oggi Luca Marchesi, con suo figlio, continua con la stessa passione in Agrimalu, giardinaggio professionale, lavori forestali e legna da ardere. Un nuovo lavoro, la stessa persona di fiducia. Scopri di più su agrimalu.ch.
1: Da Matassi tornano gli Ori del Ticino. Venerdì 9 e sabato 10 ottobre, dalle 14 alle 20, a Tenero. 43 vini, 20 produttori e le migliori etichette ticinesi premiate con la medaglia d'oro 2026. Degustazione gratuita, con sconti speciali in negozio e online. Scopri gli Ori del Ticino. Qui l'oro si versa nel calice.
2: Sì.
3: Sì.
2: Sì.
3: Sì.
2: Sì, per più sì in Ticino, di sì alla tua nuova auto Amag. Veicoli in stock subito disponibili con un vantaggio di prezzo da 1.000 a 8.000 franchi. Vieni a trovarci, dai un'occhiata, sali a bordo e parti! Ora presso la tua Amag TC, sì. Maggiori info su amag.ch/TCSI.
4: Cucina da rifare, bagno da rinnovare. Da Mario Rampa, consulenza e progettazione sono gratuite. Insieme trasformiamo le tue idee in spazi da vivere ogni giorno. Ti aspettiamo presso i nostri showroom di Vezia e Locarno. Mario Rampa, dove le idee diventano casa.
5: Non riesci ad aprire la cantina dal 2019? Ho il garage pieno di cose che... tanto prima o poi lo sistemo. Chiama RAS Tuttofare 076 726 7207. Economico e affidabile per sgomberi, traslochi, giardino e piccoli lavori di manutenzione. Tutto quello che rimandi da anni, RAS Tuttofare lo fa oggi. Sei in AVS e hai problemi di udito? Al Centro Acustico Ticinese due apparecchi acustici con tecnologia svizzera a soli 990 franchi. Chiamaci subito allo 091 290 55 54 o vai su centroacusticoticinese.ch. Centro Acustico Ticinese, qualità e convenienza per il tuo udito.
6: Questo appuntamento è offerto da Amag, il vostro specialista Skoda in riparazioni di carrozzeria e verniciatura.
7: Infotraffico.
8: Andiamo sulle autostrade, sulle strade della Svizzera italiana. Traffico questa mattina sulla A2 direzione nord, sul solito tratto tra Mendrisio e la Galleria di San Nicolao. Attenzione però che nella direzione opposta, poco prima della Galleria della Collina d'Oro, c'è un camion che ha forato, anche un po' di sbieco sulla corsia di destra. Grazie anche a Kate, c'è la polizia che aiuta, la corsia è chiusa, però sappiatelo che se state andando verso sud, tra Lugano Sud e Melide Bissone, per quello che si viaggia su una sola corsia, perché c'è questo camion che ha forato e devo insomma sistemarlo per poter ripristinare il tutto. Queste sono le segnalazioni principali che ci arrivano da Via Suisse e anche dai vostri messaggi. Se caso notate ancora qualcosa, 079 449 9537.

I Duran Duran, Janelle Monáe con Pressure Off. E visto che siamo in autunno, tempo anche di tavole imbandite con vari manicaretti e prelibatezze che sono tipiche di questa stagione, voglio portarvi a Zurigo, perché anche occhieggiando, andando in giro, guardando un po' i giardini, sono andato a fare una passeggiata ieri, sfruttando anche un po' il bel tempo, girovagando così attorno a casa nel Bellinzonese senza troppo pretendere, però si vedevano ancora qualche orto, c'era ancora qualcuno che stava già chiaramente magari smontato i pomodori, ma poi c'è spazio per altri ortaggi un pochettino più invernali, dai cavoli neri così, e poi ci sono le zucche, ci sono loro che le vedi correre nei giardini con i loro fiori, che se non fai attenzione queste qua scappano, hanno bisogno veramente tantissimo spazio e anche una terra molto molto ricca. Comunque, visto che la zucca in questo periodo qua, diciamo che la fa da padrone, cioè iniziano a girare le varie minestre di zucca, le zuppe di zucca, le zucche al forno, cioè dopo ognuno c'ha la sua ricetta. Il record di zucca più pesante, dobbiamo andare a Rapperswil, Iona, quindi siamo sul lago di Zurigo, ma nel canton San Gallo, perché Florian Isler, questo giovane contadino, ha cresciuto una zucca nel suo giardino, sì, perché veramente è un giardino, che pesa 651,5 kg. Cioè, vi rendete conto? Allora, lui non è nuovo a... deve avere la mano pesante con il concime, il caro Florian, perché c'ha altri 3 record elvetici in questa occasione. Allora, oltre appunto, come dicevamo, alla zucca più pesante di tutte, c'è anche la zucca di varietà Bushel, quelle a forma di bottiglia, tanto per intenderci, 136 kg, e poi c'ha un girasole alto 7,7 metri e un'anguria da 97,2 kg. Cos'è il da da mangiare? Chissà che giardino. Cioè, questo qua le erbacce gli crescono nel giro di un quarto d'ora praticamente quando è a casa. Non lo so, Florian, mano pesante col concime? Decisamente. È stata chiaramente fatta a pezzi la zucca e poi regalata un po' alle persone, no? che c'erano in giro, perché chiaramente... Cioè, quella di 136 kg e quella 650 mangerebbe zucca per i prossimi 2 anni praticamente. Chissà cosa arriva l'anno prossimo, la cipolla da 11 kg.

0: Maná e nel Muelle de San Blas, pronunciato dal sottoscritto malissimo. Abbiamo un commento volante sulla questione, chiaramente orto, sentite qua.
1: Poi quello lì mi sa che le zucche, le droga, gli dai, perché io coltivo le zucche ma al massimo diventano 20 kg, a esagerare.
0: Sì, no, è chiaro che c'ha qualcosa, c'ha la mano pesante il buon Florian con del concime, cioè io non me lo spiego, se no che possa raggiungere dei pesi tali, cioè se 105 è vero che dopo ci sono delle varietà che possono crescere di più così. Però insomma, devo dire, un bel impegno, non so cosa gli dà da mangiare, gli darà i pizzoccheri alle zucche, cioè le concima con quelle, ma non lo so. E poi sta comunque selezionando la sua varietà per far sì che diventino sempre più grandi, toh, in sostanza. Si lavora così, almeno alcuni agricoltori lavorano anche per quello. Detto questo, continuiamo con la musica. Aspetta, guardo al volo se c'è qualcosa a livello di traffico, visto che c'erano un pochettino di problemi. Allora, la corsia di destra è sempre chiusa tra Lugano Sud e la galleria, il tunnel di Grancia, quindi quello del San Salvatore, a causa di questo veicolo in avaria che aveva forato. Seguite le indicazioni, ci sono gli mezzi di intervento e tutto. Traffico invece in direzione opposta, prima tra Bizzarone e Genestrerio e poi tra Mendrisio e San Nicolao, la galleria di San Nicolao. Adesso arriva lui, Neyo, con questa Closer che ci riporta a fine anni 2000.

0: Questa è Radio 3. Radio 3. Radio 3.
1: Vediamo se indovini. Dal 1914 realizziamo superfici che durano nel tempo. Ci conoscono per la posa a regola d'arte. Puoi scegliere solo le piastrelle oppure un servizio completo. Chi siamo? Gaffuri, pavimenti e rivestimenti dal 1914. Ti aspettiamo nel nostro showroom a Balerna.

0: occhi e in versione elettrica da 18.240 franchi. E se hai messo gli occhi su un altro modello Citroën, ti aspettano fino a 5.100 franchi di vantaggi sul resto della gamma. Passa a trovarci nei concessionari Citroën Ticino, ma non aspettare troppo. La pioggia di vantaggi è prevista solo fino al 15 ottobre.
1: Finalmente la mia moto è qui! Il vento in faccia, la strada che scorre sotto le ruote!
2: Hai visto? Ho trovato la soluzione giusta! Con Flash Credit hai ottenuto il finanziamento chiaro e personalizzato che cercavi.
3: Ora tocca a te! Trova l'opzione adatta su flashcredit.ch. Muoviti con sicurezza! A Mendrisio e Stabio. La concessione dei crediti è vietata se causa eccessivo indebitamento.
4: Biofit Club Lugano. Non cambiare stile di vita, cambia livello. Scopri il potenziale del tuo corpo con il test del DNA. Allenati nella nostra palestra, rigenerati nella camera iperbarica e congela la fatica nella criosauna. Biofit Club, l'esclusivo biohacking club in via Ciani 16 Lugano. Analisi corporea gratuita.
5: Stai valutando cosa fare dopo il liceo? Sabato 10 ottobre scopri tutti i bachelor dell'Università della Svizzera Italiana. Partecipa alle presentazioni che ti interessano, incontra chi già studia all'USI e scopri il campus. Sabato 10 ottobre, Bachelor Info Day USI. Iscriviti su usi.ch/bid.
6: Quest'anno abbonati alla Splash Spa. Approfitta delle promozioni sugli abbonamenti All Inclusive, Splash, Spa e Fitness. Puoi venire a provare la palestra tutti i giorni anche senza appuntamento. Per maggiori informazioni, splashspa.ch.

1980, i Blondi, la voce di Debbie Harry con Call Me, e ci ha accompagnato così. Abbiamo iniziato ufficialmente l'ultima parte della Moca per questo lunedì mattina. Grazie mille anche a Luca, che come sempre è i miei occhi di falco su quello che succede sulle strade, la mia conferma mattutina, e mi dice: la colonna parte un pochino prima di Mendrisio fino alla galleria con i classici tira e molla, quindi diciamo che dal punto di vista della formazione del traffico mi viene da dire niente di nuovo, anche sulle webcam si vede che è assolutamente così, come sempre. Adesso stavo guardando, sì, no, la corsia di destra, zona Grancia, scendendo verso il Mendrisiotto, è ancora chiusa, segno che stanno ancora lavorando per... Insomma, cambiare la gomma a un camion non è proprio così facile come farlo a un'utilitaria. Quindi ci va un attimino di più. E niente, quindi sappiatelo, se vedete che è chiusa una corsia dopo l'entrata di Lugano Sud, tutto normale, poi si riapre, andate tranquilli. Non abbiate paura. Allora, la settimana è lanciata ufficialmente. Il cerotto lo abbiamo tolto, quello del lunedì mattina, che è sempre quello più doloroso da togliere. Adesso non ci resta che berci magari il secondo caffè, così il lunedì è lanciato. Settimana questa che dovrebbe anche, almeno su quello che diceva Meteo Svizzera, avere un po' un calo delle temperature. Vedremo, non ci facciamo troppe illusioni, vedremo che cosa succede. Poi tra un'oretta i colleghi andranno anche a Locarno Monti a vedere che cosa succede. Adesso arriva lei, Angelica, ai, che giornata! Speriamo di...

E noi siamo praticamente arrivati alla fine ufficiale della Mocca. Ultimo intervento, tra poco arriveranno i colleghi dell'informazione per tenervi aggiornati e aggiornate su quello che succede. Noi ci sentiamo domattina, grazie anche a voi per la compagnia. Vi auguro uno splendido inizio settimana, un buon giorno se vi siete sintonizzati adesso. E niente, che così almeno il lunedì vi sorrida. Ci sentiamo domani mattina, che tiriamo il punto della situazione, tiriamo le somme della prima giornata. Adesso arriva dal 2019 Coez con È sempre bello. Ciao, ci sentiamo domani. Tanto vi lascio in ottima compagnia. Ciao.

0: Questa è Radio 3. Telesuona. Nel cuore di Lugano c'è un luogo dove intrattenimento, ospitalità ed emozioni si incontrano. Oltre 400 slot machine, 28 tavoli da gioco, ristorante gourmet, eventi esclusivi e una vista unica sul lago di Lugano. Un'esperienza pensata per chi cerca qualità, accoglienza e momenti da vivere. Casinò Lugano, benvenuto nel mondo dell'intrattenimento di alto livello. Gioca responsabilmente e scopri di più su casinolugano.ch.
1: Casino Lugano.
2: Auto Ronchetti presenta:
3: amore, ecco il Mini SUV 100% elettrico. Pensa, 420 km di autonomia.
4: Così andiamo in vacanza senza fermarci ogni mezz'ora.
3: Per non parlare del risparmio.
4: Finalmente un'auto pensata anche per il mio conto in banca.
2: Scopri la Kia EV2, compatta, tecnologica e versatile, da Auto Ronchetti, via San Gottardo 12 col Drevio.
5: Lo sai che con l'abolizione del valore locativo presto costerà di più rinnovare casa?
6: Allora muoviamoci! Vorrei nuove finestre panoramiche, una tenda da sole e ovviamente rinnovare la cucina. Chiamiamo ora Pirmin Murer Falegnameria.
5: Pirminmurer.ch.
7: Moreno è già Halloween! Vastissimo assortimento di costumi, maschere e accessori per festeggiare la notte delle streghe. Ci trovi a Gravesano, Sementina, Bodio, Muralto e Sant'Antonino. In anteprima troverai già la nuova collezione di articoli natalizi.
8: È ora di ripitturare i muri di casa, che dici amore?
9: Direi di sì e
8: Trascurati, li abbiamo decisamente trascurati.
9: Certo, ma
8: Travolto di idee? Anche io! Stavo pensando infatti che vorrei cambiare, magari un color vino oppure un color...
9: Sì, va bene, e
8: Tranne il giallo, lo so, hai uno strano rapporto con il giallo.
9: Trapletti Pittori, chiamala Trapletti Pittori.
8: Ah, quella della Vanessa Trapletti!
9: Sì, fanno la consulenza e il preventivo gratuiti sul posto e hanno anche uno showroom a Coldrerio.
8: Davvero?
9: Sì, chiamala Trapletti Pittori.
10: 3, 2, 1, go!
11: Ogni giorno una gazzella si sveglia e sa che dovrà mettere sulle frequenze di Radio 3 e ascoltare Amici in Affitto.
12: Ciao, sono Paolo il camionista, la strada non perdo di vista. Il traffico mi sembra migliore se ascolto voi tre a tutte le ore. Buongiorno!
10: Aspetta che c'è qualcun altro, lo vedo al citofono!
13: Buongiorno Ale da Locarno, amici in affitto, perfetto, sono iniziati i saldi, ciao.
10: c'è qualcun altro,
14: lo sento,
15: c'è la Marga in affitto, c'è il Max in affitto, c'è Michael in affitto, no, ma io vi compro, amori.
16: Tutti i giorni, da lunedì a venerdì, dalle 7 alle 10, amici in affitto, con quei tre là. Lei, lui e l'altro.
10: Buongiorno a tutti, sono le 6:59.
0: Ticino News.
17: Un buongiorno da Samuele Quadri. Sono passati circa 2 mesi quando il co-presidente del PS, Fabrizio Sirica, è stato pizzicato a 104 km orari sul 50 in moto a Vassen. Dopo un periodo di silenzio è tornato a parlare e lo ha fatto alla Domenica del Corriere. Sentiamo.
18: Mi sono comunque preso del tempo per riflettere e per vedere se quella decisione presa a caldo era corretta anche una volta che la nebbia si fosse un po' diradata, e così è, sono convinto che è un errore, sono convinto che è un errore grave di cui assumerò tutte le responsabilità, ma sono ancora più convinto grazie ai feedback della popolazione, chi mi ferma per strada, chi mi racconta anche le proprie disavventure con i radar, che sì, è vero, è un errore grave che non va sottaciuto, ma che ho reagito bene a questo, la trasparenza è stata apprezzata e che non tocca il mio modo di fare politica, la persona e il politico che sono. E quindi con questa fiducia che sento ancora più forte, continuo nel mio ruolo e con più motivazione di prima.
17: Lato politico, Fabrizio Sirica si è anche espresso sulla lista progressista e sulla uscente consigliera di Stato Marina Carobbio. Sentiamo.
18: il Partito Socialista comunque vuole giocarsi la sua partita, è comunque una competizione. Io al con e non contro non credo, nel senso, è legittimo che uno voglia avere quel posto, mica lì i cinque che sono candidati mica sono lì per accompagnare nessuno, e io non avrei fatto nemmeno questo cercando di fare il miglior risultato possibile, che se non era quello dell'elezione era quello del subentrante. Quindi in quest'ottica comunque sostengo con convinzione la nostra uscente Marina e la nostra candidata
14: Marina Nelson. Proprio rischia qualcosa in questo momento?
18: Io penso che Marina sia veramente in questo momento, soprattutto di antipolitica spinta, io da cittadino di fronte alla sua chiarezza, fermezza, trasparenza, ho veramente pensato, prima che da copresidente, da cittadino, beh, per fortuna c'è Marina, per fortuna c'è Marina a garantirmi un certo ruolo di Stato con la sua esperienza e con la sua decennale coerenza e credibilità.
17: In chiusura due notizie di politica estera. Flavio Bolsonaro, figlio di Jair, batte l'uscente Lula al primo turno e si lancia come favorito nel ballottaggio del 25 ottobre, che deciderà chi sarà il 40° presidente del Brasile. Il candidato trampiano ha ottenuto il 47% dei voti, mentre il suo rivale, il presidente uscente, il 45%. Pronte le reazioni di due presidenti sudamericani. In Argentina il presidente Javier Milei ha espresso il suo pensiero su X. La libertà avanza in Brasile, congratulazioni caro amico Flavio Bolsonaro per questa storica elezione, ha detto. Anche Abelardo de Leis Prieia, presidente della Colombia, è intervenuto su X. Oggi il mio cuore è con il Brasile, che Dio abbia pietà del paese fratello, come ha fatto con la Colombia. Il vero cambiamento è sconfiggere la sinistra.
2: Questo appuntamento è offerto da Pemocar, il vostro garage carrozzeria di fiducia a Morbio Inferiore.
19: L'infotraffico.
17: Via Suisse segnala che il traffico inizia a essere localmente intenso, forti rallentamenti con attese di una decina di minuti circa vengono infatti segnalati sulla 2 tra Mendrisio e la galleria di San Nicolao verso nord. Segnaliamo inoltre che sempre sulla 2, a causa della presenza di un veicolo in avaria, la corsia di destra è chiusa poco prima della galleria del San Salvatore tra Lugano Sud e Melide. Per chi viaggia in direzione sud, la circolazione è poi fortemente rallentata sulla strada della dogana di Brusata di Novazzano a Genestreri.
11: Non so se avete notato, amici, buongiorno.
20: Buongiorno.
11: Che quando mi riprendono le telecamere, avendo un body color carne, sembro nuda. Mi veniva da chiudere la giacca. Però vi giuro che non sono nuda, è un body color carne.
20: Un body carnifico.
11: È un body CC.
20: Ho capito.
11: Color carne.
20: Avete visto invece il nostro Sam? Mm?
21: Sembra pelato.
20: Autodidatta, che guardandoli in TV ho detto, ma poverino.
21: E invece un passamontagna color carne.
17: Color carne, esatto, sono anch'io.
20: È pronto ad entrare in banca all'apertura, adesso un attimo.
11: A proposito di traffico, ma voi questa notte eravate 10:30, eravate sulla 2 altezza Mendrisio?
20: No, per fortuna no.
21: No,
17: io dormivo.
11: Sono arrivata, sapete quando
20: alle,
11: proprio...
20: Scusa, alle 10:02 dormivi?
17: 10:30 hai detto?
11: 10, sì, scusatemi.
20: Beh, sei 10:30.
17: 10:02 tra l'altro.
11: Pardon, 10:15 più o meno.
20: Sì.
11: Perché ero lì con Magnum è il mio ragazzo, eravamo in macchina e ci pregustavamo già con la stanchezza un pezzettino della serie che sto seguendo, che sapete, no?
20: Sì.
11: Ovunque tu sia. L'hai visto,
17: no.
11: Sam? Guardalo. Però non spoilerarmi nulla perché guarda, sta continua a cambiare tutto. Beh, ho detto, ci eravamo pregustati, mancavano 6 minuti. Ho detto, 6 minuti, sono nel letto, me lo guardo. A un certo punto cambia il navigatore e mi dice 28 minuti. Faccio, scusatemi. Bloccati. Totalmente bloccati.
20: Motivo cantiere.
11: Penso lavori in corso.
20: Cantiere, sì.
11: Quindi doppia corsia, posto
20: certo.
11: Di...
20: Invece cantiere è la testa di Sam, che ha sbagliato il misurino del,
17: sì,
20: del rasoio.
17: In realtà volevo fare il taglio alla cocca che vedrete dopo, poi 5 mm.
11: Cocca ha cambiato il taglio?
17: No, il suo taglio.
11: Ah, beh, alla Moicano.
20: Alla Moicano.
11: Sì, sì, sì.
20: Voleva
11: sì.
20: Farlo anche il Sam, adesso
17: solo
20: il Sam invece è a palla di biliardo, diciamo, diverso, ecco.
17: No, mi piace poi questo taglio, però volevo provare qualcos'altro e ho sbagliato.
11: Bello, a me piace molto.
21: Tornando sul traffico, prima parlavi di questo camion che si è bloccato davanti alla galleria San Salvatore.
11: Sì, sì.
21: E non so se hai visto,
11: certo.
21: La gomma è proprio scoppiata.
20: Ma
21: cioè, non è che si è sgonfiata. era divaricata.
11: Ah, ma tu l'hai vista? Io ho visto solo il poliziotto. Io quando c'è la polizia mi irrigidisco sempre.
21: Perché la coscienza sporca.
11: No. Sì.
20: Hai il tuo passato torbido, lo sappiamo.
11: Scusatemi, sono così sempre quando passo in dogana. Non ho niente da nascondere, sudo freddo. Sto, sai, quando dici, e se qualche sconosciuto mi ha messo qualcosa in macchina?
20: Ma non siamo di Tijuana, sì.
21: Ma dai, ma è entrato in Messico, Ha messo dentro la roba.
11: Lasciatemi in pace.
21: No, comunque si stava disperando il camionista. Ho visto che aveva le mani in testa.
20: Sì.
21: Adesso non so cosa stava facendo.
11: E la piega.
20: Secondo me non si era lavato i capelli.
21: No, però cosa fare in questi casi? Cioè, ti si blocca il camion e ti scoppia la gomma. Tu saresti in grado di fare qualcosa, Samuele?
17: Assolutamente, tutte le ruote del camion so cambiarle.
21: Veramente?
11: Certo.
17: Ma lo insegnano, scusa. Lo insegnano le elementari, no?
11: Sì.
20: Anche cioè,

0: quanto riusciranno a sostituire questa gomma?
1: Altrimenti, se volete, vado a piedi, vado a chiedere direttamente,
0: Ma perché non farsi una passeggiata in autostrada sulla 2?
2: Ma infatti, che è legalissimo. Ecco perché ha paura in dogana. Peste idee qua.
1: Beh, ma in galleria, se sto verso il marciapiede, non posso.
2: Credo di no. Credo proprio di no.
1: Niente, allora no.
0: Vabbè, comunque in direzione sud, lo diciamo per chi si fosse messo adesso all'ascolto.
2: Sì? Va bene. Sam, ti lasciamo con questa. Vediamo se riesci almeno in questo a elevarti un attimino.
1: Oddio.
2: Base indovinello, grazie.
1: Oh. Urca.
2: Cosa fa un lupo quando sbaglia strada? Beh, cosa fa un lupo?
3: Perde il pelo.
2: No, no.
3: Ma non il vizio.
2: No.
1: Secondo me tipo dice, invece di ululare dice ululì. No, ulula.
2: No. Cosa? Frankenstein Giulio. Cosa fa un lupo quando sbaglia strada? Signori.
4: Sbaglia strada. Ha a che fare con i lupetti.
0: Mentre che si fa i lupetti da piccoli.
2: I lupetti, sì, sì.
1: Certo.
4: Ha a che fare con i lupetti, secondo me.
1: No.
3: Con un altro animale?
1: No.
0: Cioè, di mezzo porcellini.
2: Alt.
0: I tre porcellini.
2: Cosa? Cosa fa un lupo quando sbaglia strada? I tre porcellini. Lo capisci da te che la risposta non è coerente.
0: Il prosciutto cotto. Si mangia un panino al prosciutto cotto.
2: Ma no! Te la dico?
1: No, vediamo se hanno azzeccato i nostri ascoltatori. Ci sono delle note audio.
2: Sentiamo, ce l'ho io.
1: Vai.
2: Sentiamocelo io.
1: Senza pietà, vediamo. Speriamo, Noi ci fidiamo sempre di voi. Vai.
2: Vuoto.
1: Ah. Vabbè, se si vede che stava per partire un pezzo.
3: Il camionista.
2: Poi, secondo. Sì. Sarà vuoto anche questo.
5: È semplice l'inversione.
2: Ma veramente? L'inversione a
1: Però che ascoltatori intelligenti che abbiamo.
2: E allora l'ultimo.
0: No,
2: sì, l'ultimo,
1: vai,
2: l'ultimo.
1: Vai.
2: Questo è per tutti e tre.
1: Ma è già uno scricchia, no?
2: No,
1: ok.
2: Va. Il nome di una ragazza vergine. Il nome di una ragazza vergine.
1: Illibata.
2: No. Ah. Illibata no.
0: Virginia.
2: Lei c'è più vicino.
1: Ah.
2: Non è illibata, ma.
0: Sì, però
2: nome.
0: Tu lo sai che certi argomenti non bisogna toccarli
1: no.
0: Quest'ora.
2: Cosa? Ragazza vergine non si può più dire. Ma nella Svizzera italiana, magari, se sei sotto i 18 lo puoi sentirlo. Ma
1: magari intende comunque di segno.
2: Segno.
0: Segno.
3: Quindi oroscopa.
0: Non ci credo. Vedi l'oroscopa.
2: No,
1: Ma no.
2: È Lilli Bata. Se è nome Lilli Bata. Sì, ma giocare
1: Beh,
2: con voi.
1: Però scusatemi, io ce l'ho, mi mancava una L.
2: Detto che eri vicino.
1: Dai.
0: Ti manca anche un venerdì. Ciao, ci vediamo. Ciao
1: Sam.
6: Santini, la falegnameria di Giubiasco dal 1956. 70 anni di esperienza e passione. Contattaci, ne vale la pena.
7: Amici in affitto è presentato da Banca Stato.
0: Pronto?
1: Comunque no, non era sponsorizzata da Banca Stato.
0: Una volta.

0: Gigi?
1: Amici in affitto.
0: Mamma, chi è?
1: Ciao.
0: Ma chi è?
1: Sono Paolo.
0: Paolo.
1: E ascolto Radio 3.
0: Certo che se lunedì lo inizi
2: così,
0: così
3: e questa è la grinta della quale avevamo bisogno.
0: Vocali.
4: Pizza italiana. Vera.
0: Vena?
3: Aspetta.
4: Pizza italiana. Vera.
3: Venac.
0: Non lo so. Oh. Comincio a dubitare anche del pubblico. Sentiamo.
4: Immacolata.
0: Anche Immacolata non era male.
3: Immacolata.
0: Allora, cari amici ascoltatori.
3: Oh no, che paura.
0: Oggi è lunedì 05 10 26.
3: Da giocare all'otto?
0: No, giocheremo altri numeri oggi all'otto, perché oggi è una giornata importante per il nostro Max Olinz.

0: come lo chiami tu.
1: Ah sì, è vero, è passata una settimana dal peso.
2: È vero,
1: sì.
2: Maxulis, ma ti senti più sgonfio?
1: No. Anche perché sabato sono caduto in un sushi. Mi guardavo intorno, sono inciampato.
2: Ah, sei inciampato.
1: Mi sono trovato seduto in un sushi, lo so.
2: Vabbè, però finché è uno sgarro.
0: Non lo so, sei tu Maxi che devi dircelo.
2: Però,
0: anche perché oggi daremo la possibilità al pubblico di indovinare quanto pesa Maxi.
1: Giusto. Da che base partiamo per l'asta?
0: Allora, eri 124
1: e 8.
2: 124 e 8, anzi fuori onda e 9. Secondo me un po' di aria l'aveva ingerita, perché comunque 124 e 8.
0: Sei sì. vestito uguale rispetto a settimana scorsa.
1: Ho i pantaloni lunghi invece di quelli corti e ho preso la batteria.
0: Bravo.
2: Ah, per la bilancia?
1: Bravo. Eh sì, perché se no era qua ancora a smontare.
2: Ah, certo.
1: Ecco.
0: Quanto è costata?
2: Okay.
1: Ho chiesto al direttore Sasha.
2: Un aumento.
1: No, direttore Ruber Bass, al super direttore Sasha Alcol.
2: Sì.
1: Il, come si dice, il rimborso.
2: Sì.
1: E mi ha detto: meglio non chiedere quando non si sanno le risposte.
2: Certo.
1: Questo
2: certo.
1: è stato.
2: Allora,
0: noi abbiamo gli Albert Magic, che sono una novità qua su Radio 3, perché hanno un profumo nuovo.
1: Sì.
2: Ah.
1: Di suola di scarpa. Neanche della scarpa.
2: Dai,
1: detto
2: che
1: suola.
2: Stupidini, non è vero.
0: Quindi hai tre che su WhatsApp si avvicinano di più al peso di Maxi. Ricordiamo che si peserà fra un'ora, perché fra un'ora ti peserai, giusto?
1: Più no.
0: E quando, scusa?
1: Ma no, adesso più, io devo anche mangiare lo yogurt, non è che posso aspettare un'ora.
2: Ah, giusto.
1: Io ho fame.
2: Però fermi, quindi facciamo il toto peso.
0: Toto peso.
2: Ok, toto con una T.
0: Sì, toto peso.
1: Tot staccato peso. Tot peso. Hai capito?
2: Toto peso per tutto il peso. Scusami, ma solo gli Albert Magic o diamo anche...
0: No, quello è un altro gioco.
2: Ah.
0: Perché quello va, quello è sponsorizzato. Maxi non ha ancora lo sponsor per il peso.
2: Ok.
1: È vero, come mai non ho ancora lo sponsor?
0: C'è ancora lo
1: perché
0: sponsor.
1: Non c'è una banca che investe nel mio peso? Ma guarda che veramente.
2: Allora, posso dirti che da 124,8 faccio... Anche tu devi puntare,
0: mm-hmm.
2: Secondo me sei a... 123,6.
1: Un chilo e due, esagerata.
2: Sì, la prima settimana può essere.
0: Sì. Oh. La prima settimana è dove perdi di più.
2: Lo scrivo, 123,6.
1: Ma sono stato al sushi, all you can eat.
2: Non c'entra. Conosco anch'io all you can eat, faccio schifo, ma ho fiducia in te. 123,6.
0: Tra l'altro ho visto un servizio su la formula degli you can eat.
1: Sì, sì.
2: Vabbè, cioè, fa niente.
1: Non
0: dico,
1: dirlo.
0: Me lo dico.
2: Va bene così.
0: Ci fregano come al casinò. Basta, chiudo.
2: Vabbè, sì. Vabbè.
1: Però la qualità è alta.
0: Sì,
1: sì.
0: Io dico che secondo me sei sceso sotto i 120.
2: Ma cosa stai dicendo? 4,8 kg?
1: No,
0: ti vedo così. Io ti vedo così.
2: Vabbè, ma si arrotonda per capire chi vince, per eccesso o per difetto?
1: Per eccesso di okay. velocità.
2: Ok.
0: I sì. primi tre che si avvicinano, si portano a casa tre Albert Magic.
2: Va bene.
0: Zero.
2: A testa, tre Albert Magic a
0: no,
2: testa.
0: No, uno.
2: Ma che braccino.
1: Scusate, c'è troppa fiducia. Tutti pensano che io abbia perso. Tutti, dal primo all'ultimo, no? Non partirei così fiduciosi,
2: Che tu abbia perso peso, non che tu abbia perso la scommessa.
1: No, peso.
2: Okay.
1: Troppa fiducia,
2: vabbè,
1: secondo
2: vabbè,
1: me.
2: Vabbè. Crediamo in te. 123,6. 079 449 9537.

0: Allora, ripeto, adesso ho preso il, come si chiama qua?
1: Tabellone luminoso.
0: Il tabellone luminoso, senti com'è luminoso. Allora, andiamo a vedere la pagina, perché qualcuno ha scritto 113 kg.
2: Allora, lo stavo leggendo anch'io.
0: Ma è troppo.
2: La cosa fondamentale, non so se vi siete persi l'intervento col dottor Denti di giovedì, troppi chili in una settimana non vanno bene, perché poi vuol dire che non li hai persi nella maniera corretta e li riprendi in fretta.
0: Infatti erano le 8:15 di una settimana fa, vestito con scarpe, è scritto qui sul tabellone.
2: Sì, sì, sto leggendo.
0: 28/9/2026, 124,8. 10
2: Quindi,
0: chili, no?
2: Allora, più di un chilo e mezzo non puoi aver perso. E già un chilo e mezzo vuol dire sì.
0: Ok.
2: A esagerare i due, se proprio hai fatto la fame, ecco.
0: No, no, mangiato.
2: Qualcuno scrive: sono circa 2 chili al mese. No, no, se ne possono perdere anche di più, anche una settimana.
0: Sì, fino a 4.
2: Soprattutto quando c'è tanto peso da perdere, lo diceva anche il dottor Denti. Però non esageriamo, se fosse arrivato a 113, ragazzi, io sarei preoccupata. Ho detto ragazzi, dopo vi pago.
1: Però il nostro Maxi B è combattuto. È combattuto perché? Perché, come vedete sul tabellone, si è pesato lunedì scorso alle 8:15.
2: Sì.
0: E io non voglio arrivare fino alle 8:15.
1: E dobbiamo aspettare fino alle 8:15.
0: No.
1: Solo che non sa se può mangiare o meno lo yogurt.
0: E no, mi frego almeno un chilo, eh.
1: Adesso è un chilo. Pesa lo yogurt. Dai, sì. Prova a pesare lo yogurt.
0: Sì, ma lo yogurt dentro non lo tolgo per metterlo sulla bilancia.
1: Ma taralo.
0: Come faccio a capire quanto pesa questa?
2: No, allora, povero patatino, c'è fame.
1: Mangia, allora, mangia, dai.
0: No, no, prima mi pesa.
2: Vuole pesarsi. Però capisco, quando sei in quella fase lì, anche ve l'ho mai detto che sono arrivata a pesare quasi 20 kg in più io?
1: Sì, l'avevi detto, sì. Nell'Ohio eri?
2: No, ero a Orange County, California. E mi ricordo che io levavo anche le forcine dei capelli pur di pesar di meno, perché è così. Quindi, poveretto, io sostengo il mio Maxolin se dico che deve pesarsi adesso, così mangia lo yogurt e si sente meglio.
1: Ma abbiamo organizzato alle 8:30 una chiamata con il suo mental trainer.
2: Ma il mental serve per affrontare la prossima settimana e non mollare.
0: Prima mi peso, poi il mental chiede il peso e dice: ah, allora io sono
2: d'accordo.
0: Oh, mental trainer, svegliati prima, io non è che posso aspettare 8:30. Io sono a dieta.
1: Va bene, allora già.
2: Qualcuno ci scrive: ragazzi, io ho perso, anzi buongiorno a tutti, ne ho persi 45 in 15 mesi. Ammazza.
0: 45 in 15, beh, boh, ci sta, dai.
2: Ci sta? In un anno e 3 mesi?
0: Beh, poi sei partita come me da una base ampia.
2: Tom,
0: sai.
2: Un uomo, eh?
0: Un uomo, sì. Partito. Bravo Tom, comunque. Se stai bene, bravissimo, sì. Complimenti.
1: Il tuo obiettivo, ripetiamo l'obiettivo che hai, Maxi, cioè arrivare a 110.
0: Sì.
1: Perché? Perché magari qualcuno non ci ha ascoltato settimana scorsa.
2: Bravo.
0: Giusto, allora io prendo una pastiglia molto leggera. Per fluidificare il sangue, visto che ho fatto un'embolia importante, ho rischiato la vita. Allora, ancora adesso.
2: La tocchiamo pianissimo, tra l'altro.
0: Vabbè, così è stato.
2: No, è vero, è vero.
0: Così è,
2: vero.
0: È stato. Niente, per fluidificare il sangue, anche se è molto leggera, però devi avere un peso massimo di 110. Allora la dottoressa mi ha fatto un esame del sangue e mi ha detto: guarda che con questo peso un po' troppo elevato la pastiglia non fa fa il suo mestiere, ma non al 100%. Vogliamo rischiare? No, scendi fino a 110. Quindi il mio obiettivo al momento è da 124,8 a 110. Questo è il primo.
2: Sì, però il primo è di tanti obiettivi, perché io non lo faccio fermare lì. Vabbè.
0: È convinta.
2: Sì, sì.
1: Andiamo con un happy hour prima, però.

0: tipo, io l'anno scorso pesavo 74 kg
1: sì.
0: e mangiavo pochissimo, per 1,60 di altezza.
1: Sì.
0: Ora sono seguita dal personal trainer, mi alleno 3 volte a settimana. Nutrizionalmente parlando, lui mi ha messo a 2000 calorie. Ragazzi, io ora peso 62 kg.
2: Brava! Brava!
1: E guardate che 2000 calorie non sono poche, eh?
2: No, poi brava che fa movimento, cosa che poi dovrò iniziare a fare anch'io.
1: Sai che te lo volevo chiedere, scusami, non ne abbiamo parlato, ma non avrai qualcuno che ti farà un po' muovere?
2: Sì, certo.
1: Perché almeno ti accelera un po' il metabolismo.
2: Quello assolutamente. Adesso è un po' difficile per me perché il peso e il tendine rotto non mi permettono subito di
1: devi alleggerirti un po' prima,
2: un
1: va
2: po'.
1: Bene.
2: No, beh, il movimento credo sia fondamentale tanto quanto mangiare bene, se no non vale.
1: Magnum fa il personal, te lo manda a casa?
2: Ecco, mandamelo a casa. Sì.
3: Ma che modica cifra?
1: Beh, ci veniamo incontro.
2: Sì. Nel senso, tu sei a piedi e noi col tir e ci veniamo incontro.
1: Sei un amico.
2: Sei un amico,
1: perché è un prezzo di fiducia.
2: Sì, sera 30 per te 35.
3: No, comunque qualche anno fa Maxi aveva fatto comunque anche personal training, ti ricordi? Che hai fatto personal training?
2: Sì, avevo il Sergione.
3: Secondo me però avevi forse un po' esagerato, no?
1: Cioè?
3: Perché a quel momento lo vedevi che faceva delle cose con le corde così, tirava le corde, ha tirato troppo la corda e si è fatto male alla schiena.
1: Bootcamp tipo, sì. Capito?
3: Tirava le corde così, tirava le corde.
1: Sì.
2: Sì, esagerato.
3: Ti ricordi che avevo il tuo corpo della strega?
1: Sì. Perché purtroppo quegli esercizi lì non sono mica facili, se non sei seguito in maniera super accurata fin dall'inizio rischi di strapparti.
2: È quello. Però no, loro mi stavano curando bene,
3: sì,
2: Sergio,
3: certo,
2: and Company,
3: certo.
2: Solo che avevo esagerato, ero diventato un po' ossessionato.
1: Sì.
2: Però vabbè, senti, ci pesiamo e posso mangiare o la tiriamo ancora?
3: Allora
2: lunga?
3: Io farei così: canzoncina, pubblicità, canzoncina, meteo, telegiornale, oroscopo e poi ti pesi.
2: E poi sono le 10. Io
1: no,
2: mi peso adesso,
1: dai,
3: sì, no, facciamo pubblicità e poi ci pesiamo.
1: Allora, in coda The Weeknd ti pesi.
2: Brava,
1: dai.
2: Brava.
3: Intanto vi diamo ancora il tempo per votare. Quanto peserà il nostro Maximiliano Bonifacio? 079-449-9537. Chi si avvicina di più si porta a casa un Abre Magic.
1: Sì, comunque che braccino, dagliene 3 a testa.
2: Mamma mia, Michael, dai.
1: Uno.

0: Amici in affitto, la trasmissione che migliora la tua giornata. Peccato che a condurla ci siano quei tre: La Marghe, Michael Casanova e Maxi B. Buon ascolto.
1: Cambiare gomme al momento giusto conviene. Da Driver Agom solo fino al 30 aprile. Lo sconto sale fino a 120 franchi su 4 pneumatici per auto e SUV. Grandi marche e massima sicurezza con un vantaggio mai così alto. Ma affrettati, l'offerta scade il 30 aprile. Passa da Driver Agom.
2: Ora in tutti i concessionari AMAG la nuova ID Polo completamente elettrica di Volkswagen. L'elettrica compatta sorprende con il suo design moderno, il comfort elevato e la tecnologia innovativa. Disponibile già a partire da 199 franchi al mese. La nuova ID Polo, una marcia in più. Prenotate oggi stesso un giro di prova presso il vostro concessionario AMAG o su amag.ch/VW.
3: Volkswagen.
2: La concessione del leasing è vietata se causa un eccessivo indebitamento del consumatore.
4: Esiste uno spazio dove la bellezza si mostra in infinite combinazioni, dove ogni idea di casa diventa realtà, dove il calore avvolge e incanta. Irez incontra l'emozione. Vieni a trovarci a Mendrisio e Castione. www.irez.ch.
5: Questo è uno spot radio standard. Dura 20 secondi ed è stato registrato in modo professionale. E funziona, perché questo spot radio promuove uno standard, lo standard di costruzione svizzero. Ed ecco il finale standard di questo spot radio standard. Minergie, lo standard di costruzione svizzero.
6: Sì.
7: Sì.
6: Sì.
7: Sì.
6: Sì. Per più sì, intici no, di sì alla tua nuova auto AMAG. Veicoli in stock subito disponibili con un vantaggio di prezzo da 1.000 a 8.000 franchi. Vieni a trovarci, dai un'occhiata, sali a bordo e parti! Ora presso la tua AMAG TC, sì. Maggiori info su amag.ch/TCsì.
8: Il vero lusso? Un sonno profondo, rigenerante ogni notte. Scopri la selezione di materassi Dorelan di alta gamma, con sconti fino al 50%. Materiali pregiati, tecnologie innovative e un comfort pensato su misura per te. Vieni a provarli nei nostri negozi a Morbio Inferiore, Pambio Noranco e Cadenazzo. Dorelan, dormire bene, vivere meglio.

0: ragazzi, mi sono appena collegata. Cosa è successo all'entrata di Lugano? Scendendo da Savosa verso la rotonda siamo in colonna fermi.
1: Allora, io posso dare, diciamo, tutte le segnalazioni che ci ha mandato via Swiss.
2: Perché dobbiamo sennò chiedere l'aiuto del pubblico allo 079-449-9537 in caso sapeste, condividiamo l'info.
1: Allora, partiamo dal fatto che sulla 2 direzione sud, tra Lugano Sud e la galleria di Grancia, problemi di traffico, veicolo in avaria, corsia di destra chiusa. E questo già può provocare dei disagi. Poi siamo anche a Cadenazzo in zona aeroporto, anche qui traffico sui due, nelle due direzioni.
2: Lì è proprio un grande classico che quando non c'è mi spavento.
1: Esatto.
2: Posso dirti cosa è successo?
1: Poi tra Caslano e Pura, anche qui traffico congestionato. Poi tra la galleria di San Nicolao, tra Mendrisio e la galleria di San Nicolao, traffico congestionato, ritardi fino a 20 minuti, chiusure intermittenti di breve durata. Anche questo è un classico. Ne è arrivato un altro tra Gravesano e Manno. Traffico rallentato causa traffico intenso.
3: Qualcuno ci dice: vorrei ringraziare l'ingegnere che ha progettato i semafori a Cadenazzo.
1: Cosa ha fatto?
3: Non so se avete visto Cadenazzo, che adesso alla rotonda hanno messo anche i semafori.
1: Disagi, sì.
3: E pare che non stiano dando risultato.
2: Sistema
3: sparato.
2: Studiato in realtà per agevolare il flusso.
1: Sì. E non lo agevolano. Tra l'altro mi è venuto un tonfo al cuore perché Barbara ci manda una foto di noi due vestiti da Blues Brothers. Ero magrino, ero magrello.
2: Vabbè, chi se ne frega, magro.
1: Come
2: magrino,
1: chi se ne
2: magrello.
1: Frega?
2: No, nel c'è senso.
1: Troppo peso.
2: Base, per favore, fate pesare Maxi.
1: Brava.
2: Così poi finalmente può mangiare lo yogurt. Vengo a filmare,
1: Facciamo
2: filmare,
1: una storia.
2: Arrivo.
3: Vabbè. Margherita Zanatta ha abbandonato la sua postazione. Si sta aggiustando i suoi capelli, ovviamente. Siamo pronti per la seconda pesatura.
2: La piega è sempre importante anche in questi momenti.
3: Ma giustamente.
1: Ho l'ansia, ragazzi. Ho come un tonfo al cuore.
2: Allora, piano, amore. Dimmi cosa ti senti tu. Secondo me 123,6. Tu cosa pensi?
1: 124.
2: Punto?
1: Punto.
2: Ok, da 124,8. Mikey?
3: Secondo me 120.
1: Vabbè,
3: sì, 120.
1: È troppo.
2: Vieni più alla luce, per favore, amore, che non vedo.
1: Ho i pantaloni lunghi invece di quelli corti,
3: Vabbè.
1: Vado?
3: Allora, oddio. Maxi.
2: Oddio!
3: Sta per salire sulla bilancia. Capiremo chi si porterà a casa gli Abre Magique di Radio 3i. Vado!
2: Secondo me io. Oddio.
3: Svuota le tasche.
2: Oh.
3: Cos'è che hai su ancora?
1: Sotto ho un'armatura, ma vabbè, lascia stare, andiamo.
2: Da 10,
3: 9,
2: 5, 4,
3: 3, 2, 1. Quanto pesi? Quanto? Quant'è?
1: Oh!
3: Lei lo sa! Lui lo sa!
2: Oddio!
1: Oh mio Dio!
2: Zitto!
3: È sotto i 120!
2: Ragazzi, fermi! Sono sotto shock!
1: Sono sotto io!
2: Sono sotto shock!
3: È salito!
2: Fermi! Da 124,8!
1: Lo segno subito!
2: No, da amica, vi dico che sono la pelle d'oca dall'emozione! Oh! 122!
3: È andato!

0: Non abbiamo fatto Toto Meteo, scusatemi, chi sarà in onda con noi? Ma Michael lo sa già.
1: Io già lo so.
0: Nicola Gobbi?
1: No, no, no. Marco. C'è un Marco. Luca. Luca, un Luca. È un Luca.
2: Luca cosa però? Ce ne sono due di Luca.
1: Panziera. Luca Panziera.
2: Allora andiamo a capire se è Luca Panziera.
0: Pronto?
3: Il meteo è presentato da Risi Carpenteria. Ami il caldo d'inverno e il fresco d'estate? Risana il tuo tetto. Risicarpenteria.ch. Il tetto è casa. Previsioni del tempo.
2: Sei Luca.
4: Buongiorno, buongiorno Luca Panziera.
1: Passare imperiale.
0: E si vede che perdendo peso ti senti più leggero anche a livello di mente e i pensieri volano.
1: Sì, Luca, sì. Non pensare così tanto perché oggi sento solo i tuoi pensieri. Anche quelli un po' proibiti, li lascia
0: Oddio,
1: stare.
0: Oddio, come il film di Mel Gibson con le donne.
1: Sì.
2: Allora il meteo oggi lo fa Maxi B. Prego.
1: Ma
2: vai,
1: certo.
2: Vai, bello o brutto oggi?
1: Oggi bello. Isoterma sotto i 1000, vento favonico da est che vira verso nord.
0: Sì.
1: Preparate gli ombrelli alle 7:40, toglieteli alle 7:45. Basta.
2: L'anticiclone delle Azzorre?
1: L'anticiclone delle Azzorre al contrario.
2: È giusto?
1: È giusto, Luca.
4: C'è da affinare qualche elemento.
1: Giusto. Ecco.
0: Ciao Luca, dici tutto.
4: Ma allora, buongiorno a tutti. Iniziamo una settimana che sarà un po' diversa da quelle che abbiamo visto finora. E adesso questa settimana ci farà fare un ulteriore scalino verso l'autunno. L'autunno come ce lo immaginiamo, quindi un po' più fresco e anche soprattutto un po' più piovoso. Ma andiamo con ordine. Oggi abbiamo una giornata che inizia ancora una volta nuvolosa. Abbiamo anche già qualche rovescio isolato lungo le Alpi. Poi nelle ore centrali comunque passeremo ovunque a tempo asciutto e un tempo che resterà però solo in parte soleggiato. Quindi la nuvolosità oggi di per sé resta. Nel pomeriggio arriva una zona più instabile che provocherà qualche rovescio sparso, quindi oggi pomeriggio qua e là attendiamoci un po' di pioggia, qualche rovescio sparso, temperature che non supereranno i 23 gradi. Citavo questa zona di instabilità che sarà presente ancora domani, avremo un po' di sole al mattino, diciamo una mattinata abbastanza soleggiata, ma da metà giornata sviluppo di cumuli e anche domani qualche rovescio sparso con temperature molto simili che non supereranno i 22 gradi. In montagna sia oggi sia domani abbiamo circa 9 gradi a 2000 metri, magari domani un grado in meno, comunque temperature ancora diciamo abbastanza miti per il periodo, senza gran vento, quindi venti tutto sommato deboli. Questo inizio di settimana diciamo così variabile vedrà poi nuovo cambio a partire da mercoledì, quando si avvicina una perturbazione, questa volta una perturbazione un po' più organizzata, e quindi una giornata di mercoledì che vedrà le ultime schiarite mattutine, poi nuvolosità estesa e nel corso del pomeriggio prime deboli precipitazioni che entro sera si estenderanno un po' a tutto il cantone, e la notte fra il mercoledì e il giovedì appunto risulterà quindi piovosa, finalmente possiamo dire, arriverà un po' di pioggia, ne abbiamo bisogno. Il tutto cesserà poi attorno a metà giornata giovedì, quando arriverà del vento da nord, e poi questo ci porterà un venerdì invece soleggiato.
0: Beh, allora manca ancora tanto a venerdì, vedremo se ci sorprenderà, perché a volte ci sono i cambi repentini, vero Luca? Quando meno te lo aspetti.
4: Possono esserci ogni tanto, sì. Parliamo comunque di una previsione che va affinata di giorno in giorno.
0: Esatto.
1: Però voglio dire, io ho detto le stesse cose in meno tempo. Adesso che mi venga riconosciuto il dono della sintesi,
0: che
1: almeno.
0: Stupidino. Luca Pazzi, ragazzi, mille a te e a tutto il team di Locarno Monti. Tanto poi noi ci risentiamo domani.
4: Perfetto, buona giornata
0: ciao.
4: A tutti.
1: Ciao Luca.
0: Grazie,
1: ciao.

0: Amici, non possiamo mica fare gli ignori. A parte che sound incredibile in questo lunedì mattina, grazie 3i. Ma andando oltre, qualcuno si sarà avvicinato al tuo peso che almeno riceve l'Arby Magic?
1: No, no, allora quello più vicino è a 200 grammi.
0: Perché tu allora sei passato da 124,8, sei arrivato a 122,0.
1: Spaccato.
0: Quindi hai perso quasi 3 kg, amico, eh?
1: Che poi tra l'altro, e anche l'altra volta era così, però in realtà il peso è meno di 122, se ci pensi. Fai anche che togliamo solo un chilo di vestiti e scarpe.
0: Sì.
1: Comunque è meno di 122.
0: Però eri vestito come l'altra volta.
1: Sì, sì, io tengo quello.
0: Quindi,
1: va bene.
0: Rispetto a tutto, hai perso quasi 3 kg.
1: Quasi, sì. Non me l'aspettavo,
0: ma neanche io.
1: Sono molto sorpreso.
0: Bravo Mikey che ha avuto fiducia, perché lui evidentemente ti conosce. Mm-hmm. Ha puntato a 120, un po' too much. Però sei l'unico che ha visto così.
2: È perché I know my chicken.
0: Ah.
2: I know my chicken, sia sì. In positivo che in negativo, purtroppo.
1: Sì. Adesso siamo nella fase positiva. Sì, sì. Vogliamo godercela o no? Ma guarda te. Pensa.
2: E allora balliamo.
0: Oh, questa.

0: È giusto anche condividere con i nostri colleghi le gioie di Maxi, quindi cara Marghe, vuoi informare il popolo
1: allora,
0: dei
1: Sam
0: giornalisti?
1: E Cocchino, ciao, bentornato.
2: Buongiorno,
1: perché
2: buongiorno.
1: Sam l'avevamo già visto, te non ti avevamo ancora incontrato. Condividiamo gioie e dolori della famiglia. Il nostro Maxolins oggi, rispetto a lunedì scorso,
2: è un altro uomo.
1: È un altro uomo, perso quasi 3 kg, da 124,8 è passato a 122,0.
2: Speriamo non siano di cervello.
3: Tra l'altro Portogallo-Norvegia 2-1, per dire, adesso.
2: Triplata di Pepito Rossi.
1: E chi vuole intendere, intenda gli altri in camper.
3: Sì, sì, sì, perché una volta, no, beh, spiego senza dire quello che ha detto.
1: Cioè.
3: Però in diretta stavo facendo dieta anche lì.
1: Quanti
2: l'ennesima
1: anni fa?
2: Dieta.
0: Era all'inizio.
3: 10 anni fa, sì. 10-11.
0: Era il 2014, facciamo ancora il domenica pomeriggio.
3: 12 anni
1: ma
3: fa.
1: Ma va?
3: Quindi.
1: Sì.
3: Allora dico, lui al telefono ci collegavamo perché lui dava i risultati della Serie A, dava le sue impressioni sulla Serie A.
2: Dillo che ogni volta che mi chiamavate rimanevamo però un minutino fuori onda.
3: Fuori onda,
1: e questo
3: fuori
1: è importante,
3: cioè, è una cosa bella.
1: Il modus operandi era quello, fuori onda ci si raccontava
2: brava,
1: le cose proprie e poi
2: brava,
1: si andava in onda.
2: Brava.
1: Mm.
3: Però quella volta lì l'ho chiamato direttamente in diretta, senza passare.
1: Dirglielo. Certo.
3: Allora dico, Ale, ho perso 3 kg. E lui dice, beh, speriamo che non sia di qualcosa che non si può dire in radio. E io dico, Ale, siamo in diretta. E lui nel giro di 0,4 secondi, Fiorentina-Juventus 4-2, è switchato immediatamente.
1: Però sempre avvisare quando non si è fuori onda, se uno è abituato invece a quello.
3: Ti chiedo scusa,
1: sì.
3: Ale, ho sbagliato
2: l'errore.
3: Io.
2: Direzione, nel caso l'errore fu di Maxi B.
1: È giusto ricordarlo.
3: Così.
0: Andiamo in pubblicità.
3: Bene.
4: Come dice il detto? Non c'è due senza tre. Amici in affitto, infatti, si fa in tre. La Marghe, Michael Casanova e Maxi B. Buon ascolto.
5: Sì.
6: Sì.
5: Sì.
6: Sì.
5: Sì. Per più sì, intici no, di sì alla tua nuova auto AMAG. Veicoli in stock subito disponibili con un vantaggio di prezzo da 1000 a 8000 franchi. Vieni a trovarci, dai un'occhiata, sali a bordo e parti! Ora presso la tua AMAG TC, sì. Maggiori info su amag.ch/TCsì.
7: Da Risparmio Casa fino al 24 ottobre.
8: Detersivo liquido per lavatrice Dash, 35 o 40 lavaggi, 6 franchi e 99 con Fidelity Card. Ammorbidente fabuloso, 4 litri, 2 franchi e 99 con Fidelity Card. Forno elettrico ventilato Necchi, 22 litri, 29 franchi e 90.
7: Vieni a trovarci nei negozi di Grancia e Riazzino.
9: Risparmio Casa.
7: Da Bricco è arrivato l'autunno, è tempo di pensare al tuo automover. Scopri il nostro servizio invernale, pulizia, revisione, sostituzione lame, aggiornamento software e molto altro. E se hai bisogno di un consiglio, trovi competenza, consulenza e un servizio su misura per le tue esigenze. Ti aspettiamo nei nostri 10 negozi e su bricofaidate.ch. Bricco, l'unico.
10: New Line, da più di 35 anni, siamo un punto di riferimento per la tua casa. Oltre 1850 metri quadri dedicati all'arredo bagno, legno, piastrelle, area wellness e porte d'interni. Visita i nostri spazi a Bambio Noranco e la nuova apertura a Sant'Antonino. New Line, tutta un'altra casa. new-line.ch.
11: Venerdì 9 ottobre festeggia il 24esimo compleanno del Casinò Admiral di Mentrisio. Tutti coloro che entrano al Casinò dalle 11 alle 19 ricevono un buono gioco da 24 franchi da giocare alle slot machines del Casinò. Admiral, the art of gaming.
12: Ehi tu!
13: Sì,
12: proprio tu! Hai già deciso cosa mangiare a pranzo?
13: No!
12: Perfetto, perché tanto il radio

0: Il pranzo è servito.
1: Sono le 7:58.
2: Ticino News mattina.
3: Lunedì 5 ottobre, l'informazione del mattino. Buongiorno, ben ritrovati. Le notizie più importanti di giornata raccontate oggi in compagnia di Samuele Quadri. Ciao Samuele, buongiorno.
4: Buongiorno anche da parte mia.
3: Il Gran Consiglio torna oggi a riunirsi con diversi dossier di rilievo. Tra i temi principali figura l'iniziativa Stop all'aumento dei dipendenti cantonali, che chiede di limitare la crescita dell'organico dello Stato, sulla quale si attende l'iter verso il voto popolare. Sul fronte sanitario, il Parlamento è chiamato a discutere proposte per migliorare la raccolta dei dati sugli operatori e pianificare meglio l'offerta, anche nell'ottica di contenere i costi. Sullo sfondo restano inoltre le finanze cantonali, il prossimo preventivo 2027, con il confronto politico concentrato sul contenimento della spesa pubblica.
4: Intanto il comitato promotore dell'iniziativa Stop all'aumento dei dipendenti cantonali ha chiesto al Gran Consiglio di accelerare l'iter e di fissare la votazione entro il termine costituzionale del 4 febbraio 2027. I promotori temono che i tempi vengano dilatati per evitare il voto prima delle elezioni cantonali di aprile 2027.
3: L'iniziativa, sostenuta da UDC, Lega, esponenti del PLR e del Centro, propone di limitare i dipendenti cantonali all'1,3% della popolazione, escludendo docenti e personale di cura OSC, una riduzione di circa 600 posti, pari al 10% in 5 anni. Il governo dovrebbe pronunciarsi nei prossimi giorni, la gestione attende una sua presa di posizione.
4: Il PLR, con una nuova mozione, chiede dal canto suo di istituire un registro cantonale degli operatori sanitari, partendo dai fisioterapisti. L'obiettivo è avere dati aggiornati su chi opera in Ticino, dove lavora, con quali qualifiche e capacità, così da poter programmare meglio l'offerta sanitaria e contenere i costi. La proposta prevede di registrare anche in futuro altri professionisti, comprese le cure a domicilio e i familiari curanti. Il registro dovrebbe inoltre aiutare cittadini e medici a individuare competenze e servizi disponibili. Il PLR chiede infine di studiare il modello adottato in altri cantoni, in particolare Glarona, e di utilizzare i dati raccolti per eventuali future misure in programmazione dell'offerta sanitaria.
3: Sono passati circa 2 mesi quando il co-presidente del PS Fabrizio Siric è stato pizzicato a 104 km orari sul 50 in moto a Vassen. Dopo un periodo di silenzio è tornato a parlare, lo ha fatto alla Domenica del Corriere. Sentiamo.
5: Mi sono comunque preso del tempo per riflettere e per vedere se quella decisione presa a caldo era corretta, anche una volta che la nebbia si fosse un po' diradata, e così è. Sono convinto che è un errore, sono convinto che è un errore grave di cui assumerò tutte le responsabilità, ma sono ancora più convinto grazie ai feedback della popolazione, a chi mi ferma per strada, chi mi racconta anche le proprie disavventure con i radar, che sia vero, un errore grave che non va sottaciuto, ma che ho reagito bene a questo, la trasparenza è stata apprezzata e che non tocca il mio modo di fare politica, la persona e il politico che sono. E quindi, con questa fiducia che sento ancora più forte, continuo nel mio ruolo e con più motivazione di prima.
4: Dal lato politico, invece, Fabrizio Sirica si è anche espresso sulla lista progressista e sulla uscente consigliera di Stato Marina Carobbio. Sentiamo.
5: Il Partito Socialista comunque vuole giocarsi la sua partita, è comunque una competizione. Io al con e non contro non credo, nel senso, è legittimo che uno voglia avere quel posto, mica lì i 5 che sono candidati mica sono lì per accompagnare nessuno, e io non avrei fatto nemmeno questo cercando di fare il miglior risultato possibile, che se non era quello dell'elezione era quello del subentrante. Quindi in quest'ottica comunque sostengo con convinzione la nostra uscente Marina e la nostra candidata.
3: Marina Carobbio rischia qualcosa in questo momento?
5: Io penso che Marina sia veramente, in questo momento soprattutto di antipolitica spinta, io da cittadino, di fronte alla sua chiarezza, fermezza, trasparenza, ho veramente pensato, prima che da co-presidente, da cittadino, per fortuna c'è Marina. Per fortuna c'è Marina a garantirmi un certo ruolo di Stato con la sua esperienza e con la sua decennale coerenza e credibilità.
3: L'editoriale di Gianni Righinetti sul Corriere del Ticino mette invece sotto accusa la scarsa trasparenza sui compensi dei consigli d'amministrazione delle aziende pubbliche ticinesi. Al centro vi sono le AIL, dove il presidente riceve tra 80 e 90 mila franchi lordi, il vicepresidente fra 70 e 80 mila, gli altri membri tra tra 20 e 45 mila. Righinetti chiede di capire meglio quali attività e responsabilità giustifichino queste cifre e con quali aziende svizzere siano stati fatti i confronti.
4: Il problema, a suo dire, non riguarda solo gli importi, ma soprattutto la difficoltà nel reperire i dati. Il confronto con altre partecipate mostra compensi molto diversi, mentre anche il casinò di Lugano ha versato oltre 202 mila franchi ai 5 membri del CDA nel 2025. Il direttore del Corriere chiede quindi criteri pubblici, dati facilmente accessibili e un rendiconto chiaro verso i cittadini, sottolineando che la nomina politica nei CDA deve essere accompagnata da competenze, obiettivi e verifiche.
3: Nel Toto Nomi, per la successione di Guy Parmelin in Consiglio federale, Selina Madrou sta ancora valutando una possibile candidatura, conta di deciderne i prossimi giorni. Si sono invece tirati indietro Magdalena Martulo Blocher e il presidente dell'UDC Marcel Dietling, che vuole concentrarsi sulla guida del partito e sulla battaglia contro i nuovi accordi con l'Unione Europea. Tra i nomi favoriti figurano anche Nathalie Ricli ed Esther Friedli. Nella lista ufficiale dell'UDC sarà decisa il 20 novembre, l'elezione è prevista il 9 dicembre.
4: Il Ministero Pubblico Vallesano ha disposto una perizia psichiatrica per Jacques Moretti, proprietario del bar Le Costellations di Cramontana, detenuto preventivamente a Sion con l'accusa di aver aggredito la moglie Jessica. La donna era rimasta ferita nell'agosto scorso e ricoverata in ospedale. La perizia dovrà valutare il rischio di recidiva e l'eventuale pericolosità dell'uomo nei confronti della moglie e dei figli, elementi che saranno considerati anche in vista di una possibile scarcerazione.
3: Dal 2019 al 2025 il traffico sulla 2 è aumentato, soprattutto a San Gottardo più 9,5% e a Mendrisio più 17%. Proprio a Mendrisio però nel 2025, secondo i dati dell'ufficio di statistica, si è registrato per la prima volta un lieve calo dei transiti, pari allo 0,9% rispetto all'anno precedente. Sulle principali strade cantonali i flussi sono invece rimasti sostanzialmente stabili o in lieve diminuzione, anche grazie alla crescita del trasporto pubblico.
4: I passeggeri Tilo sono aumentati dell'87% rispetto al 2019. A Camorino il traffico è crollato dopo l'apertura del nuovo semisvincolo di Bellinzona Centro. Nel Locarnese i transiti sulla 13 a Tenero sono diminuiti. Calo anche sulle strade locali di Minusio, Solduno e Muralto, mentre Losone registra un aumento del 7,7%.
3: Secondo Martino Colombo del Dipartimento del Territorio, il potenziamento dei treni autobus insieme ai collegamenti con la Lombardia ha favorito, ha spiegato sul Corriere del Ticino, il cambiamento delle abitudini, anche se l'auto resta centrale. Fra i fattori che possono aver contribuito al calo nel Mendrisiotto cita anche frontalierato e telelavoro. Per il futuro Colombo punta su trasporto pubblico e mobilità lenta, auspica nuovi investimenti ferroviari nei collegamenti con la Lombardia attraverso trasporti 45.
4: La commissione della gestione di Lugano, ricorda il Corriere del Ticino, incontrerà nei prossimi giorni il municipale Filippo Lombardi per fare il punto sul futuro dell'aeroporto di Agno. Il confronto precederà due messaggi municipali, uno sugli interventi infrastrutturali

0: investimenti, critica il presidente Emmanuel Macron, accusandolo di non aver saputo ricomporre la frammentazione politica e di essere corresponsabile dell'attuale clima di tensione.
1: La mobilitazione continua, è però diventata rapidamente terreno di scontro politico, con Jean-Luc Mélenchon, che vicino ai manifestanti è sempre più contrapposto alla centrosinistra, una frattura che secondo Sofia potrebbe favorire Marine Le Pen in vista delle prossime presidenziali, trasformando il voto in un confronto sempre più netto fra destra e sinistra radicali.
0: Gli esteri ora: Flavio Bolsonaro, figlio di Jair, batte l'uscente Lula al primo turno e si lancia come favorito nel ballottaggio del 25 ottobre, che deciderà chi sarà il 40° presidente del Brasile. Il candidato trumpiano ha ottenuto il 47% dei voti, mentre il suo rivale, il presidente uscente, il 45%.
1: Pronte le reazioni di due presidenti sudamericani. In Argentina il presidente Javier Milei ha espresso il suo pensiero su X, la libertà avanza in Brasile. Congratulazioni, caro amico Flavio Bolsonaro, per questa elezione storica, ha detto anche Abelardo de la Spreia, presidente della Colombia, intervenuto su X. Oggi il mio cuore è con il Brasile, che Dio abbia pietà del paese fratello, come ha fatto con la Colombia. Il vero cambiamento è sconfiggere la sinistra.
2: Riascolta Ticino News Mattina sulle principali piattaforme podcast. Questo appuntamento è offerto dal nuovo Bauhaus, lo specialista per officina, casa e giardino. A Losone e su bauhaus.ch. Infotraffico.
1: Sulla 2 tra Mendrisio e la Galleria del San Salvatore, traffico tuttora fortemente rallentato, con attese di una ventina di minuti circa in direzione di Lugano. Sempre sulla 2 a causa della presenza di un veicolo in avaria, la corsia di destra è chiusa poco prima della Galleria del San Salvatore tra Lugano Sud e Melide per chi viaggia in direzione sud. Circolazione fortemente rallentata anche sulla strada dalla dogana di Brusata di Novazzano a Ginestrerio, di conseguenza anche sulla cantonale per chi proviene da Novazzano. Ancora sulla strada da Agno a Bioggio su più tratti, nel senso opposto da Gravesano a Manno, infine nel Sopraceneri sulla cantonale da Quartino a Cadenazzo.

0: 8 e 13 che fa rima con Astro Tris in questo periodo. Non fa rima, però.
1: Sì, beh, da buon rapper tu sai che certo. 8 e 13.
2: Con Astro Tris ho fatto tante rime.
0: E allora Astro 13.
3: Astro Tris.
0: Va bene?
2: Va bene.
1: Beh, in effetti dovrebbe essere Astro Tetra qualcosa. Per 4, non è tetra?
2: No.
0: Ah, è vero, sì. No, quadri.
2: Quadri. Quadricromia.
1: No, secondo me è tetra.
2: Tetra?
0: Tetra è... una cosa tetra.
1: No,
2: Tetra pack.
1: Scusatemi. Tetra... Fatemi pensare... Adesso chiedo
0: a chat. Sai cos'è il tetra pack? Il tetra pack, sai cos'è?
1: No.
0: Ma allora...
1: Aspetta, scusami. Chatti, perdonami al volo. Tris è una roba per tre, no? Beh. Per quattro non si dice tipo tetra qualcosa?
2: No, è quattro.
0: Astro treta.
1: Non sono...
2: Astro treta.
1: Tetra.
2: E sai dove vai?
1: No.
2: E Tetris.
1: Posso... no. Esatto. Scusatemi.
2: Ma va.
1: Chatti dice sì.
2: No.
1: Dice... Tris indica tre elementi, quindi tecnicamente il nostro Astro Tris ha un piccolo problema matematico, dice, perché abbiamo i tre sul podio più l'ultimo, quattro segni.
2: Quindi?
1: Per quattro esistono tetra come prefisso greco e parole come tetrade, astro tetrade.
2: Non riusciamo neanche a dirlo.
1: Però
2: dai.
1: Vedete che non mi date mai fiducia.
2: E continueremo a farlo.
1: Vabbè. Andiamo avanti.
0: Il Tetra Pack.
1: Il Tetra Pack, sì, è il cartone.
2: Brava. Sono quattro pack.
0: Brava,
2: quattro
0: brava,
2: volte
0: brava.
2: Pack.
1: Vabbè, ma questo è l'Astro Tris. Andiamo.
2: Terzo posto.
3: Astro Tris.
2: Quindi qui non è Tetra, ma è Tris.
1: Sì.
2: Terzo posto, oddio. È qua. Gemelli. Partire con curiosità e apertura mentale è proprio questo atteggiamento che vi regalerà qualche sorpresa interessante e inattesa.
1: Fratella.
2: Frasetta del secondo, cioè vale per
3: Astro
2: adesso.
3: Astro Tris.
2: Oggi seguite la curiosità, potrebbe portarvi molto più lontano di Google Maps.
1: Ah, bella.
2: Curiosi.
0: Seconda posizione.
3: Astro Tris.
0: Il Sagittario. Sul lavoro si muove qualcosa di importante.
3: Astro Tris.
0: Una promozione.
3: Un
0: progetto.
1: A me piace, invece rende bene l'idea.
0: O una novità, possono dare una bella accelerata alla settimana.
1: Sì.
0: Fratello finale. Il lunedì
1: frasetta.
0: Ti porta.
2: Fratello finale.
0: Tu mi hai detto fratello prima.
1: No. Frasetta.
0: Il lunedì vi porta opportunità invece che problemi. Segnatevi la data.
1: Bravo. Beh, non è da tutti, non è da sempre.
2: No. Bello perché dall'ultimo posto balza al primo. Capricorno, signore e signori.
1: Wow!
2: Avete quella marcia in più che vi rende brillanti, convincenti e soprattutto visibili. È una giornata buona per farvi avanti e raccogliere consensi. Frasetta del millennio.
1: Sì.
2: Oggi avete il turbo inserito e gli altri stanno ancora cercando le chiavi.
0: Tocca sempre a te.
2: Tetra Pak. L'ultimo è Tetra Pak.
1: Ma perché non mi lasciate in pace?
0: Ti metto una base tetra, va bene? Andiamo con la base tetra.
1: Però
2: mettimi anche quella pack. Prima se, tetra e poi pack.
1: Se io sono acquario e l'ultimo posto in classifica è l'acquario, non dovrei leggerlo io?
2: Brava, non dovresti, ma lo fai lo stesso.
1: Ultimo posto per noi amici dell'acquario.
2: Fuori, mi spiace però.
1: La sicurezza in voi stessi è un pregio, ma oggi rischiate di spingerla un po' troppo e di risultare altezzosi.
2: Te lo volevo dire, eh?
1: L'avevi notato?
2: Subito secco.
1: Sarà il body color carne?
2: Sì.
1: Meglio abbassare di mezzo tono il volume dell'ego. Frasetta. Sicuri di voi? Sì. Presidente mondiale dell'universo, magari domani.
2: Ma si rimanda, dai. È solo lunedì.
1: Chiusa.
0: Adesso ci ascoltiamo Year of the Cat, l'anno del gatto.
2: Se è 5 è ancora tetra, non è tetra.
1: No, penta.
2: Se è 6?
1: Pentagono, esagono, esa.
2: 7?
1: Se...
2: Furbi loro.
1: Vabbè.
0: Se 7...
2: 7?
1: Beh, intanto tetra non lo sapevate, punto.
2: Ma 7? Io lo so.
1: Ettagono, et.
2: Et.
0: Ah, ettagono?
1: Sì.
0: Ah.
2: Maxi B, et. Radio 3i, questa è la mia mail. Capito?

0: stiamo facendo un'analisi qui fuori onda sulle onde, sì, sulle onde di Radio 3, ma sulle note di Ear of the Cat. Allora ho guardato i miei amichetti qua di fianco, ho detto: scusatemi, ma quando è l'anno del gatto? Perché immagino sia un calendario cinese. Controllo e vedo che il gatto non c'è. Non c'è. È sostituito dal coniglio.
1: Ti spiego. C'è proprio la leggenda, la grande gara dell'imperatore di Giada. Parte così: l'imperatore di Giada organizzò una grande gara di nuoto che doveva così portarli ad attraversare un fiume.
0: Ma stiamo parlando di migliaia di anni fa?
1: Migliaia. Ok. Per scegliere i 12 animali che avrebbero formato lo zodiaco.
0: Ok, cinese.
1: Oh, esatto. Ai tempi il gatto e il topo erano molto amici. Questa è una leggenda, la potete trovare. Erano grandi amici, ma notoriamente piccoli. I cattivi nuotatori decisero di partecipare insieme. Il gatto chiese al topo di svegliarlo all'alba per andare al fiume. Il tranello fu che la mattina della gara il topo non svegliò l'amico per non avere rivali più veloci di lui. Corse al fiume da sole e convinse il bue a trasportarlo sulla sua groppa. Il gatto non fa parte dell'oroscopo cinese perché è tradito dal topo.
0: Quindi non è stato sostituito dal coniglio?
1: No.
0: Ah?
1: No, almeno.
0: È una storia di tradimento.
1: Sì.
0: Perché stavo leggendo. Volete sapere quali sono gli animali, vero? Sì.
2: Stavo ragionando sul concetto di topo.
0: Sì.
2: Cioè, topo.
0: Aiuto,
2: in realtà è un suffisso di una parola che non significa.
0: Tipo topografia.
2: Sì, esatto. Bravissima.
0: Sì.
2: O
0: topolino.
1: Topomastica.
2: Topolino, bravissimo. Sapete cosa vuol dire topo? In italiano antico.
0: Me l'avevi detta una volta.
2: No, non erano dei muscoli. No,
1: non è quella dei muscoli.
0: Ah, non è il muscolo?
2: No, quella è un'altra cosa. Cioè la topografia, la toponomastica, il toponimo, la topologia, topologico, topocentrico, topometria.
0: E cos'è? Cosa vuol dire topo allora?
2: Topotipo. Poi c'è anche mia nonna tesista tedesca che dice topo. Per dire dopo.
1: Ci vediamo topo, ci vediamo dopo. Anche mia mamma. Ci vediamo topo, ma topo però, eh. Va bene, topo, mamma.
0: Beh, però quindi cosa vorrebbe dire?
2: Topo significa luogo.
1: Luogo, sì.
2: In greco topos è luogo, quindi non deriva da topo sostanzialmente.
0: Che roba bizzarra però allora che chiamino l'animale topo. Potevano chiamarlo luogo.
1: Forse perché è in ogni luogo. In ogni lago, in ogni fiume.
0: Bravo.
1: Il topo ovunque.
0: È vero, stiamo facendo anche delle riflessioni intelligenti oggi.
2: Davvero interessante, grazie Max per questa suggestione.
0: Quindi 12 animali.
2: Sì, scusa, dico. Ah, no, poi c'è anche la canzone. Aspetta, la canzone.
1: Quale?
2: Questa.
3: Alla fiera dell'est.
0: Certo.
3: Per due soldi.
2: Cosa?
3: Un topolino mio padre comprò.
1: Quindi ha comprato un luogo.
0: Sì,
3: per due soldi.
2: Cosa ha preso?
3: Topolino.
0: Ma nella canzone non aggiunge ogni volta un oggetto?
2: Sì, dura 5 minuti la canzone, ma tutto parte dal topo.
1: È vero?
0: Sì.
2: Basta.
0: Allora, calendario cinese non funziona come da noi.
1: No.
0: Va bene? Quindi 12 animali, uno per ogni anno. Dopo 12 anni si ricomincia il giro.
1: Io
0: il
1: sono
0: primo,
1: tigre.
0: Tu sei tigre? Il primo è il topo, il bue, la tigre, Maxolins. Coniglio, tu che cosa sei?
2: Io sono serpente.
0: Lo sai già?
2: Sì, lo so. Rispetto all'anno 1989.
0: Coniglio, drago, serpente, cavallo, capra, scimmia, gallo, cane, maiale. E poi si ritorna al topo. E voi direte, ma quando scatta il primo di gennaio? No!
1: No, ma va!
0: Ci si muove con il capodanno lunare, quindi generalmente fra fine gennaio e metà febbraio. Mi sa che io ero cane, lo sapete?
2: E quando sei nata?
0: Dammi la data. Il che spiegherebbe la mia fobia per i palloncini che esplodono per i rumori forti.
1: Ah, è vero?
0: Mi spavento, vado in un angolo. Forse ero un cane.
2: Anno di nascita?
0: 1982.
2: 82, vediamo.
0: Dovevi dire subito. Davvero, ma fammi controllare, ma non mi sembra.
1: Ma non mi pare così giovane.
2: Il cane d'acqua.
0: Cosa vuol dire il cane d'acqua?
2: Sei il cane d'acqua.
0: Un golden retriever che.
1: Avete in mente il cane appena esce dall'acqua come puzza? No, no, lo dico, ma è così, la butto là,
0: È vero.
1: Che odore.
0: Vabbè. Dunque, quindi adesso siamo nel 2027.
1: Sì.
2: No,
0: siamo nell'anno del cavallo. Scusatemi, 2026, siamo nell'anno del cavallo, entriamo nell'anno della capra.
1: Veramente?
0: Però spesso tradotto anche come pecora, ma non è lo stesso animale.
1: No.
0: Ecco.
1: Se no.
0: Chiusa.
1: Sgarbi, che voglio dire adesso.
2: Purtroppo non sta benissimo.
1: Non sta bene, però lui è famoso anche per capra, che c'è pecora, che non ha lo stesso senso.
0: Scusatemi, cosa succede nella T21 Mappo Morettina? chiede Aline, è giusto Aline? È pronunciato così?
2: Aline.
0: Aline, adesso andiamo a dare subito un'occhiata. Mi sembra di aver capito che stamattina la china del traffico non stia prendendo,
1: Allora, l'ultima,
0: migliore.
1: L'ultima segnalazione è tra Cadempino e Vezia, quindi siamo lontani dalla Mappo Moretina, però Cadempino Vezia ha tanto traffico.
2: Ma anche topo preciso?
1: Più verso Catempino che verso Vezia, in quel topo lì. Poi A2 direzione nord, tra Mentrizio e la Galleria di San Nicolao, Colonna. Chiusura intermittenti di prefetturata.
0: Eh sì, qua dicono prima della Mappo Moretina direzione Ascona un disastro.
1: Non viene segnalato da Via Suis, quindi grazie ai nostri ascoltatori.
0: Anzi, se avete ulteriori informazioni, noi carpiamo il tutto dei vostri messaggi.
1: Andiamo in pubblicità e ci risentiamo dopo. Dopo.
4: Prima c'erano lei e lui, la Marghe e Maxi B. Era già difficile così, poveri noi. Ora c'è anche l'altro, Michael Casanova. Ma cosa abbiamo fatto di male? Amici in affitto, il Morning Show.
5: Lo sai che con l'abolizione del valore locativo presto costerà di più rinnovare casa?
6: Allora muoviamoci. Vorrei nuove finestre panoramiche, una tenda da sole e ovviamente rinnovare la cucina. Chiamiamo ora Pirmin Murer Falegnameria.
5: Pirminmurer.ch.
7: La tradizione si rinnova ogni anno. 63esima edizione della rassegna gastronomica del Mendrisiotto e Basso Ceresio. Dal 1 ottobre al 1 novembre assapora l'autunno in 38 ristoranti. Gusta le offerte, ricevi un omaggio esclusivo e completa la tessera fedeltà per ottenere il premio finale e partecipare all'estrazione di fantastici premi. Info su rassegna.ch.
8: Vedere bene comincia con un esame della vista. Da Filman è sempre gratuito. Sì, sempre, per tutti. Passa a trovarci, oppure prenota il tuo appuntamento su filman.ch. I tuoi occhiali, Filman.
7: Una stampante per ogni scrivania? Chissà che costi tra toner, consumabili e gestione. Con Palo Alto semplifichi il parco stampanti con soluzioni professionali e servizi costruiti sulle tue esigenze. Centralizza le stampe, riduci i costi, migliora la sostenibilità. Palo Alto! Scopri la promozione pensata per la tua azienda. Chiamaci subito.
9: Stai valutando cosa fare dopo il liceo? Sabato 10 ottobre scopri tutti i bachelor dell'Università della Svizzera Italiana. Partecipa alle presentazioni che ti interessano, incontra chi già studia all'USI e scopri il campus. Sabato 10 ottobre, Bachelor Info Day USI. Iscriviti su usi.ch/bid.
10: Stanco delle solite pareti?
11: È il momento di colorare la tua casa con Cassoni Color.
10: Pittura interni ed esterni, rivestimenti e pavimenti in microcemento.
11: E con l'isolamento termico risparmi e mantieni la tua casa fresca d'estate e calda d'inverno.
10: Richiedi un preventivo gratuito su cassonicolor.ch.
12: Cassoni Color.
11: Coloriamo i tuoi sogni.

0: Due segnalazioni per quanto riguarda il traffico. Allora partiamo da Grancia, a due direzioni sud da Grancia, dove ci sono i lavori. Siamo fermi, non arriverò più al lavoro.
1: Oh no!
0: Ma soprattutto si è capito perché c'è disagio alla Mappo Morettina. Tra l'altro è arrivata anche la polizia che sta facendo delle misurazioni. A quanto pare un camion troppo alto. La polizia lo sta misurando per capire
1: se può passare.
0: Ma strano, che camion è?
1: Ve l'ho detto che quando vado a Grancia, sapete che per parcheggiare c'è l'altezza segnata?
0: Vero.
1: E c'è un cartello con attaccato alla catena.
0: Sì, sì,
1: no?
0: Sì,
1: mobile.
0: Sì.
1: Io ogni volta abbasso la testa. Cioè, non tanto quella mia di adesso, ma prima avevo la jeepettona più alta, abbassavo la testa e mi ricordo che le mie amiche dicevano: Marghi, non è che abbassando la testa si abbassa anche la macchina, ecco.
0: È istinto. Allora Maxi,
2: sì.
0: Siccome io sono stato criticato settimana scorsa perché non ho creduto in te nella tua ennesima prova a peso, mi sono dato da fare questa settimana e ti ho trovato un mental trainer.
3: Ah, ma va?
0: Facciamo entrare il nostro Guilherme Afonso. Bentornato Afonso. Ciao.
4: Ciao ragazzi, tutto bene?
0: Bene.
1: Ma si chiama mental coach o mental trainer? È uguale?
0: Mental Afonso, secondo
1: okay,
0: me.
1: Ok, mental Afonso.
4: Mental Afonso. Oh.
1: Che bello che sei tornato, ciao.
0: Tra l'altro scusa Afonso, prima
4: come state?
0: Bene, senti, prima di entrare sul peso, che bello, mi piace che sia lui.
2: Sì.
0: Un commento velocissimo sulla nazionale, che comunque si sta comportando molto bene.
4: Mamma mia, no, io sono troppo contento. Già vederli vincere è bello, poi fanno tanti gol, ne prendono pochi, quindi bello. Sì, sì,
0: anche la reazione all'ultima partita, lascia stare che poi hanno dominato il palleggio, però sai, vai sotto dopo un minuto e qualcosa, però la reazione, cioè, fa capire che la squadra ormai ha una grande personalità.
4: Sì, sì, si vede che è una squadra diventata matura, poi si vedono che la cosa che mi piace di più adesso è che di solito abbiamo sempre quelli due o tre giocatori, no? E oggi sono giocatori nuovi, c'è Tendoi che si mette a segnare un bel po' di gol, sono giocatori che stanno emergendo ed è bello, divertente.
0: È vero, una bella nazionale.
2: Allora, Afo, noi ti abbiamo chiamato più che altro per motivare il nostro Maxi B a perdere peso, perché deve passare da 124, che era settimana scorsa, e 8, a 110. Io ho visto sui tuoi social che tu sei a 110. Tu sei a 110 kg.
0: Ma va?
2: Eh sì, quindi lui potrebbe darti una mano, visto che è a 110 kg, capire come ha fatto ad arrivarci.
0: Voglio raggiungerti.
1: La premessa, Afo, è che Maxi oggi si è pesato e rispetto a lunedì scorso ha perso quasi 3 kg. È passato da 124,8 a 122,0.
4: Max, sei un grande... Max, io credo in te, so che ce la farai. Questa è la prima cosa.
0: Grazie,
4: poi,
0: grazie.
4: Ragazzi, io l'ultima volta sono venuto da voi e che Michael ci ha parlato del fisico che avevo quando giocavo. Quando sono uscito da lì mi sono detto: ma voglio tornare a fare un fisico ancora migliore di prima. Quindi mi è partita una sfida anche a me. Quindi Max, non sei da solo, sono con te.
1: Ah, bello!
2: Fate insieme allora!
0: Che bello! Boh, lui parte da una misura più bassa e da un fisico diverso. Però sì, che bello. No, guarda che farlo insieme, sì? Ad esempio, dopo lunedì scorso, in privato, su Instagram, mi sono arrivati tantissimi messaggi e la maggior parte erano: va bene, dai, inizi tu, inizio anch'io.
1: Che bello!
0: Questa, poi ognuno fa il suo percorso. Però è bello, bello, va bene.
4: È bello! Invece cos'è? Si parlo insieme, no? Si condivide il peso mentale.
0: È vero. Già quello ti fa dimagrire.
1: Sì, perché puoi anche mandarti un messaggio ogni tanto, sfogarti, chiedere sostegno. Ma è vero, fa tanta differenza, eh?
2: Caro Afo, sì. Hai una visto che tu sei il master of proverbi africani, hai una frase motivazionale laddove Maxi magari non trovasse le energie giuste potesse così
1: rischiasse di cedere.
4: Io Max farò di più bello oggi. Max, ti pomperò come se fossi il mio giocatore, ti farò avere una mentalità pazzesca. Guarda, la prima cosa a cui ho pensato è: il leone non è il re della foresta per la sua stazza o per il suo peso, ma per la sua mentalità. Perché
0: sì,
4: sei più grosso più grosso di lui nella savana, che è l'elefante che pesa di più, ma lui è visto come il re per la mentalità che ha, okay?
0: Vero, vero,
1: bella questa.
4: Sì. Seguimi. Tu, la prima cosa, cioè, non vinci questa sfida fisicamente. Prima la vinci nella tua testa, ok?
0: Sì.
4: Ti spiego. Se uno vince un combattimento salendo... No, prima lo vinci nella tua testa. Quindi no, se non devi pensare che magari ce la fate, c'è un piano B. Non c'è un piano B. Tu scendi a 110 e basta. Cioè, non è una discussione. Cioè, questa è la prima cosa.
0: Non c'è dubbio, insomma.
4: Non c'è dubbio. Sì. Poi una cosa importante, che non devi negoziare con te stesso. Cavolo, se, no, se arrivo a 112 va comunque bene, no, 110, basta. Cioè, non è una negoziazione, non è qualcosa che se arrivo a 110 sono comunque felice. No, tu ti sei fissato a 110 e ti arrivi. Poi una cosa secondo me molto importante è pensare a come ti sentirai quando arrivi a 110. Quanto sì. Sarai orgoglioso di te stesso? Chi è che ti lancia una sfida in radio così davanti a tutti? Pochi, tu l'hai fatto, e già niente vincitore. E già per questo, per la sfida che ti sei lanciato, già per questo, secondo me, sei già vincitore.
0: E quindi poi, il coraggio di intraprendere la sfida, dice, già una vittoria.
4: No, tu devi già essere orgoglioso di te stesso perché hai preso le cose in mano.
0: Bene, giusto,
4: e vero. Non lo fanno.
0: Vero, vera ragione.
1: L'immagine del leone che non è questione della stazza, perché c'è tipo l'elefante più grande, ma è la mentalità.
0: Sì.
1: Perché tu hai paura che perdendo peso diventi troppo magro, più magro di noi, e non hai più autorità all'interno dello studio?
0: A parte che io di autorità non ne ho neanche adesso.
1: Beh.
2: Oddio.
0: Un po' autoritario, un po' sì. Ma sentiamo Afonso. Ho il personal mental trainer Afonso. Dai.
4: E poi la cosa secondo me più importante è la parola no. Se mi propongo, non so, dall'andare a fare ok, vengo, ma questo non lo mangio, o questo non lo mangio.
0: Sì.
4: Per me è sempre stato, quando volevo perdere peso, anche adesso lo voglio fare, che la parola no è troppo importante. E no, questo non lo bevo, questo non lo mangio. Mi sono promesso che devo andare a camminare, per esempio ieri sera sono andato a camminare 2 ore, anche se ero stanco. Se non è che ascolto il mio corpo, dico, mi sono detto che vado a camminare 2 ore,
0: e
4: che ho voglia, no, lo vado a fare.
0: Sì.
4: Perché è un compromesso come stesso.
0: Tra l'altro Afonso ha ragione. Sai perché? Nella prima dieta, quella di cui Michael è stato testimone, io dicevo no alla cena proprio. Invece lui ha ragione, cioè si deve andare, si deve uscire, si deve stare in compagnia, basta lì dire no alle cose che poi ti fanno male. È già un passo avanti per me.
1: È un passo molto grande avanti.
0: Hai ragione Afonso, bravo, grazie.
4: E sai la cosa bella? Quando sei al ristorante con tutti e loro ordino quelli, tu dici no, io ho pronto l'insalata. Ma dai, prenditi un piatto. No, è bello poter dire no. Davanti alla... E tutte le volte che dici no, questo non lo mangio, questo non lo faccio, e ti senti orgoglioso di te stesso.
0: Sì. Quindi guarda, da oggi quando il direttore mi chiederà vuoi fare un altro anno con loro due?
1: No!
0: Direttore, no! Potrei dire sì, ma dico no! No, basta!
1: Bravo!
0: Grazie Afonso, grazie!
4: Di nulla!
1: Mi raccomando, come trovano il nostro Afonso su Instagram?
4: Allora, su Aforisminio.
0: Aforisigno,
2: cioè aspetta,
1: cercalo.
0: Geniale.
2: Allora,
0: geniale,
2: su Instagram è Aforisigno?
0: Eh sì,
2: bellissimo.
4: No, ma basta mettere Guillermo Afonso, mi trovi.
0: Infatti.
2: Oh, okay. Anche su TikTok ci sei. E ogni mattina, se volete svegliarvi con la frase giusta, lui ve la regala.
0: Sì, è vero, giusto. E ricordatevi,
4: comunque, Max, io credo in te.
0: Grazie, Afonso.
4: Ma non arriva a 110. Vi porti tutti a cena lì, vi porti tutti a cena, ci stai?
0: Ci sto. Va bene, torno a 120 in un attimo.
4: Andiamo a cena e noi due prendiamo gli insalati, e loro due prendono quelli che vogliono.
0: Sì,
4: e loro sono magri, hanno diritto di prendere quelli che vogliono.
0: Ci sto Afonso, a fare fatto.
2: Grazie.
0: Ciao.
2: Grazie mille.
4: Ciao, un abbraccio.
2: Ciao, buona giornata.
0: E ricordatevi, ogni mattina c'è un Afonso che si sveglia, si guarda indietro.

0: Prima c'erano lei e lui,
1: Lamarghe e Maxi B.
0: Era già difficile così, poveri noi. Ora c'è anche l'altro,
1: Michael Casanova.
0: Ma cosa abbiamo fatto di male? Amici in affitto, il Morning Show.
2: Fratelli Albertolli, da oltre un secolo la firma sulle recinzioni più belle del Ticino, parapetti, ringhiere e cancelli, prodotti e posati con passione. Abbiamo recintato mezzo Ticino, fatti recintare anche tu. Fratelli Albertolli, sopralluogo e consulenze gratuiti, ci trovi a Taverne.
3: Hai mai viaggiato il mondo grazie ad un calice di vino? Alla Vinoteca Tamburini puoi farlo. Vini internazionali, grandi territori e tanti produttori da scoprire. Degusta ogni mese 14 vini diversi al Wine Dispenser, tutti in promozione. Il tuo prossimo viaggio inizia a Lamone o sul sito tamburinivini.ch.
4: Da Bricco è arrivato l'autunno, è tempo di grandi promozioni Steel. Tosa erba, decespugliatore, potatore, soffiatore e molto altro con sconti fino al 44%. E se hai bisogno di un consiglio, trovi competenza, consulenza, officina riparazioni e un grande servizio post vendita. Ti aspettiamo nei nostri 10 negozi e su bricoshop.ch.
5: Brico, l'unico.
6: È arrivato ottobre, il momento giusto per prenderti cura della tua vista. L'esame completo della vista nei centri Belotti è gratuito. Scopri la promo occhiale Gucci completo di lenti monofocali Zeiss a 349 franchi. Belotti Ottica Udito, passione per i sensi.
7: Quel momento in cui torni a casa, tutto il resto resta fuori. E tu puoi goderti ogni attimo con chi ami. Giannini Bosisio, l'arredamento che si prende cura di te. A Castione, Bellinzona Nord.
8: Molto più di una ferramenta. Scopri Abimetal Impianti. Ferramenta, utensileria, giardinaggio, articoli tecnici e tutto ciò che serve per il tuo lavoro e il fai da te. Ti aspettiamo nelle nostre sedi di Mendrisio, Chiasso, Bioggio e Contone. Abimetalimpianti.ch. Non solo ferramenta, ma soluzioni.
9: Tecnologia, precisione e materiali forgiati per una guida semplicemente perfetta. Linee esclusive pensate per ogni tuo desiderio. Mercedes-Benz ridefinisce il concetto di mobilità. Scopri l'intera gamma da Merbag. Auto nuove, usate, veicoli commerciali e industriali. Assistenza, manutenzione e servizi su misura. Merbag, l'eccellenza Mercedes-Benz. A Lugano Pazzallo, Vezia e Mendrisio.

0: Amici in affitto, la trasmissione che migliora la tua giornata. Peccato che a condurla ci siano quei tre: la Marghe, Michael Casanova e Maxi B. Buon ascolto.
1: Auto Ronchetti presenta:
2: ma sei sicuro che ci stia tutto?
1: Tranquilla, la Niro è enorme. Valigie, passeggino, borse e il tuo shopping del weekend.
2: Allora sì che è spaziosa.
3: Nuova Kia Niro, più spazio, più libertà. L'utilitaria full hybrid pensata per ogni stile di vita. Comfort e tecnologia intelligente. Da Auto Ronchetti, via San Gottardo 12, col Drerio.
4: Non chiamarli serramenti. Centro Serramenti Ticino ti offre sempre di più. Porte dal design accattivante, parapetti, pensiline in vetro, sistemi oscuranti e molto di più nello showroom di Mendrisio accanto al Fox Town.
5: Centro Serramenti Ticino.
4: Da oltre 30 anni, qualità e sicurezza assoluta. Centroserramentiticino.ch.
6: Nel cuore di Lugano c'è un luogo dove intrattenimento, ospitalità ed emozioni si incontrano. Oltre 400 slot machine, 28 tavoli da gioco, ristorante gourmet, eventi esclusivi e una vista unica sul lago di Lugano. Un'esperienza pensata per chi cerca qualità, accoglienza e momenti da vivere. Casinò Lugano, benvenuto nel mondo dell'intrattenimento di alto livello. Gioca responsabilmente e scopri di più su casinolugano.ch.
7: Casino Lugano.
8: Questo è uno spot radio standard. Dura 20 secondi ed è stato registrato in modo professionale. E funziona, perché questo spot radio promuove uno standard. Lo standard di costruzione svizzero. Ed ecco il finale standard di questo spot radio standard. Minergy, lo standard di costruzione svizzero.
9: Ci sono scelte che durano nel tempo. Da oltre 40 anni la tettoia è qualità, perché voi vedete il risultato. Noi vediamo tutto ciò che lo rende possibile.
10: Marino Bernasconi.
9: Marino Bernasconi, il profilo su cui poter contare.
11: Lo scegli perché è Shadow Dax, per il suo comfort, per il suo design. E perché da Shadow Dax c'è lo speciale fine serie fino al 60%. Shadow Dax, stay together.
12: Ti aspettiamo a Grancia, in via Cantonale 6.
0: Anche a notte fonda si può cominciare bene. Dalla mezzanotte alle due, Maxi vi porta energia, musica e pensieri positivi per chi non dorme mai. Due ore di buona vibra e parole sincere. E cominciamo bene su Radio 3i.
13: Sono le 8:58.
0: Ticino News.
14: Ben ritrovati da Samuele Quadri. Dal 2019 al 2025 il traffico sulla A2 è aumentato soprattutto al San Gottardo e a Mendrisio. Sulle principali strade cantonali i flussi sono invece rimasti sostanzialmente stabili o in lieve diminuzione, anche grazie alla crescita del trasporto pubblico. I passeggeri Tilo infatti sono aumentati dell'87%. A Camorino il traffico è crollato dopo l'apertura del nuovo semisvincolo di Bellinzona Centro. Nel Locarnese i transiti sulla 13 a Tenero sono diminuiti, calo anche sulle strade locali di Minusio, Solduno e Muralto, mentre Losone registra un aumento del 7,7%. Il consigliere federale Guy Parmelin, che venerdì ha annunciato le sue dimissioni per fine anno, si è espresso oggi sulla stampa svizzero-tedesca a favore di un ricambio generazionale nell'ambito della sua successione, sottolineando che diverse donne politiche dell'UDC sono all'altezza di questa carica. Parmelin cita la consigliera nazionale ginevrina Céline Baudru, la consigliera agli stati sangallese Esther Friedli e la consigliera di stato zurighese Nathalie Rickli. Gli affitti sono aumentati di circa il 32% negli ultimi 20 anni, secondo l'Associazione Svizzera Inquilini. L'organizzazione lancia l'allarme, chiesto un cambio di rotta da parte dei responsabili politici. Secondo l'associazione occorre applicare il principio dell'affitto basato sui costi e un maggior numero di alloggi di utilità pubblica. In chiusura esteri, in Brasile il primo turno delle elezioni presidenziali si chiude con una sorpresa: il candidato di destra Flavio Bolsonaro supera il presidente uscente Lula, ma nessuno dei due raggiunge la maggioranza assoluta, sarà quindi ballottaggio. Alessandro Cocca.
15: Il Brasile tornerà al voto il 25 ottobre per scegliere il prossimo presidente. Al primo turno Flavio Bolsonaro, candidato del Partito Liberale, figlio dell'ex presidente Jair, ha ottenuto il 47% dei voti validi davanti al presidente uscente Lula, fermo al 45%. Un risultato significativo perché i sondaggi della vigilia indicavano proprio Lula in vantaggio e perché la destra ha mostrato una forte capacità di mobilitazione. La sfida resta comunque apertissima bassissima, poco più di 2 punti percentuali separano i due candidati. Il candidato trumpiano Bolsonaro punta ora a conquistare gli elettori degli altri candidati e a consolidare il fronte conservatore. Lula dovrà invece cercare di ricompattare il campo progressista e conquistare il centro. Il ballottaggio del 25 ottobre deciderà quindi la guida della maggiore economia dell'America Latina in un paese profondamente polarizzato.
16: Questo appuntamento è offerto da AMAG, il vostro specialista Skoda in riparazioni di carrozzeria e verniciatura.
0: L'infotraffico.
14: Via Suis segnala sulla A2 la corsia di destra è stata riaperta poco prima della galleria del San Salvatore per chi viaggia in direzione sud. Al momento la circolazione rimane però ancora fortemente rallentata a partire da Lugano Nord. Forti rallentamenti vengono poi segnalati sulla strada dalla dogana di Brusata di Novazzano a Genestrerio, su quella da Magliaso a Bioggio, su più tratti nel senso opposto da Gravesano a Manno.
0: Questo appuntamento è offerto da Garage Golena. La tua Toyota Family. Previsioni del tempo.
14: Al sud, al primo mattino, nuvolosità estesa, in seguito passaggio a tempo almeno in parte soleggiato. Nel corso della giornata sviluppo di cumuli e dal pomeriggio alcuni rovesci sparsi, massime sui 23 gradi.
17: Santini, la falegnameria di Giubiasco dal 1956. 70 anni di esperienza e passione. Contattaci, ne vale la pena.

0: Chissà se quando si parla dell'anno del maiale, parlando dell'oroscopo cinese,
1: sì,
0: è incluso anche il cinghiale. No, perché sono due entità diverse, no?
1: O chissà se vi siete domandati chi possa aver invitato io quest'oggi quasi a sorpresa.
0: Sì, no, te l'hai dimenticata. Ci no, sono presentati alla porta.
1: No, ce ne eravamo dimenticati tutti e tre.
0: No, io lo sapevo.
1: Sì, vabbè.
0: No, aspettavo che è arrivato il cinghialone, subito l'ho detto.
2: Noi avevamo la sensazione che potessero esserci degli ospiti. Sì, l'abbiamo detto stamattina, no?
0: Sì.
1: Cosa è successo qualche settimana fa? Ricevo in direct un messaggio di un tale Andrea. E mi dice: Marghe, ascolta, ma perché in Ticino nessuno parla del baseball? Io vorrei venire a parlarne in radio. E faccio: capito tesoro, ma non è che ognuno può venire a parlare in fama. No, ma io vengo col presidente della federazione svizzera.
0: Serio?
1: Baseball e softball. Cioè non vengo mica a, voglio dire, a pettinare le bambole. E con la mazza da baseball in mano vi dico: si può fare!
0: Direttamente da Frankenstein Junior. Vogliamo presentarli, per ora abbiamo due entità, sì, poi avremo qualcun altro ancora.
1: Dunque abbiamo alla tua destra Andrea, presidente della federazione baseball svizzera, baseball e softball. Softball è per le donne, baseball per gli uomini.
0: Lo sanno tutti comunque, va bene, giusto per specificare. Benvenuto, benvenuto.
3: Grazie, grazie.
0: Poi alla tua sinistra,
1: alla mia sinistra c'è sempre Andrea, ma no, meglio noto per gli amici come Cinghialone. Cinghialone mi è un giocatore di baseball da ben 40 anni.
0: Ah, sì.

0: Cara baseball?
1: Dipende, in Italia e in Germania sì? c'è un guadagno. Sì.
0: Ah.
2: Sì.
1: Anche in Repubblica Ceca si guadagna, non a livello del calcio. Poi vabbè, se vai negli Stati Uniti, in Australia, in Giappone si guadagna tantissimo lì.
0: Sì. Beh, sì, è vero, quando ho fatto l'anno via, baseball era lo sport più gettonato nella high school.
3: Ma scusate,
0: sì,
3: non è un asiatico il giocatore più pagato?
1: Forte al mondo, sì.
3: È più forte, è vero, è un asiatico.
1: Fuori ma va? Di testa, è uno degli atleti più forti al mondo. Proprio.
3: Dove gioca?
1: Los Angeles Dodgers.
3: Ho capito.
1: Si chiama Ohtani.
3: Ohtani, mi ricordavo questa immagine.
0: Ma amici, fatemi capire, da quanto si gioca a baseball in Ticino? Da quanto si gioca a baseball in Svizzera?
1: Allora, in Svizzera dagli anni 80, dal 1985 c'è stato il primo campionato, dall'84 c'è stato il primo campionato e il primo campionato è stato vinto dal Lugano Ceresio.
0: Ma dai!
3: Adesso io chiedo scusa agli altri cantoni, però spostatevi, cioè quando arriva la classe, dai, su! Poi non abbiamo più vinti, figurati! È un po' come l'Eurovision, primo a Lugano, poi basta,
1: Poi però, due anni fa si è ricreata la squadra con i Ticino Rangers e adesso da due anni fanno il campionato, hanno iniziato da due anni.
3: Quindi il baseball è forse uno dei pochi sport che ha racchiuso il Canton Ticino in una squadra sola, perché ad esempio negli altri sport si fa un po' fatichina, insomma, per via del campanilismo, per via che magari sono tanti iscritti. Invece poi ne parliamo, Ticino Rangers.
1: Sì,
3: ho capito.
0: Sì, c'è qua il presidente Sebastiano che poi prenderà posto e ci racconterà.
3: E
0: ma
3: chiediamo.
0: Nel frattempo vorremmo capire, visto che abbiamo tanti genitori all'ascolto e c'è spesso l'indecisione anche di che sport far fare al proprio figlio o alla propria figlia. Perché dovrei iscrivere mio figlio, non ho figlie, ma mio figlio immaginario, a baseball o a softball, mia figlia?
2: Beh, sicuramente è uno sport estremamente completo a livello fisico, perché si sviluppa tutto il corpo e poi ha dei principi, come tutti gli sport, molto sani, nel senso che la compagnia, comunque la squadra, il gruppo.
0: Un po' tipo rugby?
2: Sì.
1: Sì.
2: Sì.
1: La differenza è che il baseball deve utilizzare molto la testa.
0: Ah,
1: e quindi esatto. Deve essere concentrato, tanto concentrato. È uno sport di squadra, ma nelle azioni del gioco sei da solo, cioè sei da solo che giochi con una squadra,
3: quindi è un gioco di squadra ma molto individuale, cioè le scelte che fai personali possono aiutare la squadra.
1: Non puoi, come nel calcio, nel basket, in una situazione passare la palla a qualcun altro,
3: no
1: sei comunque tu che devi risolvere quella situazione.
0: Cinghi, scusami, mi dicono che ti si sente un po' basso, tu non guardar me, capisco che la tentazione sia tanta. No, sto scherzando, Cinghi, però mi devi parlare qua dritto, perché perdiamo delle perle importanti.
3: Se volete un po' di umiltà nel baseball, sai chi chiamare, con il softball. L'umiltà è da quella parte lì, sì. No, io invece ho un'altra, cioè da che anni si può iniziare, ad esempio, che ne so, 3 anni, 2
0: Bravo.
3: Anni, 6 anni, e com'è la situazione adesso in Svizzera a livello, va bene di prime squadre, ma io parlo proprio di allievi, che è importante, perché poi è il bacino che costituisce il futuro.
1: Allora, solitamente si inizia dai 5-4 anni con il T-ball, che in pratica sono i genitori che aiutano il bambino a battere, a prendere le palle in campo.
3: Tipo una scuola
1: esatto,
3: baseball.
1: Esatto.
0: Andrea, anche tu non guardare Maxi, capisco la tentazione, ma guardami qua.
1: va bene.
0: Sei dimagrito, si vede subito.
3: Ah, dice, quei 2 chili fanno bello.
1: E poi si prosegue con gli 8 anni, dove si inizia proprio a giocare a baseball, è un campo più piccolo. Che è lo stesso campo del softball, tra l'altro, e dove i bambini in pratica si sviluppano e poi continuano fino a tarda età, diciamo.
3: Sì, la prima squadra è un po' come negli altri sport, già dai 16 anni uno, se è forte, può già andare in prima squadra?
1: Sì, solitamente dai 16 anni in su. Prima è un po' difficile perché, sai, noi giochiamo con delle palline abbastanza dure, pesanti, se ti colpisce con uno che lancia a una certa velocità,
3: fa male.
1: Puoi fare molto male.
0: Oddio!
1: Sì.
0: Certo.
4: Domanda, ma i bambini giocano con la stessa pallina?
1: No, a 8 anni giocano con una pallina un po' più leggera, di gomma dura.
4: Ma la grandezza è uguale?
1: È uguale, sì.
3: Per abituarli
4: subito. Perché nel calcio i bambini giocano con palloni più piccoli.
0: Ma
3: leggermente
0: dai.
3: Più piccoli, sì.
0: Il non 3. Lo sapevo.
4: 3, 4, 5.
3: È vero.
4: Con 3 misure diverse.
3: Facciamo così, andiamo in musica, però rimanete con noi, anche perché è interessante. È uno sport che da noi non è ancora super super diffuso,
0: ma potrebbe
3: anche
0: diventarlo.
3: Esatto, esatto. Quindi Tommaso Paradiso agitare Coca-Cola o

0: Amo il baseball, dai. Bravo. Definiamolo così, anche perché abbiamo il presidente della Federazione Svizzera, poi abbiamo anche il presidente per quanto riguarda il Canton Ticino,
1: i Ticino Rangers.
0: Poi abbiamo, vabbè, Andrea ha detto Cinghialone, che dice: io non posso stare senza il baseball, tant'è che la mazza che ha in mano,
1: eccola,
0: l'ha forgiata lui dalla famosa spada, quella
1: nella
0: da tirare fuori la roccia, certo.
1: Sì.
0: Arriva da lì.
1: Ma scusami, Cinghialone, domanda: visto che il nostro Luca Barbetta ha scritto che i giocatori di baseball usano la cintura con la fibbia e chiede, ma non è scomodo? Tu hai alzato la felpa, non tanto
2: sì,
1: per mostrarmi i tuoi muscoli, ma per sfoggiare la cintura. Tu dici che non giri mai senza un pezzo della divisa?
2: No, esatto, è vero. Io nella mia vita il baseball è sempre stato una costante, quindi Non sto bene se non ho qualcosa addosso che si riferisca al baseball.
1: Però la fibbia non è fastidiosa, ha ragione Luca.
2: No, la fibbia non è fastidiosa perché è una cintura elastica ed è una fibbia molto sottile.
1: Mm.
2: E anche quando scivoli, ti tuffi sulle basi, comunque non ti dà fastidio.
1: Ah, non è fastidiosa.
0: Ma domanda, visto che noi abbiamo tanti genitori all'ascolto e so che tanti, soprattutto nel mese di settembre, sono ancora indecisi su cosa far fare ai figli.
1: Giusto.
0: Cosa dà una squadra di baseball? Cioè, io so che c'è mazze, i vari cappellini,
2: sì,
0: c'è anche quello, mi sembra che ti para un orecchio, non c'è quello
3: un caschetto
0: no?
2: Sì.
0: Beh, poi la divisa, le scarpe, che credo che siano comunque quei tacchetti anche nel baseball.
2: Sì, hanno gli spikes, sono diversi dai tacchetti da calcio.
0: Solo davanti ce li hanno?
2: No, ce li hanno sia davanti che dietro sul tallone, però sono piatti e non rotondi.
3: Sono come delle lamine.
2: Come delle lamine.
0: Ho capito. Okay. Ecco, le squadre danno il materiale oppure
1: devi
0: il genitore
1: comprarlo?
0: Sì, beh, è una domanda pratica.
1: Certo.
0: Ecco.
3: Allora, per iniziare, le squadre danno solitamente il guanto, che è tra l'altro tra le cose più costose.
1: Che bello il guantone!
3: Hanno dei guanti che possono utilizzare, appunto, quelli che iniziano alle prime armi. Dopodiché ti danno anche la divisa e ci sono solitamente i caschetti, che sono i caschetti della squadra, che quelli si intercambiano per
0: ok per... sono già sì come succede anche nei piccoli per il calcio, c'è il borsone con
3: esatto,
0: le magliette,
3: esatto,
0: certo, ci mancherebbe.
1: E
0: esatto,
1: a seconda di cosa usi il caschetto rigido o quello da baseball hat, quello
0: provo
1: morbido.
0: A indovinare, provo. Se te la, cioè, se tu sei alla battuta e ti arriva quella pallina a 200 all'ora, adesso parlo degli adulti, meglio caschetto.
3: Sì,
0: se invece
3: sì,
0: sei ricevitore, tiro a indovinare, cappellino da figo.
1: Ma non si alternano le posizioni?
0: Sì, e tu te lo togli.
1: E cambi il caschetto?
0: Sì,
1: c'è tempo per fare sta roba?
3: Ogni squadra ha i suoi caschetti. Vai, in pratica funziona così: c'è la parte di difesa e la parte d'attacco. Dopo tre eliminati, c'è la squadra che è in difesa, va in attacco, batter.
0: Cambia.
1: Ok, quindi si cambia.
0: Ci sono i ruoli, cioè credo che ogni giocatore si specializzi in un determinato ruolo.
3: Io ho sempre fatto solo il lanciatore, quindi io so solamente lanciare la palla.
0: Ma scusa una cosa, ecco, tu quindi sei sul monte di lancio?
3: Sì,
0: quello
3: sì,
0: che
3: esatto,
0: sta lì, cincischia, si tocca dietro, davanti, le tasche,
3: certo,
0: pronto mamma, ora
3: cerco
0: tiro
3: di farle tutte,
0: ecco,
3: per
0: io...
3: distrarre gli altri.
0: Quando il tizio accovacciato, come si chiama quello dall'altra parte?
3: Catcher
1: in the right, c'è anche il libro.
0: Esatto. Il catcher a un certo punto è pieno di tic, comincia con le dita, 2, 4, 6.
1: Bravo.
0: Ti manda la macumba.
1: Sì, sì.
0: Cosa sono quegli
3: per
0: schemi?
3: Per questo dico che la concentrazione è fondamentale, perché ti sta dicendo cosa lanciare a seconda del battitore.
0: Perché lui se li studia prima e
3: sì,
0: sa. Ah, ok.
3: Però alla fine tu come lanciatore devi dire: no, secondo me questa situazione è meglio che lancio questo invece dell'altro lancio.
0: Sì.
3: E ogni lanciatore ha i suoi lanci.
0: E ultima tecnica, questa è una curiosità che ho sempre avuto, perché c'è un film di Kevin Costner che
1: certo,
0: a un certo punto lui dice la famosa palla curva.
1: Bellissimo.
0: Che io mi sono sempre detto: se tiri, tiri, è dritto. E invece no.
3: No, ci sono tantissimi.
0: C'è anche l'effetto.
3: Ci sono tantissimi effetti. E questa è la cosa difficoltosa del baseball, perché tu pensa che negli Stati Uniti c'è gente che tira 105 miglia. Cioè, sono più o meno 200 km orari.
1: Sì, la peppa.
3: Quindi ti arriva un 200 km orari e poi ti arriva un effetto a 80. E quindi, cioè, per il battitore è difficilissimo.
0: Sì.
1: Abbiamo scoperto fuori onda, chiacchierando con voi, e io e Michael siamo sconvolti.
0: Non indicarlo
1: mazza,
0: con la mazza, che fa brutto.
1: Che la mazza non è uguale per tutti. Sì, scusate.
0: E su questo, eccola là. Chiuderei.
1: Scusate. Dici? No, è importante. È come nel golf, cioè ognuno sceglie con cosa battere. Io sì, pensavo fosse la stessa come la palla da calcio, che tutti hanno la stessa, cioè, capito?
0: Credo vada anche in base un po' alla forza e al peso, no?
3: Sì. Sì, sì, e ci sono solitamente negli adulti si passa dal 32 al 34, ho visto anche dei 35.
0: 35 è il peso o la lunghezza?
3: È il peso.
0: Non peso.
3: Onze, giusto? Com'è?
2: No.
3: Com'è?
2: Sono pollici.
3: Pollici.
2: 35 è la lunghezza in pollici.
1: Ah, ecco.
2: Quindi 35, 34, 33, 32, poi si arriva fino alla 29, però lì si va solo sulle mazze di alluminio perché servono alle giovanili. E poi in base alla lunghezza,
0: beh, il peso cambierà.
2: Il peso cambia, ovvio, certo, ovviamente, però cambia anche la bilanciatura, perché se sei un battitore di potenza magari preferisci una mazza che abbia più il peso sulla punta, se sei un battitore di contatto preferisci avere la bilanciatura più verso il centro del barrel, che è questa parte.
0: Sì, certo.
2: Okay.
1: Ma non scegli tu se usarla di legno o di alluminio, puoi usare
2: no,
1: anche...
2: dalla serie C, diciamo, dai semiprofessionisti in su, si usa solo il legno.
1: Ah.
0: Allora facciamo così, restate con noi,
1: sì?
0: Vi va bene? Vi offriamo, noi abbiamo un bicchiere d'acqua naturale, un bicchiere d'acqua gasata e una via di mezzo, va bene?
2: Va bene, una via di mezzo allora.
0: Pubblicità, poi si torna, oggi si parla di baseball, andiamo a scovare anche quegli sport, sì, noti nel mondo, ma magari dalle nostre parti ancora devono avere una spinta, e noi siamo qui per questo.
2: Perfetto.

0: B, un metro e basta. Amici in affitto, il morning show, altamente consigliato per il buon umore.
1: Salve, dove la porto?
2: Dal mio partner BMW, grazie.
1: Andata e ritorno?
2: Solo andata. Al ritorno sarò al volante di una nuova BMW. Con BMW Days può approfittare del leasing a tasso zero su numerosi modelli BMW selezionati.
3: La concessione del credito è vietata se causa un eccessivo indebitamento.
4: Stai valutando cosa fare dopo il liceo? Sabato 10 ottobre scopri tutti i bachelor dell'Università della Svizzera Italiana. Partecipa alle presentazioni che ti interessano, incontra chi già studia all'USI e scopri il campus. Sabato 10 ottobre, Bachelor Info Day USI. Iscriviti su usi.ch/bid.
5: Sei in AVS e hai problemi di udito? Al Centro Acustico Ticinese due apparecchi acustici con tecnologia svizzera a soli 990 franchi. Chiamaci subito allo 091 290 55 54 o vai su centroacusticoticinese.ch. Centro Acustico Ticinese, qualità e convenienza per il tuo udito.
6: C'è un modo tutto nuovo di vivere la strada. Autonec presenta Leap Motor, il nuovo SUV con 970 km di autonomia, senza rinunciare allo stile e alle prestazioni. Scegli la tua nuova Leap Motor a partire da 16.990 franchi. Scopri l'intera gamma da Autonec a Riazzino. Info su autonec.ch e sui social.
7: Esiste uno spazio dove la bellezza si mostra in infinite combinazioni, dove ogni idea di casa diventa realtà, dove il calore avvolge e incanta. Irez incontra l'emozione. Vieni a trovarci a Mendrisio e Castione. www.irez.ch.
8: Ristorante Grotto Serta, mangi bene, stai pur certa.
9: I sei piatti senza tempo per un inverno da assaporare. Le morbidissime guancette di maiale, l'ossobuco di vitello con risotto allo zafferano, i nostri pizzoccheri valtellinesi fatti in casa, le imperdibili cervella di vitello fritto, il fegato alla veneziana e rognoni trifolati. Inoltre griglia e forno a legna in funzione tutto l'anno.

0: E devo dire che Buon Viaggio è anche il titolo giusto, perché ora che entra Michael qua è finita la trasmissione.
1: Io volevo fare una domanda.
0: Sì.
1: Perché io sono stato a San Diego e quando sono andato a cercare la mia host family, la prima cosa che ho visto mentre aprivo la porta erano le due bambine che uscivano e che volevano andare a giocare a softball. Poi le ho seguite, ma in realtà a softball giocavano anche i ragazzini. Possibile che non sia solo dedicato alle bambine?
2: Sì, assolutamente. Storicamente si è sviluppato più la parte femminile in Europa, ma adesso si sta sviluppando anche la parte maschile. E soprattutto in Svizzera ci sono anche tante squadre maschili di softball.
0: E spiegavate che il fatto che il campo sia più ridotto diventa quasi più spettacolare.
2: Sì, ecco, il softball giocato bene è velocissimo, è anche più interessante e più veloce del baseball, perché sono anche più corto, sono 7 inning rispetto a 9, la palla è diversa, è più grande.
0: Sì.
2: E la velocità del gioco è molto, molto diversa e molto più veloce.
3: Quindi se tu ti decidessi di switchare al softball, si chiamerebbe softball e non baseball.
2: Sì, giusto. Sono un po' due sport diversi. Sono
3: infatti
2: anche tipologie di gioco diverse, la strategia è un po' diversa.
0: È come confondere il tennis col padel.
2: Un po'.
3: Bravo.
4: Sì, esatto.
1: Queste bimbe mi avevano insegnato, adesso non la ricordo più, una canzone che tutti sanno, tutti i bambini imparano a scuola, che è Take Me Out to the Ball Game.
2: Certo.
1: Che al settimo
4: inning
1: tutti si alzano allo stadio a cantare.
3: Ma dai.
2: Sì.
0: Come fa il pezzo? Te lo ricordi?
1: No, faccio sentire su YouTube.
0: Le due bambine.
5: To the ball game. Take me out with the crowd.
0: Con questa verba
5: che
3: sì, così. Rock and roll.
5: I don't care if I never get back.
0: Ma scusa, ferma un attimo. È come se alla finale della Champions League esce Fred Astaire e non ha senso.
6: È così.
0: Ma come mai sta storica?
4: Il baseball, non dovete pensare al baseball come una partita di pallone, anche a livello di tifo.
0: È più tranquillo.
4: Il baseball è un gioco molto statistico. Quindi gli americani, quando vanno a vedere le partite, vivono la partita, il momento della partita, in maniera diversa. Per loro andare allo stadio è andare a mangiare il pollo fritto, cominciare a guardare tutto il riscaldamento delle squadre.
2: Aspetta, per gli americani, perché
4: gli
2: poi
4: americani,
2: se vai tipo
4: ovvio
2: in Sud America o in Giappone è una
4: totalmente
2: bolgia.
4: Sì.
2: In Giappone c'è il delirio.
0: Quindi non puoi mettere questa.
2: No.
1: Però lasciatemelo dire, è comunque uno sport romantico, e per questo che il campo si chiama Diamante.
4: Sì.
3: Io me ne vado. È farina del tuo sacco.
0: Ma l'hai rubata
3: questa
0: clamorosamente a loro. Ma poi te ne vanti anche, sei alzato dalla sedia. Cosa fai?
3: È una cheat di Sebastiano.
1: È giù in fondo.
0: Io voglio essere romantico sul serio, e forse anche un po' col cuore in mano, perché poi effettivamente si ride e si scherza. Però una cosa bellissima che avete raccontato fuori onda è il fatto che il baseball e il softball vengono giocati anche dagli ipovedenti e i non vedenti, dai ciechi.
4: Sì.
0: Che subito, primo impatto, tutti noi giustamente diciamo: ma scusa, come fanno? È molto romantica questa cosa.
2: Bellissima.
0: Ed effettivamente avviene.
2: Sì, è iniziata in Italia, gli italiani sono stati i primi a creare questo gioco, e adesso si sta diffondendo nel mondo a macchia d'olio, diciamo, e infatti ci sarà anche nelle prossime Olimpiadi. Per appunto i ragazzi con
3: le Paralimpiadi,
2: le Paralimpiadi, sì. Esatto. Secondo me è fantastico vederli giocare.
0: È ma come fanno?
3: Come fanno
0: quando
3: infatti
0: lanciano la palla, ad esempio?
4: Allora,
0: qual è il trucco?
4: Innanzitutto loro usano metà del campo. È presente che il campo è fatto come un diamante,
0: certo.
4: Quindi viene diviso in due, dalla seconda base alla terza base è il loro campo di gioco.
3: Ok.
0: D'accordo.
4: Loro cosa fanno? Hanno la palla in mano per battere, ovviamente non gliela possono lanciare, quindi la palla ha un sonaglio.
0: Ah, ecco.
4: Ok. Quindi
3: sì,
4: tutta la squadra che sta in difesa gioca tra la seconda e la terza base in questo spicchio di diamante, e il battitore batte la palla, che deve rimbalzare prima per terra, ovviamente, e poi dopo la inizia a correre verso la seconda base, e poi dopo tramite
0: C'è qualcuno che lo guida, però.
4: Ovviamente ci sono delle guide che con delle palettine battono in questo modo e fanno sentire dove devono andare i corridori.
0: E loro sono tu mi dicevi,
4: loro sono precisissimi.
0: Ti lanciano la palla sul guantone,
4: ma anche nella corsa.
3: Ma con la mazza proprio?
4: Sì, sì, loro battono la palla e i difensori che la raccolgono, come fanno? Loro si sdraiano per terra. Perché devono fermare la palla con tutto il corpo. La palla ha un sonaglio, suona mentre corre. Loro si sdraiano per terra, la fermano, la prendono con tutto il corpo, poi si alzano e tirano sulla base dove c'è l'istruttore, diciamo, che con la paletta
0: fa il rumore.
3: Ma pensa a te.
0: Perché tu hai in mente, una volta battuta la palla, e devono comunque fermare chi corre sulle basi. Per fermarli la palla deve arrivare sulla base prima del giocatore. Mi sembra abbastanza logico. Quella palla lì deve arrivare alla base. Come fai se non vedi? Tutto questo
3: aiuto. Che voglia, che passione. Cioè, quando dici che voglia, che voglia, che bello.
4: Io ho provato a giocare con loro tramite l'utilizzo della maschera per non vedere. E vi dico che è pazzesco,
0: vabbè, certo. Allora facciamo così, ragazzi, intanto vi ringrazio per averci dato un'infarinata, però ci piacerebbe sentire anche Sebastiano, più che altro per parlare del Canton Ticino, visto che il baseball e il softball c'è anche qui, è radicato qui, quindi possiamo magari dare delle info.
3: Prima dei saluti però ci lanciate due o tre chicche, perché ho capito che avete un gergo un po' tutto vostro nel baseball.
2: Allora, secondo me la cosa più bella è il golden sombrero.
0: Cos'è il golden sombrero?
2: Golden sombrero è quando un battitore per tutta la giornata prende strikeout, quindi viene eliminato solamente dal lanciatore senza toccare la palla.
0: Sì. Quindi brutta giornata.
2: Sì. E dopo quattro volte tu prendi il golden sombrero.
0: Cioè te ne vai proprio con il cappellino, te ne vai a prendere il sole. Il
2: cappellino messicano, dorato.
0: Ho capito.
3: Bene, e questo è solo l'inizio. Tra pochissimo con noi Sebastiano dei Ticino Rangers.
1: Noi avevamo anche una trasmissione che si intitolava Sombrero, ve la ricordate?
3: Che stupidino.
1: Siamo nati lì noi.
3: Abbiamo cominciato proprio così?
1: Così. Sigla bellissima, tra l'altro.

0: Michael Casanova, 1,89 m. La Marghe, 1,83 m. Maxibi, 1 m e basta. Amici in affitto, il morning show, altamente consigliato per il buon umore.
1: Ma questa è davvero una carrozzeria? Sì, ma tutta da scoprire. Carrozzeria Melis Daniele S.A. Moderna, spaziosa, all'avanguardia e con tanti servizi per te. Danni da grandine, cristalli, ritiro a domicilio. Inoltre, 5 veicoli di cortesia gratuiti. Carrozzeria Melis a Novazzano, in via Resiga 14. La carrozzeria che non ti aspetti.
2: Da Brico è arrivato l'autunno, è tempo di grandi promozioni Steel. Tosa erba, decespugliatore, potatore, soffiatore e molto altro con sconti fino al 44%. E se hai bisogno di un consiglio, trovi competenza, consulenza, officina riparazioni e un grande servizio post vendita. Ti aspettiamo nei nostri 10 negozi e su bricoshop.ch.
3: Brico, l'unico. Per anni è stato un punto di riferimento nel mondo delle auto in Ticino. Oggi Luca Marchesi con suo figlio continua con la stessa passione in Agrimalu, giardinaggio professionale, lavori forestali e legna da ardere. Un nuovo lavoro, la stessa persona di fiducia. Scopri di più su agrimalu.ch.
4: Non chiamarli serramenti. Centro Serramenti Ticino ti offre sempre di più. Porte dal design accattivante, parapetti, pensiline in vetro, sistemi oscuranti e molto di più nello showroom di Mendrisio accanto al Fox Town.
5: Centro Serramenti Ticino.
4: Da oltre 30 anni, qualità e sicurezza assoluta. Centroserramentiticino.ch.
6: La tradizione si rinnova ogni anno. 63esima edizione della rassegna gastronomica del Mendrisiotto e Basso Ceresio. Dal 1 ottobre al 1 novembre assapora l'autunno in 38 ristoranti. Gusta le offerte, ricevi un omaggio esclusivo e completa la tessera fedeltà per ottenere il premio finale e partecipare all'estrazione di fantastici premi. Info su rassegna.ch.
7: Lo scegli perché è Shadow Dax, per il suo comfort, per il suo design. E perché da Shadow Dax? C'è lo speciale fine serie fino al 60%. Shadow Dax, stay together.
8: Ti aspettiamo a Grancia, in via Cantonale 6.
9: Radio 3i. Ogni emozione, solo tua.

0: Oggi ad Amici in Affitto si parla di baseball e di softball. Abbiamo switchato quindi cinghialone con Sebastiano Archetti, presidente dei Ticino Rangers.
1: Vicepresidente.
0: Vicepresidente. Coach. Ah, è anche coach. Ah.
1: È un po' tutto fare, giocatore, coach e vicepresidente.
0: Quindi tu non ti tiri mai fuori come coach?
1: Mai.
0: È sempre il migliore.
1: No, ma per carità.
2: Bisogna. Quindi Ticino Rangers, squadra del Ticino, l'unica che c'è?
1: L'unica, sì. Io sono stato uno dei cofondatori della squadra 2 anni fa. Sono stato appassionato di baseball per anni, da quando ero alle scuole medie. E però in Ticino non c'è mai stato niente, o meglio, dagli anni 80 non c'è più stato niente.
0: E come hai fatto tu a praticare lo sport se qua non c'era?
1: Esatto, non è stato facilissimo perché all'inizio mi ero appassionato così, giocavo da solo, ho imparato un po' guardando YouTube, eccetera.
0: Avevi il guantone, sì, vedi, sì, certo. Certo. Poi?
1: Poi ho giocato per tanti anni, ho giocato in Italia, a Bergamo.
0: Ah, ok, ti trasferivi?
1: Sì, per le partite andavo a fare le partite.
2: Ah, okay. E gli allenamenti?
1: Riuscivo a fare un po' da solo, sì, esatto.
2: Che sbattimento!
0: Sì. Però la passione è quello,
2: certo,
0: è quello sicuramente. Adesso invece abbiamo una realtà, una, i Ticino Rangers.
2: Oh, esatto. Che bello!
0: Dove vi allenate?
1: Ci alleniamo a Gravesano in un campo da calcio che non veniva più usato, allora il comune ce l'ha, diciamo, concesso.
0: Sì.
1: E adesso, proprio adesso, il campionato nostro è finito più o meno un mese fa e adesso, fine campionato, faremo anche dei lavori lì al campo per creare un vero campo, perché fino ad adesso è stato un campo da calcio che noi semplicemente
0: adattato,
1: usavamo.
0: Certo, certo.
1: Invece adesso, visto che la nostra realtà si sta consolidando, abbiamo fatto anche un buonissimo campionato perché siamo arrivati in semifinale della prima lega svizzera.
0: Bravi!
3: Bravissimi, bravissimi.
1: E allora abbiamo deciso di consolidare un po' e fare costruire un po' di infrastruttura per, soprattutto per i ragazzini, di modo che possano giocare qui in Ticino a Gravesano alcune partite, alcuni tornei, eccetera, senza dover andare oltre Gottardo o oltre confine come adesso.
0: Scusami se ti interrompo, ecco, mi interessa subito lo spostamento poi per andare a giocare con gli altri. Ognuno prende la sua auto, come funziona?
1: Ci si organizza. Noi abbiamo giocato quest'anno 18 partite di campionato, di cui 16 erano in Svizzera interna.
0: Quindi c'è uno spostamento. Sì. Cosa fanno i genitori? Si mettono insieme?
1: Allora,
0: macchinate?
1: Abbiamo fatto come con la prima lega siamo tutti adulti, quindi ci siamo sempre organizzati. Un paio di volte abbiamo preso un bussino e se no si organizza con le macchine.
0: Sì, sì. Sì.
1: Però bisogna andare una volta a Zurigo, una volta a Lucerna, una volta a San Gallo, persino in Svizzera francese siamo andati ancora più distante.
0: Sì, perché il giro è lungo, effettivamente. Sì. Il campionato da quando inizia? Perché se è finito un mese fa...
1: Il baseball è uno sport un po' anomalo perché è uno sport estivo. E qui in tutto il mondo si gioca d'estate, a meno forse ai tropici giocano anche d'inverno, però diciamo le nostre latitudini, così come in America, in Giappone e quant'altro, si gioca d'estate. Sì.
0: Quindi
1: si parte... inizia ad aprile e finisce a settembre-ottobre.
0: Sì, sì,
2: che
0: sì.
2: Poi
0: sì,
2: col caldo,
1: l'estate si gioca.
2: Col caldo che ha fatto.
0: Però tu pensa negli Stati Uniti, quindi aprile-ottobre baseball, poi ad ottobre inizia il basket, quindi loro hanno un po'...
1: Sì, sì,
0: non ci ho mai pensato a questo calendario.
2: Nella high school era così, scegli le cose e iscriverti, perché poi c'era basket e poi c'era football.
4: Esatto.
0: Certo.
1: Che anche è invernale, quindi.
0: Che anche invernale, ho capito.
3: Si diceva fuori onda che in realtà appunto il baseball non è la prima scelta nei ragazzi. È capitato anche a Michael Jordan non essere la prima scelta, perché ha giocato a basket e poi sul finale di carriera è andato a giocare a baseball. Io il baseball l'ho conosciuto grazie a Space Jam.
0: Poi è tornato al basket, bisogna dire che poi dopo il baseball
3: è tornato ancora al basket.
0: Con i Wizards, sì.
1: Mi piaceva, ma non è che se sia cavata benissimo.
2: Ecco.
0: Non era il Jordan del baseball, ecco.
2: Ecco.
0: Diciamo così.
4: Ma lui l'aveva fatto perché il padre era un grande appassionato di baseball.
0: Sì.
3: Abbiamo anche un'immagine di Jordan che gioca a baseball. Infatti anche nel cartone animato film si vede lui che è in palese difficoltà, era sempre in panchina.
2: Sì.
0: Ma domanda, quanti giocatori ha una squadra?
1: Allora, in campo si gioca in 9, poi di solito un roster è formato da 12-15 giocatori.
0: Un classico dove ha un po' di riserve, certo, diciamo, che girano.
1: In campo 9, di cui uno è il lanciatore, che sia io sia Andrea siamo di ruolo lanciatore.
3: Ah, ok.
4: Ero.
1: O siamo stati.
4: Siamo stati.
3: Ma niente del gomito del tennista, problemi. Sì, sì. Perché lì il braccio
1: stare,
3: lo usi.
1: Sì,
3: eh?
1: Sì, bisogna stare molto attenti.
2: Urca, poi rimani fermo.
3: Perché
2: eh?
3: Poi c'è una rotazione, certo. La velocità, insomma, anche le articolazioni possono risentirne, effettivamente. Ghiaccio, fine partita, tipo film?
1: Sempre ghiaccio, andare a correre.
2: Andare a correre? Ah.
3: Sì, sui gomiti.
2: Dai, che stupido.
3: Loro fanno 3 km sui gomiti per allenarsi.
2: No. Scusatemi, abbiamo pochissimo tempo. Per tutti i genitori all'ascolto, chi volesse saperne di più, dove, come fanno ad entrare in contatto con voi?
1: Allora, se cercando banalmente su internet Ticino Baseball Rangers o Ticino Rangers, viene fuori il nostro sito.
3: Che si scrive Rangers, Rangers, lo dico perché.
1: Ma anche cercando Ticino Baseball e basta, veniamo fuori noi perché ci siamo solo noi. Quindi siamo sicuri che funziona.
3: È una bella fortuna in questo caso, sì. Sì. E lì poi trovate, vi possono sì, scrivere.
1: Esatto, noi facciamo. Adesso abbiamo. Facciamo allenamento per una scuola baseball dai 6 ai 9 anni. Oppure ragazzini che sono più alle prime armi, magari le prime volte. Poi abbiamo un under 12 che quest'anno ha disputato le sue prime partite, tornei, eccetera, che ovviamente fra i 10, 12, anche 13 anni. E poi abbiamo la squadra adulti. Quindi fra i ragazzi un po' più grandi, diciamo teenager, abbiamo in questo momento un po' un gap. Però sì, assolutamente tutti sono benvenutissimi, anzi sarebbe sì, proprio un'età sì, che sarebbe molto utile perché possono svilupparsi e diventare fortissimi.
3: Ma anche tu che sei vicino ai 18, vai.
2: Scusatemi, però, no, sapete cosa stavo pensando? Che sarebbe bello una volta andare noi tre a provare a fare un allenamento.
1: Venite, venite.
2: Io sono, la palla me la lanciate in faccia, non so prendere le palle.
3: Basta. Va bene. Grazie.
2: A posto, no.
3: Grazie
2: vero,
3: mille.
2: No, sono brava, poi non ho neanche la mira.
3: Allora, vi ringraziamo tutti quanti, ragazzi, grazie davvero. In bocca al lupo, perché lo sport grazie, fa sempre bene.
2: Sempre.
3: In più, quando
2: grazie
3: è una seminovità, è anche bello. Dico semi, prendetela con le pinze.
2: Grazie anche Cinghialone che è dietro le quinte. Grazie per avermi iscritto. Che bello, che bella mattinata insieme.
3: E grazie Simona, voi. Grazie a tutti, ciao!

0: New Line, da più di 35 anni, siamo un punto di riferimento per la tua casa. Oltre 1850 metri quadri dedicati all'arredo bagno, legno, piastrelle, area wellness e porte d'interni. Visita i nostri spazi a Bambio Noranco e la nuova apertura a Sant'Antonino. New Line, tutta un'altra casa. new-line.ch.
1: Da Brico è arrivato l'autunno, è tempo di pensare al tuo automover. Scopri il nostro servizio invernale: pulizia, revisione, sostituzione lame, aggiornamento software e molto altro. E se hai bisogno di un consiglio, trovi competenza, consulenza e un servizio su misura per le tue esigenze. Ti aspettiamo nei nostri 10 negozi e su bricofaidate.ch.
0: Brico, l'unico

0: conversione elettrica da 18.240 franchi. E se hai messo gli occhi su un altro modello Citroën, ti aspettano fino a 5.100 franchi di vantaggi sul resto della gamma. Passa a trovarci nei concessionari Citroën Ticino, ma non aspettare troppo. La pioggia di vantaggi è prevista solo fino al 15 ottobre.
1: BioFit Club Lugano. Non cambiare stile di vita, cambia livello. Scopri il potenziale del tuo corpo con il test del DNA. Allenati nella nostra palestra, rigenerati nella camera iperbarica e congela la fatica nella criosauna. BioFit Club, l'esclusivo biohacking club in via Ciani 16 Lugano. Analisi corporea gratuita.
2: Venerdì 9 ottobre festeggia il 24esimo compleanno del Casinò Admiral di Mentrisio. Tutti coloro che entrano al Casinò dalle 11 alle 19 ricevono un buono gioco da 24 franchi da giocare alle slot machines del Casinò. Admiral, The Art of Gaming.
3: Tenore Ventura, eccomi. Tenore Pellegrini,
4: Gassin.
3: E ci sono anch'io.
4: Dalle 15 alle 18 su Radio 3.
3: Musica, attualità, risate, provocazioni e soprattutto tantissime occasioni per farvi entrare in diretta.
4: Vi aspettiamo con i vostri messaggi.
5: Ma una sola certezza, il pomeriggio non sarà più lo stesso.
6: Buongiorno, sono le 9:59.
7: Il segnale orario è offerto da
1: BioFit Club, il tuo biohacking club a Lugano.
8: Ticino News.
9: Alessandro Cocca al microfono. Il premier spagnolo Pedro Sanchez ha annunciato lo scioglimento delle Camere ed elezioni generali anticipate il 29 novembre dopo la bocciatura parlamentare del suo piano per proteggere gli inquilini. Ha denunciato quella che ha definito la peggior opposizione della storia della Spagna, accusandolo di essere senza senso dello Stato. L'annuncio arriva dopo che decine di migliaia di manifestanti sono scesi in piazza per il diritto all'alloggio. Secondo la Banca di Spagna, nel paese mancano circa 700.000 l'abitazione. Le misure respinte prevedevano fra l'altro lo stop agli sfratti delle persone vulnerabili fino al 2030, norme contro i fondi speculativi e il rinnovo automatico degli affitti. Negli scorsi giorni l'Ustat ha aggiornato i dati del 2025 per quanto riguarda il traffico sulle principali strade in Ticino. Aumenti si registrano al Gottardo e nel Mendrisiotto, lievi cali anche su alcune strade cantonali, grazie anche alla crescita del trasporto pubblico. Samuele Quadri.
10: Dal 2019 al 2025 il traffico sulla A2 è aumentato soprattutto al San Gottardo e nel Mendrisiotto. Proprio al San Gottardo quest'estate si è registrato al Portale Nord una colonna di 20 km, la più lunga degli ultimi 4 anni. Nel Mendrisiotto invece i transiti sono aumentati del 17,1%, mentre sulle strade del Magnifico Borgo si segnala una prima storica diminuzione. Sulle principali strade cantonali i flussi sono invece rimasti sostanzialmente stabili o in lieve diminuzione, anche grazie alla crescita del trasporto pubblico. I passeggeri Tilo infatti sono aumentati dell'87%. A Camorino il traffico è crollato dopo l'apertura del nuovo semisvincolo di Bellinzona Centro nel Locarnese. I transiti sulla A13 a Tenero sono diminuiti, calo anche sulle strade locali di Minusio, Solduno e Muralto, mentre l'Osone registra un aumento del 7,7%. Lieve diminuzione anche nella galleria Vedeggio Cassarate e a Manno.
9: In Svizzera gli alberghi hanno registrato quasi 5 milioni di pernottamenti in agosto, in calo del 2,1% su base annua. Sono diminuiti sia gli ospiti stranieri sia quelli svizzeri. Da gennaio ad agosto le notti sono state oltre 30 milioni, lo 0,7% in meno rispetto al 2025. In Ticino però nei primi 8 mesi si registra un più 1% nonostante il calo del 5% in agosto. Inizia bene la settimana invece della borsa svizzera. Poco dopo l'avvio delle contrattazioni l'indice dei titoli guida SMI guadagna lo 0,23% a 13.692 punti, avvio di seduta cauto invece per le principali borse europee. Prezzo del petrolio in calo, il WTI con consegna novembre passa di mano a $90,22 con una flessione dello 0,98%, il Brent con consegna a dicembre è scampiato a $101,76 con una riduzione dello 0,48%.
7: Questo appuntamento è offerto da Pemocar, il vostro garage carrozzeria di fiducia a Morbio Inferiore.
8: L'infotraffico.
9: Traffico che risulta essere regolare su strade e autostrade della Svizzera italiana.
11: Buongiorno Ticino, state ascoltando Lolly Day, 2 ore insieme tra ospiti, storie e tanta voglia di stare bene.

Buona mattina, buongiorno, buon lunedì 5 ottobre, sono 4 minuti dopo le 10. Spero che la vostra giornata sia iniziata molto bene. Ci pensiamo noi a rigirarla in qualche modo, è una promessa, non una minaccia, Comunque ben arrivati, staremo assieme anche oggi per le prossime 2 ore, quindi fino all'ora della pappa, pausa pranzo. C'è aria di autunno, Malgrado i pomeriggi siano ancora caldini, c'è comunque alla sera, alla mattina, quest'aria autunnale. Ma qual è il problema? Io volevo fare una raclette questo fine settimana, però sono uscita a fare la spesa sabato pomeriggio e col caldo che faceva ho detto no, non compro la raclette, non ce la faccio. Poi arrivi la sera che è fresco e dici ma perché non ho preso la raclette? I problemi della vita. Dai, vogliamo ogni tanto alleggerire, sdrammatizzare le giornate. Comunque, se avete voglia di mandarci un messaggino, il numero è sempre quello, 079-449-9537. Una canzone per chiedere scusa, questa. Timbaland ci porta indietro di qualche anno, tra l'altro. Ovunque voi siate, buon caffè.

avuto un SMS, mi fa strano dirlo perché non ne ricevo, no? Solitamente ci si scrive con altri metodi. È un numero molto ambiguo che dice che ho una multa pendente nella città di Zurigo e poi cita un articolo che è un articolo di legge svizzero, sì, ma che non riguarda i pagamenti o le multe, ma tutt'altra roba. Quindi questo per dire cosa? Fate attenzione a tutti i messaggi che ricevete, che vi chiedono di cliccare link, che vi chiedono soldi, insomma sono ormai, penso al 99,9% delle volte, una truffa. Quindi non date mai i vostri dati tramite telefono, facciamo questa piccola parentesi di sensibilizzazione. Abbiamo un messaggio che dice: potete augurare buona giornata ad Andrei, il capo officina della Melcar, che è alle prese con un lavoraccio, grazie mille. Fatto. Qual è il lavoraccio per un capo officina? Fateci sapere, insegnateci un po' di cose. Poi noi l'abbiamo mangiata sabato sera la raclette, la prima della stagione, Enza, e altro messaggino con tanto di foto. Raclette fatta ieri, compra Lolli, è ora, bellissimo piattino, patatine, abbiamo le cornichons, i cetriolini, e ovviamente il formaggio già pronto. Bene, se non dite voi, procedo. Va bene, intanto blocco il numero che mi ha chiesto i soldi via messaggio e poi torno.

C'è un lavoro che sognereste di fare? Cioè, tutti abbiamo comunque un sogno nel cassetto, no? Però di farlo solo per una settimana, quindi non è il lavoro dei sogni da fare per tutta la vita, ma proprio quello che vi incuriosisce da morire, che vorreste provare, ma sapete già dopo 7 giorni direste: bello, grazie, ma...

attorno al mio. Io penso a lavori tipo il pilota d'aereo, lo chef in un ristorante stellato, un detective privato può essere esaltante, no? Un tassista di notte, DJ in un club, attore o la guida di un safari, sto sparando a caso. Lavori che da fuori sembrano veramente molto affascinanti, pieni di adrenalina, di storie, di incontri, però poi ci sono gli orari, la pressione, la responsabilità, i clienti, la stanchezza, tanta roba, no? E allora stamattina vorrei sapere un po' da voi quale mestiere provereste per una settimana e perché non lo fareste per tutta la vita. Fatemi sapere con un messaggino, già tra l'altro stanno arrivando messaggi. Allora, c'è chi scrive la casalinga, lo farei solo per una settimana, ed è Meli che ci manda il messaggio, ti capisco cara Meli, una settimana sì e una settimana no magari. Poi Luca dice il papa, mi piacerebbe provare a fare il papa per una settimana e basta, però solo una settimana. Ecco, cos'è che ti intriga della vita da papa, Luca? Facci sapere.

mi state raccontando quale mestiere e lavoro vorreste fare solo per una settimana, perché poi diventa veramente troppo impegnativo. Allora, c'è chi dice wedding planner, mi piace organizzare, scegliere, eccetera, però credo che dopo 3 spose in crisi cambierei identità e paese, quindi bello da provare per una volta. Bru dice: ciao, mestiere per una settimana, capo di stato, mi basterebbe una settimana per rivoluzionare il mondo. Poi la Sabri dice: vorrei tornare a fare il lavoro di figlia, sono mamma di 2 adolescenti. E non devi aggiungere altro, Sabri, abbiamo capito anche cosa tu stia passando. Il mio sogno, dice la Mari, è autista di camion della sabbia, lavorare nei cantieri, purtroppo l'età non me lo permette. Buongiorno Lolli, potresti chiedere di fare uno stage di un giorno, così ti togli lo sfizio, no? Poi, buongiorno, cosa vorrei fare? Direi il politico, giusto il tempo minimo per ottenere la loro pensione. Una settimana, no? Non è sufficiente, penso. Proviamo. Poi, ciao Ivo, speaker radiofonico. Vieni, vieni qua, to. Vieni, guarda, do la sedia, vieni, ti metti qua, ti do anche le cuffie e vai. Io prendo il tuo posto però, sappilo. Poi mi piacerebbe che tutti quelli che dicono ah, tu non lavori, mi seguirebbero per una settimana da casalinga disperata. E quello è un lavoro più che a tempo pieno, Poi Luca che voleva fare il papa. Gli ho chiesto la motivazione, pensavo a qualcosa di estremamente profondo, invece mi dice: ma perché il papa non fa nulla? Sei sicuro che il papa non faccia nulla, Comunque sei l'unico per ora, Luca, che vorrebbe fare il papa. Poi qualcun altro vorrebbe fare l'assistente di volo per una settimana su voli intercontinentali. Una settimana per vedere com'è davvero la vita tra aeroporti e hotel, ma il jet lag permanente no, grazie. Il prezzo da pagare è anche quello, Poi pelle sempre secca, ne abbiamo una lista infinita di roba.

0: Lolly Day. Lolly Day. Tutta da vivere.
1: Stai rifacendo casa? Da Gaffuri trovi tutto per dare forma ai tuoi spazi. Piastrelle, parquet, pietre naturali, soluzioni per interni ed esterni. Da oltre un secolo mettiamo esperienza, qualità e attenzione in ogni progetto, anche nelle manutenzioni e piccole riparazioni. Gaffuri, pavimenti e rivestimenti dal 1914.
2: Ora in tutti i concessionari AMAG la nuova ID Polo completamente elettrica di Volkswagen. L'elettrica compatta sorprende con il suo design moderno, il comfort elevato e la tecnologia innovativa. Disponibile già a partire da 199 franchi al mese. La nuova ID Polo, una marcia in più. Prenotate oggi stesso un giro di prova presso il vostro concessionario AMAG o su amag.ch/VW.
3: Volkswagen.
2: La concessione del leasing è vietata se causa un eccessivo indebitamento del consumatore.
4: Molto più di una ferramenta. Scopri Abimetal Impianti. Ferramenta, utensileria, giardinaggio, articoli tecnici e tutto ciò che serve per il tuo lavoro e il fai da te. Ti aspettiamo nelle nostre sedi di Mendrisio, Chiasso, Bioggio e Contone. Abimetalimpianti.ch. Non solo ferramenta, ma soluzioni.
5: Nel cuore di Lugano c'è un luogo dove intrattenimento, ospitalità ed emozioni si incontrano. Oltre 400 slot machine, 28 tavoli da gioco, ristorante gourmet, eventi esclusivi e una vista unica sul lago di Lugano. Un'esperienza pensata per chi cerca qualità, accoglienza e momenti da vivere. Casinò Lugano, benvenuto nel mondo dell'intrattenimento di alto livello. Gioca responsabilmente e scopri di più su casinolugano.ch.
6: Casino Lugano.
7: Finalmente la mia moto è qui! Il vento in faccia, la strada che scorre sotto le ruote!
8: Hai visto? Ho trovato la soluzione giusta! Con Flash Credit hai ottenuto il finanziamento chiaro e personalizzato che cercavi.
9: Ora tocca a te! Trova l'opzione adatta su flashcredit.ch. Muoviti con sicurezza. A Mendrisio e Stabio. La concessione dei crediti è vietata se causa eccessivo indebitamento.

Ciao Fabrizio, abbiamo molto interesse verso i mestieri ecclesiastici, le posizioni ecclesiastiche, no? Cioè, ad esempio Fabrizio vorrebbe fare il frate. Se ti metti d'accordo con Luca, magari riuscite a, anche vuole fare il papa per una settimana, riuscite a trovare qualcosa, un compromesso. Poi, ciao Ricky, buongiorno, buona autopostale. Qualcun altro diceva, in due avete scritto che vorreste provare a fare il maestro di sci per una settimana, anche Mauro lo diceva, anche qualcun altro lo scriveva, per una settimana lo farei, però poi basta, dover ripetere, piega le ginocchia. Per tutta la vita, anche no, insomma. Poi qualcun altro scriveva il veterinario, lo farei volentieri per 7 giorni, ma poi non di più. Tosto, Poi qualcun altro diceva lo chef di un ristorante stellato, il guardiano di un faro mi è arrivata come proposta per una settimana sarebbe poesia, tramonti, il mare, il silenzio, poi la seconda settimana forse inizierei a parlare con i gabbiani. Però sì, è sicuramente una posizione che può affascinare, no? Poi qualcun altro dice guida turistica, ma solo per 7 giorni. Adoro raccontare storie e conoscere la gente, ma alla 50ª volta che mi chiedono dov'è il bagno, penso che perderei la vocazione. Sono tutte cose che fanno parte sicuramente del mestiere. Qualcun altro anche scrive vorrei fare lo speaker radio per una settimana. Sembra facile, parli, metti musica e ti diverti. Assolutamente vero, da provare, assolutamente da provare. Va bene, intanto uno sguardo anche alla viabilità che sembra essere clemente in questa giornata, ci ricorda solo ancora qualche disagio dalle parti di Quartino e Cadenazzo, ma ormai la conoscete bene quella zona, quindi non mi dilungo.

Saluto chi scrive: farei per una settimana tuo marito, ma credo che ti lascia il posto volentieri, prova a chiederglielo, ma non per una settimana, forever. Saluto anche chi romanticamente dice in un'altra vita l'astronomo, proprio questa via, proprio come vita, l'astronomo, che bello. Beh, ci si può sempre provare. Io penso che fino a che si è qua, su questa terra, si possa provare a raggiungere i propri sogni, no? Non è una frase fatta, certo che non è facile, perché bisogna ovviamente fare sacrifici, uscire un po' da quella che chiamano comfort zone, non volevo utilizzare questo termine perché è inflazionatissimo, però ci si può provare, che sia fare l'astronomo, che sia insomma tentare di raggiungere un altro mestiere, riqualificarsi, parlando insomma di scuole, ecco, si può fare, bisogna solamente raccogliere tutte le energie e cercare di portare avanti questo pacchetto di desideri. Ciao, pilota di aerei ed elicotteri da salvataggio. Carol, questo è il tuo desiderio? Bellissimo, cioè lo faresti per una settimana. E poi immagino che sia anche emotivamente molto impegnativo, eh? Ma bello.

0: 10.42, tra poco la pubblicità e poi vorrei parlarvi un po' di come ci si veste, no? Diciamo, riassunto potrebbe essere il lusso di vestirsi male. Parto solamente da una riflessione. Avete mai notato che a un certo punto della vita smettiamo di preoccuparci di essere alla moda? Beh, da giovane vuoi avere la scarpetta giusta, il pantalone giusto, il taglio di capelli giusto. Poi arrivi a una certa età e dici, bah, io esco così. Se vi piace bene e se non vi piace, pazienza. E da qua vorrei poi snocciolare tutto il resto dell'argomento di questa mattinata. Però prima, pubblicità.
1: Lolly Day. Lolly Day. E non è un giorno qualunque.
2: Quest'anno abbonati alla Splash Spa. Approfitta delle promozioni sugli abbonamenti All Inclusive, Splash, Spa e Fitness. Puoi venire a provare la palestra tutti i giorni anche senza appuntamento. Per maggiori informazioni, splashspa.ch.
3: Non è solo casa, è come ti fa sentire.
4: Con Cassoni Color trasformi ogni ambiente in qualcosa che parla di te.
3: Più stile, più comfort, più valore.
4: E il cambiamento lo vedi dal primo sguardo.
3: Cassoni Color, la tua casa, finalmente.
4: Vivi il cambiamento.
5: Cassoni Color.
6: Il vero lusso? Un sonno profondo, rigenerante ogni notte. Scopri la selezione di materassi Dorelan di alta gamma, con sconti fino al 50%, materiali pregiati, tecnologie innovative e un comfort pensato su misura per te. Vieni a provarli nei nostri negozi a Morbio Inferiore, Pambio Noranco e Cadenazzo. Dorelan, dormire bene, vivere meglio.
7: Da Matassi tornano gli ori del Ticino. Venerdì 9 e sabato 10 ottobre, dalle 14 alle 20, a Tenero. 43 vini, 20 produttori e le migliori etichette ticinesi premiate con la medaglia d'oro 2026. Degustazione gratuita, con sconti speciali in negozio e online. Scopri gli ori del Ticino. Qui l'oro si versa nel calice.
8: Cantina piena? Ci penserà tutto fare. Traslochi? Ci pensa Ras Tuttofare. Giardino nel caos, mobili da spostare, piccoli lavori? Ci pensa sempre Ras Tuttofare. Economico e affidabile. Chiama 076 726 7207. Un solo numero, mille soluzioni.
9: Vedere bene comincia con un esame della vista. Da Filman è sempre gratuito. Sì, sempre, per tutti. Passa a trovarci oppure prenota il tuo appuntamento su filman.ch. I tuoi occhiali, Filman.
10: Al Grotto Serta rinnovarsi significa offrirvi sempre qualcosa in più. Abbiamo dato nuova vita alla zona accoglienza e al bar, creando un'atmosfera più intima e moderna che renderà il vostro stare con noi ancora più qualitativo. Per voi selvaggina, specialità base di zucca, funghi porcini e tartufi. Grotto Serta, da 39 anni, la nostra, la vostra.

0: l'eccesso di vestirsi male, ma una delle domande da porci, secondo me, è: qual è il momento della vita in cui hai smesso di vestirti per gli altri? Perché è vero, no? C'è un periodo in cui ti vesti nella tua vita per magari essere notato o essere notata o avere un po' più di sicurezza in determinate situazioni. Quindi qual è il momento della vita in cui hai smesso di vestirti per gli altri? È il momento in cui hai iniziato a indossare certi capi senza vergogna. Ad esempio, il training. C'è chi non esce da casa con sulla tuta al training. Io sì, se devo andare alla coppa a prendere il latte va bene, tanto è sotto casa. Le ciabatte, voi le usate le ciabatte? Cioè, quando vi arriva qualcuno a bere il caffè a casa, cosa fate? Indossate le scarpe? State con i calzini o mettete le ciabatte? Con su magari i fiori, i fiori vinti. Poi il pantalone con sotto l'elastico, il giorno che inizi a metterlo è perché basta, stai bene con te stessa, no? E ci vai anche in giro. Oppure indossi la maglietta vecchia di 15 anni, e tra l'altro che bello che ti va ancora, no? Già quello è super positivo. O un altro capo che si indossa senza più vergogna è il calzino bianco, con qualsiasi cosa, quindi senza star lì a cercare qualcosa che vada bene col calzino bianco, no? Quindi qual è il momento della vita in cui hai smesso di vestirti per gli altri e qual è il capo che oggi metti senza più vergogna? Allora c'è il Franci che dice: questo tipo di mentalità, dice, non può esistere o comunque è difficilissimo da mantenere, perché, e lui dice, ne ho la controprova a casa mia da ormai 18 anni, oggi per questa cosa mi vado bene vestito così perché mi piaccio e sono vestito in modo pessimo. Ma non è vero, Franci, dai. Però poi c'è il matrimonio del tal dei tali, bisogna comprare per forza tutto nuovo dalla A alla Z, per la cena non si può usare uno dei tuoi 36 vestiti ma c'è bisogno di qualcosa di nuovo, eccetera. Allora, se vi è di mezzo per convenienza e pigrizia personale, anche no, dice il Franci, no? Bene, basta, sfogo settimanale esaurito, ciao, buona giornata anche a te, Franci. Sì, ci sono quegli appuntamenti che per fortuna non ne abbiamo 12 di matrimoni all'anno, almeno spero, da dover frequentare, quindi ne compri uno, lo usi anche agli altri, no? Si chiama ottimizzazione. C'è un vocale, lo sentiamo subito. Annalisa, vai.
1: Ciao Lolli. Ciao. A casa mia solo le Crocs, perché in casa nessuno entra con le scarpe.
0: Ecco,
1: ho tutte le Crocs e le ciabatte che vuoi, anche per gli ospiti. E poi mi vesto come voglio. Una volta mi vestivo di più come voglio, da quando mi sono sposata invece mio marito sempre un certo stile, una certa eleganza. Che palle!
0: Ma vero? Quindi qua abbiamo il marito che incide sullo stile. Ma pensa. Vabbè, tra pochissimo appuntamento con gli aggiornamenti di Ticino News.

0: Preparati a vivere un'esperienza fuori di zucca. Dal 26 settembre al 1 novembre ti aspettiamo in via Cantonale 16 a Savosa per il primo villaggio delle zucche del Ticino. Spot fotografici, laboratori creativi, gastronomia e molto altro. Immergiti con noi in un magico autunno fuori di zucca con il sostegno di Banca Stato.
1: È arrivato ottobre, il momento giusto per prenderti cura della tua vista. L'esame completo della vista nei centri Belotti è gratuito. Scopri la promo occhiale Gucci completo di lenti monofocali Zeiss a 349 franchi. Belotti Ottica Udito, passione per i sensi.
2: Lo sai che con l'abolizione del valore locativo presto costerà di più rinnovare casa?
3: Allora muoviamoci! Vorrei nuove finestre panoramiche, una tenda da sole e ovviamente rinnovare la cucina. Chiamiamo ora Pirmin Murer Falegnameria.
2: Pirminmurer.ch.
4: Hai mai viaggiato il mondo grazie ad un calice di vino? Alla Vinoteca Tamburini puoi farlo. Vini internazionali, grandi territori e tanti produttori da scoprire. Degusta ogni mese 14 vini diversi al Wine Dispenser, tutti in promozione. Il tuo prossimo viaggio inizia a Lamone o sul sito tamburinivini.ch.
5: Tocca a me, vai. Sto pensando a quella cosa tra Chiasso e Lugano che inizia con tra e finisce con i.
6: Ah, lo so. Il traffico.
5: No, dai, altro indizio. Ha una fantastica scelta di colori.
6: Ah, lo so. Il tramonto.
5: Ma no, vedi che con questa la indovini sicuro. Hanno uno showroom a Coldrerio.
6: E vabbè, ma così è troppo facile.
5: Dai, di là. Trapletti pittori, dai, della Vanessa Trapletti.
6: Io cosa ho detto? Ho detto Trapletti pittori.
5: Chiamala Trapletti pittori.
7: Sono le 10:58 minuti.
8: Ticino News.
9: Ben ritrovate, ben ritrovati da Samuele Quadri. In Spagna si tornerà presto alle urne. Il premier Pedro Sánchez ha annunciato lo scioglimento delle Camere e convocato le elezioni generali per il prossimo 29 novembre dopo la bocciatura in Parlamento delle misure sull'emergenza abitativa. Alessandro Cocca.
10: Il premier socialista Pedro Sánchez ha deciso di interrompere con 9 mesi di anticipo la legislatura e chiedere agli spagnoli un nuovo mandato. L'annuncio arriva dopo la bocciatura parlamentare dei decreti per affrontare la crisi degli alloggi che prevedevano fra l'altro la sospensione degli sfratti delle persone vulnerabili fino al 2030, misure contro i fondi speculativi e il rinnovo automatico dei contratti d'affitto. Sánchez ha rivendicato i risultati del suo governo parlando di riduzione delle disuguaglianze e di una crescita economica fra le più forti d'Europa. Durissimo invece l'attacco all'opposizione, definita la peggiore opposizione della storia della Spagna, è accusata di essere senza senso dello Stato. Ora il premier chiede agli elettori di scegliere, ha detto, tra una maggioranza progressista più ampia e l'avanzata dell'estrema destra. Il voto è fissato per il 29 novembre in un paese alle prese con una grave crisi abitativa. Secondo la Banca di Spagna mancano all'appello circa 700.000 alloggi.
9: Restiamo all'estero, proteste studentesche in Francia. Interpellato da Sud Radio, il ministro dell'istruzione superiore francese Philippe Baptiste ha detto di temere una escalation a livello nazionale. Martedì è prevista una giornata di manifestazioni. Le lezioni sono totalmente o parzialmente sospese in 400-500 licei per motivi di sicurezza, ha invece spiegato il ministro dell'istruzione Edouard Geffrey. In Svizzera gli alberghi hanno registrato 4,9 milioni di pernottamenti in agosto, in calo del 2,1% su base annua. Sono diminuiti sia gli ospiti stranieri sia quelli svizzeri. Da gennaio ad agosto le notti sono state 30,2 milioni, in lieve calo rispetto al 2025. In Ticino però nei primi 8 mesi si registra un più 1% nonostante il calo in agosto. Chiudiamo e torniamo in Ticino. Rafforzato l'impegno della promozione della salute mentale, lo rende noto il Dipartimento della Sanità e Socialità, che segnala una nuova collaborazione con il Forum GSA Ticino. L'obiettivo è di sensibilizzare, informare e formalizzare le aziende ticinesi per promuovere ambienti di lavoro favorevoli al benessere della salute mentale.
11: Questo appuntamento è offerto dal nuovo Bauhaus, lo specialista per officina, casa e giardino. A Losone e su bauhaus.ch.
8: L'infotraffico.
9: Via Swiss segnala traffico fortemente rallentato tra l'aeroporto di Locarno e Quartino.
12: Questo appuntamento è offerto da Molinari Pittura S.A. da oltre 75 anni. Molinari Pittura, passione e professionalità. Info su molinari.ch.
13: Previsioni del tempo.
9: Tempo in parte soleggiato nel corso della giornata, sviluppo di cumuli e dal pomeriggio alcuni rovesci sparsi, massime sui 23 gradi.
14: Santini, la falegnameria di Giubiasco dal 1956. 70 anni di esperienza e passione. Contattaci, ne vale la pena.

Buona mattina ancora, sono le 11:04, seconda ora in compagnia della Lolly, quindi siete su Radio 3 Tele Ticino, questo è Lolly Day. Ci siamo lasciati nella prima ora per dare spazio all'informazione parlando del lusso di mettere e indossare ciò che preferiamo. Non stiamo parlando di sembrare trasandati, assolutamente no, ma di smettere di cercare di sembrare belli. Non so se avete in mente quel concetto, no? Quando si usciva fino a una certa età ci si vestiva anche per timore del giudizio degli altri, quindi per far sì che il giudizio fosse positivo ci si vestiva in un determinato modo. E pensate, anni fa potevi uscire come volevi e nessuno ti fotografava, quindi c'era questa libertà in più. Oggi esci vestito male, ti fanno le foto per Instagram, mandano le tue foto su WhatsApp, finisci nella chat del gruppo di famiglia, tua madre sa già tutto. Insomma, cioè, oggi non c'è modo di andare ad esempio in training a prendere il pane alla Coop perché qualcuno ti becca. Posso capire. Vi vestite ancora per piacere agli altri o ormai vi vestite esclusivamente per stare comodi? È un po' la domanda che abbiamo lanciato e sono arrivate le vostre risposte. Manu dice: sincera? Sono uscita anche in pigiama, è vero che era notte, però comunque non mi sono mai preoccupata di come vestirmi, ancor meno per gli altri. E questo ancora oggi, mai ho seguito la moda, prendevo ciò che mi stava meglio e ciò che mi piaceva. Pensiamo al look di quando esci alla sera a far fare l'ultimo giro al cane o di quando esci alla sera a chiamare il gatto che non è ancora rientrato. Mi è mai capitato? Strati, sotto magari c'è il pigiama, camicia da notte, sopra ci si mette un po' di tutto. Ovviamente preghi di non incontrare nessuno, ma sarà proprio in quell'occasione che ci sarà Brad Pitt a passeggiare per schiarirsi le idee, probabilmente. Poi, altro messaggino, ho smesso tanti anni fa di preoccuparmi del mio abbigliamento, mi vesto come mi sento comoda, leggings soprattutto, in casa senza reggiseno e chi se ne di chi viene. Sto in casa mia e ci sto secondo la mia comodità. Dell'etichetta me ne frego, idem per le ciabatte, ovviamente cerco sempre di rispettare il decoro, ma la mia comodità viene prima, se non piace, pace. Ce ne faremo una ragione, dici, giusto, Fiore? Mi sembra un pensiero corretto, insomma.

Oggi è il 5 ottobre e il pensiero va anche naturalmente a Steve Lee. Sono passati 16 anni ormai, ma ci sono voci che il tempo non riesce davvero ad allontanare. La sua è una di quelle. Una voce

Intensa, riconoscibile e capace ancora oggi di riportare alla mente concerti, viaggi, persone, momenti di vita, Steve Lee è rimasto nel cuore di tantissimi qui in Ticino e ben oltre il Ticino. E forse il modo più bello per ricordarlo è proprio questo, lasciare che sia ancora una volta la sua voce a parlare.

0: Da Bricco è arrivato l'autunno, è tempo di pensare al tuo automover. Scopri il nostro servizio invernale, pulizia, revisione, sostituzione lame, aggiornamento software e molto altro. E se hai bisogno di un consiglio, trovi competenza, consulenza e un servizio su misura per le tue esigenze. Ti aspettiamo nei nostri 10 negozi e su bricofaidate.ch. Brico, l'unico.
1: Autoronchetti presenta...
2: Però, hai visto la nuova Kia Seltos? Sembra arrivata dal futuro.
1: Non sembra, lo è. Design deciso, interni spaziosi, tecnologia intuitiva e assistenza alla guida avanzatissima.
3: Nuova Kia Seltos, full hybrid anche con trazione integrale 4x4. L'evoluzione tecnologica di un vero SUV. Da Autoronchetti, via San Gottardo 12, col Drerio.
4: Fratelli Albertolli, da oltre un secolo, la firma sulle recinzioni più belle del Ticino. Parapetti, ringhiere e cancelli, prodotti e posati con passione. Abbiamo recintato mezzo Ticino. Fatti recintare anche tu. Fratelli Albertolli, sopralluogo e consulenze gratuiti. Ci trovi a Taverne.
5: Per anni è stato un punto di riferimento nel mondo delle auto in Ticino. Oggi Luca Marchesi, con suo figlio, continua con la stessa passione in Agrimalu, giardinaggio professionale, lavori forestali e legna da ardere. Un nuovo lavoro, la stessa persona di fiducia. Scopri di più su agrimalu.ch.
6: La tradizione si rinnova ogni anno. 63esima edizione della rassegna gastronomica del Mendrisiotto e Basso Ceresio. Dal 1 ottobre al 1 novembre assapora l'autunno in 38 ristoranti. Gusta le offerte, ricevi un omaggio esclusivo e completa la tessera fedeltà per ottenere il premio finale e partecipare all'estrazione di fantastici premi. Info su rassegna.ch.
7: Lo scegli perché è Shadow Dax, per il suo comfort, per il suo design. E perché da Shadow Dax? C'è lo speciale fine serie fino al 60%. Shadow Dax, stay together.
8: Ti aspettiamo a Grancia, in via Cantonale 6.

Buen día Dieghito, è arrivato il messaggio del buongiorno, grazie. Grazie anche a Nati e ad altre persone che hanno partecipato al nostro argomento del come mi vesto, cioè quando ho smesso di vestirmi pensando alla reazione degli altri, no? C'è chi non smette mai, perché magari è veramente importante il giudizio altrui. Mi ha fatto sorridere tantissimo la nostra Super Mariella che dice: io esco in pigiama con le pantofole pelusciate, ovviamente quelle pelose, per portare fuori il cane. Abito alla mia destra c'è una pista ciclabile e alla mia sinistra la colonna dei lavoratori. Una volta anche l'autista del trenino di Ponte Tresa mi ha suonato. Oh, però l'importante, come dicevamo, è veramente stare bene con se stessi. Ora, per voltare pagina, parliamo di perdono, è un argomento molto forte. Ho letto questa intervista sul New York Times di Chris Rock. Avete in mente l'attore che ricevette una pappina da Will Smith qualche tempo fa per aver fatto una battuta su un problema di salute della moglie di Will Smith, appunto soffre di alopecia, quindi è senza capelli. Però lui ha rilasciato un'intervista, non so quanto abbia a che vedere con questo evento, però parla appunto di perdono e dice: una delle cose più difficili per lui è perdonare se stesso, non tanto gli altri, ma proprio se stesso. E ha raccontato un episodio che ancora oggi si porta dietro. Anni fa un suo conoscente era in carcere e la famiglia gli chiese un aiuto economico per pagare un avvocato. Chris Rock avrebbe potuto permetterselo, così schioccando le dita, ma decise di non farlo. Quell'uomo rimase in carcere per anni, poi la sua condanna venne annullata. Lui dice: io avevo la possibilità di aiutarlo, non l'ho fatto, e questa cosa a distanza di tantissimi anni continua a pesargli. Siamo capaci di perdonare noi stessi per gli errori che abbiamo fatto? Perché quando si è in coppia o in amicizia è lì che si valuta quanto teniamo all'altra persona, no? Nel momento del perdono riesco a perdonarlo o a perdonarla, e allora è una persona importante. Altrimenti no, è un rapporto un pochino più frivolo. Poi ovviamente dipende per cosa bisogna perdonare, eh? Ecco, questo fa tutto parte dell'intervista di Chris Rock, però ecco, apre un pochino la riflessione a questa domanda: siamo capaci di perdonare noi stessi per gli errori che abbiamo fatto? Perché statisticamente siamo abbastanza cattivelli con noi stessi, cioè siamo un pochino più soft, più leggeri con le persone che abbiamo attorno, ma con noi stessi siamo parecchio severi. Il portone.

Ancora qualche disagio dalle parti di Locarno e Cadenazzo, ma come dicevo prima, immagino che lo sappiate già, quindi prendiamo nota, vabbè. Allora, Stefano dice: il problema non è perdonarci, ma riuscire ad ammettere che abbiamo sbagliato. Hai perfettamente ragione. Come darti torto? Cioè, siamo veramente complicati, cioè diciamo che ci complichiamo veramente la vita. Poi sono arrivati altri messaggi che invece parlano di vestiti. Saluto la mamma che dice: io la mattina porto in macchina a scuola mia figlia in pigiama. Tanto non mi vede nessuno, però metti caso che devi uscire. Come fai? Cioè, ciabattine e pigiami, bellissimo, vabbè. Nulla di grave, insomma. Comunque, non riesco a perdonarmi, stavamo dicendo, ma siamo sicuri che il problema sia davvero quello? Perché, come dice Stefano, prima di perdonarci dobbiamo fare una cosa un po' più difficile: ammettere di aver sbagliato. Perché finché riusciamo a trovare una giustificazione, una scusa o qualcuno a cui dare la colpa, non abbiamo ancora veramente ammesso il nostro errore. Sì, ho sbagliato però, oppure l'ho fatto perché ero arrabbiato. In quel momento non ero io, quel però insomma non funziona, non va assolutamente bene, e quindi vi lascio riflettere con una canzone. Tra poco torniamo, mattinata di domande oggi.

Siamo arrivati a parlare di perdono partendo dall'intervista rilasciata sul New York Times da Chris Rock, un'intervista molto molto bella perché parla tanto di perdono lui e tra l'altro dice che sta seguendo tanta tanta terapia più adesso rispetto a quando era giovane. Gli piace trovare un po' di equilibrio e poi ha anche parlato dei colleghi attori comici, insomma di commedie americane. Dice: io faccio fatica, mi sento un pochino inferiore rispetto ad esempio ad Adam Sandler che si rinnova continuamente, ecco, mi sento un po' al di sotto. E quanto è difficile dire semplicemente ho sbagliato? Noi ci stiamo focalizzando su questo. C'è il Simo che per provocare giustamente dice quello che le donne non sanno fare in pratica, ovvero ammettere che hanno sbagliato. Vedi? Credo dipenda un po' dalla tua esperienza. Per quanto mi riguarda, ho statisticamente più uomini che non sono in grado di dire ho sbagliato. Anzi, c'è sempre quel però. Però ma che dà fastidio, mi ha provocato o ero stanco, non ero me stesso. Insomma, abbiamo sbagliato, ma in qualche modo riusciamo sempre a trovare una ragione per avere ragione. E forse il problema non è nemmeno perdonarci, come dicevamo, è proprio ammetterlo, perché dire ho sbagliato significa mettere da parte l'orgoglio e ancora peggio è dire hai ragione tu. Ci sono persone che pur di non pronunciare quelle tre parole discuterebbero per un'ora e alla fine non si ricordano nemmeno più per cosa stavano litigando. E allora la domanda è proprio questa: voi siete capaci di dire ho sbagliato senza aggiungere subito un però? Guardate che fa la differenza, perché il primo passo per perdonarsi è proprio questo: riuscire a guardare una situazione e dire semplicemente ok, questa volta ho sbagliato io. E voi quando avete torto lo ammettete oppure parte automaticamente il sì però? Quel sì però lì, eh?

Ringrazio Ambra che mi segnala questo libro di Gianrico Carofiglio, l'elogio dell'ignoranza e dell'errore. È bellissimo perché sostiene che riconoscere di non sapere e accettare di sbagliare sono forme di intelligenza, non debolezze. Insomma, Carofiglio critica chi è troppo sicuro delle proprie idee. La vera ignoranza pericolosa è non sapere di non sapere. Al contrario, ammettere i propri limiti rende più curiosi, aperti e capaci di imparare. Anche l'errore viene rivalutato. Se lo si analizza invece di nasconderlo, diventa uno strumento per correggersi e migliorare. In sintesi, diciamo, meno certezze assolute, più dubbi, curiosità e disponibilità a cambiare idea. Bellissimo, grazie per l'input. Chris dice: Lolli, in casa ho 3 donne, indovina di chi è sempre la colpa. Vabbè Chris, ormai niente.

0: occhi e in versione elettrica da 18.240 franchi. E se hai messo gli occhi su un altro modello Citroën, ti aspettano fino a 5.100 franchi di vantaggi sul resto della gamma. Passa a trovarci nei concessionari Citroën Ticino, ma non aspettare troppo. La pioggia di vantaggi è prevista solo fino al 15 ottobre.
1: BioFit Club Lugano. Non cambiare stile di vita, cambia livello. Scopri il potenziale del tuo corpo con il test del DNA. Allenati nella nostra palestra, rigenerati nella camera iperbarica e congela la fatica nella criosauna. BioFit Club, l'esclusivo biohacking club in via Ciani 16 Lugano. Analisi corporea gratuita.
2: Stampare, scansionare, condividere documenti. Oggi tutto deve essere più semplice. Con Palo Alto scegli stampanti moderne e sicure, integrati con i tuoi processi digitali e supportate da servizi personalizzati. Tecnologia e assistenza con oltre 30 anni di esperienza al fianco delle aziende. Palo Alto. Scopri di più sul nostro nuovo sito paloalto.swiss.
3: Cambiare gomme al momento giusto conviene. Da Driver Agom solo fino al 30 aprile. Lo sconto sale fino a 120 franchi su 4 pneumatici per auto e SUV. Grandi marche e massima sicurezza con un vantaggio mai così alto. Ma affrettati, l'offerta scade il 30 aprile. Passa da Driver Agom.
4: Cucina da rifare, bagno da rinnovare. Da Mario Rampa, consulenza e progettazione sono gratuite. Insieme trasformiamo le tue idee in spazi da vivere ogni giorno. Ti aspettiamo presso i nostri showroom di Vezia e Locarno. Mario Rampa, dove le idee diventano casa.
5: Stanco delle solite pareti?
6: È il momento di colorare la tua casa con Cassoni Color.
5: Pittura interni ed esterni, rivestimenti e pavimenti in microcemento.
6: E con l'isolamento termico risparmi e mantieni la tua casa fresca d'estate e calda d'inverno.
5: Richiedi un preventivo gratuito su cassonicolor.ch.
7: Cassoni Color.
6: Coloriamo i tuoi sogni.
8: Radio 3i. Ogni emozione, solo tua.

11:51 minuti, siamo pronti a salutarci. Io sono pronta a salutarvi e devo dire che è letteralmente volato, malgrado sia lunedì. Lunedì è tutto più difficile, no? Da ingranare, da iniziare. Beh, è volato il tempo. Tra poco si pranza su Radio 3 in compagnia di Danny Morandi, quindi mi raccomando, non perdetevi il pranzetto col Danny Morandi. E poi ovviamente dalle 13 sarà in compagnia del nostro meraviglioso Luchino Ventura. Oggi che l'ho annunciato immagino che ha raffreddore, no? Non annuncio mai nessuno. Vabbè, ci vediamo domani, ciao a tutti!

0: Auto Ronchetti presenta:
1: amore, ecco il Mini SUV 100% elettrico. Pensa, 420 km di autonomia.
2: Così andiamo in vacanza senza fermarci ogni mezz'ora.
1: Per non parlare del risparmio.
2: Finalmente un'auto pensata, anche per il mio conto in banca.
0: Scopri la Kia EV2, compatta, tecnologica e versatile. Da Auto Ronchetti, via San Gottardo 12 col Drevio.
3: Ci sono scelte che durano nel tempo. Da oltre 40 anni la tettoia è qualità, perché voi vedete il risultato. Noi vediamo tutto ciò che lo rende possibile.
4: Marino Bernasconi.
3: Marino Bernasconi, il profilo su cui poter contare.
5: Esiste uno spazio dove la bellezza si mostra in infinite combinazioni, dove ogni idea di casa diventa realtà, dove il calore avvolge e incanta. Irez incontra l'emozione. Vieni a trovarci a Mendrisio e Castione. www.irez.ch.
6: Stai valutando cosa fare dopo il liceo? Sabato 10 ottobre scopri tutti i bachelor dell'Università della Svizzera Italiana. Partecipa alle presentazioni che ti interessano, incontra chi già studia all'USI e scopri il campus. Sabato 10 ottobre, Bachelor Info Day USI. Iscriviti su usi.ch/bid.
7: Da Moreno è già Halloween! Vastissimo assortimento di costumi, maschere e accessori per festeggiare la notte delle streghe. Ci trovi a Gravesano, Sementina, Bodio, Muralto e Sant'Antonino. In anteprima troverai già la nuova collezione di articoli natalizi.
8: Dove tutto costa meno.
9: Sei in AVS e hai problemi di udito? Al Centro Acustico Ticinese due apparecchi acustici con tecnologia svizzera a soli 990 franchi. Chiamaci subito allo 091 290 55 54 o vai su centroacusticoticinese.ch. Centro Acustico Ticinese, qualità e convenienza per il tuo udito.
10: Dai dai, spegni la sveglia e accendi Radio 3. Radio 3. C'è la Moca ad aspettarti. Dal lunedì al venerdì, dalle 6 alle 7. Ci svegliamo assieme, un po' di notizie. Insomma, ce la ridiamo e iniziamo al meglio il giorno assieme con l'allegria e la musica di Radio 3. Radio 3.
11: Buongiorno, pochi secondi alle 11.58.
12: Ticino News, giorno.
13: Al via una nuova seduta di Gran Consiglio. All'ordine del giorno diversi temi politici, mentre sullo sfondo restano il caso Zali e l'iniziativa per porre un tetto alla crescita dei dipendenti pubblici.
14: Terremoto politico in Spagna, il premier Pedro Sanchez annuncia lo scioglimento delle Camere e elezioni anticipate. Fatale la bocciatura parlamentare del suo piano per proteggere gli inquilini.
13: Sport, l'Ambri vince nel giorno di Pestoni, Lugano un'altra volta si butta via, sorride anche la Nati che ora vede la promozione in Nations League.
14: Meteo al sud abbastanza soleggiato nel pomeriggio, aumento della nuvolosità seguito da alcuni rovesci sparsi localmente anche a carattere temporalesco a basse quote, temperatura massima sui 23 gradi.
13: Ticino News, giorno, ben ritrovati con l'informazione di metà giornata lunedì 5 ottobre, siamo in diretta e al mio fianco siede oggi Samuele Quadri. Ciao Samuele, buongiorno.
14: Buongiorno anche da parte mia.
13: Dunque, sullo sfondo il caso Zali e l'iniziativa per porre un tetto all'aumento dei dipendenti pubblici. Saranno questi alcuni degli ingredienti della seduta di Gran Consiglio al via nel pomeriggio. Saranno anche diversi i temi all'ordine del giorno. Ce ne parla Barbara Venneri.
15: 27 settembre 2026, poco più di una settimana fa. L'MPS, in una lettera all'ufficio presidenziale, chiede che il Gran Consiglio decida se impugnare la sentenza con la quale il Consiglio della Magistratura ha escluso l'apertura di un procedimento disciplinare nei confronti del procuratore generale Andrea Pagani. Il CDM, ricordiamo, era chiamato a esprimersi sulla gestione di Pagani di una querela di parte che la 52enne morta a Melide presentò nel 2021 contro l'ex consigliere di Stato Claudio Zali. I deputati dell'MPS nella recente missiva chiedevano che la questione fosse iscritta nella prossima sessione parlamentare, cioè quella che inizia oggi, che all'ordine del giorno prevede in ogni caso altri temi. Ne citiamo alcuni: il contributo per organizzare la festa federale di ginnastica in Ticino nel 2031, il credito per la conferenza ministeriale dell'OSCE che si terrà a Lugano a dicembre. Sullo sfondo della seduta di questo pomeriggio, l'iniziativa per porre un tetto ai dipendenti pubblici. Proprio oggi, infatti, la regione ha reso noto che i promotori hanno scritto all'ufficio presidenziale la richiesta che quest'ultimo si attivi affinché si voti nei termini previsti.
14: Mercoledì alle 9 è prevista la cerimonia di dichiarazione di fedeltà alla Costituzione e alle leggi del nuovo consigliere di Stato Piero Marchesi, seguita dalla prima seduta del governo nella nuova composizione. Prenderà il posto, ricordiamo, del dimissionario Claudio Zali. La cerimonia sarà presieduta dal presidente del Tribunale d'Appello. Al termine della cerimonia, il Consiglio di Stato terrà la prima seduta ordinaria nella nuova composizione, durante la quale saranno definiti l'ufficio presidenziale e la ripartizione dei dipartimenti tra i membri del governo fino alla fine della legislatura.
13: Il DSS rafforza l'impegno sulla salute mentale e sul lavoro con una nuova collaborazione con il Forum GSA Ticino. L'obiettivo è sensibilizzare e formare le aziende, promuovendo ambienti di lavoro favorevoli al benessere e alla prevenzione dello stress. Particolare attenzione sarà dedicata ai giovani in apprendistato. In Ticino quasi un apprendista su tre riferisce disturbi d'ansia. Il primo appuntamento è per il 16 ottobre.
14: In Spagna si tornerà presto alle urne. Il premier Pedro Sánchez ha annunciato lo scioglimento delle Camere e convocato le elezioni generali per il prossimo 29 novembre, dopo la bocciatura in Parlamento delle misure sull'emergenza abitativa. Emanuele Lopa.
16: Il premier socialista Pedro Sánchez ha deciso di interrompere con 9 mesi di anticipo la legislatura e chiedere agli spagnoli un nuovo mandato. L'annuncio arriva dopo la bocciatura parlamentare dei decreti per affrontare la crisi degli alloggi, che prevedevano, tra l'altro, la sospensione degli sfratti delle persone vulnerabili fino al 2030, misure contro i fondi speculativi e il rinnovo automatico dei contratti d'affitto. Sánchez ha rivendicato i risultati del suo governo, parlando di riduzione delle disuguaglianze e di una crescita economica tra le più forti d'Europa. Durissimo invece è l'attacco all'opposizione, definita la peggiore opposizione della storia della Spagna e accusata di essere senza senso dello Stato. Ora il premier chiede agli elettori di scegliere, ha detto, tra una maggioranza progressista più ampia e l'avanzata dell'estrema destra. Il voto è fissato per il 29 novembre, in un paese alle prese con una grave crisi abitativa. Secondo la Banca di Spagna, mancano circa 700.000 alloggi.
13: In Brasile il primo turno delle elezioni presidenziali si chiude con una sorpresa. Il candidato di destra Flavio Bolsonaro supera il presidente uscente Lula, ma nessuno dei due raggiunge la maggioranza assoluta. Sarà quindi ballottaggio. Il Brasile tornerà dunque al voto il 25 ottobre per scegliere il prossimo presidente. Al primo turno Bolsonaro, candidato del Partito Liberale, figlio dell'ex presidente Jair, ha ottenuto il 47% dei voti validi davanti al presidente uscente, appunto Lula, fermo al 45%.
14: Un risultato significativo perché i sondaggi della vigilia indicavano Lula in vantaggio. Il candidato trampiano punta ora a conquistare gli elettori degli altri candidati e a consolidare il fronte conservatore. Lula dovrà invece cercare di ricompattare il campo progressista e conquistare il centro.
13: Terminata la stagione di caccia alta per settembre, tempo di bilanci, le condizioni climatiche tipicamente estive e le scarse precipitazioni hanno reso più difficoltosa l'attività venatoria per i 1721 cacciatori ticinesi. Catture leggermente aumentate per il camoscio, diminuite invece quelle del cervo. Per quanto riguarda il capriolo si registra una diminuzione significativa del 30% a causa del calo di interesse dei cacciatori e di una distribuzione disomogenea. Per il cinghiale gli abbattimenti riferiti al periodo della caccia alta mostrano un aumento rispetto allo scorso anno. Per la marmotta, il tasso e la volpe, i dati delle catture saranno disponibili solo più tardi.
14: Lo sport ora, Dominic Fomburga in studio. Insomma, destini diversi per Ambrì e Lugano.
17: Buongiorno a tutti anche da parte mia. Sì, partiamo proprio dai bianconeri che erano in pista ieri pomeriggio in quelle di Porrentruy, sfida contro la Joao, una sfida che era cominciata bene per il Lugano, avanti già al terzo minuto con Sanford. Poi nel corso della partita i bianconeri sono partiti addirittura sul 3-1 con al 45esimo con Fazzini. Il gol che sembrava quello decisivo, invece soli 63 secondi più tardi Alatalo ha rimediato un'ingenua penalità, un 2-2 che la Joao ha sfruttato alla grande con due gol, una doppietta di Anthony Onca. Nel breve volgere di 2 minuti ha pareggiato la contesa e poi sullo slancio ha anche operato il sorpasso, 4 gol in 10 minuti, dall'1-3 al 5-3 per i padroni di casa. Il Lugano ancora accorciato con Innala, un gol però inutile poi ai fini del risultato. Il Lugano che incassa una sconfitta veramente amara, che poi ricorda anche quella di Langnau di martedì, anche lì i bianconeri si è fatti rimontare un vantaggio di 3 reti nel terzo tempo. Un inizio di stagione sicuramente insoddisfacente per gli uomini di Mittel, ora al 13° e penultimo posto in classifica, ha perso 3 delle ultime 4 partite in tutte e 4 le sconfitte stagionali. Si è visto un po' lo stesso trend, vale a dire tanti gol subiti in pochi minuti, sicuramente qualcosa che ancora non funziona in casa bianconera. Decisamente più positive le note in casa bianco-blu invece, con l'Ambrì impegnato sabato sera in quella di Friburgo, peraltro con una difesa veramente ridotta ai minimi termini: out Virtanen, Head, Bachmann e Hefliger, solo 6 difensori a disposizione di Tapola, che però ha messo in piedi un'ottima gara difensiva, limitando il Friburgo appunto a un solo gol. Vittoria per 2-1 e Ambrì Piotta quarto in classifica. Partita questa di sabato sera che ha segnato anche il debutto stagionale di Inti Pestoni, se ne è parlato tanto, il giovane della Valle, che non è più tanto giovane, giovedì aveva superato i tanto discussi test fisici, quindi poi sabato è arrivato per l'appunto il debutto stagionale per Inti Pestoni. Chiudiamo infine con il calcio, con la nazionale svizzera che è impegnata sabato sera contro la Slovenia, vittoria per 2-1, questo nonostante un inizio shock con il gol dopo soli 2 minuti appunto degli ospiti. Poi è successo tutto nel primo tempo, prima con un autogol al 10° minuto, pareggio 1-1, la decisa Endoi con il suo gol al 38°, 2-1 risultato finale. Rosso Crociato è ancora a punteggio pieno dopo 3 partite, la promozione di nuovo nel gruppo A della Nations League è vicinissimo. Domani sera è l'ultima sfida di questa lunga pausa per le nazionali, con la nazionale che affronterà di nuovo la Macedonia del Nord.
14: Grazie Dominic, questa era l'ultima notizia, ora al traffico.
16: Infotraffico.
13: 2 chilometri al portale nord della Galleria del San Gottardo, 20 minuti circa all'attesa, 1 chilometro invece tra Quinto e Airolo.
16: Previsioni del tempo.
14: Al sud abbastanza soleggiato nel primo pomeriggio, aumento della nuvolosità seguito da alcuni rovesci sparsi, localmente anche a carattere temporalesco, a basse quote, temperatura massima sui 23 gradi.

0: pranzo c'è chi ordina dal menù e chi preferisce andare fuori menù.
1: Noi.
0: Musica, più sorrisi.
2: Ma alla fine, contano solo addosso.
0: Benvenuti nell'ora.

ennesima da trascorrere insieme. 12 e 12 in questo momento, fino alle 13, fino all'arrivo di Luchino e dei due di troppo, ci sarà lui, il Danny Morandi. Fuori menù come leggete alle spalle, per chi spia la televisione, per chi guarda la televisione, il nostro LED wall. Eccoci qua pronti a offrirvi anche oggi un buon pranzo. Non proprio culinario, ma un buon pranzo a livello di musica, di compagnia. Anzi, se ne avete voglia, 079-449-9537 per raccontarci il vostro lunedì, come è iniziato, ma soprattutto magari quello che state facendo durante questa pausa pranzo. Non tutti la utilizzano per pranzare, altri solo per riposarsi. Mangio dopo, mangio dopo. Nel corso di questi 45 minuti insieme giocheremo per la rassegna gastronomica Basso Ceresio e Mendrisiotto. In pappino sempre con le Basso Ceresio. Quindi orecchio alla radio, perché oggi avremo un buono del valore di 50 franchi da regalarvi. Scopriremo assieme per quale ristorante, grotto, osteria si tratta. Quindi rimanete con noi. Buona pausa pranzo, buona giornata, insomma, buon inizio di settimana. Per chi ci sceglie da questa mattina presto, grazie e soprattutto godetevi la musica che vi proponiamo. Poi lunedì ci vuole un po' di musica, quella grintosa, quella da Vailar, da Vailar. I primi messaggi che arrivano tra poco vi leggo, eh. Fred De Palma, Anita e Mischilla.

Manita e Mischilla, disco dell'estate appena trascorsa. L'appuntamento si chiama Fuori Menù, allora buona pausa pranzo alla mano, questi sono i messaggi che mi piacciono. 079-449-9537, il numero di WhatsApp che utilizzerete tra poco anche per giocare, per vincere il buono del valore di 50 franchi per quello che riguarda la rassegna gastronomica. Tra poco scopriremo insieme in due, va mandi, in due. Io un'occhiata l'ho già data, però... Ciao Danny, dicevo i messaggi che piacciono. A che ora posso portarti la torta di pane domani? Manu, buongiorno. Oh, buona pausa pranzo, così si iniziano le pause pranzo. Quando vuoi Manu, dalle 10 via del mattino. Tutto buono. Buona pausa pranzo anche alla Roxy che scrive hola. Buona pausa pranzo, suppongo ti sia fermata visto lei maestra di scuola guida, credo sia ferma per la pausa pranzo. Si fanno lezioni anche durante la pausa pranzo? No, credo di sì, scuole guida credo di sì. Allora, weekend molto intenso, soprattutto per il sottoscritto, come raccontavo prima di salutarci, insomma venerdì. Molto carino sabato pomeriggio tagliare l'erba, mi è toccato ma è stato fatto. Poi ieri è stata una domenica diciamo intensa anche a livello di cibo culinario e non ci si ferma mai. E uno dice tanto arriveranno le temperature più fresche, calerai anche, no? Quello che mangi durante l'estate. Anche ieri invitati ad una cresima, per esempio, si è mangiato il mondo. Tra l'altro ringrazio per l'invito. Maria, ho accettato l'invito. Buona pausa pranzo anche all'amico Pete, show amico Pete, buongiorno. Poi bonjour anche alla Dolly, ça va Dolly, très bien, oui, le tartufon. Allora domani alle 11.30 mi arriva la torta di pane, ve lo dico, non presentatevi sotto la radio perché le Dumas parmi, detto tra noi. Tra l'altro, solo per ricordarlo, da quest'oggi con i due di troppo parte il nuovo gioco offerto da Banca Stato. Quindi quando parli di Banca Stato parli di dindini, cash. Si chiama parola chiave, più tardi lo spiegheremo, semplice, bello. Danny, buongiorno anche alla Gabi, scrive dai, meno 26, siamo lì, stai guardando la meta, le ultime curve. E poi si parte, contentissimo perché hai scelto il periodo come lo scelsi io. Aspetta, Scusate, ma sullo scelsi, tra l'altro anche con il cognome di un mio amico che saluto, però ci ho preso come verbo, no? Dicevo, lo stesso periodo lo scelsi io l'anno scorso per andare in Egitto. Bello, te lo godrai. Rien va plus, mancava, Dolly, è vero. Bonjour, ça va très bien, rien va plus. Poliglotti ci siamo svegliati oggi, ve lo dico, poliglotti. Allora, per il domandone... Tra poco vi faremo quello che vi fa portare a casa il buono del valore 50 franchi. Lo dico sin d'ora, si tratta, la domanda, di una ricetta. Visto la pausa pranzo, si tratta di una ricetta. Allora, vi dico subito dove vi manderò, così vi fate un'idea. Vi mando all'antico grotto Fossati, in quel di Meride. Dai, adesso ditemi qualcosa sull'accento. Ci ho preso o no? Meride. Deve essere Meride, invece no, dov'è Meride, no? Sto giro mi son formé, no, sto giro lo sapevo, Meride. Ciao Danny, questa è la pausa pranzo che faccio guidando di chi fa terapie domiciliari. Buongiorno Danilo, lavoro importantissimo, hai ragione, quindi goditi questo tocco e fuga di pausa pranzo. Noto cracker, tè al limone, oppure un whisky camuffato, visto il colore, con prosciutto crudo, che parliamoci chiaro. Nei film, quando sono lì che si bevono il whisky a dita, tre dita, che lì le te frecine. Possibile che tirano giù così tanto whisky? Impossibile. E te freddo sicuro. C'è il nuovo.

0: Così Don't Stop è il nuovo singolo di LP Radio 3. Si palesano gli abitanti di Meride, sì, il grotto vicino casa mia, sì. Ci potrei arrivare a piedi, sì. Van sudate le cose, van sudate. Ciao Rubia. Un abbraccio anche a Sara che scrive mandandomi delle foto. Ciao, con mia figlia appena tornate da Creta. Disastro totale, pioggia, mega vento, qualche oretta di macchina per trovare il sole, ma sempre troppo vento. Il periodo forse. Effettivamente, ma trovo strano. Vabbè, è capitata la settimana di... Guarda il meglio, trova il meglio di quella settimana lì di pioggia. Per esempio, il sottoscritto, quando sono andato a Zanzibar qualche annetto fa, precisione, credo 3 anni fa, una roba del genere, mese di novembre, uno dice, beh, Zanzibar trovi il mondo di sole. 3 giorni di sole, 2 di pioggia, anzi 3 di sole, 3 di pioggia. In quei 3 giorni di pioggia cosa fai? Se piove troppo rimani in camera cosa fai? Ti guardi negli occhi tu e la tua compagna? No, e lì, e da lì, facendo i calcoli, novembre, dicembre, gennaio, arrivi a 9, dici, ah ecco, forse è stata concepita lì la bimba. Quindi dal male abbiamo trovato il bene, capito? Quindi trova un qualcosa di bello che comunque è successo in quella settimana. No, troppo? Vabbè, tra poco, 079-449-9537, buono per l'antico grotto Fossati a Meride.
1: Fuori menù con Danny Morandi.
2: C'è un modo tutto nuovo di vivere la strada. Autonec presenta Leap Motor, il nuovo SUV con 970 km di autonomia. Senza rinunciare allo stile e alle prestazioni. Scegli la tua nuova Leap Motor a partire da 16.990 franchi. Scopri l'intera gamma da Autonec a Riazzino. Info su autonec.ch e sui social.
3: Non riesci ad aprire la cantina dal 2019? Ho il garage pieno di cose che... Tanto prima o poi lo sistemo. Chiama a RAS Tuttofare 076 726 7207. Economico e affidabile per sgomberi, traslochi, giardino e piccoli lavori di manutenzione. Tutto quello che rimandi da anni, RAS Tuttofare lo fa oggi.
4: Preparati a vivere un'esperienza fuori di zucca. Dal 26 settembre al 1 novembre ti aspettiamo in via Cantonale 16 a Savosa per il primo villaggio delle zucche del Ticino. Spot fotografici, laboratori creativi, gastronomia e molto altro. Immergiti con noi in un magico autunno fuori di zucca con il sostegno di Banca Stato.
5: Sì.
6: Sì.
5: Sì.
6: Sì.
5: Sì, per più sì in Ticino, di sì alla tua nuova auto Amag. Veicoli in stock subito disponibili con un vantaggio di prezzo da 1.000 a 8.000 franchi. Vieni a trovarci, dai un'occhiata, sali a bordo e parti! Ora presso la tua Amag TC, sì. Maggiori info su amag.ch/TCsì.
7: Matassi, tornano gli ori del Ticino. Venerdì 9 e sabato 10 ottobre, dalle 14 alle 20, a Tenero. 43 vini, 20 produttori e le migliori etichette ticinesi premiate con la medaglia d'oro 2026. Degustazione gratuita, con sconti speciali in negozio e online. Scopri gli ori del Ticino. Qui l'oro si versa nel calice.
8: Finalmente la mia moto è qui! Il vento in faccia, la strada che scorre sotto le ruote!
9: Hai visto? Ho trovato la soluzione giusta! Con Flash Credit hai ottenuto il finanziamento chiaro e personalizzato che cercavi.
10: Ora tocca a te! Trova l'opzione adatta su flashcredit.ch. Muoviti con sicurezza a Mendrisio e Stabio. La concessione dei crediti è vietata se causa eccessivo indebitamento.

0: il singolo dei giornalisti. Allora Sara scrive: anche per loro un tempo anomalo per il periodo in Grecia, a Creta. Senti la minaccia. No, non è vero. Ciao Robbia.
1: Sono in auto, è per quello che si sentiva male. Comunque sì, è tipo a 20 metri da casa mia.
0: Ah, il grotto, dici?
1: C'è gente che va all'antico grotto Fossati per fare le foto col mio gatto Lapo, Maine Coon di 11 kg, o con lo Sphinx.
0: Hai capito.
1: Che adesso è in giro vestito, dunque fa anche ridere.
0: Un po' Sphinx.
1: Comunque si mangia bene, grotto storico,
0: sì?
1: Però Robbiani non mangia più carne.
0: E?
1: Dunque alla peso polenti a funghi.
0: Ah, vedi, spoileroni, tra poco. Prima di Stylophoni, questa è Pure Imagination.

0: poi c'è chi in questo lunedì 5 ottobre è sotto trasloco. Ciao Nico Nico, la mamma in pieno trasloco. Non ne può più, ma è quasi alla fine, spero. Un abbraccio anche alla Nica, la mamma della Nica. Giornate di trasloco sono pesanti, però poi... soddisfatto di quello che hai fatto. 12:33 minuti, signori, telefoni alla mano perché si gioca per il buono del valore di 50 franchi per quello che riguarda la rassegna gastronomica Mendrisiotto e Basso Ceresio. Come detto, vi mando l'antico Grotto Fossatti di Meride.
1: Questo appuntamento è offerto da Radio 3.
2: Il tovagliolo va a sinistra, a destra no, anche se lo fanno moltissimi.
3: Come si serve il pane in tavola?
2: Servite i piatti e sparecchiateli sempre da sinistra. Servite invece il bere da destra.
4: Ma fammi mangiare, ma che me frega!
0: Fammi mangiare! Allora, stanno squillando le linee del telefono. Noni, si gioca su WhatsApp. Più tardi invece si giocherà al telefono. Oggi però, in questo appuntamento di oggi, direbbe Malgioglio, giochiamo su WhatsApp. 079-449-9537, come detto, antico Grotto Fossati a Meride. Il buono è del valore di 50 franchi, questo lo sapete, basta rispondere ad una semplice domanda ad opzioni. Vi do anche le opzioni. A, B e C. Ma andiamo con calma e andiamo di domanda. Clima. La ricetta scritta più antica del mondo conosciuta è uno stufato di agnello babilonese inciso in scrittura cuneiforme su tavolette di argilla in Mesopotamia. Questo lo so, potevo evitarlo, ma mi piaceva un attimino, capito? Addobbare la cosa. A quale anno è risalente questa ricetta scritta più antica del mondo? 1830 avanti Cristo? B, 1730 avanti Cristo? O C, 1930 avanti Cristo? 079-449-9537.
1: Radio 3i telesuona.

una pausa pranzo. Allora, la risposta corretta al domandone di oggi. Che sapevate che era lo stufato di agnello babilonese, la prima scritta? Risale, pensa un po', alla risposta B, 1730 AC. Avanti Cristo, avanti Cristo. Quindi ora vado a capire chi è stato il più veloce o la più velocia. Così si aggiudica questo buono del valore di 50 franchi all'antico grotto Fossati di Meride.

0: c'è fuori menù. Fuori menù con Danny Morandi.
1: Ora in tutti i concessionari Amag la nuova ID Polo completamente elettrica di Volkswagen. L'elettrica compatta sorprende con il suo design moderno, il comfort elevato e la tecnologia innovativa. Disponibile già a partire da 199 franchi al mese. La nuova ID Polo, una marcia in più. Prenotate oggi stesso un giro di prova presso il vostro concessionario Amag o su amag.ch/VW.
2: Volkswagen.
1: La concessione del leasing è vietata se causa un eccessivo indebitamento del consumatore.
3: Venerdì 9 ottobre festeggia il 24esimo compleanno del Casinò Admiral di Mentrisio. Tutti coloro che entrano al Casinò dalle 11 alle 19 ricevono un buono gioco da 24 franchi da giocare alle slot machines del Casinò. Admiral, the art of gaming.
4: Da Risparmio Casa fino al 24 ottobre.
5: Detersivo liquido per lavatrice Coccolino, 54 lavaggi, 4 franchi e 99 con Fidelity Card. Sapone liquido Dove, 250 ml, 99 centesimi con Fidelity Card. Friggitrice ad aria Girmi, 6 litri e mezzo, 39 franchi e 90.
4: Vieni a trovarci nei negozi di Grancia e Riazzino. Risparmio Casa.
6: Nel cuore di Lugano c'è un luogo dove intrattenimento, ospitalità ed emozioni si incontrano. Oltre 400 slot machine, 28 tavoli da gioco, ristorante gourmet, eventi esclusivi e una vista unica sul lago di Lugano. Un'esperienza pensata per chi cerca qualità, accoglienza e momenti da vivere. Casinò Lugano, benvenuto nel mondo dell'intrattenimento di alto livello. Gioca responsabilmente e scopri di più su casinolugano.ch.
7: Casinò Lugano.
8: New Line, da più di 35 anni, siamo un punto di riferimento per la tua casa. Oltre 1850 metri quadri dedicati all'arredo bagno, legno, piastrelle, area wellness e porte d'interni. Visita i nostri spazi a Bambio Noranco e la nuova apertura a Sant'Antonino. New Line, tutta un'altra casa. new-line.ch.

nuova canzone di Elisa Kintsugi su Radio 3. Allora, complimenti a Sabrina, la più veloce ad azzeccare la risposta, la B. Quindi le arriverà a casa il buono del valore di 50 franchi. Complimenti, complimenti. Stavo sorridendo per una scusa della nonna Marinella, che ha schiacciato C a caso e dice: ho le mani unte perché sto mangiando le alette di pollo con le mani. Schiacciato tasto a caso, sì, sì. 12.47 per chi chiede, più tardi si gioca anche con i due di troppo, quindi rimanete con noi perché abbiamo altri buoni per la rassegna, ci mancherebbe. Ora gli Offenbach con Nick Waterhouse.

0: Buongiorno Danny.
1: Buongiorno, buongiorno canterina nostra, buongiorno. Siamo in chiusura per quello che riguarda fuori menù di oggi. Tra poco l'informazione a seguire i due di troppo. Quindi grazie per questi 45 minuti insieme. Buona digestione a chi sta digerendo. Buon pomeriggio rimanendo con noi. Vi lascio con i Simply Red.

0: Questa è Radio 3i. Da Bricco è arrivato l'autunno. È tempo di grandi promozioni Steel. Tosa erba, decespugliatore, potatore, soffiatore e molto altro con sconti fino al 44%. E se hai bisogno di un consiglio, trovi competenza, consulenza, officina riparazioni e un grande servizio post vendita. Ti aspettiamo nei nostri 10 negozi e su bricoshop.ch. Brico, l'unico.
1: Tecnologia, precisione e materiali forgiati per una guida semplicemente perfetta. Linee esclusive pensate per ogni tuo desiderio. Mercedes-Benz ridefinisce il concetto di mobilità. Scopri l'intera gamma da Merbag. Auto nuove, usate, veicoli commerciali e industriali. Assistenza, manutenzione e servizi su misura. Merbag, l'eccellenza Mercedes-Benz. A Lugano Pazzallo, Vezia e Mendrisio.
2: Ma questa è davvero una carrozzeria? Sì, ma tutta da scoprire. Carrozzeria Melis Daniele S.A. Moderna, spaziosa, all'avanguardia e con tanti servizi per te. Danni da grandine, cristalli, ritiro a domicilio. Inoltre, 5 veicoli di cortesia gratuiti. Carrozzeria Melis a Novazzano, in via Resiga 14. La carrozzeria che non ti aspetti.
3: Quel momento in cui torni a casa, tutto il resto resta fuori. E tu? Puoi goderti ogni attimo con chi ami. Giannini Bosisio, l'arredamento che si prende cura di te. A Castione, Bellinzona Nord.
4: Non chiamarli serramenti. Centro Serramenti Ticino ti offre sempre di più. Porte dal design accattivante, parapetti, pensiline in vetro, sistemi oscuranti e molto di più nello showroom di Mendrisio accanto al Fox Town.
5: Centro Serramenti Ticino.
4: Da oltre 30 anni, qualità e sicurezza assoluta. Centroserramentiticino.ch.
6: Sì.
7: Sì.
6: Sì.
7: Sì.
6: Sì.
8: Per più sì in Ticino, di sì alla tua nuova auto Amag. Veicoli in stock subito disponibili con un vantaggio di prezzo da 1.000 a 8.000 franchi. Vieni a trovarci, dai un'occhiata, sali a bordo e parti! Ora presso la tua Amag TC, sì! Maggiori info su amag.ch/TCC.
9: Tutte le sere, quando arriva la notte, su Radio 3 arriva la musica per sognare. La musica che ti coccola, la musica che ti rilassa, i grandi classici. Di sera, di notte, vi aspetto per accompagnarvi al nuovo giorno.
10: Mezzogiorno e 58.
11: Il segnale orario è offerto da
12: BioFit Club, il tuo biohacking club a Lugano.
13: Ticino News.
14: Alessandro Cocca al microfono. Mercoledì alle 9 è prevista la cerimonia di dichiarazione di fedeltà alla Costituzione e alle leggi del nuovo consigliere di Stato Piero Marchesi, prenderà il posto ricordiamo del dimissionario Claudio Zali, cerimonia che sarà presieduta dal presidente del Tribunale d'Appello. Al termine il Consiglio di Stato terrà la prima seduta ordinaria nella nuova composizione, nella quale saranno definiti l'ufficio presidenziale e la ripartizione dei dipartimenti tra i membri del governo fino a fine legislatura. Terminata la stagione di caccia alta per settembre, tempo di bilanci per un totale di 20 giorni, sono stati oltre 1700 i cacciatori che hanno svolto l'attività venatoria. Samuele Quadri.
15: Le condizioni climatiche tipicamente estive e le scarse precipitazioni hanno reso più difficoltosa l'attività venatoria per i 1721 cacciatori ticinesi in settembre. In tali condizioni, infatti, la fauna selvatica tende a concentrare maggiormente la propria attività nelle ore notturne, risultando quindi meno attiva nelle ore serali e all'alba. Per un totale di 20 giorni di caccia, le catture sono leggermente aumentate per il camoscio, diminuite invece quelle del cervo. Per quanto riguarda il capriolo, invece, si registra una diminuzione significativa del 30% a causa del calo di interesse dei cacciatori e di una distribuzione disomogenea. Per il cinghiale gli abbattimenti riferiti al periodo della caccia alta mostrano un aumento rispetto all'anno scorso. Per la marmotta, il tasso e la volpe i dati delle catture saranno disponibili solo più tardi.
14: In vista delle elezioni anticipate convocate per il 29 novembre in Spagna, i principali sondaggi delineano un quadro favorevole al blocco di destra costituito da Partito Popolare Vox opposto all'attuale premier Pedro Sanchez, anche se con differenze significative. Tutti i rilevamenti confermano la frammentazione dell'area progressista, sono stati realizzati prima della bocciatura dei decreti sulla casa venerdì scorso nel Parlamento spagnolo, con i voti contrari della destra e delle mobilitazioni di piazza nel paese. I vincitori del Nobel per la medicina 2026 sono Carl Deisseroth, statunitense, Peter Hegemann, tedesco, così come Georg Nagel, hanno gettato le basi per l'oprogenetica, la disciplina che combina genetica e ottica per studiare il comportamento delle cellule.
7: L'infotraffico.
14: Ed è regolare il traffico sulla rete viaria della Svizzera italiana.
7: Tra poco inizia Due di Troppo con Luca e Dennis.

0: attenzione.
1: Il pomeriggio sta per perdere completamente il controllo.
2: Due voci,
1: una radio e una buona dose di follia.
2: Con Luca Ventura e Danny Morandi inizia
1: Due di troppo.
3: Due di troppo.
4: Buongiorno, buongiorno, buongiorno.
5: Buongiorno, perdonami, quando fai un'ora da solo sei abituato ad alzarti un solo cursore.
4: No, però poi è lunedì, ci sta oggi.
5: Però mi è piaciuto che con l'occhio mugno mi hai fatto segno. Guarda che mi devo alzare il cursore anche a me.
4: Ben ritrovati, buon lunedì, ciao Luchino. Ciao, com'è?
5: Bene, grazie.
4: Tutto bene? Tutto posto?
5: È bello carico, però non mi rendo conto che te la domenica pomeriggio sei qua.
4: Eh sì, per me è martedì oggi.
5: Questo è un martedì, quindi sì. Già c'è l'abbacchiamento del martedì.
4: Però tu vai a venerdì, quindi per te è una fatica in più adesso. Sì, cioè sei più leggero. Però
5: sembri già più navigato dopo le 4 ore di ieri.
4: Sì, io sono la classica nave scuola.
5: Ben ritrovati a tutti fino alle 3 del pomeriggio, come sempre i due di troppo, Luchino e Danny. Per voi tanta musica. Oggi, come sempre, lunedì andiamo un po' in giro per il mondo.
4: Vero, giriamo le 3 hit.
5: Proviamo 3 hit in giro per il mondo, che poi ci sta bene. 3 hit.
4: Solo adesso ci sei, è un mese che facciamo.
5: Ma di parole, sai che l'ho capito adesso. In realtà il direttore me l'ha illuminata la cosa.
4: Pensa, perché se no tu non ci saresti neanche arrivato.
5: No, potevamo, ma tu potevi staccarmi proprio la frasettina. 3
4: che cosa?
5: Ascolta, capivo.
4: Se vuoi ti accompagno anche a casa.
5: Ma almeno capivo, che c'è una certa età, voglio dire. Poi da oggi, come ricordavo io, Luchino, fra poco si giocherà con il piripicchio piripacchio, buono del valore di 50 franchi la rassegna gastronomica. Sì. Basso Cerese e Mendrisiotto.
4: Che è già cominciata una settimana fa.
5: Sì, il
4: primo
5: qualcuno di ottobre.
4: Già la sta testando con i nostri buoni.
5: Più tardi, come dicevo, si riparte anche con Banca Stato.
4: Vero.
5: Nel senso che c'è un nuovo gioco che si chiama Parola Chiave.
4: E noi siamo molto emozionati
5: anche
4: di questo,
5: noi.
4: Perché è una nuova pagina che si apre.
5: Sì.
4: È una pagina che racconta di un po' di...
5: Cosa?
4: Come si può dire?
5: Dimmi.
4: Un po' di organizzazione nella vostra vita, perché adesso
5: vero.
4: Dovete avere WhatsApp in mano
5: vero.
4: E si gioca su WhatsApp.
5: Vero, vero, vero, vero. E il gioco su WhatsApp vi porta dei dindini, ma lo spiegheremo tra poco, cioè tempo debito.
4: No, infatti, infatti, vi diciamo solamente parola chiave
5: esatto.
4: E da ne.
5: Vi diciamo anche musica, e quando si parla dei due di troppo si inizia così, essendo lunedì.
4: Bello il ritmo descritto da Zerb, Sofia Easy Bisù, Kumbaya.

0: Kumba. 13 e 11 minuti, buon lunedì da Danny e Luca, quelli di troppo, noi siamo i due di troppo effettivamente. Per quelli che vogliono capire quanti soldi si vinceranno con il parola chiave, rimandiamo alla pagina di Instagram di Radio 3, tra poco un video che spiegherà il tutto.
1: Spieghiamo il tutto. Però siamo diciamo così muniti di bolla ampolla.
0: Sì.
1: L'altro mi ha fatto spendere 30 franchi di... quello lì vale.
0: Questo c'è, cos'è che c'è scritto davanti?
1: Bull dell'olio.
0: Bull dell'olio?
1: Cos'è? C'è scritto qua. Però noi vi stupiremo, perché noi tre, diciamo così, faremo fermare il giornalista. Ecco, raccontiamolo soltanto velocemente di quanto può essere la puntata o il valore della giocata della parola chiave.
0: Allora, abbiamo fatto un consiglio di amministrazione con Banca Stato.
1: Sì, esatto. Loro salutiamo e ringraziamo come sempre.
0: Ci hanno invitato in questa reggia incredibile a Bellinzona.
1: Non era Caserta la reggia?
0: No, quella è un'altra. Quella è l'altra banca. No.
1: Quell'altra Bellinzona... è intesa São Paulo. dicevi.
0: Ci hanno accolto all'interno. In questo palazzo incredibile, tutto agghindato,
1: una hall diciamo gigantesca
0: fuori di testa.
1: Benvenuti, c'erano le hostess
0: e i nostri amici di Banca Stato, che ormai sono nostri amici anche nella vita normale, hanno parlato di soldi.
1: Sì, subito.
0: No? Chiaramente fulcro del gioco nuovo.
1: Vabbè, siamo arrivati a un budget stagionale, quant'altro. Sì. Però gli abbiamo detto: guardate, noi vogliamo comunque interagire con il giornalista, sarà lui a decidere quanto varrà la parola chiave di quella puntata, di quella giornata.
0: Esatto, loro hanno detto: ma non possiamo scendere noi con l'elicottero ogni volta?
1: No. Poi pedali bianchi, volevano pedali bianchi per l'arrivo, ha detto un po' troppo.
0: Un'altra volta.
1: Terra, roba nostra.
0: Esatto.
1: Quindi all'interno della bulla abbiamo delle palline colorate e ogni colore è assegnata alla giocata. Nel
0: esatto.
1: senso, la pallina verde 50 franchi, la pallina blu 100, la pallina gialla. Cos'è che era la pallina gialla?
0: 100.
1: No,
0: era 100
1: e blu.
0: Ma sei sicuro?
1: Sì, 150 la gialla,
0: sì.
1: 250 la viola.
0: Bravo,
1: quindi
0: bravo.
1: Si può arrivare a vincere grazie ad una parola chiave neanche tanto troppo difficile, fino a 250 franchi.
0: Sì, la cosa fondamentale è che noi ogni volta che giochiamo regaliamo soldi.
1: Cioè sì,
0: è così.
1: Dovete essere bravi, ovvio. Però è semplicissimo.
0: No, però per non dire, nelle palline non è che non c'è nulla.
1: Assolutamente.
0: C'è sempre qualcosa.
1: C'è sempre qualcosa. C'è un minimo da 50, un massimo da 250. Quindi voglio dire, tanta roba. Lo sceglierà, come dicevo prima, il giornalista,
0: quello che in teoria dovrebbe andare via leggermente dopo.
1: Noi lo blocchiamo apposta, capito? Lo bloccheremo apposta. Questo dopo le due, quindi siamo un pochettino emozionati, anche perché c'è chi ci ascolterà e poi ci giudicherà per questo nuovo gioco. Quindi attenzione, Luchino.
0: Esatto, sì, quindi, però possiamo dirlo, veramente grazie a Banca Stato ha sostenuto per l'ennesima volta una nostra iniziativa.
1: Due di troppo,
0: I due di troppo.
1: Quindi vorrei che la radio più tardi, mentre tra poco invece il buono della rassegna, che tra poco sveleremo, scopriremo insieme.
0: Ristorante?
1: Io prima li ho mandati a Meride.
0: Ah beh,
1: un grotto molto interessante.
0: Come si chiama il grotto di Meride? Non mi ricordo.
1: Fossati. Ma no, è vero, antico Fossati.
0: Non è vero.
1: Giuro.
0: Quello è Ivano.
1: Sarà stato lui però è antico Fossati, non è quello.
0: No, vabbè, mi fido. Quindi scenderemo magari un po' di più verso le nostre latitudini.
1: Vediamo. Meride, però bellissima zona. Nel frattempo,
0: Samurai J, questa si chiama Ossessione, Radio 3i.
2: Nulla è

0: Per anni è stato un punto di riferimento nel mondo delle auto in Ticino. Oggi Luca Marchesi, con suo figlio, continua con la stessa passione in Agrimalu, giardinaggio professionale, lavori forestali e legna da ardere. Un nuovo lavoro, la stessa persona di fiducia. Scopri di più su agrimalu.ch.
1: Lo scegli perché è Shadow Dax, per il suo comfort, per il suo design. E perché da Shadow Dax? C'è lo speciale fine serie fino al 60%. Shadow Dax, stay together.
2: Ti aspettiamo a Grancia, in via Cantonale 6.
3: Sì.
4: Sì.
3: Sì.
4: Sì.
3: Sì.
0: Per più sì, intici no, di sì alla tua nuova auto Amag. Veicoli in stock subito disponibili con un vantaggio di prezzo da 1.000 a 8.000 franchi. Vieni a trovarci, dai un'occhiata, sali a bordo e parti! Ora presso la tua Amag TC, sì. Maggiori info su amag.ch/TCsì.
5: Non chiamarli serramenti. Centro Serramenti Ticino ti offre sempre di più. Porte dal design accattivante, parapetti, pensiline in vetro, sistemi oscuranti e molto di più nello showroom di Mendrisio accanto al Fox Town.
6: Centro Serramenti Ticino.
5: Da oltre 30 anni, qualità e sicurezza assoluta. Centroserramentiticino.ch.
7: Ora in tutti i concessionari Amag la nuova ID Polo completamente elettrica di Volkswagen. L'elettrica compatta sorprende con il suo design moderno, il comfort elevato e la tecnologia innovativa. Disponibile già a partire da 199 franchi al mese. La nuova ID Polo, una marcia in più. Prenotate oggi stesso un giro di prova presso il vostro concessionario Amag o su amag.ch/VW.
8: Volkswagen.
7: La concessione del leasing è vietata se causa un eccessivo indebitamento del consumatore.
8: Vedere bene comincia con un esame della vista. Da Filman è sempre gratuito. Sì, sempre, per tutti. Passa a trovarci oppure prenota il tuo appuntamento su filman.ch. I tuoi occhiali, Filman.

0: Carly Rae Jepsen, si chiama Call Me Maybe. Radio 3, 13:27, buon pomeriggio. Ciao Luca e Danny, vi auguro una bella giornata. Potete mettermi la canzone di Mika Grace Kelly? Ieri era il mio compleanno ed ero a pranzo da mia cugina. Grazie mille per la canzone, da Lori un forte abbraccio, auguri.
1: Ciao Lori.
2: Guarda, allora ti portiamo Mika dal vivo, perché per te questo è altro.
1: Vero, vero.
2: Voi non lo sapete, ma la Lori è una delle persone più care che esistano al mondo, proprio in assoluto.
0: In che senso? Che costa anche, no.
2: Che brava, una bravissima persona.
0: Sì. Invece domani alle 11:30, caro il mio Luchino, ci arriverà una buona torta di pane.
2: Di chi?
0: Della Manu.
2: Ma dai?
0: Sì.
2: Ma poi come facciamo a smezzare?
0: Roba nostra.
2: Ma coltelli qua non ne abbiamo.
0: Ce l'ho io. Qua nell'ultimo cassetto.
2: Ah, quelli da killer. Nell'ultimo cassetto da killer.
0: Bravissimo,
2: dici.
0: Dove non guarda mai nessuno.
2: Quello dove hai già il passamontagna.
0: Vedi che.
2: Quello lì.
0: Quindi okay. Me l'hai spiato quel cassetto.
2: Eh no, perché l'ho fatto anch'io uguale.
0: Sta sotto chiave quella. Presente che c'è l'unico cassetto con la chiavetta è quello.
2: Col Touch ID.
0: Buon complimenti. Eh sì, buon complimenti. Buon compleanno quindi Lori. Ti accontentiamo ovviamente con la canzone, però tra poco dobbiamo ricordare anche agli ascoltatori che tramite i due numeri del telefono, che ricordiamo 0916 462 462 o l'altro il 6463 463, perché abbiamo bisogno di due sfidanti. C'è il piripicchio, perché in palio c'è, sempre nell'ambito della rassegna gastronomica, Basso Ceresio e Mendrisiotto. Dove li mandiamo?
2: Li mandiamo? Andiamo a vedere insieme al Grotto Eguaglianza di Capolago.
0: Oh, quindi 50 franchi.
2: Fantastico.
0: Di buono. Tra poco a chi la spunterà nella sfida del biribiglio piribacchio.
2: Sì, in pratica se andate in due uno non paga con 50
0: esatto.
2: E mangiate anche bene. Grotto Eguaglianza di Capolago, tra poco.

0: amarmi.
1: Sei in onda, eh? Sei in onda.
0: No, in inglese.
1: Ah.
0: Why don't you like me?
2: Guarda che comunque lui.
0: Kick-Ass.
2: L'altro titolo di. È un po' così, no? Un po' strano il mica, no?
0: No, vabbè, ma noi non entriamo nel dettaglio.
2: Assolutamente.
0: C'è un bel buono profumato qua da 50 franchi del Grotto Eguaglianza di Capolago. Capolago, Capolago. E andiamo?
1: Andiamo, andiamo.
3: Signore e signori, si gioca al Piripicchio Piripacchio. Piripicchio Piripacchio. È vero o falso?
1: Piripicchio Piripicchio Piripacchio.
4: Allora, è vero o falso? Gioco semplicissimo,
0: sì.
4: Basta essere veloci, pronti nella risposta, però attenzione perché dovessi sbagliare la risposta, tu ascoltatore, il punto passa all'avversario, quindi occhio,
0: esatto,
4: occhio,
0: esatto,
4: il tempo
0: esatto.
4: Ce l'avete, ascoltate bene, la domanda che vi facciamo saranno 11. I numeri già stanno squillando, Luchino, abbiamo detto valore di 50 franchi, il buono del Grotto Eguaglianza in quel di Capolago, tanto il gran
0: sì.
4: Bel paese, ci ho vissuto, lo sai a Capolago?
0: Sì, lo so, certo.
4: Pensavo che mi dicevi dove non hai vissuto, in
0: Uno
4: Ticino.
0: Uno dei 48.000.
1: Cadenazzo, Bernate, Capolago. Pazzalo.
4: Vabbè, vado di qua, Luchino. Prendo la prima, poi vediamo se.
0: Sì, ci sta.
4: Se riesco.
0: Ci sta, ci sta. Aspetta.
4: Pronto?
5: Pronto?
4: Sì, parliamo
5: Pronto.
4: Con
5: Max.
4: Max, aspetta che ti metto dalla parte sinistra. Max contro. Aspetta che andiamo a capire chi c'è di qua. Pronto?
0: Pronto?
4: No. Andata giù la linea.
0: Andata giù la linea. Vabbè, richiamano, richiamano. Intanto, Danny, sì. Io ho trovato il menù del Grotto Eguaglianza.
4: Ecco, Max, rimani in linea perché metti sì. Che lo vince, quindi sai cosa puoi andare a mangiarti, eh?
0: Perché. Allora, come piatti ne hai tre a disposizione.
4: Sì, sì,
0: allora, hai una lombatina di capriolo alla Baden-Baden, hai gli spezli, i porcini trifolati, i cavoletti di Bruxelles, cavolo rosso brasato, castagne caramellate, pere al vino bianco e confettura di ribes. Questo è quello più succulento. Però potresti mangiarti anche una bella quaglia disossata a bassa temperatura, oppure il risotto riserva San Massimo con il pesce persico del lago Ceresio.
4: Sì. Altro?
0: Ma altro, allora, se vuoi c'è Società Anonima.
4: No, fa niente, fa niente, fa niente. Aspetta, vediamo con chi si sfida in teoria se non cade la linea. Pronto?
6: Sì, pronto.
4: Ciao, chi sei?
6: Ciao, Valentina.
4: Valentina?
0: Non ho capito.
6: Sì, Valentina.
4: Valentina.
6: Mi senti?
4: Sì, molto bene, grazie Valentina. Contro Max, quindi Max da una parte, Valentina dall'altra. Il gioco è semplice, si chiama Piripicchio Piripacchio. In realtà è un vero o falso, come dicevamo prima. Tocca
6: sì?
4: Rispondere prima di tutti, ma dovete prenotarvi per il diritto di risposta. Max.
5: Dimmi.
4: Tu ti prenoterai dicendo Piripicchio. La Valentina si prenoterà dicendo Piripacchio, va bene?
6: Va bene.
4: Ok, saranno 11 le definizioni, quindi si può arrivare lì 5-5 e poi giocarsela al meglio oppure.
0: E uno fa cambiare tutto il risultato, sì.
4: Andiamo, Luchino, sta a te.
0: Andiamo.
4: E si va con la prima.
0: I corvi sono considerati tra gli uccelli più intelligenti.
6: Piripacchio.
0: Lui.
4: Max.
5: Vero.
4: Giusto.
0: Il pomodoro è botanicamente un frutto.
6: Piripacchio.
4: Vale.
0: Fortissimo.
6: Vero.
4: Giusto.
0: Brava, Vale. Il pomodoro è originario dell'Italia.
6: Piripacchio.
4: Vale, mi sa.
0: Sì, vale.
4: Vale.
6: Vero.
4: No, purtroppo questa è
0: falso.
4: Punto a Max.
0: Andiamo con la quarta. Le stelle marine hanno sempre 5 braccia.
6: Piripacchio.
4: Vale.
6: Vero.
0: No, falso,
4: falso.
0: Vale.
4: Punto a Max, 3-1, attenzione.
0: Il pianeta più vicino al Sole è Mercurio.
5: Piripicchio.
4: Max.
5: Falso.
0: No, è vero.
4: Vero, punto a Vale, 3-2.
0: Gli squali sono dei mammiferi.
6: Piripacchio.
4: Vale.
6: Falso.
0: Giusto, brava.
4: 3-3.
0: Il ghiaccio può evaporare direttamente senza diventare liquido.
6: Piripacchio.
4: Vale.
6: Vero.
0: Giusto.
4: Giusto.
0: 4-3, brava, Vale.
4: 4-3, Vale.
0: La lingua è il muscolo più forte del corpo umano.
6: Piripacchio.
4: Vale.
0: Lei.
6: Falso.
0: Giusto.
4: 5-3,
0: giusto.
4: Attenzione.
0: L'Egitto si trova in Africa.
6: Piripacchio.
0: Vale.
6: Vero.
0: Giusto.
4: 1, 2, 3, 4, 5, 6-3, sì.
0: 6-3, quindi.
4: Ultime due, quindi ormai è andata però.
0: Il Mediterraneo è più grande dell'Oceano Pacifico.
6: Piripacchio.
4: Vale.
6: Vero.
4: No. Falso. Punto a Max.
0: Falso,
4: l'ultima.
0: L'ultima vi chiede: alcune tartarughe possono vivere più di 100 anni.
5: Piripicchio.
4: Max.
5: Sì.
0: Vero, giusto. Siamo arrivati lì lì, ma la vittoria e quindi 50 franchi per il Grotto Eguaglianza di Capolago
4: vanno
0: se
4: a...
0: li porta a casa
4: Valentina.
7: Brava, grazie.
4: Complimenti,
7: che bello.
4: Però Max ha recuperato sul finale, quindi 6 a 5 per Vale,
2: per correttezza di gioco.
7: Grande Max.
0: Guarda sotto il tavolo, Valentina, per quanto rispondeva veloce, era sotto il tavolo.
4: Ma veramente, Valentina velocissima. Per macchio. Vale, complimenti, rimani in linea. E sì, abbiamo bisogno di due dati e poi riceverai a casa il buono, appunto, per il Grotto Eguaglianza di Capolago, va bene?
7: Grazie mille, sì.
0: Vale, ci sei mai stata?
4: Ah, sì.
7: No, non sono ancora stata.
4: Mai stato. Noi ti ringraziamo, grazie per aver giocato. Provaci o domani con noi o nei prossimi programmi con i colleghi.
0: Esatto,
4: bene?
0: Sì.
5: Ciao belli.
0: Poi,
5: ciao
0: Max, se Valentina ti invita, vai con lei, cioè.
4: Grazie Max.
5: A lei.
4: Ciao. Hai sentito il Max?
0: Non ha detto di no, neanche la Vale l'ha detto. Vale, con chi andrà il Grotto Eguaglianza?
7: Non lo so ancora.
4: Con Max,
7: poi vediamo.
4: Vale, complimenti ancora, rimani in linea, non attaccare, grazie.
7: Grazie mille.
4: Un abbraccione, ciao,
0: buon pomeriggio.
4: Domani ancora Luchino, sì, avremo domani modo, sì, domani
0: sì,
4: ancora di
0: sì,
4: giocare.
0: Sì, perché
4: con
0: è periodo di rassegna gastronomica, vero, quindi bisogna darli, sì.
4: Quindi domani ancora il Piripicchio
0: Piripacchio.
3: Nella famiglia di Radio 3i ci sono due di troppo, Danny e Luca.

0: Fratelli Albertolli, da oltre un secolo la firma sulle recinzioni più belle del Ticino. Parapetti, ringhiere e cancelli, prodotti e posati con passione. Abbiamo recintato mezzo Ticino. Fatti recintare anche tu. Fratelli Albertolli, sopralluogo e consulenze gratuiti. Ci trovi a Taverne.
1: Salve, dove la porto?
2: Dal mio partner BMW, grazie.
1: Andata e ritorno?
2: Solo andata. Al ritorno sarò al volante di una nuova BMW. Con BMW Days può approfittare del leasing a tasso zero su numerosi modelli BMW selezionati.
3: La concessione del credito è vietata se causa un eccessivo indebitamento.
4: Lo sai che con l'abolizione del valore locativo presto costerà di più rinnovare casa?
5: Allora muoviamoci! Vorrei nuove finestre panoramiche, una tenda da sole e ovviamente rinnovare la cucina. Chiamiamo ora Pirmin Murer Falegnameria.
4: Pirminmurer.ch.
6: Venerdì 9 ottobre festeggia il 24esimo compleanno del Casinò Admiral di Mentrisio. Tutti coloro che entrano al casinò dalle 11 alle 19 ricevono un buono gioco da 24 franchi da giocare alle slot machines del casinò. Admiral, The Art of Gaming.

0: occhi e in versione elettrica da 18.240 franchi. E se hai messo gli occhi su un altro modello Citroën, ti aspettano fino a 5.100 franchi di vantaggi sul resto della gamma. Passa a trovarci nei concessionari Citroën Ticino, ma non aspettare troppo. La pioggia di vantaggi è prevista solo fino al 15 ottobre.
1: Sei in AVS e hai problemi di udito? Al Centro Acustico Ticinese due apparecchi acustici con tecnologia svizzera a soli 990 franchi. Chiamaci subito allo 091 290 55 54 o vai su centroacusticoticinese.ch. Centro Acustico Ticinese, qualità e convenienza per il tuo udito.
2: Il giro del mondo in tre hit.
3: Anche questa settimana pronti ad accompagnarvi in un bel giro del mondo in tre hit, tre hit.
4: Giusto, eh? Che Danny ci è arrivato solo oggi, vabbè, siete arrivati con lui.
3: Allora, prima mi hai detto dei nomi che sono davvero per me incomprensibili. Allora, stava tagliando un video che presto vedrete su Instagram, se non già da
4: qualche...
3: Così almeno lo condivido.
4: Sì.
3: Quindi stava tagliando questo video che abbiamo fatto poco fa per lanciare il gioco di parola chiave più tardi. E mi dice, comunque, bro, se riesci a utilizzarlo anche tu questo... Cosa usi? iCut?
4: CapCut.
3: Ah, CapCut?
4: Sì. Cap the Cat.
3: Cap Cat è bellissimo. Fa comunque, se sai utilizzarlo, hai una marea di skills. Cioè, ma scusami.
4: Ascolta,
3: skills cos'è che è?
4: Skills sono le abilità. Ma in inglese,
3: cioè,
4: te l'ho detto in abilità.
3: Ho capito, dimmi abilità, dimmi. Sai con chi hai a che fare? Con lo zio.
4: Ma
3: lo
4: se vuoi te lo dico in arabo.
3: Prova. Allora, a proposito di hit, di giro del mondo, ora torniamo seri. Ci sono tre belle canzoni da farvi ascoltare per intero.
4: Esatto.
3: E direi di iniziare dalla numero 3. Prego, Luchino.
4: Allora, la numero 3 troviamo, ci spostiamo per dirvelo, in Norvegia. No. Vi facciamo ascoltare Sienna Spyro con Great Expectation, che è una delle voci più interessanti del pop internazionale, con questo brano un po' malinconico ma molto potente, prodotto da un produttore importante nell'ambito, che è Omar Fedi, che sta crescendo un po' in tutta l'Europa, e in Norvegia ha raggiunto la numero 3, come detto, Sienna Spyro, questo brano che abbiamo già in rotazione noi nella nostra radio, ma per il focus del giro del mondo in 3 hit vi permette di partire proprio dal podio, dal gradino più basso.

0: Stiamo girando il mondo in tre hit con Capitan Danny. Io, sì, vice capitano.
1: Il
0: si
1: mozzo,
0: dice così.
1: Sei il mozzo, sei il mozzo.
0: Quello, allora, del naso, quello, sì, quello
1: si va alla numero 2, giusto?
0: Sì, allora dalla 3 appunto di Sienna Spyro e Great Expectation, eravamo in Norvegia, si passa alla numero 2.
1: Numero 2, si vola in Spagna per una copiata decisamente particolare. Quevedo ed Elvis Crespo con La Graciosa. Da una parte uno dei nomi più importanti della musica urbana spagnola, dall'altra invece la voce di Suavemente
0: Bésame,
1: che te quito un tanto fero, poi li inventi parole che va bene uguale. E due generazioni e due mondi musicali diversi che si incontrano nello stesso pezzo, e in Spagna oggi sono al numero 2.
0: Bella questa, bella hit latina, è forte, l'ascoltiamo.

0: vedo Elvis Crespo la graziosa.
1: Fuori onda Luchino mi dicevo, bro, mi raccomando, graziosa non graziosa.
2: Graziosa, devi dirlo più meglio. Alla spagnola, vai.
0: Ah, il gander, graziosa. Si va alla numero uno, yes. Caro del mio Luchino. Allora, dalla Norvegia si è passati dalla Spagna. La numero uno dove si va?
2: Andiamo in Danimarca. I danesi in questo momento stanno ascoltando tantissimo Kundo con Shenmao, questo disco che è particolare. Ovviamente è cantato nella loro lingua, quindi non lo capiremo, a parte rari casi. E questo brano che ha raggiunto tra l'altro più volte la numero uno delle classifiche streaming danesi e continua a andare molto molto forte. Quindi vi portiamo in Norvegia con Kundo, appunto, in Danimarca, scusami, con Kundo e questa Shenmao. Traduci Danny in tempo reale?
0: Shenmao sarà... Si può dire radio?
2: Si può dire,
0: una parolaccia, secondo me.

0: Numero 1 in Danimarca, quella di Kundo con Shen Mao, che poi abbiamo visto, tra l'altro lui si chiama Nikolai Rukundu Hansen.
1: Sì, è lui.
0: È quel Rukundu lì che...
1: che dici, ti manda un po' fuori strada.
0: Amante dell'Asia, perché diciamo, cioè, Shen Mao tradotto è gatto divino, ma è tradotto credo in cinese, una roba del genere.
1: Vabbè, possono cantarlo anche loro.
0: Sì, no?
1: Shen Danimarca.
0: Mao. Shen Mao. È numero 1 quindi in Danimarca, chiude la nostra 3 hit di oggi, anzi il giro del mondo in 3 hit di oggi, che tornerà tra 7 giorni.
2: La tradizione si rinnova ogni anno. 63esima edizione della rassegna gastronomica del Mendrisiotto e Basso Ceresio. Dal 1 ottobre al 1 novembre assapora l'autunno in 38 ristoranti. Gusta le offerte, ricevi un omaggio esclusivo e completa la tessera fedeltà per ottenere il premio finale e partecipare all'estrazione di fantastici premi. Info su rassegna.ch.
3: Cambiare gomme al momento giusto conviene. Da Driver Ago, ma solo fino al 30 aprile. Lo sconto sale fino a 120 franchi su 4 pneumatici per auto e SUV. Grandi marche e massima sicurezza con un

0: Esiste uno spazio dove la bellezza si mostra in infinite combinazioni, dove ogni idea di casa diventa realtà, dove il calore avvolge e incanta. Irez incontra l'emozione. Vieni a trovarci a Mendrisio e Castione. www.irez.ch.
1: Stai valutando cosa fare dopo il liceo? Sabato 10 ottobre scopri tutti i bachelor dell'Università della Svizzera Italiana. Partecipa alle presentazioni che ti interessano, incontra chi già studia all'USI e scopri il campus. Sabato 10 ottobre, Bachelor Info Day USI. Iscriviti su usi.ch/bid.
2: Auto Ronchetti presenta...
3: Ma sei sicuro che ci stia tutto?
2: Tranquilla, la Niro è enorme. Valigie, passeggino, borse e il tuo shopping del weekend.
3: Allora sì che è spaziosa.
4: Nuova Kia Niro. Più spazio, più libertà. L'utilitaria full hybrid pensata per ogni stile di vita. Comfort e tecnologia intelligente. Da Auto Ronchetti, via San Gottardo 12, col Drerio.
5: Il vero lusso? Un sonno profondo, rigenerante ogni notte. Scopri la selezione di materassi Dorelan di alta gamma, con sconti fino al 50%. Materiali pregiati, tecnologie innovative e un comfort pensato su misura per te. Vieni a provarli nei nostri negozi a Morbio Inferiore, Pambio Noranco e Cadenazzo. Dorelan, dormire bene, vivere meglio.
6: Hai una domanda?
7: Io cerco la risposta.
6: Attualità, curiosità, storie, ospiti in studio e al telefono. Ogni giorno c'è qualcosa di nuovo di cui parlare. Dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 12 c'è Lolly Day. Accendi la radio, al resto pensiamo noi.
8: Sono le 13:58.
9: Ticino News.
10: Ben ritrovati da Samuele Quadri. Il Gran Consiglio si preparerà una nuova sessione parlamentare, diversi dossier all'ordine del giorno, ma la seduta avrà sullo sfondo il caso Zali, l'iniziativa per porre un tetto all'aumento dei dipendenti pubblici. Barbara Venneri.
11: 27 settembre 2026, poco più di una settimana fa. L'MPS, in una lettera all'ufficio presidenziale, chiede che il Gran Consiglio decida se impugnare la sentenza con la quale il Consiglio della Magistratura ha escluso l'apertura di un procedimento disciplinare nei confronti del procuratore generale Andrea Pagani. Il CDM, ricordiamo, era chiamato a esprimersi sulla gestione di Pagani di una querela di parte che la 52enne morta Melide presentò nel 2021 contro l'ex consigliere di Stato Claudio Zali. I deputati dell'MPS, nella recente missiva, chiedevano che la questione fosse iscritta nella prossima sessione parlamentare, cioè quella che inizia oggi, che all'ordine del giorno prevede in ogni caso altri temi. Ne citiamo alcuni: il contributo per organizzare la festa federale di ginnastica in Ticino nel 2031, il credito per la conferenza ministeriale dell'OSCE che si terrà a Lugano a dicembre. Sullo sfondo della seduta di questo pomeriggio, l'iniziativa per porre un tetto all'aumento dei dipendenti pubblici. Proprio oggi, infatti, la Regione ha reso noto che i promotori hanno scritto all'ufficio presidenziale la richiesta che quest'ultimo si attivi affinché si voti nei termini previsti.
10: Un'ulteriore ondata di tagli per Tamedia. All'interno dei suoi giornali saranno soppressi 34 posti di lavoro a tempo pieno, una misura che riguarda 41 persone delle redazioni di Zurigo, Berna, Basilea, Losanna e Ginevra. Un annuncio che fa eco alla tendenza intrapresa negli ultimi due anni. Torniamo in Ticino, festa d'autunno di Lugano, un'edizione positiva, lo rende noto la città di Lugano che segnala tra i 50.000 e i 60.000 visitatori per l'edizione di quest'anno. L'appuntamento ha attirato persone anche dalla Svizzera interna e dall'estero. Appuntamento attrattivo per il turismo del gusto, come testimonia anche il recente inserimento della manifestazione al 25esimo posto tra i migliori festival gastronomici d'autunno in Europa, secondo una nota classifica internazionale, si legge nel comunicato. Esteri, dopo che il premier spagnolo Pedro Sanchez ha annunciato le elezioni anticipate per il 29 novembre, i primi sondaggi delineano un quadro favorevole al blocco di destra con il Partito Popolare e Vox, guidato da Santiago Abascal. Tutti i rilevamenti confermano la frammentazione dell'area progressista e sono stati realizzati prima della bocciatura dei decreti sulla casa. In chiusura, una triste notizia: è morto Marco Blaser, storica figura della radiotelevisione della Svizzera italiana. Si è spento all'età di 91 anni dopo una lunga malattia. Blaser fu direttore della radiotelevisione dal 1986 al 1999, ideatore del regionale, condusse anche diverse trasmissioni, a darne notizia la stessa RSI.
12: Questo appuntamento è offerto da AMAG, il vostro specialista Skoda in riparazioni di carrozzeria e verniciatura.
9: L'infotraffico.
10: Sulla A2 in direzione nord, tra Quinto e Airolo, 2 km di colonna con attese fino a 20 minuti.

0: fantasia. L'ultima canzone, la nuova di Antonacci con Giuli.
1: Allora, noi l'abbiamo detto più volte nell'ora precedente, però è arrivato all'ufficialità, yeah. È arrivato il prezzo, il diciamo la cifra,
2: il valore,
1: quelli che vi porterete a casa voi per il nuovo gioco che lanciamo oggi noi di Troppo, che è la parola chiave.
0: Si chiama parola chiave.
1: Sì, non
0: è difficile, si gioca tramite il numero di WhatsApp,
1: sì,
0: che è lo 079-449-9537 e la forma ufficiale, tra poco alle 2:30, vale 100 franchi.
1: 100, eh?
0: 100. Oggi chi azzecca la parola chiave si porta a casa 100 franchi offerti da Banca Stato. Il nuovo gioco lo spieghiamo ora, proprio in parole spicce, terra terra.
1: Parole chiavi, dai.
0: Bravo, questa è bella. Questa. Ci voleva il damperino, quella tin tin, corretto.
1: Non ce l'abbiamo, ce l'hai lì il campanello.
0: Tastiera non c'è.
1: Fatto.
0: Allora, no! Aspetta, il campanello rosa. Allora, quello che stiamo per fare in questo momento è una sorta di pre.
1: Un esempio.
0: Cioè,
1: sì.
0: Un esempio semplice, semplice.

0: Sì, una roba che crea un po' di suspense.
1: Non ce l'ho pronta,
0: roba...
1: però. Te lo dico, io non le ho pronte.
0: Quella delle sottutte, non puoi usare quella delle sottutte.
1: Vabbè, qual è quella delle sottutte?
0: Prova a mettere quella.
1: Ah, questo tu dici, questa base qua?
0: Sì.
1: Dai, proviamo.
0: Vediamo com'è.
1: Senti,
0: vai, vai.
2: Allora, attenzione. L'esempio prova facile, semplice, semplice. Definizione numero uno. Può essere pubblica o privata e termina con l'aggiudicazione al miglior offerente. Questa è la prima definizione, la prima risposta che dovete dare. Secalè, secalè. La seconda definizione ha responsabilità educative e giuridiche nei confronti del proprio figlio.
0: Ok, quindi ve la segnate, vi appuntate anche la seconda.
2: Quindi quale risposta potrebbe essere a questa definizione? La 3, la sua caratteristica principale è una fetta di carne con un osso centrale di midollo.
0: Sì.
2: Questa è definizione numero 3.
0: Sì.
2: Quindi le tre risposte, in teoria, vi portano alla parola chiave, utilizzando le tre iniziali, ma sarà comandi.
0: Bravo, bravo, bravo, bravo, sì.
2: Quindi voi andate di risposta, vi diamo un po' di tempo una canzoncina, e poi scovate la parola chiave, che già alcuni veloci hanno già scovato.
0: Oh, ma ti ricordi
2: quanto
0: era bello?
2: Quindi è semplice!
0: Quando facevi la settimana enigmistica e riuscivi a completare tutto.
2: Sì,
0: noi vi diamo la possibilità di completarle con i soldi. Vi diamo i soldi.
2: Tra poco vale 100 franchi una parola chiave. Bravi a coloro che stanno rispondendo. Bravi.

0: Mi piace molto il terzo messaggio che è arrivato, Danny, di uno che ha scritto amo. A chi?
1: Amo, amo,
0: amo.
2: Beh, forse ha sbagliato genitore, però poi li vedi.
0: Può essere.
2: Ha sbagliato la risposta genitori.
0: Fuori strada.
2: In tantissimi complimenti, bravi. La parola chiave di oggi in questa prova, tra poco vale 100 franchi e sarà un'altra la parola chiave da trovare, era ago. Semplicemente ago, in base a quello che avevamo detto, può essere pubblico o privata e termina con l'aggiudicazione del migliore offerente, l'asta.
0: Sì.
2: Ecco, la differenza dalle so tutte è che noi non diciamo con quale lettera inizia.
0: Esatto, la dovete indovinare voi.
2: E la differenza è che qui i sinonimi non vanno bene.
0: Sì.
2: Perché
0: esatto.
2: Poteva risultare come per esempio in questo caso amo, ma in realtà c'entra poco perché
0: esatto.
2: È ago.
0: Se poi alla fine vi esce l'avolo al posto
2: per esempio,
0: di tavolo,
2: qualcosa
0: sbaglia, non è che ce la scrivete lo stesso.
2: Poi appunto può ha responsabilità educativa giuridiche nei confronti del proprio figlio, era il genitore, quindi G, e siamo a G nelle prime lettere. E poi vabbè, la sua caratteristica principale è una fetta di carne con un

0: osso centrale pieno di midollo, l'osso buco, quindi la risposta era, nella nostra parola chiave in prova, ago. Complimenti a tutti per quelli che ci sono arrivati e anche no.
1: Ok, vi siete preparati, avete capito come funziona il gioco, 10 minuti si gioca in maniera ufficiale con i soldi.
0: Sì, ricordiamo anche che non abbiamo abbandonato del tutto il Le So Tutte.
1: No, c'è ancora.
0: Quello
1: c'è
0: è un
1: ancora.
0: Premio massimo di 500 franchi, ma sarà così a caso, può anche capitare per esempio in fuori menù.
1: Sì.
0: Quando io sono trasmetto quell'oretta, quei 45 minuti di solo, può capitare che
1: a caso
0: posso regalare quei 500 franchi tramite il gioco delle Tutto che non è morto.
1: Esatto, però l'hanno capito bene,
0: questo
1: qua
0: bene.
1: È interessante, sì.
0: Tra poco quello ufficiale, questo è l'ufficioso, tra poco ufficiale, dove in palio ci saranno 100 franchi per voi.
1: Ah, ok, intanto ti inizio a far vedere gli addominali, aspetta un attimo.
0: Aspetta che... Smooth Operator, lei chi è? Lei.
1: Shade Adu. Shade Adu.
0: È un'autostrada.
1: Bellissima.
0: Adu.

0: quel momento in cui torni a casa, tutto il resto resta fuori. E tu puoi goderti ogni attimo con chi ami. Giannini Bosisio, l'arredamento che si prende cura di te. A Castione, Bellinzona Nord.
1: Cantina piena? Ci pensa Ras Tuttofare. Traslochi? Ci pensa Ras Tuttofare. Giardino nel caos, mobili da spostare, piccoli lavori? Ci pensa sempre Ras Tuttofare. Economico e affidabile. Chiama 076 726 7207. Un solo numero, mille soluzioni.
2: Molto più di una ferramenta. Scopri Abimetal Impianti. Ferramenta, utensileria, giardinaggio, articoli tecnici e tutto ciò che serve per il tuo lavoro e il fai da te. Ti aspettiamo nelle nostre sedi di Mendrisio, Chiasso, Bioggio e Contone. Abimetalimpianti.ch. Non solo ferramenta, ma soluzioni.
3: Da Risparmio Casa fino al 24 ottobre.
4: Shampoo Sunsilk 810 ml, 3,99 francs con Fidelity Card. Bagno doccia Palmolive 350 ml, 99 centesimi con Fidelity Card. Linea romantica Eternum, padella da 20 cm o casseruola da 16 cm, 14,92 francs.
3: Vieni a trovarci nei negozi di Grancia e Riazzino. Risparmio Casa.
5: È arrivato ottobre, il momento giusto per prenderti cura della tua vista. L'esame completo della vista nei centri Belotti è gratuito. Scopri la promo occhiale Gucci completo di lenti monofocali Zeiss a 349 franchi. Belotti Ottica Udito, passione per i sensi.
6: Ma questa è davvero una carrozzeria? Sì, ma tutta da scoprire. Carrozzeria Melis Daniele S.A. Moderna, spaziosa, all'avanguardia e con tanti servizi per te. Danni da grandine, cristalli, ritiro a domicilio. Inoltre, 5 veicoli di cortesia gratuiti. Carrozzeria Melis a Novazzano, in via Resiga 14. La carrozzeria che non ti aspetti.
7: Da Bricco è arrivato l'autunno, è tempo di grandi promozioni Steel. Tosa erba, decespugliatore, potatore, soffiatore e molto altro con sconti fino al 44%. E se hai bisogno di un consiglio, trovi competenza, consulenza, officina riparazioni e un grande servizio post vendita. Ti aspettiamo nei nostri 10 negozi e su bricoshop.ch.
8: Brico, l'unico

0: Just Give Me a Reason, sono Pink e Nate Rush su Radio 3, 14 e 27 minuti dell'appuntamento dei due di troppo.
1: Quindi negli anni Rues ho sempre sbagliato.
0: Forse sì. Ras.
1: Con gli occhi lo guardate e ho detto vai te che sei più bravo sicuramente. Pink lo sapevo però. Pink.
0: Ormai ci intendiamo alla meraviglia.
1: Sì, Pink ormai lo sapevo. 14:27 il pomeriggio di Radio 3 si chiama Due di Troppo fino alle 15, quindi un'altra mezz'oretta insieme ufficialmente adesso, Luchino.
0: Signore e signori, si parte con il nuovo gioco dei Due di Troppo che è Parola Chiave.
2: Parola Chiave è offerto da Banca Stato. È il momento della sfida. Un gioco di intuito, bravura e velocità. Pochi secondi per pensare. Una sola parola da trovare. Signore e signori, si gioca a Parola Chiave.
1: E lo si fa tramite il numero di WhatsApp che ricordiamo 079-449-9537. In palio oggi 100 franchi a chi azzecca la parola chiave. Bravissimi, prima durante la fase ufficiosa, passatemi il termine, ora invece ufficialmente da questo momento parte Parola Chiave. Quindi, orecchio alla radio, concentratevi.
0: Sì.
1: Non si accettano sinonimi, però siete stati bravi prima, eh. Prima abbiamo ragionato sulla parola chiave amo. Amo.
0: Poteva mandarti fuori strada perché ci stava.
1: Perché
0: ci
1: stava. A posto di G, genitore, ha pensato a M, mamma.
0: Sì.
1: Però manda fuori e ha mandato fuori strada.
0: Si è sentito colpito nell'orgoglio,
1: sì.
0: Un pochino.
1: Beh, credo che fosse Veronica a scrivere.
0: Tu pensa, 9 mesi ti sei sbattuto e alla fine.
1: Quindi si parte da ora, signori, si va con le definizioni, ascoltatele bene, rispondete velocemente su WhatsApp. Poi magari subitissimo azzeccate già la parola chiave. Però il nostro consiglio è quello di arrivare almeno alla quinta definizione, dove lì non si può errare, non si può sbagliare.
0: Giusto.
1: E si parte con Luchino, vai.
0: A volte cade in trappola.
1: Si cantano con Remulaz, Barbabietul e Spinaz.
0: Il nome di Ramazzotti.
1: Monotono, barboso, tedioso. E l'ultima definizione.
0: Quelli svizzeri sono apprezzati in tutto il mondo.
1: Quindi, a volte cade in trappola.
0: Si cantano con Remulaz, Barbabietul e Spinaz.
1: Il nome di Ramazzotti.
0: Monotono, barboso, tedioso.
1: Quelli svizzeri sono apprezzati in tutto il mondo. 079449

0: Karma. Allora, complimenti ai tanti che hanno risposto tramite WhatsApp e i tanti che hanno risposto correttamente, ma anche a quelli non.
1: Sì, allora, la cosa bella di questo gioco è che tu, all'insaputa del tuo capo, puoi giocare. Cioè, di nascosto su WhatsApp.
0: Hai il telefonino lì e giochi su WhatsApp, quindi non ti fai sgamare.
1: Ti ascolti le definizioni, ti appunti tutte le lettere, perché con le prime lettere delle varie parole che tu ottieni ci dai la parola composta.
0: Quindi parola chiave.
1: Esatto, parola chiave.
0: Allora, Jess che scrive: non ho capito il gioco, ma ci provo ridendo, dico girasoli. Così, tanto, buttala lì, va bene, abbondiamo, girasoli. Cos'è? No, in realtà dovevi trovare, grazie alle risposte e alle nostre definizioni, le iniziali, come diceva prima Luchino, salta fuori la parola chiave. Bravissimi in tanti, perché ci siete arrivati quasi subito.
1: Sì, allora noi per la prima volta volevamo fare una roba, diciamo, alla portata di tutti.
0: Terra a terra, poi ovviamente quando aumenterà anche il valore della giocata, aumenterà anche la difficoltà nello scoprire la parola chiave.
1: Giusto.
0: Tra l'altro, questo volevo ringraziare Bigio, il supervisor, che comunque si è dato da fare anche in questo giro per aiutarci al gioco.
1: C'è uno studio dietro, non è che comunque ci siamo improvvisati.
0: A volte cade in trappola, potevano portarvi fuori strada la risposta, poteva portarvi fuori strada la parola preda, però in realtà poi magari con la parola chiave usciva preno e non è che era giusto, quindi cade in spesso cade in trappola, o a volte cade in trappola è il topo. Si cantano con Remoulas, Barbabietole e Spinaz,
1: Ravanei.
0: Sono i Ravanei.
1: Ravanei ci sono arrivati in tanti.
0: Quindi TR le prime due, TR, il nome di Ramazzotti.
1: Eros.
0: Quindi 3. Monotono, barboso, tedioso.
1: È noioso.
0: Quindi tren. All'ultima qualcuno scrive ed è giusto così, ma poi sbagliava la parola chiave, anche il coltellino svizzero.
1: Sì,
0: perché quelli svizzeri sono apprezzati in tutto il mondo, ma in realtà anche gli orologi.
1: Sì, anche perché trank non sono benissimi.
0: Trank, ni tent, la sera, ma lo trinker. Treno, la parola chiave di oggi che era da scoprire, quindi complimenti. Al più veloce, la più veloce, ora con Luchino andremo a capire su WhatsApp chi è stato.
1: Sì.
0: Riceverete il messaggio e di conseguenza poi avremo bisogno dei vostri dati per riscuotere voi i 100 franchi che c'erano in palio oggi.
1: Allora, io vi do un consiglio: se fossi dall'altra parte, noi non li possiamo vincere i soldi, perché purtroppo non
0: giustamente,
1: si può.
0: Giustamente.
1: Però se fossi dall'altra parte, io avviserei qualsiasi mio parente e mi metterei lì a giocare insieme.
0: Ci
1: perché
0: sta.
1: 100 franchi alla fine sono tanti.
0: E come dicevamo prima, più aumenta la difficoltà, ovviamente più aumenta la puntata del gioco.
1: Esatto.
0: Sino ad arrivare ai 250 franchi.
1: Allora, qualcuno mi ha chiesto quante volte si gioca a settimana?
0: Lì bisogna ascoltarci.
1: Bravo.
0: Hai capito, non
1: bravo.
0: È che poi.
1: Allora, l'ora più o meno sarà sempre 14:30.
0: Diciamo
1: circa.
0: Sì, ma magari può capitare anche l'ora prima.
1: Ah, sì?
0: Che ne sai?
1: L'importante è
0: ascoltare sempre i due di troppo. Detto questo, si tornerà a giocare prima o poi con parola
1: chiave.
2: Parola chiave. È stato offerto da Banca Stato. Due di troppo. Su Radio 3i.

0: Autoronchetti presenta.
1: Però, hai visto la nuova Kia Seltos? Sembra arrivata dal futuro.
2: Non sembra, lo è. Design deciso, interni spaziosi, tecnologia intuitiva e assistenza alla guida avanzatissima.
0: Nuova Kia Seltos, full hybrid anche con trazione integrale 4x4. L'evoluzione tecnologica di un vero SUV. Da Autoronchetti, via San Gottardo 12, col Drerio.
3: Moreno, è già Halloween! Vastissimo assortimento di costumi, maschere e accessori per festeggiare la notte delle streghe. Ci trovi a Gravesano, Sementina, Bodio, Muralto e Sant'Antonino. In anteprima troverai già la nuova collezione di articoli natalizi.
4: Dove tutto costa meno.
5: Da Brico è arrivato l'autunno, è tempo di pensare al tuo automover. Scopri il nostro servizio invernale: pulizia, revisione, sostituzione lame, aggiornamento software e molto altro. E se hai bisogno di un consiglio, trovi competenza, consulenza e un servizio su misura per le tue esigenze. Ti aspettiamo nei nostri 10 negozi e su bricofaidate.ch. Brico, l'unico.
6: Matassi, tornano gli ori del Ticino. Venerdì 9 e sabato 10 ottobre, dalle 14 alle 20, a Tenero. 43 vini, 20 produttori e le migliori etichette ticinesi premiate con la medaglia d'oro 2026. Degustazione gratuita, con sconti speciali in negozio e online. Scopri gli ori del Ticino. Qui l'oro si versa nel calice.
7: Lo sai che con l'abolizione del valore locativo presto costerà di più rinnovare casa?
8: Allora muoviamoci! Vorrei nuove finestre panoramiche, una tenda da sole e ovviamente rinnovare la cucina. Chiamiamo ora Pirmin Murer Falegnameria.
7: Pirminmurer.ch.
9: Esiste uno spazio dove la bellezza si mostra in infinite combinazioni, dove ogni idea di casa diventa realtà, dove il calore avvolge e incanta. Irez incontra l'emozione. Vieni a trovarci a Mendrisio e Castione. www.irez.ch.
10: Non è solo casa, è come ti fa sentire.
11: Con Cassoni Color trasformi ogni ambiente in qualcosa che parla di te.
10: Più stile, più comfort, più valore.
11: E il cambiamento lo vedi dal primo sguardo.
10: Cassoni Color, la tua casa, finalmente.
11: Vivi il cambiamento.

0: Si chiama Tandem Bike, è il nuovo singolo di Aaron. Ci piace, bello.
1: Ma tu alla fine l'hai mai usato un tandem? Cioè tu facevi un programma, ma hai mai guidato un tandem?
0: No, vero e proprio no, devo dire, essere onesto.
1: Risho sì, però
0: Risho era il capo, il boss del Risho.
1: Adesso con Mael vedrai, ti toccherà.
0: Giovanotti, la sua estate.

0: And puntini puntini puntini and the Wind Riz,
1: and
0: potremmo
1: the Wind
0: dire
1: Riz, è vero?
0: Sì. Non l'abbiamo ancora ricordato. Complimenti a Céline.
2: Sì, non sappiamo da dove, non perché non ci ha mandato il paese.
0: La più veloce però a rispondere treno, quindi la parola chiave che cercavamo oggi era proprio quella. Complimenti a Céline.
2: Brava Céline, 100 franchi per lei.
0: Siamo arrivati a saluti finali per questo lunedì 5 ottobre. Vi lasciamo in amore con il singolo di Luna Pop,
2: ma anche con i tenori,
0: sì,
2: con
0: tra poco
2: Boris, Riccardo e Vale fino alle 18. Noi torniamo, tu domani a mezzogiorno.
0: Sì.
2: Poi insieme dalle 13.
0: Come sempre con i due di troppo. Grazie per essere stati in nostra compagnia. Buona continuazione. Tra poco l'informazione, come detto, poi i tre tenori.
2: Ciao, buon pomeriggio.

0: Giornata e Radio 3 te le suona.
1: Ci sono scelte che durano nel tempo. Da oltre 40 anni la tettoia è qualità, perché voi vedete il risultato. Noi vediamo tutto ciò che lo rende possibile.
2: Marino Bernasconi.
1: Marino Bernasconi, il profilo su cui poter contare.
3: New Line, da più di 35 anni, siamo un punto di riferimento per la tua casa. Oltre 1850 metri quadri dedicati all'arredo bagno, legno, piastrelle, area wellness e porte d'interni. Visita i nostri spazi a Bambio Noranco e la nuova apertura a Sant'Antolino. New Line, tutta un'altra casa. new-line.ch.
4: Biofit Club Lugano. Non cambiare stile di vita, cambia livello. Scopri il potenziale del tuo corpo con il test del DNA. Allenati nella nostra palestra, rigenerati nella camera iperbarica e congela la fatica nella criosauna. Biofit Club, l'esclusivo biohacking club in via Ciani 16 Lugano. Analisi corporea gratuita.
5: Ristorante Grotto Serta, mangi bene, stai pur certa.
6: Immergiti nella nuova cantina Giro di Vite e nella rinnovata Sala Camino, tecnologicamente all'avanguardia, con monitor da 85 pollici per le presentazioni e ben insonorizzate per lo streaming per i tuoi eventi fino a 18 persone. La cantina Giro di Vite, grazie ai tavoli modulabili, è perfetta per aperitivi in piedi, degustazioni guidate e cene intime.
7: Finalmente la mia moto è qui! Il vento in faccia, la strada che scorre sotto le ruote!
8: Hai visto? Ho trovato la soluzione giusta! Con Flash Credit hai ottenuto il finanziamento chiaro e personalizzato che cercavi.
9: Ora tocca a te! Trova l'opzione adatta su flashcredit.ch. Muoviti con sicurezza! A Mendrisio e Stabio. La concessione dei crediti è vietata se causa eccessivo indebitamento.
10: Stai valutando cosa fare dopo il liceo? Sabato 10 ottobre scopri tutti i bachelor dell'Università della Svizzera Italiana. Partecipa alle presentazioni che ti interessano, incontra chi già studia all'USI e scopri il campus. Sabato 10 ottobre, Bachelor Info Day USI. Iscriviti su usi.ch/bid.
11: Quest'anno abbonati alla Splash Spa. Approfitta delle promozioni sugli abbonamenti All Inclusive, Splash, Spa e Fitness. Puoi venire a provare la palestra tutti i giorni anche senza appuntamento. Per maggiori informazioni, splashspa.ch.
12: 3, 2, 1, go!
13: Ogni giorno una gazzella si sveglia e sa che dovrà mettere sulle frequenze di Radio 3 e ascoltare Amici in Affitto.
14: Ciao, sono Paolo il camionista, la strada non perdo di vista. Il traffico mi sembra migliore se ascolto voi tre a tutte le ore. Buongiorno.
12: Aspetta che c'è qualcun altro, lo vedo dai, al citofono.
15: Dai. Buongiorno, Ale da Locarno, Amici in Affitto. Perfetto, sono iniziati i saldi. Ciao.
12: C'è qualcun altro.
16: Lo sento.
17: C'è la Marga in affitto? C'è il Max in affitto? C'è Michael in affitto? No, ma io vi compro, amori.
18: Tutti i giorni, da lunedì a venerdì, dalle 7 alle 10, Amici in Affitto, con quei tre là. Lei, lui e l'altro.
19: 14:58.
7: Ticino News.
8: In studio Emanuele Lopa, il dibattito sui compensi ai vertici delle aziende industriali di Lugano continua e porta a una nuova mozione che chiede alla città di fare della trasparenza sulle remunerazioni una regola per tutte le sue società partecipate. Giorgio Doninelli.
12: Il tema delle remunerazioni nelle società partecipate della città di Lugano rimane al centro del dibattito politico. Dopo le discussioni degli ultimi giorni sui compensi ai vertici delle aziende industriali di Lugano, il deputato e consigliere comunale UDC Alain Bühler chiede ora di fare della trasparenza una regola valida per tutte le partecipate della città. Con una mozione, Bühler propone di pubblicare ogni anno quanto percepiscono i singoli membri dei CDA, indicando anche eventuali indennità legate a incarichi particolari. Pubblico dovrebbe essere anche il compenso del direttore generale, mentre per gli altri membri della direzione basterebbe una cifra complessiva. L'obiettivo, precisa il firmatario della mozione, non è stabilire quanto debbano guadagnare amministratori e dirigenti, ma permettere alla collettività di conoscere come viene remunerato chi ricopre le principali responsabilità nelle società partecipate. Bühler chiede quindi alla città di introdurre questo principio negli statuti delle società che controlla e di promuoverlo anche nelle altre partecipate.
8: È stato condannato un 33enne per aver colpito con un pugno al volto l'ex patron della Cibellinsona Pablo Bentancur. Come riferisce il Corriere del Ticino, l'uomo, tifoso granata ed ex membro del comitato direttivo del settore giovanile del club, è stato riconosciuto colpevole di lesioni semplici. La pretura penale gli ha inflitto una pena pecuniaria sospesa di 30 aliquote giornaliere da 110 franchi. Il 33enne, che ha sempre negato i fatti, dovrà inoltre versare quasi 12.000 franchi per le spese legali di Bentancur. Non è escluso un ricorso in appello. Nuovi tagli in Casata Media. Il gruppo editoriale ha annunciato la soppressione di 34 posti di lavoro a tempo pieno, una misura che coinvolgerà complessivamente 41 collaboratori nelle redazioni di Zurigo, Berna, Basilea, Losanna e Ginevra. L'azienda motiva la decisione con le difficoltà del settore e in particolare con il forte calo del mercato pubblicitario. Per le persone coinvolte è previsto un piano sociale con possibilità di riqualificazione, prepensionamento o, dove possibile, ricollocazione all'interno del gruppo. E si è conclusa oggi la consultazione sulla proposta del Consiglio federale per garantire l'insegnamento di una seconda lingua nazionale già dalla scuola primaria, un progetto che divide partiti, cantoni e insegnanti. Federico Marino.
16: Da una parte la tutela delle lingue nazionali e della coesione del paese, dall'altra l'autonomia dei cantoni in materia scolastica. Sono queste le due posizioni che emergono dalla consultazione sulla revisione della legge sulle lingue. Il Consiglio federale mette sul tavolo due possibilità: stabilire che alle elementari vengano insegnate sia una seconda lingua nazionale sia l'inglese, oppure imporre soltanto l'inizio di una seconda lingua nazionale già durante la scuola primaria, lasciando maggiore libertà ai cantoni. Una parte della Svizzera tedesca spinge per rinviare il francese alle scuole medie, una prospettiva contestata soprattutto a sinistra. Verdi e Partito Socialista ritengono fondamentale mantenere una seconda lingua nazionale già alle elementari. Di parere diverso il PLR, che respinge entrambe le proposte e difende la competenza dei cantoni. Il governo potrebbe comunque rinunciare alla modifica della legge se i cantoni continueranno ad applicare una strategia comune sull'insegnamento delle lingue.
9: Questo appuntamento è offerto da Pemocar, il vostro garage carrozzeria di fiducia a Morbio Inferiore.
19: Infotraffico.
8: Via Swiss segnala per il distretto di Lugano tra via Antonio Riva e Gentilino il traffico fortemente rallentato. Un'altra segnalazione: tra Quinto e l'area di dosaggio di Airolo il traffico è bloccato per 2 chilometri.
19: Questo appuntamento è offerto da Garage Golena, la tua Toyota Family.
9: Previsioni del tempo.
8: Per il meteo, oggi lunedì al sud abbastanza soleggiato, nel pomeriggio sviluppo di cumuli e in seguito alcuni rovesci sparsi, localmente anche a carattere temporalesco. In Engadina nuvolosità estesa con schiarite alternate e qualche rovescio. A basse quote, temperatura massima sui 23 gradi.
20: Santini, la falegnameria di Giubiasco dal 1956. 70 anni di esperienza e passione. Contattaci, ne vale la pena.

0: Pifaretti.
1: Buondì.
0: Riccardo Pellegrini.
2: Ciao a tutti.
0: Valerio Ventura.
2: Ci siamo.

0: pomeriggio.
1: Ci siamo, siamo pronti per ricominciare un altro pomeriggio alla grande, quindi insomma.
0: Hai visto?
1: Sai che ce l'hai tirato un po' l'altro giorno.
0: Cosa ho
1: detto?
0: Fatto?
1: Voi state sempre bene, io ho mal di gola.
0: Vero?
1: Sì,
0: mal di gola, ve l'ho attaccato io.
1: Ma no, dai, Boris sta bene.
0: L'ho attaccato
1: quindi...
0: io.
2: Mi no, io ho fatto il weekend... Adesso quando
0: anche
2: torno
0: ti
2: dalla...
0: è ammalato.
1: Ma no, tu il problema dei muscoli lì,
2: no, noi abbiamo fatto, siccome sabato è successo di tutto, alla fine abbiamo detto che bisogna festeggiare tutto questo tutto che è successo,
0: ma
2: e allora abbiamo fatto una grigliata, l'ultima grigliata dell'anno, dove è bruciato tutto. Dove chi doveva grigliare, cioè, allora è partito,
0: avete grigliato il grigliatore,
2: sì, è partito con un vetro rotto della macchina
0: pure,
2: tutto un caspita. Casino durante il pomeriggio, tira e molla, la sera uno dice vabbè, il grigliatore ha messo serve la brado e tutto quanto, poi è andato a prendere qualcosa, si è fermato a bere un mini aperitivo
0: e si è
2: dimenticato e tutto.
1: No.
2: Tutto. Oh, era tutto,
0: vedi,
2: nero tutto,
0: vedi,
2: tutto.
0: Tu stai trovando il fatto che quando se ne incanala una storta
2: è vero,
0: arrivano tutte,
2: vero,
0: ma
2: vero,
0: non è,
2: vero,
0: non è una, sembra una frase fatta così, ma è verissimo,
1: c'è la legge di Murphy praticamente.
0: Come mai sta roba qua
1: è vero, quando ne capita una tutte dietro una,
0: ma
1: dietro
0: quindi
1: l'altra.
0: Alla fine cosa avete mangiato?
2: Alla fine no, poi alla fine recupero un po' qua, recupero un po' là, io ho fatto le patate in insalata.
0: In insalata.
2: Bene, buone. Ho fatto io la maionese, tre cosine, dunque abbiamo mangiato.
1: Beh, insomma, in ogni caso ecco. Qualcosa.
0: È certo che
2: però,
0: serve là.
2: Però
0: è rimasta le patate in insalata,
2: sai,
0: e la maionese.
2: Io, a me non piacciono gli arrosticini, perché era una griglia vera, non la griglia vegetariana. Sì. Cioè, gli arrosticini non sono bruciati, perché li ho messi dopo, dunque io vedevo tutti gli altri che mangiavano arrosticini.
0: Oh, l'unica cosa che vedi?
2: Ne ho assaggiato uno,
1: buoni,
2: però.
1: Quelli erano venuti
2: no,
1: bene.
2: No, sanno di pecora in un modo
1: incredibile.
0: Quello è di gusto, anche lì è andata male, perché era partito tutto male, anche cosa rimangono
1: gli arrosticini che a Boris
2: non
1: piacciono.
2: È finito, tu dicevi cosa è successo sabato sera, dopo questo siamo rimasti te, parla te che parlo io, comunque è pur sempre ottobre, è pur sempre fresco di notte. No, mal di gola, mi sono svegliato domenica mattina.
0: Certo, uguale, allora aspetta un attimo, togli la base un attimo.
2: Sì, vai.
0: Sei pronto? Fate, mettete le mani così.
1: Così?
0: Siete pronti?
1: Pronti?
0: Ricordazione. Perché nella vita ci vuole sempre un senso, caro.
1: Ah, pensavo dicessi ci vuole. Vabbè, un'altra cosa.
0: Anche quello, però anche un senso. Oh, voglio trovare un
1: eccolo.
0: Senso.

0: il grande Blasco con questa canzone qua, veramente ha un testo micidiale, nel senso.
1: Sabato sera però ho fatto il profi, ho fatto il professore di Blasco, perché ho detto è uscito Marea.
0: L'avete ascoltato,
1: certo,
0: gliel'ho fatto sentire. E ti è piaciuto?
1: A me è piaciuto molto, te l'ho detto.
0: Ti è piaciuto di più sabato sera che venerdì quando l'abbiamo messo?
2: Anche perché venerdì lui ha detto, ti ricordi? Ma per me è tutto uguale.
1: Ho detto la stessa cosa. Sabato sera ho detto la stessa cosa.
0: Però ragazzi, che pezzo.
1: E infatti mi hanno dato ragione. La ragione si dà anche a chi va bene, no? D'accordo. Però poi l'abbiamo riascoltato
0: e hanno dato ragione.
1: Cosa?
0: Prima che ore erano quando ti hanno dato ragione?
1: 11:30. Ecco. No, ma nel senso che quello che volevo far capire era il fatto della musica, cioè perché parte con tutta questa cosa.
2: Musicalmente.
1: E infatti giustamente mi dicevano, sono degli amici di Vasco, mi dicevano, questa è proprio da concerto, nel senso che quando parte qui devi essere allo stadio in un posto del genere. Ecco, va bene. Signor Pellegrini, questo è per lei.
0: Cosa?
1: Lei che si lamenta sempre, la Gabri dovrà far questo, quell'altro, perché io me ne vado. Lei vuole raggiungere. Allora, secondo uno studio, sì? Dunque lei deve andare per forza di cose al mare, non solo nei suoi viaggetti, vivere sul mare.

0: Arriva il cormorano, ti lascia. Certo. Cioè, certo. Ci sono, sai, no?
1: No, ragazzi, adesso mi hai fatto venire in mente questa roba qua. L'ultima volta che sono andato a La Iguella, i gabbiani che attaccavano le persone. Che, c'era una signora che si stava mangiando la focaccia.
2: Facciamo

0: Che bello,
1: che bello. Quando parte...
0: Quante volte te l'hanno detto, rischierei tutto per te?
1: Rischierei tutto per te.
2: Quante volte l'ho detto io? Cioè, rischiare per. Dai, allora sono le 15:15, il nostro lunedì che piano piano gira.
1: Però nella vita è importante rischiare.
0: No? Ah sì, certo, anche perché se non rischi poi alla fine non sai se ti andrà bene o no.
1: C'è un momento, qual è il momento della vita che avete rischiato? Io, quando mi hanno detto vuoi venire a lavorare
0: anch'io,
1: in radio.
0: Anch'io, quando ho cominciato a fare la radio come
1: perché
0: lavoro.
1: Perché dal lavoro che ci dipingevano come il lavoro sicuro, no? Geometra, là, non è così facile dire ok, mollo tutto e vengo a fare a realizzare il mio sogno, no? Che alla fine
2: è diverso,
1: l'abbiamo realizzato, certo, perché è vero. Adesso siamo ancora qua, no?
0: Sì, infatti, ma anche i nostri parenti stessi che ci dicevano: caspita, ma non rischiare, hai un lavoro serio.
1: Infatti.
0: Lavoro serio, tra l'altro, quindi cioè, secondo loro non era un lavoro serio fare la radio, pensa te.
1: E quindi, andar lì a giocare.
0: E la mentalità un po' sbagliata.
2: È come se decidi: voglio fare il cantante, voglio fare l'attore.
0: Beh,
2: voglio
0: ma se tu hai
2: teatro,
0: le caratteristiche, hai le doti per poterlo fare,
1: però
0: perché
1: sai,
0: non ci tenti?
1: I cantanti.
2: Uno su mille ce l'ha fatta, l'ha detto il tuo amico lì.
1: I cantanti e gli attori sono sempre esistiti, no?
0: Sì.
1: Quando abbiamo iniziato noi a fare questo lavoro, e per noi intendo anche voi,
0: io
1: ho iniziato qualche anno prima, ma decidere di fare il lavoro è lì, no? Non esisteva ancora la professione. Cioè, io vedo i primi andare in pensione, li vedo negli ultimi anni. Ma era inimmaginabile che uno potesse andare in pensione facendo la radio, no?
2: La radio privata,
1: cioè,
2: gioco un po' privato.
1: Entri nel gioco statale, se non la combini, magari sei già più. No?
0: Sai, perché c'erano le incertezze in tutti i modi, quindi soprattutto.
1: Quindi radio, è stata una bella scommessa.
0: Sì, assolutamente. E vinta finora. Cioè,
1: finora
0: dire,
1: ma io direi di sì, perché
0: siamo quasi
1: ormai
0: arrivati,
1: insomma.

0: Ormai, insomma.
1: Ormai.
0: Reclam, pensiamoci, ci troviamo tra poco.
2: I tre tenori con Boris Pifaretti, Riccardo Pellegrini e Valerio Venturi.
3: Non chiamarli serramenti. Centro Serramenti Ticino ti offre sempre di più. Porte dal design accattivante, parapetti, pensiline in vetro, sistemi oscuranti e molto di più nello showroom di Mendrisio accanto al Fox Town.
4: Centro Serramenti Ticino.
3: Da oltre 30 anni, qualità e sicurezza assoluta. Centroserramentiticino.ch.
5: Salve, dove la porto?
6: Dal mio partner BMW, grazie.
5: Andata e ritorno?
6: Solo andata. Al ritorno sarò al volante di una nuova BMW.
7: Con BMW Days può approfittare del leasing a tasso zero su numerosi modelli BMW selezionati.
8: La concessione del credito è vietata se causa un eccessivo indebitamento.
9: Nel cuore di Lugano c'è un luogo dove intrattenimento, ospitalità ed emozioni si incontrano. Oltre 400 slot machine, 28 tavoli da gioco, ristorante gourmet, eventi esclusivi e una vista unica sul lago di Lugano. Un'esperienza pensata per chi cerca qualità, accoglienza e momenti da vivere. Casinò Lugano, benvenuto nel mondo dell'intrattenimento di alto livello. Gioca responsabilmente e scopri di più su casinolugano.ch.
10: Casino Lugano.
11: Vuoi solo la fornitura o anche una posa a regola d'arte? Qualunque sia la tua scelta, da Gaffuri trovi entrambe. Siamo a Balerna, ma ci muoviamo in tutto il Ticino. Specialisti in piastrelle, parquet, pietre, graniglie e molto altro. Chiamaci per una consulenza a casa tua o per un appuntamento in sala mostra. Gaffuri, pavimenti e rivestimenti dal 1914.
12: Cucina da rifare, bagno da rinnovare. Da Mario Rampa, consulenza e progettazione sono gratuite. Insieme trasformiamo le tue idee in spazi da vivere ogni giorno. Ti aspettiamo presso i nostri showroom di Vezia e Locarno. Mario Rampa, dove le idee diventano casa.
13: Tecnologia, precisione e materiali forgiati per una guida semplicemente perfetta. Linee esclusive pensate per ogni tuo desiderio. Mercedes-Benz ridefinisce il concetto di mobilità. Scopri l'intera gamma da Merbag. Auto nuove, usate, veicoli commerciali e industriali. Assistenza, manutenzione e servizi su misura. Merbag, l'eccellenza Mercedes-Benz. A Lugano Pazzallo, Vezia e Mendrisio.

0: Allora, qualche tempo fa, senza tornare poi a raccontare tutto dalla A alla Z, dicevamo di questo hobby che io ho un pochettino ricominciato ad avere, che è quello di essere CBI, che non vuol dire essere radioamatore, no? Però chiacchierare con un po' di gente. Allora, questa gente con cui si chiacchiera, sì, ogni tanto poi si parla cosa fai, cosa non fai, è uscito il discorso della radio e vedo che c'è qualcuno che ci saluta. Dunque, se dovete salutarli in gergo radiofonico, sì, in gergo CB, dovete dire 7351.
1: Cosa 7351?
0: Sono i saluti. Ah, dunque, okay. 73, ti saluto e dico 73 Riccardo.
1: 5-1 Boris.
0: No, solo 7-3-5-1 arrivano dopo. Il 7-3 si fa più, okay, più veloce.
1: Ah, 7-3. Io ti rispondo con 7-3.
0: E se c'è una signorina che magari può essere simpatica o cose, poi le signorine si chiamano le gringhelle. Sono le gringhelle.
2: Esatto.
0: Allora gli mandi un 88.
1: Quindi,
0: un
1: allora,
0: bacio.
1: 7-3-5-1 il saluto. Sì. L'88
0: e poi
1: il tampino. L'88
0: il bacino. il bacino. Ecco, okay. Va bene. E comunque, allora salutiamo Claudio, che è uno degli amici.
1: Ciao, Claudio.
0: Che ci ascolta, grazie,
1: okay,
0: a questo.
1: Allora mandiamo un 88 a Rossella, sì, un 88 a Francesca, un 88,
2: sì, insomma tutte quelle che hanno scritto, dai.
0: Canzone del tenore. Mandi canzoni, signor Pellegrini, che
1: sì,
0: più bello.
1: Allora,
0: più bello,
1: allora è qua l'angolo dei ricordi, facci pure partire Pifaretti, che tanto ha la intro lunga. Qua mi ricorda proprio le prime volte che entravo in discoteca. Ho già parlato delle stroboscopiche, che erano la luce per eccezione all'epoca, no? Sì, che rallentavano tutto, no? E quindi questo pezzo in modo particolare, degli Sparks. Allora, loro due, dalla copertina del disco, mi facevano un po' paura, perché uno dei due, provate a cercare Sparks, mm-hmm, su Google e guardate le immagini, uno dei due aveva gli baffetti alla Hitler.
2: Ah, ecco.
1: E io quando lo vedevo mi spaventavo un pochettino, dicevo quel signore lì deve essere un po' arrabbiato. E poi sentivo il pezzo, che era veramente una bombazza.
0: Che è questo.
1: Produttore è Giorgio Moroder, gli ABC Clock, gli ABC Clock.

0: che ricordi che mi ha riportato il signor Pellegrini, me l'ero quasi dimenticato.
1: Questo un po'.
0: No, poi quando è partito con tutta questa introduzione, dove dicevo, ma che cos'è questa pellegrinata qua?
2: C'era l'intro.
0: No, perché lui è quello degli anni 70, delle cose un po' strane, così, no? Dunque,
2: comunque,
0: era
2: questa
0: un po'
2: qua
0: particolare.
2: La mettevi poi con 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4. Te la ricordi?
0: Detta così no.
2: Shanghai, Shanghai di Little Funk. Shanghai. E poi mettevi Mandolé.
1: Mandolé dopo.
2: Della
1: Mandolé.
2: Flower.
0: Mandolé. Devo dire che quegli anni che ci separano è cambiata un po' musicalmente.
1: Molto.
0: Sì, più o meno. Più o meno
2: qua è esploso il funky, è esploso la disco music, vero, quella vera. Qui eravamo alle prime esperienze elettroniche, diciamo, no?
1: Boris, c'è qualcuno che dà ancora delle sigle? Non so se riguardano ancora il fatto di essere radio
2: CQ amatori. Cos'è?
1: CQ 35
0: è una chiamata, quando tu chiami, se non c'è nessuno ti vuoi fare tu CQ, sei una CQ. Frequenza esatto,
2: allora qua bisogna rispondere presente.
0: Adesso non dobbiamo fare lezioni di
2: presente.
0: Allora, cosa fai?
2: Gli ho scritto presente.
1: Insomma, ascoltando i tenori si impara tutto.
0: Sì.
2: Come
0: sì,
2: rispondi sì. Tu se uno fa CQ35?
0: Avanti sul 35, buongiorno.
2: Ah, okay,
0: prego,
2: okay,
0: siamo avanti. Qua, ascoltiamoci.
2: Ma
0: siamo.
2: Non mi puoi collegare anche a me che la
0: certo,
2: sera mi collego anch'io.
0: Ci mettiamo a fare quattro chiacchiere.
1: Scusami, ma qualche volta non ti viene da fare tipo un annuncio alla radio? Che ne so, un disannuncio, come se stessi parlando alla radio?
0: No, mi dicono che parlo troppo veloce e che sono molto radiofonico.
1: Ok,
0: perché loro con la deformazione dei tempi.
2: Certo, parlano poi, così
0: toc, ma giustamente devi parlare
2: senti,
0: piano
2: senti.
0: Perché se inizi a dare non so un po' di coordinate un po' di cose devi esserci, no?
2: Okay,
0: un giorno facciamo un esperimento, portiamo la radio qua, vediamo di attaccare un antennino di fuori
2: e mandiamo in diretta ai camionisti,
0: se passa qualcuno ci sono anche camionisti
2: no.
0: Dai
2: diffondiamo.

0: Comunque arriverà il giorno che rivoteremo la grande Francesco Baccini.
1: Ecco. Concordo, a parte che noi lo abbiamo sempre ipervalutato perché è un amico di Radio 3. Tra l'altro esce il Nomi Cognomi 2 tra poco, Sai che ha fatto Nomi Cognomi 2.
2: Sì, c'era anche Giulio Andreotti.
1: C'era Diego Maradona. Tira Diego.
2: Hai qualche anteprima sui Nomi e Cognomi?
1: Sì, ha già pubblicato Matilde, ha pubblicato due o tre singoli.
3: Sì, due ci sono.
1: Però nel 2027 poi verrà qua a presentarlo, insomma.
3: Ecco, mi avevi fatto presentare una serata dove c'era lui, ti ricordi?
1: Baccini, quei pipistrani.
3: Certo.
1: Ma vedi che roba.
2: Io sto vedendo che abbiamo un ascolto composto anche da tanti amici che non sentivo più da tanto, che scrivono proprio per questa situazione.
1: Chi è Oscar?
2: Che ero io.
1: Salutiamo Muscio 631. 631. Non si dice 631, si dice 631.
2: Era un numero che dava la Confederazione per riconoscere questo tipo di emissioni, per essere regolari.
3: Quindi Riccardo, Valerio e Oscar.
2: Sì, se vuoi.

0: Però se lo vuoi leggere nel momento pocio di quello è giusto.
1: Sì, allora l'ascoltatore dice se dopo Baccini mi mettete anche Neffa viene confermata alla grande l'altissima qualità musicale del vostro programma.
2: Dai,
1: su.
2: Evviva, buon lunedì a tutti quanti, anche a chi fa merenda alle 15.36. Oh, ieri ho mangiato due mele.
1: Ma alle 15.36? No.
2: Ieri pomeriggio. Sì. Okay. Farinose.
1: Mm-hmm. Come piacciono a te.
2: Mamma mia, che buone che erano.
0: Mela farinosa, tu prendi un po'. Prendi un pentolino normale, metti un po' di burro, cuoci, metti dentro la tua cosa farinosa, la fai andare un pochino con la noce moscata e poi dopo te la mangi calda.
1: Ah,
0: così te la mangi
1: mela
0: così
1: normale, va bene. Mela, lo
0: sì, sì, ah, farinosa, okay. Perché farinosa non si può sentire, dai, cioè.
2: Non ti piace?
0: Ma no, ma
1: sai
0: ma
1: che
0: no,
1: io,
0: ma
1: io
0: no,
1: mi strozzo con la mela farinosa.
2: Non ti piace?
1: Ma no,
2: mi piace,
1: ma non.
0: Non ha il succo, non ha niente. Cioè, il buono della mela è quello, no? Dopo, se vuoi, gli puoi mettere anche un goccino di quello che tu preferisci. Okay. Dopo, quando una volta che. Allora, anche quella farinosa ha un po' il suo perché.
1: Quindi stavi dicendo di metterla nell'acqua.
0: Un po' di burro, la fai salticchiare un attimino, la fai andare, poi dopo la bagni, poi dopo poi metti l'importante è la noce moscata, che dà, è la cannella, che quel che, se ti piace anche un ciccino di noce moscata e fai il ripieno dello strudel senza lo strudel, cioè ecco. In poche parole, no?
1: Beh, buono,
0: e te lo mangi
1: caspita,
0: così.
1: Molto buono.
2: Comunque è buona.
1: C'è qualcun altro che l'adora, adoro la mela farinosa, ecco, l'hanno scritto adesso. Quindi.
2: Vedi? Ma allora, cari amici della mela farinosa, dai, cioè, scrivete in tanti.
1: Un club della mela farinosa.
2: No, ma anche allora, ieri ero in giro e ho capitato in un posto dove avevano tutti i prodotti, quelli lì dei contadini, no?
1: Li bio, una roba così.
2: Quindi sono andato da uno che vendeva le mele. Oh, mi ha quasi offeso perché gli ho detto scusi, ha delle mele farinose. Oh!
0: Ma iniziato, è vero, no? Cioè...
2: gli piace solo a lei, indicando la moglie, no? Indicato la moglie, fa solo a lei mangia le mele farinose. E gli ho detto no, scusi, anch'io mangio le. E allora mi ha dato sei delle mele, mi fa queste qua. Sono farinose, ma devi lasciarle lì almeno due o tre settimane prima che diventano. Io ho detto, me ne dia sei, no?
0: Solitamente, quando tu vai dal fruttivendolo e ti dà la mela farinosa, il giorno dopo vai là e gli dici, ma le tue mele erano tutte farinose.
1: Aspetta, cioè. Hai detto fruttivendolo?
0: Sì, fruttivendolo.
1: Sì. Ah, non lo so, sai, quando si parla di fruttivendoli qua.

0: Stai valutando cosa fare dopo il liceo? Sabato 10 ottobre scopri tutti i bachelor dell'Università della Svizzera Italiana. Partecipa alle presentazioni che ti interessano, incontra chi già studia all'USI e scopri il campus. Sabato 10 ottobre, Bachelor Info Day USI. Iscriviti su usi.ch/bid.
1: BioFit Club Lugano. Non cambiare stile di vita, cambia livello. Scopri il potenziale del tuo corpo con il test del DNA. Allenati nella nostra palestra, rigenerati nella camera iperbarica e congela la fatica nella criosauna. BioFit Club, l'esclusivo biohacking club in via Ciani 16 Lugano. Analisi corporea gratuita.
2: C'è un modo tutto nuovo di vivere la strada. Autonec presenta Leap Motor, il nuovo SUV con 970 km di autonomia, senza rinunciare allo stile e alle prestazioni. Scegli la tua nuova Leap Motor a partire da 16.990 franchi. Scopri l'intera gamma da Autonec a Riazzino. Info su autonec.ch e sui social.
3: Hai mai viaggiato il mondo grazie ad un calice di vino? Alla Vinoteca Tamburini puoi farlo. Vini internazionali, grandi territori e tanti produttori da scoprire. Degusta ogni mese 14 vini diversi al Wine Dispenser, tutti in promozione. Il tuo prossimo viaggio inizia a Lamone o sul sito tamburinivini.ch.
4: La tua azienda lavora in digitale, ma la tua stampante è rimasta indietro? Palo Alto ti aiuta a scegliere la stampante ideale, integrata con i tuoi processi digitali, sicura e con scansione avanzata. Scopri i nostri contratti costruiti sulle tue esigenze. Più controllo, meno complessità. Palo Alto. Visita il nuovo sito paloalto.swiss.
5: Finalmente la mia moto è qui! Il vento in faccia, la strada che scorre sotto le ruote!
6: Hai visto? Ho trovato la soluzione giusta! Con Flash Credit hai ottenuto il finanziamento chiaro e personalizzato che cercavi.
7: Ora tocca a te! Trova l'opzione adatta su flashcredit.ch. Muoviti con sicurezza. A Mendrisio e Stabio. La concessione dei crediti è vietata se causa eccessivo indebitamento.
8: Radio 3i. Ogni emozione, solo tua.

0: Dopo non torno più su questo, sì. No, nel senso che c'era la CQ 73, gli 88, hai già imparato tutto,
1: sì.
0: Adesso dobbiamo darti un nome, perché all'inizio c'è sempre un nominativo da scegliere, e allora tu sarai stazione Mela Farinosa. E dunque, quando fai, ci dici buongiorno Mela Farinosa,
1: Mela Farinosa, c'è qualche
0: bravo.
1: Qualche farinoso all'ascolto.
2: No, sono tanti che però hanno apprezzato,
0: sì,
2: la Mela Farinosa,
0: ma non è un telefono erotico, però cioè
1: no,
0: è solo a fare chiamata normale, dici c'è qualcuno
1: farinosiamo
0: in ascolto,
1: farinosiamo un po',
0: ecco. ci può stare anche quello.
1: Buona.
0: Va bene, dai, 15:45, tra poco appuntamento con l'informazione.
2: Abbiamo ancora un bel po' di cose, prima dell'informazione possiamo raccontare un bel po' di cose.
1: Sì.
2: Ragazzi, volevo chiedervi, ma secondo voi è normale rispondere al telefono dopo le ore di lavoro, a una telefonata di lavoro? Come la prendete voi? Cioè,
0: abbiamo voluto
2: è giusto,
0: i telefonini?
2: Sì.
0: Allora sei rintracciabile, a meno che tu
2: certo.
0: Non dici che... non mi ricordo dove, se in Spagna o forse un pochettino più al nord, hanno messo praticamente questa parte che fa parte del contratto collettivo di lavoro,
2: sì.
0: Dove se tu vieni chiamato e resti a disposizione hai diritto comunque a una
2: un
0: piccola
2: extra.
0: Esatto,
2: ah, okay.
0: Esatto, dei soldini.
2: Beh,
0: in più,
2: sai,
0: perché resti disponibile.
2: No, quello è giusto.
0: Non deve essere
2: obbligatorio.
0: Se
2: hai un lavoro dove devi essere reperibile, vabbè, ci
0: certo.
2: Sta, però nei casi magari di uffici normali, cioè dove tu finisci le tue ore di lavoro, magari insomma.
1: Allora, dipende un po' da. Allora, normalmente io non rispondo. Mm-hmm. È chiaro che se ti chiama il capo,
2: beh,
1: capo,
2: ma noi
1: capo,
2: è veramente raro,
1: mi sento obbligato,
2: dai.
1: No?
2: Sì, infatti.
1: A farlo, però.
0: Ah! Allora, se chiamiamo io Valerio,
1: se
0: chiama dal call invece,
1: esatto.
0: Lui. Cioè...
1: Eh no, perché lì sei obbligato.
0: Allora adesso io ti faccio uscire dal call quando chiamo, così almeno mi rispondi. Cioè, ma mi scusi. Se...
1: Però. Ad esempio,
0: però.
1: Ieri io ho avuto un contatto con una persona. Quella là che vi dicevo,
2: sì.
1: Prima, no? Che mi ha cercato per una roba e gli ho risposto io dicendo guarda, perché mi ha mandato il suo numero di telefono, no? Gli ho scritto domani ti chiamo perché è lunedì,
2: certo.
1: E lui mi ha subito scritto ma puoi farlo quando vuoi, quindi si è reso disponibile anche. Però se no, normalmente...
2: Però ti ha chiamato ieri, cioè...
1: No, lui mi ha scritto...
2: Ah, ti ha scritto,
1: quando
2: okay.
1: mi ha scritto tramite l'Instagram, no?
2: Ok.
1: Però, quello che volevo dire, quando uno si rende disponibile di suo...
2: Certo.
1: Se no, in genere, io se devo contattare... Ma questo non solo colleghi di lavoro, anche in generale proprio per cose che riguardano il lavoro,
2: chiaro.
1: Anche se non è un mio collega. E è venerdì, aspetto il lunedì.
2: Certo,
1: cioè,
2: certo.
1: Secondo me è un po' antipatico il sabato e la domenica.
2: Sai,
1: no?
2: Che invece a me quando capita io rispondo, cioè nel senso
1: sempre.
2: Che è una questione di proprio di scrupolo.
1: Una volta ero anch'io
2: perché...
1: così, una
2: sì,
1: volta
2: sì.
1: Ero anch'io così. Dopo sono diventato un po' più
2: più orso.
1: Orsissimo. Però voi rispondete, cari ascoltatori?

0: song could ever say.
1: Se a me pagassero tutte le volte che mi chiamano fuori dall'orario di lavoro, sarei ricca in questo momento.
2: Ciao Fiorellini.
3: Ciao.
2: Io ho a che fare con i clienti praticamente tutti i giorni. Ma quello che tu devi fare per non farti chiamare dopo le ore lavorative è semplicemente non dargli il tuo numero di telefono. Infatti, gli dico sempre: se volete sentirmi, o mi scrivete un'email oppure mi chiamate sul numero aziendale. Altrimenti poi dopo non ci sono. Certo. No, perché sennò non ti salvi più, diventi matto.
3: Vero, sì.
2: Un abbraccio.
4: Ciao.
3: Diciamo che chi ha un lavoro a contatto col pubblico, se lascia il numero, chiaramente è finita da questo punto di vista.
4: È quella lì del non dare il numero di telefono, è un po' un casino, perché dovremmo avere tutti allora il doppio numero noi, no? Però diventa lì anche, insomma, il doppio abbonamento.
5: Uno te lo paga l'azienda.
4: Dopo i soldi.

0: Pellegrini e Valerio Ventura.
1: Non riesci ad aprire la cantina dal 2019? Ho il garage pieno di cose che tanto prima o poi lo sistemo. Chiama RAS Tuttofare 076 726 7207. Economico e affidabile per sgomberi, traslochi, giardino e piccoli lavori di manutenzione. Tutto quello che rimandi da anni, RAS Tuttofare lo fa oggi.
2: Per anni è stato un punto di riferimento nel mondo delle auto in Ticino. Oggi Luca Marchesi, con suo figlio, continua con la stessa passione in Agrimalu, giardinaggio professionale, lavori forestali e legna da ardere. Un nuovo lavoro, la stessa persona di fiducia. Scopri di più su agrimalu.ch.
3: Da Bricco è arrivato l'autunno, è tempo di grandi promozioni Steel. Tosa erba, decespugliatore, potatore, soffiatore e molto altro con sconti fino al 44%. E se hai bisogno di un consiglio, trovi competenza, consulenza, officina riparazioni e un grande servizio post vendita. Ti aspettiamo nei nostri 10 negozi e su bricoshop.ch.
2: Bricco, l'unico.

0: franchi e in versione elettrica da 18.240 franchi. E se hai messo gli occhi su un altro modello Citroën, ti aspettano fino a 5.100 franchi di vantaggi sul resto della gamma. Passa a trovarci nei concessionari Citroën Ticino, ma non aspettare troppo. La pioggia di vantaggi è prevista solo fino al 15 ottobre.
1: Allora, buongiorno, noi siamo Trappetti Pittori.
2: No, no, troppo moscia, più convinta.
1: Trappetti Pittori, facciamo tinteggi interni, esterni, risanamenti, trattamenti per muffe.
2: Brava, ma ripeti più spesso il nome, deve entrare in testa.
1: Trappetti Pittori, Trappetti Pittori, Trappetti Pittori.
2: Ecco, ora siamo sulla buona strada.
1: Quindi, Trappetti Pittori a Coldrerio. Se non ve lo ricordate ora, tranquilli, ve lo ricordiamo domani.
2: Dai, vi aspettiamo.
1: Per un bianco
2: o per un rosso.
3: Pronto?
4: Demi, ciao, sono il direttore.
3: Sì, direttore.
4: Siete fuori.
3: Come?
4: Licenziati.
3: Ci licenziate?
4: Ancora una stagione insieme e poi siete fuori.
5: Siete di troppo.
3: Ma come? Perché?
6: Dice che siamo due di troppo.
2: Sì, ma questo lo sapevamo già.
6: Ci danno una stagione per dimostrare che possiamo stare in onda.
2: E se non siamo all'altezza?
6: Ci mandano a casa.
2: E se facciamo bene?
6: Ci mandano a casa lo stesso. Siamo di troppo.
7: Troppo. Dalle 13 alle 15 su Radio 3i.
8: 15:58.
9: Il segnale orario è offerto da
10: BioFit Club, il tuo bio hacking club a Lugano.
11: Ticino News.
12: In studio Emanuele Lopa, in apertura il caso Caos al Tribunale Cantonale. La Corte dei Reclami Penali ha dato ragione a Mauro Ermani e ha deciso di annullare il decreto di non luogo a procedere per l'accusa di denuncia mendace rivolta a Fiorenzo Dadò. In studio per approfondire mi ha raggiunto Federico Marino.
13: Un anno fa, come ricorda il CDT, balzava agli onori della cronaca il caso del Caos al Tribunale Penale Cantonale. Un caso sollevato da una lettera presentata come anonima e portata in Commissione Giustizia e Diritti dall'allora presidente Fiorenzo Dadò. Dopo la destituzione dei giudici Siro Quadri e Francesca Verdi e le dimissioni di Mauro Ermani, il PG aveva voluto approfondire gli eventi che avevano portato all'apertura del caso. Nel corso degli accertamenti, Fiorenzo Dadò era stato accusato di falsa testimonianza e denuncia mendace, accusa quest'ultima, poi oggetto di un decreto d'abbandono. Decisione questa annullata oggi dalla Corte dei Reclami dalla Corte dei Reclami Penale, ne dà notizia il Corriere del Ticino. Appare verosimile, si legge nella sentenza che il Foglio di Mozzano ha potuto visionare, che la lettera da cui è scaturito il caso sia stata redatta da Siro Quadri e poi consegnata a Fiorenzo Dadò. Dal canto suo, il presidente del centro afferma di prendere atto della decisione della CRP e di avere massima fiducia nella magistratura. Come precisato dallo stesso CDT, quella della CRP non è una sentenza definitiva e vale la presunzione di innocenza.
12: E ne abbiamo parlato in precedenza, è stato condannato il 33enne accusato di aver colpito con un pugno l'ex patron della Cibellinzona Pablo Bentancur. Come racconta il Corriere del Ticino, tra i due i rapporti erano già tesi prima dell'episodio. In aula l'avvocato di Bentancur ha parlato di un tifo malato, becero e violento, sostenendo che l'aggressione fosse il punto di arrivo di un crescendo di contestazioni. Di tutt'altro avviso la difesa, che ha sottolineato l'esistenza di tre diverse versioni dei fatti, parlando di un puzzle difficile da ricomporre. La giudice ha però ritenuto credibili le testimonianze di chi aveva assistito alla scena. Più tempo alla polizia per svolgere le indagini nei casi più complessi, una decisione accolta con favore dalla Federazione Svizzera dei Funzionari di Polizia. Giorgio Doninelli.
14: Da 24 a 48 ore raddoppia il tempo massimo durante il quale la polizia potrà trattenere una persona in arresto provvisorio. Dopo il Consiglio degli Stati, anche il Nazionale ha approvato una mozione in tal senso con 113 voti favorevoli e 68 contrari. Il Consiglio federale dovrà quindi adeguare il codice di procedura penale. Una decisione accolta positivamente dalla Federazione Svizzera dei Funzionari di Polizia, secondo la quale il limite attuale di 24 ore può creare difficoltà nelle operazioni più complesse, ad esempio quando vengono fermate contemporaneamente più persone. In questi casi, argomenta la federazione, bisogna analizzare filmati, raccogliere testimonianze e prove digitali e stabilire le responsabilità individuali. Le 24 ore supplementari dovrebbero quindi permettere agli agenti di lavorare con meno pressione, con maggior accuratezza. La federazione precisa però che le 48 ore rappresenteranno un limite massimo e non dovranno tradursi in arresti più lunghi quando non necessari.
12: E ci spostiamo all'estero. Un ragazzo di 15 anni è rimasto gravemente ferito in Francia dall'esplosione di un ordigno lanciato dalla polizia durante gli scontri con gli studenti e caduto in terra. Lo stesso ragazzo avrebbe raccolto durante i disordini l'ordigno, che poi è esploso nella sua mano sinistra. Il tutto è avvenuto a Lens. Secondo il prefetto, il 15enne ha avuto la mano mozzata dall'esplosione ed è stato portato in ambulanza a codice rosso all'ospedale di Lille.
9: Questo appuntamento è offerto dal nuovo Bauhaus, lo specialista per officina, casa e giardino. A Losone e su bauhaus.ch.
7: L'infotraffico.
12: In Ticino la circolazione si sta intensificando e al momento i principali rallentamenti sono segnalati sulla A2 tra la Galleria di San Nicolao e Mendrisio in direzione sud, sempre sulla A2 anche da Chiasso Centro alla dogana di Chiasso Brogeda, sul piano di Magadino tra Cadenazzo e Quartino verso Locarno e sulla strada principale da Gravesano a Dagno. La situazione invece alla Galleria del San Gottardo in direzione nord tra Quinto e Airolo sono segnalate code di 3 km con conseguenti ritardi di circa 30 minuti. L'entrata autostradale di Airolo è chiusa in direzione nord.

0: Music is Power con Richard Ashcroft. Scusami, pensavo fosse chiuso per quello.
1: No, c'era.
0: Ashcroft, che è già difficile
2: Riccardo
0: da dire.
2: Riccardo Ascrocco.
0: Sì, che è il cantante dei Verb, quelli di Bittersweet Symphony.
2: Riccardo Ascrocco.
0: Stavi dicendo, Boris?
1: No, stavo pensando appunto alle telefonate di lavoro fuori orario. Stavo vedendo che ci sono un po' di esempi, no, che sono arrivati da parte.
0: Sì, ti leggo un messaggio di una nostra ascoltatrice che dice: un giorno ho fatto anch'io l'osservazione al mio capo che inviava messaggi prima delle 6 del mattino e gli dico gentilmente: ma non ho altro orario per mandare una comunicazione che non è per niente urgente? E la sua risposta è stata: metta il telefono sul silenzioso, vi giuro che se potevo me lo sarei sbranato. Ecco.
1: C'è anche un esempio in vocale.
3: Ma vogliamo parlare anche delle chat di gruppo al lavoro? Che l'azienda fa le chat per le informazioni lavorative? Che lì non hai né giorno né notte? A me chiamano anche alle 10:30 di sera.
0: Ecco, sì, vedi, capita spesso.
1: Vedi, quando io scrivo, allora cosa facciamo? Magari noi ci scriviamo.
0: Non lo scrivi tardi, dai.
1: Dipende, che ogni tanto non mi rendo conto, magari alle 21:30 dopo il signor Pellegrini è già sotto la copertina.
2: Le chat di gruppo, dipende, io posso dirlo, lo sapete che sono sincero, anche se a volte non mi conviene, però non le sopporto le chat di gruppo. Perché finché servono per dare una comunicazione, certo, è comodissimo, perché tu dici benissimo, anziché puoi farlo anche tramite mail, però secondo me la mail, io ad esempio non so, voi guardate sempre tutti i giorni anche le mail?
0: Quando arriva la notifica la apro, insomma.
2: Ecco, ti arrivano le notifiche. Sì. Ecco, io ad esempio le notifiche sulle mail non le ricevo, certo, e apro ogni tanto la cosa. Quindi la chat è più immediata, no? Ti arriva, anche se io ho messo silenzioso, perché poi le chat di gruppo, adesso qua stiamo parlando di quella del lavoro,
0: puoi silenziare singolarmente quella chat lì.
2: Sì, esatto, sì, infatti lo faccio. Okay. Normalmente quelle di lavoro dovrebbero essere per comunicazioni urgenti, no?
1: Giusto.
2: In realtà spesso non è così.
1: Dipende,
2: si scrivono delle cose e poi se scrive ad esempio il capo, tutti che rispondono,
0: ecco,
2: subito.
0: Ma immediatamente, tra l'altro, no? Quindi
2: con i cuoricini, con il batticuore. No?
1: Scusa, è quello che dicevi tu prima. Cioè, che se vedi scritto il nome del direttore generale, rispondo.
0: È vero.
1: Cioè, è la stessa cosa. O che scriva lui, o che telefoni.
0: Sì, aspetta, che sono i vetri che si stanno.
2: Però, no. Però il sciusciare, dai, che ci capiamo.
1: No, vabbè.
2: Perché se scrive.
0: Però, in effetti, ha ragione. Quando scrive qualcuno di importante, tutti subito a commentare immediatamente. Persone che addirittura.
2: E io quelle robe lì proprio non.
0: Persone
2: non
0: che
1: stai parlando.
0: Aspetti giorni di alcune persone per rispondere. Ti rispondono solo ed esclusivamente quando
1: ma parli di una chat specifica o parli
2: no,
1: di
2: ma
1: generale?
2: Anche quella, anche la nostra. Però poi
1: non so quante ce ne sono, perché da quella ce ne sono 550.
2: No, allora io ho quella della radio che non può uscire. Sì. Se c'è una comunicazione interessante, vera, ti serve, no?
0: Certo, giusto.
2: Però tante volte ci sono anche cose inutili. Poi sono dentro nella chat dei coscritti, che ne abbiamo già parlato lì, oramai poi noi adesso siamo sui 62 quindi c'è già quello che ti mette buonanotte e tutti che mettono sull'immagine l'immagine e altro che silenziarla
0: e
2: quella
0: tutti,
2: lì no?
0: Buonanotte,
2: buongiorno. Ecco.
0: Vabbè.
2: Allora, poi che altre chat di gruppo ho? C'ho quella lì dei coscritti. Fortunatamente
0: una famiglia, no?
2: Io penso che le chat più terribili, io ne sono uscito già da tanti anni, ma sono quelle delle mamme della scuola o le
0: certo,
2: di classe.
0: Per fortuna siamo fuori da un po' di quelle cose.
2: Mamma mia, come sono contento di essere fuori da quelle lì, perché quelle lì sono le più oscene, dove c'è sempre quello che vuol fare il galletto della situazione
0: sì.
2: E dire là, no? Allora, utili da una parte e irritanti dall'altra. Non so poi voi che tipo di rapporto avete con queste cose.
1: Sembrerebbe che la chat dei coscritti sia forse quella più odiata.
2: Sì, quella lì è terribile.
1: Buongiorno, buonasera, buonanotte.
0: Ma scusate, i nomi strani delle chat? Avete qualche nome particolare delle chat che... io devo andare a vedere qualcosa, vediamo se trovo qualcosa.
1: Io ne ho pochissime, cioè nel senso che non sono mai rimasto nei gruppi, non peraltro.
2: C'è un modo a community, no? Com'è per capire quale che hai dentro?
0: Questo non lo so, sinceramente.
2: Cioè, faresti un modo per trovarle subito?
0: I gruppi
1: penso che vai sotto gruppi,
0: essere,
1: no?
0: Aspetta, community.
1: Cioè,
0: community,
1: in tre no? Col tele, va bene. Allora, Lionel Richie, All Night Long, e All Night Long cercheremo la soluzione.
0: Stiamo parlando di questo, quindi il telefono.
1: vediamo, eh? Ok.

0: Ci abbiamo messo un po' meno di All Night Long, però in ogni caso abbiamo trovato che dovete semplicemente andare nella chat,
1: sì, vero,
0: andate sui gruppi e lì avete, trovate tutto quello che avete fatto se non vi siete tolti da una chat anche negli ultimi 10 anni.
1: Vero, dunque,
2: mi sto togliendo da tutte.
0: Signor Pellegrini ha trovato di tutto. Allora, aspetta che abbiamo un vocale.
1: Sentiamo.
3: Ciao ragazzi.
1: Ciao.
3: Anche noi in ditta abbiamo vari casi del genere, soprattutto agli alti ranghi, si può dire. Però quella è una cosa che per me differenzia molto bene la leadership e la leadership.
1: Ok,
3: quindi ça va sans dire.
1: Okay.
3: Buon pomeriggio.
1: Ciao. Beh, sono tanti, vero, effettivamente, sì? Che hanno lo stesso, non dico problema, però insomma le stesse osservazioni che facciamo noi, insomma.
2: Anche quella dei cugini.
1: Mamma mia,
2: che quella lì è terribile.
1: Ma come si chiama? Cugini e basta?
0: Quanti cugini hai?
2: Ma sono un po'. Beh, erano 9 fratelli mio papà.
0: Allora, 9 fratelli,
2: sì, vai, allora. 2 pischelli a testa più o meno.
0: Io ho un cugino, facciamo prima a sentirci.
2: Sì, no, cioè. Io riconosco uno.
1: Come cugino?
2: Sì, sì.
1: Ma gli
2: sì,
1: altri
2: sì.
1: Ti ascoltano adesso?
2: Ma può darsi. Okay. So che ogni tanto qualcuno non mi saluta più perché sentono quello che dico per radio. Ma che okay, me ne frega. Quelli lì sono quelli che sempre dicevano: non ha voglia di lavorare, allora fa il disc jockey.
1: Sì.
0: Questo apre un altro discorso.
1: Sì, potremmo parlarne giorni e giorni di questa roba qua, per tutti. Così,
2: poi quando invece l'ho sempre detto io che.
1: No, ma di,
2: che
1: tu quando dicono: no, ma di lavoro cosa fai? La radio. No, ma di lavoro. Sempre così.
0: Dunque, siamo finiti sulle chat di gruppo e tutto quanto. Però attenzione, perché stando comunque codice delle obbligazioni svizzere, non solo, anche per quanto riguarda la comunità europea, il dipendente non è obbligato a rispondere alle telefonate di lavoro fuori dall'orario di servizio, a meno che non sussista un accordo specifico, perché questo principio
2: che è reperibile 24 su 24.

0: Wow. Quello se tu lo firmi, ti do 100 certo, franchi in più al mese. Tu, ecco, no? Comunque questo principio tutela il diritto al riposo del lavoratore, garantendo che il tempo libero, questo è importante, rimanga separato dalla vita professionale.
1: Giusto, mi sembra una cosa molto sana e civile.
2: Insomma. Poi se uno si vuole rendere disponibile, se
1: sì,
2: vuole,
1: poi è una cosa personale.
2: Sono cose, esatto, però niente di obbligato.
3: I tre tenori con Boris Piffaretti, Riccardo Pellegrini e Valerio Venturi.
4: Stanco delle solite pareti?
5: È il momento di colorare la tua casa con Cassoni Color.
4: Pitture interni ed esterni, rivestimenti e pavimenti in microcemento.
5: E con l'isolamento termico risparmi e mantieni la tua casa fresca d'estate e calda d'inverno.
4: Richiedi un preventivo gratuito su cassonicolor.ch.
6: Cassoni Color.
5: Coloriamo i tuoi sogni.
7: Nel cuore di Lugano c'è un luogo dove intrattenimento, ospitalità ed emozioni si incontrano. Oltre 400 slot machine, 28 tavoli da gioco, ristorante gourmet, eventi esclusivi e una vista unica sul lago di Lugano. Un'esperienza pensata per chi cerca qualità, accoglienza e momenti da vivere. Casinò Lugano, benvenuto nel mondo dell'intrattenimento di alto livello. Gioca responsabilmente e scopri di più su casinolugano.ch.
8: Casino Lugano.
9: Una stampante per ogni scrivania? Chissà che costi tra toner, consumabili e gestione. Con Palo Alto semplifichi il parco stampanti con soluzioni professionali e servizi costruiti sulle tue esigenze. Centralizza le stampe, riduci i costi, migliora la sostenibilità.
10: Palo Alto.
9: Scopri la promozione pensata per la tua azienda. Chiamaci subito.
11: Venerdì 9 ottobre festeggia il 24esimo compleanno del Casinò Admiral di Mentrisio. Tutti coloro che entrano al casinò dalle 11 alle 19 ricevono un buono gioco da 24 franchi da giocare alle slot machines del casinò. Admiral, the art of gaming.
12: Lo scegli perché è Shadow Dax, per il suo comfort, per il suo design. E perché da Shadow Dax c'è lo speciale fine serie fino al 60%. Shadow Dax, stay together.
13: Ti aspettiamo a Grancia, in via Cantonale 6.

0: Si parte subito, eh?
1: Ah, subito così con la sigla? La canzone del tenore, in questo caso l'ho scelta io, una bella canzone di una delle formazioni che insomma fine anni 70, primi anni 80, insomma ci ha regalato le cose migliori secondo me, poi dopo effettivamente sono arrivate altre cose tipo Victory, ma non era a questi livelli effettivamente. 1980 la canzone che ho scelto della Kool & Gang e questa è intitolata Ladies Night, che è sicuro tra i
2: funky,
1: pezzi più
2: funky.
1: Importanti.
2: Funky, sì, qua sì, siamo nel periodo migliore in effetti.
1: Il pezzo preferito di Kool & Gang?
2: Get Down On It.
1: Get Down On It, sì, fantastico.
2: Però anche questa erano in effetti gli anni più belli.
1: Sì, il periodo era quello, 1980. Sì. Ce la riascoltiamo, 6 minuti, non so se riusciamo a sentirla tutta però.
2: Sì, dai, poi la mixiamo.
1: La canzone del tenore è

0: Kool & The Gang con questa canzone intitolata Ladies Night, disco del tenore l'ho scelta io, ecco, questa canzone poi per tornare indietro un po' alla musica dance di quel periodo lì.
1: Funky, funky!
2: Dobbiamo fare la chat del disco del tenore. Cosa scegli tu oggi?
0: Non ne basta lo chat che abbiamo già.
1: No, ma ce l'abbiamo già noi nella chat dei tenori, no?
2: Sì. Però dobbiamo dedicarne esempio, una a ogni cosa.
1: Noi nella chat dei tenori comunichiamo, no? Cioè, l'essenziale.
2: Io ero partito con un'idea una volta che il telefono serve per comunicare e non per conversare, cioè nel senso, se hai voglia di fare conversazione ti trovi, è più bello, vai da qualche parte, no? La stessa cosa è nata anche per le chat, nel senso che le chat dovrebbero servire, perlomeno quelle di gruppo, per comunicare. Dopo, come dicevi tu,
1: giustamente c'è un ascoltatore che dice che il Pellegrini è un brontolone acido e contraddittorio, però no, ma è vero, ma lo diventi quando parli di ste robe, se ci pensi, perché comunque alla fine non lo so, io tempo da perdere non ne ho, voi ne avete?
0: No, assolutamente.
1: Allora,
0: no.
1: È bello anche averne, ogni tanto quando ce l'ho.
0: Beati loro che ce l'hanno.
1: Lo perdo volentieri, però quando poi in queste robe qui si perde del tempo, c'è chi si diverte e ci sta, e c'è chi si annoia. Io l'ho detto, perché poi là vai con gli anni e più dici
0: più cose quando abbiamo una certa età, abbiamo meno freni,
1: meno freni inibitori, più faretti.
2: Sono le 16:30.
1: Una volta i freni inibitori erano per altre cose, adesso invece sono per
2: non
1: questo.
2: Tirar fuori la copertina ecco, no? Cioè, oggi l'abbiamo già sentita la copertina tante volte.
0: Certo, John, ora con Dua Lipa, questa è Cold.
1: Bella.

0: Siamo già in fase discussione cena, dobbiamo anticipare tutto.
1: Sì,
0: alle 16.33 c'è la fame, ma c'è la copertina.
2: Qual
0: c'è
2: è il piatto più buono che avete mangiato in questo weekend? Allora, tu hai detto che le costine hai mangiato poi
0: venerdì sera, venerdì che c'è stato tutto il casino, l'incidente, purtroppo tutto quello che è successo. Mi sono sceso in treno, sono arrivato a Palermo in treno, mi sono trovato per un aperitivo, dovevo restare un aperitivo e poi alla fine mi hanno invitato a cena.
2: Ok, sei rimasto lì.
0: Sono rimasto lì e vabbè, è un posto che mi piace molto, si mangia bene e ho mangiato la tartare.
2: Wow, prima tartare di cosa?
0: Non so se era di
2: carne.
0: Di carne, no? La particolarità era che c'era un po' di tartufino, dunque era ottimo. Ma prima
2: voglia.
0: Io quando vado in questo locale mi piace sempre, visto che sono un po' di specialità romane, mi piace sempre mangiare
2: focaccia.
0: Focaccia, che mi sfugge la cosa che taglia fette, no? La porchetta. La porchetta, e mi faccio sempre accompagnare con una polpettina, di quelle polpettine fatte col sugo.
2: Wow,
0: che
2: ragazzi,
0: sono magnifiche.
2: Quindi,
0: cioè, praticamente hai già cenato.
2: Hai mangiato la porchetta,
0: la polpettina
2: alla grande,
0: e poi dopo la tartare.
2: Senza neanche una foglia di insalata.
0: No, senza neanche una foglia di insalata.
2: Niente verdura.
0: E
2: tu, Ricky? Perché ti aiuta ad andare in bagno o più fare?
0: No, c'erano le patate al forno che andavano bene. Ma tu che cosa hai mangiato?
2: Di buono, allora, tante cose di buono. Però ieri a mezzogiorno, Vista Lago, ristorantino, come si chiamano? Picci? La pasta toscana?
1: Sì, sono un po' più grandi degli spaghetti.
2: Picci con le vongole e la crema di zucchine.
1: Fantastico.
2: Erano bellissimi, buoni.
1: Ma invece dei paccheri. Dei paccheri.
2: Al pesce?
1: Al sugo, erano tre sughi diversi praticamente.
2: Paccheri
1: molto
2: sono
1: buoni.
2: Stupendi. Beh, perché si infila la polpa dentro, no?
1: Molto buoni.
0: Infatti poi quando sono arrivato, senza fare nome e cognome, comunque c'era Paride, che mi ha detto: "Ah, ma è appena finito, hai sentito che..."
2: Beh, ma nomi hai fatto Paride Pelli?
0: Ma no,
2: no.
0: Ma cosa c'entra?
2: No, è Paride, basta.
0: No.
2: Quindi.

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Le vedi anche tu le balene volare
1: lassù.
2: Va bene, discorsi di omonimia comunque. Omonimia, non è capitato di cioè magari parlano di un Riccardo
1: e tu pensi che sia quel Riccardo lì.
2: Cioè sì. No, t'hai già fatto.
1: Vabbè, se dici Riccardo a me viene in mente Vassalli.
3: Certo, certo.
2: Voi avete pubblicato,
1: hai visto
2: per
1: la
2: fortuna
1: foto?
2: Che c'è
1: due
2: Riccardo,
1: cioè. Gioca biliardo,
3: lo salutiamo tra l'altro. Sia.
1: Ciao Ricky, ciao Ricky.
2: Invece come Valerio è già forse un pochettino più difficile magari.
3: Sì, non ce ne sono tantissimi, insomma.
2: Io come Boris invece.
1: Boris e il Boris pochissimi. Poi chi è che c'è d'altro? Ruben e Ruben,
3: certo.
2: No, poi... ma sto pensando se dici vado a cena.
1: Maxi ce ne sono tanti, ma lui è B.
3: È vero, è vero.
1: Quindi io non lo chiamo Maxi, ho visto B.
2: Sono le 16:40, tra poco l'informazione. Bene. Le 16:58.
4: Oh. I tre tenori con Boris Piffaretti, Riccardo Pellegrini e Valerio Ventura.
5: Stai valutando cosa fare dopo il liceo? Sabato 10 ottobre scopri tutti i bachelor dell'Università della Svizzera Italiana. Partecipa alle presentazioni che ti interessano, incontra chi già studia all'USI e scopri il campus. Sabato 10 ottobre, Bachelor Info Day USI. Iscriviti su usi.ch/bid.
6: Da Matassi tornano gli Ori del Ticino. Venerdì 9 e sabato 10 ottobre, dalle 14 alle 20, a Tenero. 43 vini, 20 produttori e le migliori etichette ticinesi premiate con la medaglia d'oro 2026. Degustazione gratuita, con sconti speciali in negozio e online. Scopri gli Ori del Ticino. Qui l'oro si versa nel calice.
7: Lo sai che con l'abolizione del valore locativo presto costerà di più rinnovare casa?
8: Allora muoviamoci! Vorrei nuove finestre panoramiche, una tenda da sole e ovviamente rinnovare la cucina. Chiamiamo ora Pirmin Murer Falegnameria.
7: Pirminmurer.ch.
9: Esiste uno spazio dove la bellezza si mostra in infinite combinazioni, dove ogni idea di casa diventa realtà, dove il calore avvolge e incanta. Irez incontra l'emozione. Vieni a trovarci a Mendrisio e Castione. www.irez.ch.
10: Ora in tutti i concessionari AMAG la nuova ID Polo completamente elettrica di Volkswagen. L'elettrica compatta sorprende con il suo design moderno, il comfort elevato e la tecnologia innovativa. Disponibile già a partire da 199 franchi al mese. La nuova ID Polo, una marcia in più. Prenotate oggi stesso un giro di prova presso il vostro concessionario AMAG o su amag.ch/bw.
11: Volkswagen.
10: La concessione del leasing è vietata se causa un eccessivo indebitamento del consumatore.
12: Sei in AVS e hai problemi di udito? Al Centro Acustico Ticinese due apparecchi acustici con tecnologia svizzera a soli 990 franchi. Chiamaci subito allo 091 290 55 54 o vai su centroacusticoticinese.ch. Centro Acustico Ticinese, qualità e convenienza per il tuo udito.
4: Questa è Radio 3i.

0: Franklin, che grande artista.
1: Allora, bravo. Se io ti do qualcosa, ti consegno, che ne so io, questo qua.
0: Che cos'è?
1: Facciamo così, il campanellino. Ah, campanellino. Okay. Cominciamo dal signor Pellegrini, se te lo consegno cosa mi dici?
2: Grazie.
0: Grazie.
2: Sì, cosa devo dirti?
1: Non lo so, che bello, che brutto.
0: Ah, che bello,
2: che bello.
1: Anche questo.
0: Ti do... Fai l'effetto più stupito. Che bello. Che bello.
1: No, va benissimo, okay. Grazie. Anche tu ringrazi.
0: Grazie.
1: Sì, prendi il campanellino.
2: Grazie.
1: Dai.
2: Hai visto?
1: Ecco.
2: Rosa con rosa.
1: No, quello lì sei più arancione che rosa.
2: Questo,
1: dai.
2: È rosa.
1: È un salmone che ha preso l'iterizia.
0: Forse
1: però.
0: Questo è più rosa.
2: È un po' rosino.
1: Quello lì è più rosa pantera rosa. Sì. Tu sei più rosa
2: Panterone.
1: Salmonato. Più salmonato.
2: Salmonato. Più.
1: No, è uscita una specie, un altro studio sempre sulla psicologia di chi ringrazia spesso.
0: Sì.
1: Dunque, ringraziare spesso a quanto pare non va benissimo.
0: No. Sì, perché, sai che io l'ho sentita anch'io sta cosa qua. Io sì? Ringrazio spessissimo.
1: Sì.
0: Comunque.
1: Quando...
2: Ma è educazione.
1: No, ci sta, ci sta. La parte di educazione ci sta. In altri momenti può rilevare delle insicurezze. Mm. Cioè, nel senso che se tu ringrazi, perché appunto ti do, mi passi il bicchiere, grazie, prego, scusi, tornerò così, va bene, ci siamo. Se invece tu, non so, qualcuno ti lascia passare sul marciapiede proprio perché, ma non lo fa magari neanche apposta, state passando, tu passi di qua, uno si sposta un pochino e tu ringrazi, è un ringraziare per delle situazioni che magari non hanno bisogno,
2: certo,
1: di un
2: grazie.
1: Mi hai
2: fatto venire in mente una roba.
1: Non so,
0: sai, per non sbagliare ringrazi.
1: Sì,
0: insomma,
1: sì,
2: che da un ringraziamento può arrivare un insulto.
0: Sì, è vero.
2: Allora, nel senso che a me capita spesso, cioè se io quando faccio la canto la sera, no?
1: Sì. Volevo... Tu ringrazi.
2: No, però io allora, vabbè, chiaramente dove c'è il passaggio pedonale ti fermi e fai passare. Però anche laddove c'è qualche incrocio un po' particolare, dove siamo già in colonna, io arrivo, se vedo che stai uscendo,
0: certo,
2: ti faccio cenno
0: passare,
2: e
0: certo.
2: Ti faccio entrare, no?
0: E ti ringraziano.
2: Sì. E mentre quello dietro magari al massona, sì. perché
1: è perché non ha visto che stavi facendo passare.
2: Ma piantatela lì, insomma, no? Cioè, voglio dire, che cosa vi costa 20 secondi in più perché ho fatto passare il signore?
1: Io mi capita di andare spesso in montagna. Allora, se vai sulle strade di montagna, solitamente
2: sì,
1: se ti fermi,
2: accosti.
1: No, ma senza anche l'accostare, o semplicemente ti guardi, no? E il grazie c'è sempre, però.
0: Vero, vero.
1: Cioè,
2: giusto.
1: L'alzata di mano, no? Dire grazie, sono passato io, sei passato tu.
0: No,
1: ci sta, dipende.
0: Che si vede
1: come...
0: più di quanto tu pensi. Sì. Insomma, se ci fai caso, ci si ringrazia molto più spesso.
2: Poi c'è chi
0: me.
2: Ti
0: Anzi.
2: Ringrazia in un modo.
0: Cioè?
2: Mi è capitato.
0: In che modo? Scusa.
2: Perché settimana scorsa, in uno di questi incroci qui, sì. No? Usciva una dalla strada e io gli ho fatto, vai, no? E lei, sai cosa ha fatto? Ha fatto così, guarda, mi ha fatto.
0: Ma va con l'occhiolino. vabbè, magari avevo un tic, che ne sai?
2: Avevo un tic,
0: non so.
1: Volevo fare un ringraziamento particolare perché adesso il signor Ventura deve guardare una cosa.
0: Cosa?
1: Allora,
0: guardi
1: un po' la nostra scaletta, no?
0: Ok.
1: Ecco, cioè lì dove stanno andando.
2: Chi
1: no?
2: deve
1: sì.
2: far saltare?
1: Sì,
2: guardi
1: che io schiaccio il bottone numero 4 e vede che cosa succede. Esce quella roba lì. Ha visto?
0: Ok.
1: Così almeno
2: sure
1: tutto in diretta lo sappiamo.
0: Numero 4.
1: Ma lei non deve leggere tutto, lei deve ringraziare,
0: no,
1: e basta.
0: Questo
1: devi
0: cancellare questa canzone qua.
2: Thank you.
0: Ecco, prego.
1: Ecco, qualcuno dice più che ringraziare lo scusarsi che fa insicuri. Adesso non lo dicevo,
2: no,
1: io che ringraziare questo, lo leggevo.
2: È importante anche scusarsi.
0: Beh, ma scusarsi sì, quando certo. fai qualcosa che insomma merita.
2: Non è insicurezza, perché se mi scuso sono sicuro di volermi scusare.
1: Vabbè, pensiamo.
0: Ma se lo dicono gli esperti, lo dicono gli esperti.
1: Ma c'è tutta, guarda che c'è tutta una tiratera incredibile dentro il ringraziare. Adesso non stiamo qua a tirarle fuori tutte, ma bisogna fare attenzione a come si ringrazia.
0: Grazie.

0: tenori, io trovo che ringraziare sempre è molto bello, ti apre il cuore e ti fa anche venire il sorriso, quindi va bene sempre dire grazie o anche con un cenno. Ciao, buona giornata.
1: Ciao, ciao.
2: È vero, grazie. Ma guarda che il cenno del grazie è importante.
3: Ci sta.
2: Non è indifferenza. Ma anche semplicemente quando non hai possibilità, stai guidando,
3: vero.
2: Se ti guardi lo sguardo con la testa dici grazie, cioè. E tant'è che se succede l'opposto, che io è talmente radicato, è talmente normale, viene talmente automatico, che se qualcuno non lo fa dici la prossima volta aspetta,
3: male, certo,
2: che ti faccio passare.
3: Sì, no, ma è vero,
2: è come
3: il saluto, cioè quando noi qui abbiamo delle persone che quando incroci non salutano,
4: sì,
3: no?
4: Come no.
3: E ogni volta che ci capita di incrociare quelle persone
4: ci rimani male,
3: perché siamo abituati a salutarci tutti, e uno è quella cosa che non costa niente, ma se non la fai, certo, risulta l'esatto contrario, perché sei educato a dire grazie,
4: di educazione proprio in quel caso lì,
3: educato a dire grazie, dire ciao, è altrettanto maleducato non farlo.
4: Chiaro, giusto.
3: Hai visto che roba che ha tirato
2: che
3: fuori,
2: roba. Dunque, c'è un esercizio pratico che si può fare, ad esempio sostituire il grazie superfluo con un'affermazione positiva, cioè invece di grazie per avermi aspettato, scusa il ritardo, puoi dire grazie per la tua pazienza.
4: Grazie, deve venirti in mente.
3: Basta che non dici grazie carissimo.
2: Abbiamo tra
3: ciao
2: poco
3: grande, grazie grandissimo.
2: Tra poco l'appuntamento con l'informazione.
3: Carissimi è della redazione. Ci sono i carissimi.
5: Con Boris Tirifaretti, Riccardo Pellegrini e Valerio Ventura.
6: C'è un modo tutto nuovo di vivere la strada. Autonec presenta Leap Motor, il nuovo SUV con 970 km di autonomia, senza rinunciare allo stile e alle prestazioni. Scegli la tua nuova Leap Motor a partire da 16.990 franchi. Scopri l'intera gamma da Autonec a Riazzino. Info su autonec.ch e sui social.
7: Da Brico è arrivato l'autunno, è tempo di pensare al tuo automover. Scopri il nostro servizio invernale, pulizia, revisione, sostituzione lame, aggiornamento software e molto altro. E se hai bisogno di un consiglio, trovi competenza, consulenza e un servizio su misura per le tue esigenze. Ti aspettiamo nei nostri 10 negozi e su bricofaidate.ch.
8: Brico, l'unico. New Line, da più di 35 anni, siamo un punto di riferimento per la tua casa. Oltre 1850 metri quadri dedicati all'arredo bagno, legno, piastrelle, area wellness e porte d'interni. Visita i nostri spazi a Bambio Noranco e la nuova apertura a Sant'Antonino. New Line, tutta un'altra casa. new-line.ch.
7: La tradizione si rinnova ogni anno. 63esima edizione della rassegna gastronomica del Mendrisiotto e Basso Ceresio. Dal 1 ottobre al 1 novembre assapora l'autunno in 38 ristoranti. Gusta le offerte, ricevi un omaggio esclusivo e completa la tessera fedeltà per ottenere il premio finale e partecipare all'estrazione di fantastici premi. Info su rassegna.ch.
9: È ora di ripitturare i muri di casa, che dici amore?
10: Direi di sì e
9: trascurati, li abbiamo decisamente trascurati.
10: Certo, ma
9: travolto di idee? Anche io! Stavo pensando infatti che vorrei cambiare, magari un color vino oppure un color...
10: Sì, va bene, e
9: tranne il giallo, lo so, hai uno strano rapporto con il giallo.
10: Trapletti Pittori, chiama la Trapletti Pittori.
9: Ah, quella della Vanessa Trapletti!
10: Sì, fanno la consulenza e il preventivo gratuiti sul posto e hanno anche uno showroom a Coldrerio.
9: Davvero?
10: Sì, chiama la Trapletti Pittori.
11: 3, 2, 1, go!
12: Ogni giorno una gazzella si sveglia e sa che dovrà mettere sulle frequenze di Radio 3 e ascoltare Amici in Affitto.
13: Ciao, sono Paolo il camionista, la strada non perdo di vista. Il traffico mi sembra migliore se ascolto voi tre a tutte le ore. Buongiorno!
11: Aspetta che c'è qualcun altro, lo vedo nel citofono!
13: Vai.
14: Buongiorno, Ale da Locarno, Amici in Affitto. Perfetto, sono iniziati i saldi. Ciao.
11: C'è qualcun altro?
12: Lo sento.
15: C'è la Marga in affitto? C'è il Max in affitto? C'è Michael in affitto? No, ma io vi compro, amori.
16: Tutti i giorni, da lunedì a venerdì, dalle 7 alle 10, Amici in Affitto, con quei tre là. Lei, lui e l'altro.
2: 16:58.
5: Ticino News.
1: In studio Emanuele Lopa, in apertura un massiccio intervento di polizia ha interessato questo pomeriggio i pressi della stazione di Biasca. Stando a nostre informazioni potrebbe trattarsi di un accoltellamento, ma al momento non ci sono conferme ufficiali. Per quanto sappiamo, un giovane ferito e coperto di sangue avrebbe raggiunto i vicini uffici dell'OCST, bussando con forza contro i vetri e chiedendo aiuto. Gli impiegati hanno quindi immediatamente allertato la polizia e i soccorsi. Da noi contattata, la polizia cantonale ha confermato l'intervento e la presenza delle pattuglie sul posto, precisando però che gli accertamenti sono ancora in corso e che per il momento non possono essere forniti ulteriori dettagli. È caos al Tribunale Penale Cantonale. Per la Corte dei Reclami non si può escludere il reato di denuncia mendace nei confronti di Fiorenzo Dadò. Ne dà notizia il CDT. Nella sentenza si legge: appare verosimile che sia stato il giudice Siro Quadri a redigere la lettera che ha sollevato il caso. Federico Marino.
17: Accolto il reclamo di Mauro Ermani, Fiorenzo Dadò dovrà rispondere anche dell'accusa di denuncia mendace. Ne dà notizia al CDT in riferimento al cosiddetto caso del caos al Tribunale Penale Cantonale, apertosi proprio con una segnalazione avanzata per il tramite di una lettera, presentata come anonima e portata in Commissione Giustizia e Diritti dall'allora presidente Dadò. Le circostanze in cui era stato sollevato il caso erano finite al centro degli approfondimenti del procuratore generale Andrea Pagani, accertamenti che si erano conclusi con un'accusa di falsa testimonianza di denuncia mendace, quest'ultima, poi oggetto di un decreto d'abbandono da parte dello stesso PG. Proprio questa decisione è stata annullata oggi dalla Corte dei Reclami Penali. Appare verosimile, si legge nella sentenza che il CDT ha potuto visionare, che la lettera da cui è scaturito il caso sia stata redatta da Siro Quadri e poi consegnata a Fiorenzo Dadò. Dal canto suo, il presidente del centro afferma di prendere atto della decisione e di avere massima fiducia nella magistratura. Il nodo centrale della questione ora è stabilire se ci fosse o meno l'intenzione di danneggiare Ermani. Come precisato dal foglio di Muzzano, quella della CRP non è una sentenza definitiva e vale la presunzione di innocenza.
1: Migliaia di computer in Svizzera sarebbero esposti a rischi informatici, è quanto emerge da un'analisi della società austriaca Risico Monitor. Secondo lo studio, oltre 6.000 accessi remoti di Windows sarebbero raggiungibili attraverso internet e in più di 1.400 casi senza una prima autenticazione. Nel confronto con l'Austria, la Svizzera presenta inoltre una quota maggiore di accessi non protetti. Tra le possibili cause vengono indicati sistemi obsoleti e configurazioni di sicurezza insufficienti. E ne abbiamo parlato durante le scorse edizioni. Tamedia ha annunciato nuovi tagli del personale, una decisione che colpisce 41 collaboratori e provoca la dura reazione di Impressum. Giorgio Toninelli.
18: Nuova ondata di tagli nelle redazioni di Tamedia. Il gruppo editoriale ha annunciato la soppressione di 34 posti di lavoro a tempo pieno, una misura che coinvolgerà complessivamente 41 persone tra Zurigo, Berna, Basilea, Losanna e Ginevra. La maggior parte dei collaboratori interessati lavora nella Svizzera tedesca. Per loro è previsto un piano sociale con possibilità di riqualificazione, prepensionamento e, dove possibile, ricollocazione all'interno del gruppo. Tamedia giustifica la decisione con le difficoltà del settore. Il mercato pubblicitario è in forte calo e una parte crescente degli investimenti si sposta verso le grandi piattaforme globali. I nuovi tagli arrivano dopo la ristrutturazione del 2024, quando erano già stati soppressi circa 50 posti nelle testate e chiuse due tipografie. Dura la reazione di Impressum. L'associazione dei giornalisti accusa il gruppo di non assumersi pienamente le proprie responsabilità verso la stampa svizzera e avverte: ridurre ancora le redazioni significa avere meno risorse per indagare, verificare i fatti e raccontare la realtà locale.
19: Questo appuntamento è offerto da AMAG, il vostro specialista Skoda in riparazioni di carrozzeria e verniciatura.
5: L'infotraffico.
1: Via Swiss segnala traffico congestionato tra Cadenazzo e Quartino, così come tra Quinto e l'area di dosaggio di Airolo. Il traffico è bloccato per 2 km, ritardi fino a 20 minuti. Tra il Pian San Giacomo e Pastrase Colonna, traffico congestionato. Tra Lamone e Vezia, il traffico è fortemente rallentato. Passiamo alla 2, tra Chiasso Centro e la frontiera di Chiasso Progeda, c'è Colonia, traffico congestionato. Tra Gravesano e la frontiera Ponte Tresa, traffico fortemente rallentato. Tra Lugano Nord e la galleria Tunnel Grancia il traffico è fortemente rallentato.
5: Questo appuntamento è offerto da Molinari Pittura S.A. da oltre 75 anni. Molinari Pittura, passione e professionalità. Info su molinari.ch. Previsioni del tempo.
1: Oggi è lunedì, al sud è abbastanza soleggiato, in Engadina nuvolosità estesa con schiarite alternate a qualche rovescio, a basse quote, temperatura massima ancora sui 23 gradi.
20: Santini, la falegnameria di Giubiasco dal 1956. 70 anni di esperienza e passione. Contattaci, ne vale la pena.

0: Questo appuntamento è offerto da Radio 3.
1: Il tovagliolo va a sinistra, a destra no, anche se lo fanno moltissimi.
2: Come si serve il pane in tavola?
1: Servite i piatti e sparecchiateli sempre da sinistra. Servite invece il bere da destra.
3: Ma fammi mangiare, ma che me frega!
4: E se lo dice lei, insomma. Allora, giochiamo con la rassegna gastronomica Mendrisiotto e Basso Ceresio con che ristorante?
5: Andiamo da Canani, che è magnifico secondo me, bello, è uno dei posti che ho visitato con molto piacere, mi è piaciuto e se magna, come dice lei,
4: sì,
5: bene.
4: A Casima.
5: Ecco, a Casima. Se
6: magna.
5: È bello perché vai a farti un giro nel Valle di Muggio, sali, devi fare attenzione.
6: Quindi
5: sulla
6: silenzio,
5: strada.
6: Silenzio, mi vedo, ah, sì, relax.
5: Non va bene per lei, signor Pellegrini, deve farsi accompagnare, perché se per caso arriva la posta e lei sta arrivando, sono quelle strade un po' di montagna, sì, sai, no? Cioè, c'è proprio un punto che abbastanza,
6: però mi dà l'impressione di un posto tranquillo,
5: posto bello, molto bello, molto bello,
6: senza, sì, casino,
5: sì. Allora, cosa c'è al Canani?
6: Allora,
5: piatto 1 abbiamo la faraona farcita,
6: buona.
5: Il piatto 2 è il carré d'agnello,
6: sì.
5: Poi c'è un menù che racchiude un po' di belle situazioni varie e poi il piatto del bambino che è il cordon bleu di maiale. Dunque noi abbiamo accesso al piatto 1, al piatto 2, al menù del bambino.
6: Dobbiamo scegliere lì.
5: Dobbiamo scegliere lì. Lei ha fatto la sua scelta?
6: Io ho fatto la mia scelta.
4: Anch'io ho fatto la mia scelta, ci siamo. Quindi cosa facciamo? Facciamo chiamare gli ascoltatori?
5: Sì.
4: Quindi 091 6462 462 oppure 091 6463 463. Vediamo chi c'è in linea.
6: Cosa hanno scelto i tenori? Pronto?
4: Pronto, pronto?
6: Ciao.
7: Pronto?
6: Ciao.
4: Ciao, con chi parliamo? Non ho capito.
5: E qui arriviamo...
7: Pronto?
5: Allora, mi sa che devi forse rifare il numero perché
4: mi sa
5: non,
4: anche a me, perché
5: non,
4: ci sente molto, molto
5: non ci
4: irritato.
5: Siamo. Andiamo dall'altra parte. Pronto?
4: Pronto?
7: Pronto.
4: Ci senti bene? Ciao.
7: Ciao, mi sento, sì.
4: Ciao, con chi parliamo?
7: Sono Alessandra.
4: Perfetto, Alessandra.
6: Allora, cosa
5: tu sai come funziona, come funziona tutto? Te lo ricordi? L'ha spiegato
7: no,
5: settimana?
7: Io no.
5: Allora, praticamente ognuno di noi ha scelto uno dei piatti. Dunque, o il piatto 1, o il piatto 2, oppure in questo caso il piatto del bambino.
6: Devi beccare la sequenza giusta.
5: La sequenza esatta qual è? Allora, cosa ho scelto io? Piatto 1, piatto 2, o menù del bambino? Dunque vuol dire faraona farcita, carré d'agnello, oppure il cordon bleu?
7: Due.
5: Allora, due per il Piffaretti. Il signor Pellegrini cosa ha scelto?
7: Uno.
5: Uno?
4: Ok,
5: uno.
4: Io?
7: Tre.
4: Okay.
5: Tre. Allora, ne hai azzeccato uno. Ne hai azzeccato uno.
4: Grazie per aver giocato.
5: Ciao, cara.
6: Ciao, ciao, ciao, ciao. Ciao.
5: Non mi sembrava molto in chiaro.
6: No, non era convinta. Pronto?
5: Allora, aspetta che c'è un momento di... Vediamo un po' chi va là. Qui c'è...
4: Ecco.
5: Aspetta, eh.
4: Sentiamo, eh.
5: Provo, vediamo. Sembra...
6: Pronto?
5: Quando c'è l'intasamento, qua devi aspettare, signor Pellegrini.
4: Aspetta, no, vediamo, eh.
5: Pronto?
4: Pronto? Pronto? No, non è possibile.
5: No, no, c'è.
6: Che belli che erano i vecchi telefoni, però.
5: È vero che il digitale mi
4: caspita, ragazzi. Pronto? Ma veramente.
8: Pronto?
5: Pronto?
8: Oh. Pronto?
4: Ciao, con chi parliamo?
8: Con Franco.
4: Ciao, Franco. Allora, tu dici quali sono i piatti che abbiamo scelto. Per esempio, Boris, che piatto ha scelto? Uno, due o il piatto del bambino?
8: Ma allora, per me è 3, 2, 1.
5: 3, 2, 1, dunque tutti diversi.
4: 2, 1.
5: Uno da qualche parte l'hai azzeccato.
6: Allora, ecco.
5: Qualcuno da qualche parte l'hai azzeccato.
6: Mi verrebbe
5: però...
6: da dire Franco. Cioè, oh, Franco.
4: Chissà quante volte glielo avranno detto.
5: Buona giornata.
6: Ciao, Franco.
5: Ciao. Allora,
6: diamo un aiutino.
4: Sì, ricordiamo aiuto. Che potremmo anche aver scelto lo stesso piatto.
6: Ecco, quindi. Oggi invece l'aiutino consiste nel fatto che no.
4: Sì, invece.
6: In abbiamo due. Scelto lo stesso
5: allora,
6: piatto.
5: Due stessi piatti.
6: Ah, sì, no, no, cioè nel senso che non c'è il tris,
4: esatto.
6: Come è già capitato, ecco.
5: Allora, io e lei, signor Pellegrini, abbiamo lo stesso piatto, mentre il signor Ventura
4: un altro.
6: Ah, qua proprio un aiutone,
5: sì,
6: allora.
5: Dai,
6: aiuto
5: ci sta, questo. Ci sta.
6: Chi è?
5: Chi è? Chi è? Io
6: quasi
5: attendo,
6: quasi do il mio numero, facciamo chiamare qua, che
5: sì,
6: così funziona.
5: Se vuoi.
4: Siamo sicuri che

0: e uno va a mangiare da solo. Dunque, okay, due saranno uguali.
1: La faraona, due.
2: Ma chi l'ha scelta la faraona?
1: Ah, ciao.
3: Devi indovinare chi.
2: Dai,
3: di noi
2: spara,
3: l'ha scelta.
2: Spara. Allora, ti aiuto, ti aiutiamo. Boris cosa ha scelto?
1: La faraona.
2: Ok, okay, il bravissimo. Riccardo cosa ha scelto?
1: Avete scelto lo stesso catto, quindi faraona.
2: Il, okay, il Valerio cosa ha scelto?
0: E lì è uno l'altro, eh.
1: La numero uno?
3: No, la numero,
2: la numero
3: uno era quella
2: di prima. Faraona.
3: Cioè, la numero
1: no, scusa, la due, ho sbagliato.
3: Quindi Carré. Dunque, D'Agnello.
0: Carré D'Agnello? Ripetiamo, sì, tutto. Boris Faraona, Riccardo Faraona e Valerio.
3: E Carré D'Agnello.
2: Daniello. Oh, dai, bravissima, dai, ce l'abbiamo fatta. Sì.
0: Signor Pellegrini,
1: fatta,
0: lei...
1: dai.
0: Signor Pellegrini deve diventare un gioco più facile, eh? Sì. Cioè per la prossima.
3: Comunque, okay, hai vinto un buono di 50 franchi per andare a cena da Canani, eh? Ok? Per gustare la rassegna gastronomica.
1: Perfetto.
0: Okay. Bene, resta in linea.
3: Grazie, bravo.
1: Ciao,
3: ciao,
1: ciao,
3: ciao.
0: Mi dà
3: ciao,
0: un pezzo della sua faraona?
2: Sì.
0: Me lo
2: sì,
0: devo far assaggiare. Sì.
2: Mangio tutto. Beh, ma tu l'hai presa anche tu?
0: Sì, ma sono goloso.
2: Ah, ne vuoi un po' di più?
3: Mi do il Carré D'Agnello.
2: Il Carré D'Agnello.
0: Noi facciamo,
2: sì,
0: il cambio. Ma
2: sì,
0: no,
2: dai. Io voglio la zampa con l'unghia dell'agnello.

0: Bisogna percepire nelle parole, nel gusto, nella situazione, quello che stanno provando i tre tenori. Poi diventa facile invece azzeccare,
1: sì, certo,
0: quello che c'è.
1: Dice, ma il gioco è cioè, bello,
0: dice, è troppo difficile sapere i vostri gusti.
1: Ma non sono i nostri,
0: dipende,
1: gusti.
0: Cioè,
2: attenzione, dipende, attenzione, perché potremmo anche fregarvi. Non dovete lasciarvi troppo condizionare da quello che vuole. Ad esempio, io adesso ero quasi deciso per spiazzare e scegliere il piatto del bambino, il cordon bleu col maiale. Poi non l'ho scelto, sai perché? Perché c'erano anche le patatine fritte e non ero credibile per il fatto che dico sempre che il fritto no, quella... E allora ho detto no, capisco.
0: Uno può
2: se
0: pensare che tu sei andato a fare uno sgarro, vai a mangiare di domenica, la rassegna,
2: cioè, però la faraona, però chi ci ascolta può immaginare, no? Adesso eravamo, poi vi abbiamo aiutato.
1: La faraona con le castagne, il guanciale, eccetera, eccetera, cioè, non è che siamo
2: buonerrima,
1: tanta roba, insomma, ecco.
2: Buonerrima proprio.
0: Bene, allora, ecco qua.

0: nostri amici che è stato ospite di Radio 3 qualche settimana fa e che vedo camminare per Lugano con gli amici con questa bandiera
1: bravo Lenzo.
0: Sta per arrivare il nuovo singolo, dunque attendiamo con curiosità.
1: Verrà a trovarci, no? Verrà a trovarci ancora, sì, dai.
2: Intanto ci riascoltiamo Cretina.
3: La fermata, la linea 5 è piena di gente ai telefoni, intanto cerco me tra lungo lago

0: io sono la tua faraona e tu sei
1: cosa le
2: sei?
1: Castagne,
2: il mio, tu sei il mio agnello e io la tua faraona.
0: Guarda, il mio spinacio ci sta bene. Sono 17:21.
1: C'è un aggiornamento di viabilità sulla A2 da Chiasso Centro alla Dogana di Chiasso, c'è colonna come tra Lugano Nord e Mendrisio.
2: Non scherziamo, stasera a casa tranquilli, non agitatevi, state lì, fate la colonna, non creiamo danni al danno.
1: Ecco.
3: I tre tenori con Bobo Spiffaretti, Riccardo Pellegrini e Valerio Venturi.
4: Ma questa è davvero una carrozzeria? Sì, ma tutta da scoprire. Carrozzeria Melis Daniele S.A. Moderna, spaziosa, all'avanguardia e con tanti servizi per te. Danni da grandine, cristalli, ritiro a domicilio. Inoltre, 5 veicoli di cortesia gratuiti. Carrozzeria Melis a Novazzano, in via Resiga 14. La carrozzeria che non ti aspetti.
5: Fratelli Albertolli, da oltre un secolo, la firma sulle recinzioni più belle del Ticino. Parapetti, ringhiere e cancelli, prodotti e posati con passione. Abbiamo recintato mezzo Ticino, fatti recintare anche tu. Fratelli Albertolli, sopralluogo e consulenze gratuiti. Ci trovi a Taverne.
6: La tradizione si rinnova ogni anno. 63esima edizione della rassegna gastronomica del Mendrisiotto e Basso Ceresio. Dal 1 ottobre al 1 novembre assapora l'autunno in 38 ristoranti. Gusta le offerte, ricevi un omaggio esclusivo e completa la tessera fedeltà per ottenere il premio finale e partecipare all'estrazione di fantastici premi. Info su rassegna.ch.
7: Questo è uno spot radio standard. Dura 20 secondi ed è stato registrato in modo professionale. E funziona, perché questo spot radio promuove uno standard, lo standard di costruzione svizzero. Ed ecco il finale standard di questo spot radio standard. Minergy, lo standard di costruzione svizzero.
8: Quel momento in cui torni a casa, tutto il resto resta fuori. E tu puoi goderti ogni attimo con chi ami. Giannini Bosisio, l'arredamento che si prende cura di te. A Castione, Bellinzona Nord.
9: Finalmente la mia moto è qui! Il vento in faccia, la strada che scorre sotto le ruote!
10: Hai visto? Ho trovato la soluzione giusta. Con Flash Credit hai ottenuto il finanziamento chiaro e personalizzato che cercavi.
11: Ora tocca a te. Trova l'opzione adatta su flashcredit.ch. Muoviti con sicurezza. A Mendrisio e Stabio. La concessione dei crediti è vietata se causa eccessivo indebitamento.

0: subito. Anche qua andiamo, andiamo, andiamo.
1: La canzone del tenore.
2: Mi piace più questa versione. Mi piace più questa versione sua.
1: Hai visto?
0: Allora, perché non la canti tu?
1: La canto io, da domani.
0: Facciamo, proviamo.
1: Facciamo l'album, la canzone del tenore. La canzone del tenore.
2: Dovremmo fare un CD, diciamo, con tutte le nostre sigle dei programmi.
0: Ma ci può stare. Invece della signorina, che.
1: No, ma
0: dice che è un po' stonata, povera.
2: Ci mettiamo anche la canzone del panettone, ci mettiamo tutte le varie.
1: Ha mangiato troppo nel weekend la signorina.
0: Tu devi dici?
1: Però io andrei a fare una ricerca, perché a me mi era simpatica la com'è che si chiamava?
2: Gute Morgan.
1: No, cosa? Quella lì che c'era quando siamo nati all'inizio, che ci faceva le domande.
0: In che senso? Ah, Anita? Anita?
1: Ero simpatica la Anita.
0: L'ho scelta io questa canzone.
1: La Anita, la Ghepe, perché fa l'amour solitaire.
0: Sì, ecco, è Lio, che arriva dal Belgio. Eccola qua.

0: era la la la la la la la la
1: la la la la la la la la la la la la
0: la la la la la la la la la
2: la la la la la la la la la
0: la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la
3: la la la la la la la. Ciao,
1: grazie. Ciao Evelyn, ciao anche al tuo papà.
0: Vedi che bravo il papà. Fa mandare il messaggio alla Evelyn. Ecco, bene.
1: Sto vedendo le fotografie di Leo adesso.
0: E cosa vuoi commentare?
1: No, beh, che gli anni passano per tutto.
0: Vabbè, insomma, ovvio. La canzone è di 45 anni
2: sì,
0: fa.
2: Sì, credo che lei abbia quasi 60 adesso, forse se ne
1: sì,
2: più.
1: Ne dimostra di più guardando dici? Così.
2: Beh, insomma, non male come cosa.
0: Tra poco c'è la gara.
1: Mettiamo su una canzone leggera, va? Anzi, leggerissima.
0: Mettiamo su soprattutto.
1: Mettiamo su.
0: Una volta quando dice mettiamo su.
2: Mettiamo su.
1: Era il disco.
0: Sì, infatti uno dice mettiamo su, metti su dove?
2: Con la pesce di Martino.

0: bella anche questa, insomma.
1: Peccato, peccato che si sono divisi, perché sì, facevano delle cose simpatiche.
2: È vero, perché con la Pesce sta facendo cose con altri.
3: Scontro di hit, tre canzoni, un solo vincitore.
1: In effetti oggi è proprio così, perché c'è solo un vincitore.
2: È vero, vero, perché è un gruppo importante, insomma, che negli anni 70, primi anni 80, si è regalato le cose migliori. Stiamo parlando degli Eagles, che loro per un certo periodo hanno avuto l'album più venduto di sempre, che era la raccolta degli Eagles, credo intorno agli anni 90, insomma. Beh. Quindi, tre canzoni da scegliere, una delle tre, decidete quale volete ascoltare. La canzone numero uno è questa. Welcome to the Hotel
0: California. Dobbiamo ascoltare le altre due?
1: Provaci. Beh, belle anche le altre
0: allora,
1: due.
0: Allora, canzone numero due, invece questa sempre firmata dagli Eagles. Take it easy,
1: take it easy. La canzone numero tre, invece, è questo lentone.
2: Mamma, mamma, ragazzi, meraviglia. Quindi scegliete voi, la canzone uno è questa. Welcome to the
0: hotel. La canzone 2 è questa. Take it
1: easy, take it easy. E la canzone 3 è questa.
2: Che spettacolo, ragazzi. Quindi 079-449-9537.
4: I tre tenori. Con Boris Piffaretti, Riccardo Pellegrini e Valerio Ventura.
5: Tecnologia, precisione e materiali forgiati per una guida semplicemente perfetta. Linee esclusive pensate per ogni tuo desiderio. Mercedes-Benz ridefinisce il concetto di mobilità. Scopri l'intera gamma da Merbag. Auto nuove, usate, veicoli commerciali e industriali. Assistenza, manutenzione e servizi su misura. Merbag, l'eccellenza Mercedes-Benz. A Lugano Pazzallo, Vezia e Mendrisio.
6: New Line, da più di 35 anni, siamo un punto di riferimento per la tua casa. Oltre 1850 metri quadri dedicati all'arredo bagno, legno, piastrelle, area wellness e porte d'interni. Visita i nostri spazi a Bambio Noranco e la nuova apertura a Sant'Antonino. New Line, tutta un'altra casa. new-line.ch.
7: Preparati a vivere un'esperienza fuori di zucca. Dal 26 settembre al 1 novembre ti aspettiamo in via Cantonale 16 a Savosa per il primo villaggio delle zucche del Ticino. Spot fotografici, laboratori creativi, gastronomia e molto altro. Immergiti con noi in un magico autunno fuori di zucca con il sostegno di Banca Stato.
8: Sì.
9: Sì.
8: Sì.
9: Sì.
8: Sì. Per più sì in Ticino, di sì alla tua nuova auto Amag. Veicoli in stock subito disponibili con un vantaggio di prezzo da 1000 a 8000 franchi. Vieni a trovarci, dai un'occhiata, sali a bordo e parti. Ora presso la tua Amag TC, sì. Maggiori info su amag.ch/TC. Sì.
10: Riapre la caccia alle emozioni autunnali con la tradizionale sella di capriolo alla Baden-Baden, lombata di lepre al porto, filetti di cervo, delizie a base di zucca e funghi, oltre alla fondue chinoise, bourguignon e di formaggio. Dalla griglia sempre in funzione, le carni più pregiate, tutto cucinato al momento con cibi freschissimi.

0: Vabbè, un po' di Eagles, un po' di Pappa Reale per la memoria.
1: Vabbè, quella ci vuole, dai.
0: Sì,
1: grande canzone, I Can Tell You Why, è quella che avete scelto effettivamente,
2: cioè,
1: come
2: io me lo vedo adesso il Sure Brambilla, no?
1: Sì.
2: Che è salito in macchina, l'hanno stressato tutto il giorno, no? Ed è lì che va con la sua macchina.
1: Chissà quanti avranno cantato questa canzone, magari un po' stonata.
2: Poi la canti come vuoi,
1: stesso,
2: no?
1: Ognuno la canta come vuole.
2: Non so, ad esempio, ti passa davanti quello lì che ti supera e gli dici: dove te ne vai? Non vi capita mai di inventare dei testi al momento?
1: Sì, forse più a te capita.
2: Sì, freestyle, ecco, voi mi dite un tema e io ve la canto.
0: Dopo ti metto anche la base freestyle. Dovrei averla da qualche parte. Attenzione, sì. Tra Stabio e Gaggiolo.
2: Oh, la bretella.
0: Da Stabio andare là che ci sono problemi. All'aeroporto di Locarno a Quartino e poi ancora da Mendrisio a Stabio, l'abbiamo già detto, grazie.
2: Ma Quartino, poi... perché si chiama Quartino?
0: E lei perché si chiama Riccardino?
2: No, Riccardino perché l'ha deciso la mia mamma.
0: E Quartino l'avrà deciso
2: uno che ha fatto un giorno, il sindaco ha fatto la torta.
1: E dice, ciao, un Quartino l'ho chiamato.
0: No, di solito si dice dammi un Quartino
1: di acqua, di vino, eccetera, eccetera.
2: Se qualcuno comunque da Quartino sa le
1: discendenze, per quale motivo si chiama Quartino, ce lo faccio sapere, insomma, ecco.
0: Perché si chiama Dino?
2: No, Dino è Zoff.
0: No, c'è Dino, c'è il comune di Dino. Ma no!

0: 28 minuti, 28 minuti, questo è il tempo da Lugano, non da Melide, da Lugano.
1: Allora togli un 12.
0: Sembrerebbe che vada anche abbastanza bene, stando alle cartine, sempre stando
2: vediamo,
0: alle cartine.
2: Però, ascolta, controlla la cantonale.
1: Prova a guardare anche Lugano, Melide, se ci ho beccato che sono 12 minuti.
0: 18.
2: Vedi.
0: 18.
1: Cavolo, ci metti di più da Lugano a Melide che da Melide a Chiasso.
2: Quasi tutte le sere. Così.
0: Dopo, se fai un po' di canto e un po' di autostrada, sali a 19. Da Melide. Mi raccomando, vedo dalla cartina che c'è un qualche piccolo rallentamento attorno a Maroggia, però per quanto riguarda il momento sul ponte, alla fine del ponte, perché siamo a Melide, si va ancora bene.
1: Ma tu adesso fai l'autostrada o la canto?
2: Ma lui fa sempre l'autostrada.
0: Dobbiamo andare? Sì, okay. Ma

0: Ricomincio da Lugano Nord. Allora, dobbiamo salutare, lei beve?
1: Eh beh,
2: avevo la gola secca.
0: Non abbiamo tempo, signor Pellegrini.
1: Deve salutare già subito.
0: Certo.
2: È già finito tutto.
0: Comunque, Lugano Nord, Chiasso, momento 38 minuti.
2: Ecco. 38 minuti. Bene, dai, andate piano, tranquilli. Voilà. Lunedì sera, lunedì è andato. Domani è martedì.
1: Che poi a te non piace il martedì come giorno.
2: Domani è una giornatona.
0: A domani. A domani. Ciao,
2: buona serata.
0: Tra
2: buona
0: poco
2: serata.
0: C'è l'informazione per la party.
2: Dopo. Ciao, ciao.
1: Grazie.
2: Ciao.

0: Da Bricco è arrivato l'autunno. È tempo di grandi promozioni Steel. Tosa erba, decespugliatore, potatore, soffiatore e molto altro con sconti fino al 44%. E se hai bisogno di un consiglio, trovi competenza, consulenza, officina riparazioni e un grande servizio post vendita. Ti aspettiamo nei nostri 10 negozi e su bricoshop.ch. Brico, l'unico.
1: Sì.
2: Sì.
1: Sì.
2: Sì.
1: Sì. Per più sì, intici no, di sì alla tua nuova auto Amag. Veicoli in stock subito disponibili con un vantaggio di prezzo da 1.000 a 8.000 franchi. Vieni a trovarci, dai un'occhiata, sali a bordo e parti! Ora presso la tua Amag TC, sì. Maggiori info su amag.ch/TCsì.
3: Il vero lusso? Un sonno profondo, rigenerante ogni notte. Scopri la selezione di materassi Dorelan di alta gamma, con sconti fino al 50%. Materiali pregiati, tecnologie innovative e un comfort pensato su misura per te. Vieni a provarli nei nostri negozi a Morbio Inferiore, Pambio Noranco e Cadenazzo. Dorelan, dormire bene, vivere meglio.
4: Auto Ronchetti presenta...
5: Amore, ecco il Mini SUV 100% elettrico. Pensa, 420 km di autonomia.
6: Così andiamo in vacanza senza fermarci ogni mezz'ora.
5: Per non parlare del risparmio.
6: Finalmente un'auto pensata, anche per il mio conto in banca.
7: Scopri la Kia EV2. Compatta, tecnologica e versatile. Da Auto Ronchetti, via San Gottardo 12, col Drevio.
8: Molto più di una ferramenta. Scopri Abimetal Impianti. Ferramenta, utensileria, giardinaggio, articoli tecnici e tutto ciò che serve per il tuo lavoro e il fai da te. Ti aspettiamo nelle nostre sedi di Mendrisio, Chiasso, Bioggio e Contone. Abimetalimpianti.ch. Non solo ferramenta, ma soluzioni.
9: Sono le 18.
10: Ticino News, sera.
11: Un 21enne rischia la vita a Biasca a seguito di un fatto di sangue avvenuto nel pomeriggio nella zona della stazione. Il giovane insanguinato ha chiesto aiuto ai locali dell'OCST, numerose le pattuglie sul posto. Caos al Tribunale Penale, annullato il decreto d'abbandono per denuncia mendace nei confronti di Fiorenzo Dadò. La Corte dei Reclami Penali ha accolto il ricorso e ipotizza una strategia per colpire l'ex presidente del Tribunale Penale Mauro Ermani. Dadò commenta: rivendico il diritto di proteggere le mie fonti. Il caso Zalli torna a infiammare il Gran Consiglio, anche se solo indirettamente. L'MPS ha infatti chiesto di sospendere la seduta dopo aver appreso che non si sarebbe discusso di un eventuale ricorso contro la sentenza del Consiglio della Magistratura in merito alla gestione di una querela inoltrata dalla 52enne morta Melide, una richiesta cassata dalla maggioranza del plenum. Elezioni anticipate in Spagna dopo lo scioglimento delle Camere annunciato dal premier Sanchez. Una mossa quasi obbligata, secondo Ferruccio De Bortoli, già direttore del Corriere della Sera. Una vittoria per Bolsonaro ma anche per Donald Trump, commenta invece l'esito a sorpresa delle presidenziali in Brasile. Dopo lunga malattia è morto a 91 anni Marco Blaser, classe 1935. Il giornalista è stato voce e volto storico della RSI, che ha diretto dall'86 fino al 99. Questa sera su Teleticino alle 21.10 potrete rivedere la puntata dei Grandi Vecchi, che lo ha visto protagonista nell'ottobre del 2014. Sport, un Ambrì in difficoltà per le molte assenze a livello difensivo, espugna Friburgo e ritrova Inti Pestoni. Il Lugano si fa rimontare dalla Joa a causa delle troppe penalità concesse ai giurassiani. Mercoledì sera i bianconeri saranno chiamati alla riscossa contro l'Ossico Losanna. Siamo al meteo, domani al sud il mattino solo in parte soleggiato, nel pomeriggio rapido sviluppo di cumuli con alcuni rovesci isolati, localmente anche a carattere temporalesco, temperature comprese tra minime di 13 gradi e massime attorno ai 22. Una buona serata a tutti voi, ben ritrovati a Ticino News. Sera, lo avete sentito dalle copertine in primo piano, un grave fatto di cronaca che arriva da Biasca, dove un giovane rischia la vita a seguito di un fatto di sangue. La cronaca nel servizio.
2: Un 21enne versa in gravi condizioni e la sua vita è in pericolo a seguito di un fatto di sangue avvenuto oggi attorno alle 15 in via Bellinzona, nei pressi della stazione di Biasca. A confermarlo pochi minuti fa la polizia cantonale. A quanto riporta Rescue Media, all'origine di tutto ci sarebbe un litigio sfociato poi in un accoltellamento. Stando a nostre informazioni, il ragazzo, che la polizia ha identificato come un giovane italiano residente in Leventina, a seguito dell'accaduto è riuscito a raggiungere e chiedere aiuto alle persone che si trovavano nei vicini uffici dell'OCST. Gli impiegati hanno visto il giovane cosparso di sangue sbattere le mani sul vetro, entrare e chiedere aiuto. Hanno quindi immediatamente chiamato ambulanza e polizia. Il ferito è quindi stato preso a carico dai soccorritori di Trevalli Soccorso. Sul posto sono giunti anche agenti della polizia cantonale e comunale. Sono ora in corso gli accertamenti per chiarire cause, modalità e responsabilità relative a quello che è accaduto. Parallelamente è stato attivato un dispositivo con l'ausilio dell'unità cinofila per la ricerca dell'autore o degli autori. La zona è stata isolata per agevolare le operazioni di soccorso e i rilievi di polizia. Per i testimoni è intanto stato attivato l'intervento del care team.
11: Torniamo sul caos al Tribunale Penale, lo facciamo perché la Corte dei Reclami Penali ha annullato il decreto di abbandono nei confronti di Fiorenzo Dadò per denuncia mendace. Una vicenda legata a una falsa lettera anonima e a meme raffiguranti bambini che l'ex presidente del Tribunale Penale Mauro Ermani aveva mandato ad una segretaria del servizio.
12: 35 pagine per annullare il decreto d'abbandono emesso dal procuratore generale Andrea Pagani nei confronti di Fiorenzo Dadò per denuncia mendace. Tutto da rifare, secondo i giudici della Corte dei Reclami Penali. Una decisione non priva di giudizi pesanti, ma ci arriviamo. La vicenda è complessa. Tutto ha inizio nel settembre 2024, quando Dadò, all'epoca presidente della Commissione Giustizia e Diritti, sottopone ai colleghi una lettera presentata come anonima, ma che anonima non era, con allegati i famosi meme raffiguranti dei bambini, meme che l'allora presidente del Tribunale Penale Mauro Ermani aveva mandato ad una segretaria tramite WhatsApp. La commissione decide di segnalare lettere e scatti al Consiglio della Magistratura e al procuratore straordinario Franco Passini. Il Consiglio della Magistratura, ricevuto l'incarto, segnala a sua volta al procuratore generale, ritenendo inaccettabili i contenuti del la lettera e no quelle foto. La richiesta è di verificare se non vi siano gli estremi per il reato di denuncia mendace. Pagani svolge le indagini e al termine dell'istruttoria emana due decreti nei confronti di Fiorenzo Dadò, uno d'accusa per falsa testimonianza e uno d'abbandono proprio per denuncia mendace. Il presidente del centro si appella al decreto d'accusa spiccato per aver mentito sulla fonte della falsa lettera anonima, ma qui avviene la svolta. Ermani si rivolge alla Corte dei Reclami Penali appellandosi contro l'abbandono per denuncia mendace e la Corte, come detto, gli dà ragioni, ordinando a Pagani di riesaminare i fatti e di interrogare i giudici destituiti Siro Quadri e Francesca Verda. Il focus è posto sul rapporto personale tra Dadò e l'ex giudice Quadri, un rapporto testimoniato da numerosi contatti telefonici tra i due agli atti dell'inchiesta. Secondo la Corte dei Reclami Penali, appare verosimile che la lettera anonima sia stata scritta da Quadri. La Corte ipotizza inoltre che i due, Quadri e Dadò, abbiano elaborato una strategia per colpire Ermani pur conoscendone l'innocenza e ancora, per i giudici, Dadò ha contribuito a convincere la Commissione a trasmettere la falsa lettera anonima e le foto al Consiglio della Magistratura. Il nodo da sciogliere, in sostanza, è stabilire se Dadò e Quadri abbiano brigato volontariamente per danneggiare Ermani. Secondo la prima decisione di Pagani, no, ma è tutto da rifare.
11: E oggi sulla questione Barbara Venneri ha raccolto la reazione del diretto interessato Fiorenzo Dadò.
13: Ma prendo atto e lascerò fare alla magistratura il suo corso. Praticamente si torna alla casella di partenza, bisognerà partire praticamente un po' tutto da capo. Io continuo a ribadire che un deputato deve poter proteggere le proprie fonti e sono convinto che di aver agito nel modo giusto.
14: Ecco, almeno per quanto abbiamo visto finora sul Corriere del Ticino, nel rapporto della Corte dei Reclami viene anche citata una motivazione in particolare, viene detta quella lettera anonima è verosimile che sia stata scritta da Siro Quadri. Lei come risponde a questo specifico passaggio?
13: Io non commento, se loro ritengono che sia stata scritta da Quadri, che lo provino. Io continuo a ribadire che le fonti un deputato deve poterle proteggere, deve poter proteggere il proprio lavoro, e pertanto ritengo che, come del resto vale anche per voi giornalisti, l'anonimato delle fonti è sacrosanto.
14: In generale non ritiene non voleva danneggiare nessuno lei?
13: Ma assolutamente no, io ho fatto il mio lavoro come l'ho fatto in tante altre occasioni e come continuerò a farlo. La trasparenza nei confronti dei cittadini vale più di ogni altra cosa.
11: Spazio ora alla cronaca parlamentare, perché il Gran Consiglio è tornato a riunirsi oggi. Sullo sfondo c'era il caso Zali e l'iniziativa sui dipendenti pubblici, però per tutti i dettagli ci colleghiamo in diretta con Barbara Venneri, che ritroviamo a Palazzo delle Orsoline. Barbara, buonasera, a te la linea.
14: Buonasera Laura e buonasera anche a chi ci ascolta. Proprio a inizio seduta il caso Zali è tornato a infiammare i gran consiglieri, anche se solo indirettamente. Tuttavia l'MPS ha chiesto di sospendere la seduta dopo aver appreso che l'ufficio presidenziale non avrebbe inserito nell'ordine del giorno una discussione su un possibile ricorso contro la sentenza del Consiglio della Magistratura, una sentenza che escludeva procedimenti disciplinari nei confronti del procuratore generale Andrea Pagani. Al centro c'era come trattò una querela del 2021 inoltrata dalla 52enne morta a Melide contro l'ex consigliere di Stato Claudio Zali. A inoltrare questa richiesta al Gran Consiglio, quindi che il Gran Consiglio decidesse di ricorrere contro la sentenza, che questa richiesta era stata inoltrata dall'MPS, sentiamo perché da Matteo Pronzini.
15: Io ho cercato di mettere in evidenza delle contraddizioni in questa nella gestione dell'incarto. Faccio un esempio concreto: la persona che era stato accusato di avere fatto queste violenze non era stato interrogato secondo i crismi, ma con una nota in carto. L'incarto non è stato, il decreto d'abbandono non è stato motivato, cosa che non è previsto da nessun articolo di legge, e da ultimo il decreto d'abbandono non è stato notificato, ma come indicato sul decreto d'abbandono è stato notificato all'incarto. Ecco, questi elementi a mio modo di vedere impongono al Gran Consiglio di discutere di questa decisione del Consiglio della Magistratura e valutare se impugnarla, così da poter avere un secondo grado di giudizio.
14: Ma perché i gran consiglieri si sono infiammati? Perché, spiegando le sue motivazioni in aula, il gran consigliere Matteo Pronzini ha mostrato delle slide in cui venivano anche riportati degli stralci, ad esempio, di verbali. Vi propongo allora di sentire la gran consigliera PLR Natalia Ferrara e il capogruppo del centro Maurizio Agustoni.
16: Non si può ogni volta con delle mozioni d'ordine approfittare del pulpito e dell'immunità parlamentare per raccontare dei fatti protetti dal segreto a tutela delle parti e delle inchieste. Cioè, io ho delle difficoltà perché non si può rispondere, non si può spiegare, viene riassunta una sentenza di più pagine del Consiglio della Magistratura in due righe. Scusate, questo modo di fare non va bene, non è mai andato bene, ma a me non va più bene, non ho intenzione di prestarmi a questo massacro in tutte le sedute di questo Parlamento.
17: Noi ci prestiamo, o i servizi si prestano, a pubblicare questi documenti. Il deputato Pronzini potrà prendere in mano i documenti che aveva, mostrarli dal pubblico, ma da lì a mettere a disposizione l'infrastruttura per fare delle cose sulla cui correttezza non sarei così convinto, ce ne passa ancora, per cui io spero che sia la prima e l'ultima volta che questo avvenga senza un confronto almeno interno all'ufficio presidenziale.
14: Ad ogni modo, un'ampia maggioranza ha detto no alla richiesta di sospendere la seduta. Vi propongo comunque di sentire uno scambio di battute tra il capogruppo PLR Matteo Quadranti e il deputato MPS Pino Sergi.
18: La valutazione che è stata fatta dall'ufficio presidenziale è seria e documentata, quindi non c'è bisogno di sospendere ancora, grazie.
19: Voi dite che il Parlamento, che l'ufficio presidenziale ha fatto un'analisi seria e documentata, cioè di cosa? Io non l'ho vista. Se oggi di fatto decidiamo senza che gli argomenti seri e documentati dell'ufficio presidenziale siano a conoscenza del Parlamento.
14: L'iniziativa per uno stop ai dipendenti pubblici invece non era un tema all'ordine del giorno.

0: Commissione della gestione, tutto è fermo, ma sentiamo il perché dal presidente Fiorenzo Dadò.
1: Ma la Commissione della gestione sta facendo i propri approfondimenti, ma soprattutto sta aspettando il messaggio del Consiglio di Stato, dove verosimilmente dovrebbe esserci un controprogetto a questa iniziativa. Ricordiamo che questa iniziativa è un'iniziativa molto importante, significa toccare più di 500 persone ticinesi che lavorano per l'ente pubblico e per il cantone. Quindi la Commissione della gestione sta facendo il proprio lavoro e verrà portata sicuramente in Gran Consiglio entro i termini stabiliti dalla legge. Dopo che il Gran Consiglio avrà preso le proprie decisioni a favore o contrario a questa iniziativa o di eventuale controprogetto, poi si deciderà il governo, perché non tocca a noi Gran Consiglieri ma tocca al governo, deciderà quando verrà la votazione popolare.
0: Ora invece sentiamo Ivo Duriš, che anche lui siede nella Commissione della gestione ed è deputato del Partito Socialista, un partito che finora si è detto contrario a questa iniziativa.
2: Sicuramente bisogna andare in aula, la questione è che bisogna andare con tutti gli elementi sul tavolo. Al momento, dal nostro punto di vista, non c'è ancora chiarezza se i dipendenti pubblici che sono pagati in qualche modo dalla Confederazione devono entrare nel calcolo per la riduzione del personale. Non c'è ancora il messaggio del Consiglio di Stato, che comunque l'ha promesso, e non ci sono nemmeno i settori dove si vorrebbe intervenire, per cui purtroppo ad oggi è ancora un'iniziativa nella forma non elaborata, ma non elaborata sotto tutti gli aspetti, ecco, nel senso che si dice semplicemente riduciamo i dipendenti dello Stato, ma vorremmo anche sapere che impatto ha.
0: Da Palazzo delle Orsoline per il momento è tutto, quindi Laura, ti ricedo la linea.
3: Grazie mille Barbara Venneri, in diretta da Bellinzona. Noi continuiamo a parlare di politica, ma a livello internazionale, perché è tempo di scossoni politici ai due lati dell'Atlantico. Da una parte la Spagna si prepara a tornare in anticipo alle urne dopo la crisi abitativa, che si è poi trasformata in crisi politica degli scorsi giorni. Allo stesso tempo in Brasile il figlio dell'ex presidente Jair Bolsonaro ha sorpreso tutti battendo l'uscente Lula al primo turno delle presidenziali. La scheda è di Federico Marino.
4: Buenos días y gracias a los medios de comunicación por atender.
5: La Spagna andrà alle elezioni anticipate. Il primo ministro Sánchez ha annunciato oggi l'intenzione di sciogliere le Camere. Una decisione che arriva sulla scia dell'attuale crisi abitativa, rappresentata dal caso simbolo di Mari Carmen Abascal, la donna affetta da disabilità, sfrattata dallo stabile di Madrid dove aveva abitato per 70 anni. Questo perché la società di investimento che lo aveva comprato aveva intenzione di triplicare l'affitto. Un caso che ha fatto esplodere la rabbia nelle piazze. Per far fronte alla situazione, il governo Sánchez ha cercato di avanzare dei decreti sulla sospensione degli sfratti delle persone vulnerabili, sulle misure contro i fondi speculativi e sul rinnovo automatico dei contratti d'affitto. Tutti provvedimenti che si sono dovuti però scontrare con il rifiuto degli indipendentisti catalani, ciò che dice anche della frammentazione della maggioranza. Così la decisione di non tornare alle urne a metà 2027, come previsto, ma già il 29 novembre, data in cui Sánchez andrà alla ricerca di un nuovo mandato, per approfondire le riforme ancora da fare con più forza. Prima però lo scoglio da affrontare è un turno elettorale che, stando ai sondaggi, vede in testa il Partito Popolare di Centro, seguito dai socialisti e dalla destra di Vox. Resta da vedere cosa diranno le urne, con una decisione che per Sánchez è già tra dare alla Spagna una maggioranza progressista più ampia o unirsi all'ondata di estrema destra che regredisce laddove governa.
6: Ma io posso chiamare di esperanza.
5: E a proposito di elezioni, il primo turno delle presidenziali in Brasile ha premiato a sorpresa Flavio Bolsonaro, figlio dell'ex presidente Jair, che si è imposto sull'uscente Lula. Bolsonaro figlio ha ottenuto il 47% dei voti contro il 45% dell'attuale presidente. Ora tutto si deciderà al ballottaggio del 25 ottobre. Secondo i sondaggi, a Lula servirà un miracolo per ribaltare l'esito del primo turno.
3: Questi dunque i fatti. Per commentare sia lo scioglimento delle Camere in Spagna che le presidenziali in Brasile abbiamo interpellato Ferruccio De Bortoli, giornalista e già direttore del Corriere della Sera. Con lui siamo partiti dall'annuncio del premier spagnolo Pedro Sánchez.
7: Diciamo che la mossa di Pedro Sánchez è una mossa quasi obbligata, nel senso che c'è stato un voto che lo ha messo in minoranza, mancavano pochi mesi alla scadenza.

0: scadenza della legislatura, per cui l'anticipo, oltre ad essere obbligato, rappresenta anche alla luce delle manifestazioni di piazza, che sono tutte a favore dello spirito di quella legge che è stata bloccata alle Cortes, insomma, la mossa da obbligata diventa anche una sfida, tenendo conto che i sondaggi sono negativi sia per il Partito Socialista sia per i suoi alleati.
1: Ecco, appunto, i principali sondaggi pubblicati in Spagna delineano un quadro favorevole al blocco di destra. È davvero ipotizzabile un cambio al governo?
0: Diciamo che Sanchez ci ha anche abituato ai colpi di scena, nel senso che nessuno avrebbe detto, dopo le ultime elezioni, che sarebbe riuscito a formare un governo con una maggioranza veramente risicata, che si è retto sulla alleanza con gli indipendentisti catalani oppure le altre formazioni, diciamo, tra virgolette, nazionali del paese iberico. Quindi i sondaggi sono negativi, però da qui al 29 novembre c'è uno spazio di ripresa che, tra l'altro, essendo il dibattito a questo punto incentrato sul tema della casa, mette in secondo piano, almeno per ora, tutto il tema dei migranti e tutto il tema di Ceuta, per cui si aprono delle prospettive a Sanchez che prima sembravano del tutto precluse, sembrava con le spalle al muro. Adesso ha anche una possibilità e se la può giocare in questa campagna elettorale.
2: Passiamo ora al primo turno delle presidenziali in Brasile, in cui l'uscente Lula da Silva è stato superato a sorpresa dal candidato di destra Flavio Bolsonaro, figlio dell'ex presidente Jair. Per Ferruccio De Bortoli ad aver pesato è stato il tema della sicurezza, ma anche l'endorsement di Trump.
0: Ha fatto breccia la proposta più securitaria di Bolsonaro figlio rispetto, diciamo, a quella della sicurezza del presidente uscente, molto attento ovviamente agli aspetti sociali, che sono ovviamente parte della sua grande tradizione politica. È chiaro che adesso, anche se dovesse vincere al secondo turno Lula, si troverebbe un congresso molto sbilanciato a destra. Quindi un successo che, tra l'altro, cancella tutto quello che abbiamo letto e scritto di Bolsonaro padre. Quindi c'è anche la proposta, se verrà eletto il figlio, di un indulto che cancellerà la pena per il padre. Dal punto di vista, diciamo, geopolitico, è una vittoria di Trump, nel senso che Trump addirittura aveva condizionato alcuni dazi contro il Brasile proprio perché il Brasile, secondo lui, stava perseguitando Bolsonaro padre.
1: Trump, che secondo lei dunque ha giocato un ruolo chiave nel diffondere anche in Brasile l'ondata conservatrice che di recente ha contraddistinto anche altri paesi del Sud America, penso all'Argentina, ma anche alla Colombia, al Perù.
0: E si pensava finora che l'appoggio di Donald Trump, in questo caso a Bolsonaro figlio, fosse addirittura un appoggio negativo, nel senso che abbiamo visto che altri paesi che si sono confrontati, soprattutto in materia commerciale, con gli Stati Uniti, insomma, coloro che sono messi contro gli Stati Uniti, si veda Carney per esempio in Canada, hanno avuto un rilevante successo. Questo è diciamo un elemento che naturalmente disequilibria tutti i rapporti politici dell'America Latina, avvicina l'eventuale governo Bolsonaro a quello che è il governo di Milei, e quindi c'è un asse con Donald Trump che dal punto di vista politico avrà un effetto probabilmente anche in altri paesi.
2: Torniamo in Ticino. È morto Marco Blaser, il giornalista, pioniere e figura storica della RSI. Si è spento a 91 anni dopo lunga malattia. Questa sera, per ricordarlo, alle 21:10 vi riproporremo la puntata dei Grandi Vecchi condotta da Prisca Dindo, che lo vide come protagonista il 26 ottobre del 2014. Ve ne mostriamo un breve estratto.
3: Io mi ritengo fortunato, perché tutte le cose, dal momento in cui sono entrato alla radio, ho trovato qualcosa di aperto, di disponibile per me. E io ho potuto fare molte cose, ma le ho potuto fare anche per circostanze a me favorevoli. Perché un bel momento, io ero da 4 settimane alla radio e dovevo fare l'apprendista. E a un certo momento ho considerato valido come voce e come annuncio, e arrivò il vice direttore Pagnamente e mi disse: lei potrebbe domani mattina venire a fare l'annuncio? Io mi spaventai un po', ma uno non dice di no, dice sì, e perché si erano ammalati i 3 annunciatori fissi. Cioè 2 ammalati e uno era in gita, era in vacanza, e quindi io alle 7 del mattino di quel primo dicembre del 1954 feci l'annuncio. Signore e signori, buongiorno, Radio della Svizzera Italiana, Stazione Nazionale del Monte Ceneri, Studio di Lugano. Ecco, io ancora oggi mi emoziono.
2: Vi ricordo dunque, per rivedere la puntata in integrale, l'appuntamento alle 21.10 questa sera qui su Teleticino. Botta al posto delle persone dietro gli schermi del telefono amico, un progetto in sperimentazione in Svizzera che sta facendo molto discutere. Non mancano le voci di chi invoca maggiore prudenza. Sentiamo Robert Kretschmar.
4: Chiedi aiuto alla chat del telefono amico, ti risponde un bot basato sull'intelligenza artificiale. E quanto potrà capitare proprio in Svizzera, poiché è in corso una sperimentazione dovuta al numero sempre maggiore di richieste che gli operatori non riescono a soddisfare. Queste ultime sono circa 1/3 del totale, hanno detto alla NZZ am Sonntag dal telefono amico zurighese. Per capire se questa eventualità sia valutata anche in Ticino, abbiamo contattato la responsabile pubbliche relazioni, Vera Bianda.
5: In Ticino effettivamente non viene valutata questa possibilità. La chat è attiva, ma non come nella Svizzera interna, solo con degli orari limitati. Questo per una mancanza di volontari, purtroppo. Quindi al momento è partito un nuovo corso volontari specifico per la chat, che punta appunto a implementare questi numeri così da poter alzare le ore di possibilità di rispondere via chat. La richiesta c'è, quindi sicuramente il bisogno è presente, come anche viene indicato dalla Svizzera interna, però al momento sicuramente non viene preso in considerazione appunto questo bot.
4: Il 143, ci ricorda Bianda, è sempre alla ricerca di volontari perché la richiesta è alta. Da qui, tornando oltre Alpe, la decisione di sperimentare l'intelligenza artificiale. Ma cosa ne pensano psicologi e psicoterapeuti di questo aiuto digitale? Lo abbiamo chiesto al presidente dell'Accademia di Psicoterapia Psicoanalitica della Svizzera Italiana, Marco Celoria.
6: Sono delle novità, di conseguenza la sperimentazione fatta sull'essere umano è ancora troppo precoce, cioè io avrei atteso comunque una tempistica con delle evoluzioni, perché non sapere che effetti hanno, soprattutto a medio e lungo termine, ci pone comunque una questione molto importante. Per cui su un piano scientifico direi che è un'innovazione, insomma, sicuramente troppo precoce da essere presa in considerazione.
4: In effetti, parlando di rischi, lo stesso telefono amico spiega che il bot punterà sulla massima distanza per evitare che si crei una pericolosa dipendenza.
6: Ma questo è sicuramente il pericolo maggiore, perché dal telefono amico si rivolgono soprattutto persone che sono in una situazione di fragilità, di conseguenza che cercano una relazione, e in quel momento il bisogno può essere confuso. Può essere confuso in una relazione che in realtà è con una macchina, non è con una persona, e la macchina non è in grado di interpretare tutta una serie di segnali, anche molto delicati, tra cui appunto la sensibilità, ma non solo, insomma anche l'ambivalenza, per cui rispetto a questo sarei veramente molto molto prudente. Il fatto di poter parlare con un essere umano consente anche di creare questa... Diciamo di soddisfare un bisogno dilazionato nel tempo, non con una risposta immediata, che non può essere una risposta di tipo molto comportamentale, ma poco rivolta alla soggettività della persona.
4: Però abbiamo chiesto a Celoria, l'alternativa è che non ci sia nessuno che risponda. Non può essere quindi un aiuto, un bot che possa calmare temporaneamente chi si trova in difficoltà?
6: Questo è un problema che tutto il settore della sanità pubblica sta vivendo, anche noi psicologi, psicoterapeuti lo sappiamo, insomma, perché siamo inondati di richieste, anche legittime, insomma, rispetto a questi bisogni. Per cui io credo che il discorso debba essere fatto a 360 gradi rispetto a quello che è il momento peculiare del nostro contesto sociale, cioè perché abbiamo così tanta richiesta, perché c'è così tanto bisogno e necessità di relazione, di esseri umani, insomma, che rispondono, non di macchine. Ed è proprio probabilmente uno dei motivi, non solo naturalmente, uno dei motivi per cui c'è questo bisogno di relazione, è perché ce n'è sempre di meno. Per cui rispondere ancora una volta con una macchina di fronte a un bisogno umano non mi sembra una risposta che comunque legittima in maniera chiara questo tipo di domanda.
2: È arrivato il momento della nostra rubrica Click, stasera curata da Emanuele Lopa. Apriamo oggi parlando di eventi climatici estremi che arrivano anche a mettere a repentaglio l'incolumità delle persone.
7: Buonasera a tutti anche da parte mia. Esatto, Laura, come sempre più spesso accade, ci troviamo di fronte ad immagini che dicono della forza della natura. Questa volta andiamo in Paraguay, nella capitale Asunción, che tra sabato e domenica è stata colpita da una violenta tempesta con raffiche di vento che hanno sfiorato i 100 km orari e soprattutto con la grandine. Vediamo in questo caso una partita di calcio che è stata interrotta a causa dei grossi chicchi, grandi anche come palline da tennis, che si sono abbattuti sulla struttura, che è stata appunto ripresa nelle immagini. In particolare sentiamo il suono della grandine sul tetto, che sembra assomigliare quasi a dei colpi di arma da fuoco. Vediamo più da vicino le dimensioni record dei chicchi, o piuttosto delle palle, le possiamo anche definire così, un'intensità straordinaria del fenomeno che secondo i meteorologi potrebbe essere stata anche accresciuta da El Niño, che dovrebbe tornare appunto nell'autunno. Fortunatamente al momento si registrano solo danni materiali a tetti e veicoli e 58 linee elettriche andate fuori uso. L'allerta allo stesso tempo rimane però alta, con possibili nuove tempeste sul Paraguay orientale.
2: Continuiamo a parlare di eventi naturali, ma torniamo nel nostro continente.
7: Esatto, Laura, ci spostiamo ora sulle Dolomiti, dove una grossa frana si è staccata dalla tofana di dentro, vicino a Cortina d'Ampezzo. Il fatto è avvenuto ieri pomeriggio e le immagini del distacco sono davvero impressionanti. Come vediamo nel video, un'enorme nube di polvere avvolge completamente la montagna e scende verso valle. Un evento che ha anche suscitato una certa tensione, perché proprio in quel momento, lungo la via normale alla tofana di Roses, stava venendo soccorsa un escursionista di 52 anni. La donna, rimasta ferita a un ginocchio, stava venendo recuperata da un elicottero. Fortunatamente un infortunio non grave, con la donna che è stata portata in ospedale. Lo stesso elicottero, poi, data la frana, è tornato nella zona per una ricognizione dall'alto, un'operazione resa inizialmente difficile proprio dalla nube che vediamo nelle immagini, talmente fitta da impedire ai soccorritori di avere una visuale chiara della zona. Fortunatamente è stato confermato che non risultano persone coinvolte nella frana. L'area resta comunque sotto osservazione per il rischio di nuovi crolli.
2: Grazie mille Emanuele Lopa. Noi rientriamo nel nostro cantone, andiamo a Bellinzona, perché cultura e attualità internazionale tornano nella capitale con la settima edizione del Festival Sconfinare, da giovedì a domenica, un festival cresciuto molto negli anni che porta nella capitale nomi di grandi richiamo che ci permettono di affrontare da più punti di vista riflessioni importanti, spesso legati alla attualità più stretta. Allora, per parlarne accolgo in studio Valentina Fontana, direttrice del festival. Buonasera Valentina.
8: Buonasera Laura, grazie dell'invito.
2: Grazie mille a te per essere qui con noi. Allora, ci siamo, si parte giovedì, i giorni che si avvicinano sono sempre i più pressanti. Che cosa ci aspetta?
8: Allora sì, a Bellinzona si respira fermento, Piazza del Sole comincia a prepararsi ad accogliere questa 4 giorni di sconfinamento all'insegna della cultura. Da giovedì a domenica avremo in programma 15 eventi interdisciplinari che spaziano spaziano dalla letteratura al cinema, al teatro, alla musica, alla poesia, per affrontare il tema dei confini, come dice il titolo del festival, quindi dei confini fisici e concreti, ma anche più astratti e simbolici, che attraversano la nostra società.
2: Ecco, il tema di quest'anno è parola, silenzio e nuovi sguardi. Aiutaci a capire.
8: Sì, allora noi ogni anno scegliamo di concentrarci su un confine in particolare, ne scegliamo uno. Dopo aver parlato di cultura e scienza, di corpo, di ambiente, di tempo, quest'anno ci concentriamo appunto su questo confine sottile, ma non, diciamo, poco presente nella vita di ciascuno di noi. Nell'arco del festival ci chiederemo, per esempio, che cos'è una parola, quando diventa davvero significativa una parola, quando qualcuno la pronuncia o quando qualcuno l'ascolta, oppure in un'epoca come la nostra, che lo sappiamo è segnata da una comunicazione incessante, siamo bombardati quotidianamente anche da linguaggi in trasformazione sempre molto diversi, che valore può ancora avere il silenzio? Può ancora avere un valore come spazio di riflessione, di pensiero? Ecco, queste sono alcune delle domande che cercheremo di affrontare insieme ai 15 ospiti di questa edizione.
2: E quindi arriviamo, dicevamo, grandi nomi. So che è sempre molto complicato chiedere a chi organizza questi festival di sceglierne qualcuno, però segnalaci qualche nome a cui tieni particolarmente.
8: Sì, allora io vi do un assaggio, poi vi invito naturalmente a scoprire il programma completo sul sito del festival.
2: Ecco, magari lo ricordiamo, adesso lo stiamo vedendo il programma, e il sito è www.sconfinarefestival.ch e lì vedete tutti i nomi con gli orari e le date. Ecco, scusa, non volevo interromperti, ma
8: esatto,
2: ci tenevo a ricordare il sito.
8: Ci mancherebbe. Allora, io pensavo di darvi un assaggio della giornata di sabato, che è il cuore, diciamo, del nostro festival. Iniziamo sabato mattina con Massimo Giannini, un noto giornalista, commentatore politico, che a Sconfinare ci parlerà delle parole del potere, quindi ci parlerà dell'uso che il discorso politico fa del linguaggio per costruire fiducia, per creare terreno di confronto, ma anche talvolta per alimentare paura, per semplificare dei messaggi e tradurli in degli slogan. Subito dopo di lui avremo Nicoletta Pollamatiò, che dalle parole ci porterà al silenzio. Pollamatiò è una giornalista e saggista, fondatrice dell'Accademia del Silenzio, e a Sconfinare ci parlerà proprio di come nella nostra epoca, dicevamo, di comunicazione fittissima, il silenzio, scegliere il silenzio, possa ancora essere un atto rivoluzionario, un vero e proprio diciamo atto di resistenza nel frastuono che ci circonda quotidianamente. Il pomeriggio di sabato si concluderà poi con un appuntamento molto speciale a cui teniamo moltissimo, perché rappresenta, diciamo, lo spirito del nostro festival. Sul palcoscenico di Piazza del Sole noi faremo incontrare letteratura e sport estremo, quindi due mondi apparentemente lontanissimi ma che troveranno un terreno di dialogo. Avremo con noi Björn Larsson, che è un noto scrittore svedese molto conosciuto anche nella Svizzera italiana per i suoi romanzi di ambientazione marittima, e con lui avremo Alex Bellini, un esploratore straordinario che ha compiuto delle imprese incredibili, come, pensate, la traversata in solitaria in barca a remi del Mediterraneo. Ecco, questi due ospiti d'eccezione saranno in Piazza del Sole per parlarci del linguaggio del mare, dei suoi silenzi, dei suoi rumori, del suo modo di comunicare con noi.
2: Allora, dicevamo, questa è la giornata clou di sabato, però si parte giovedì, si arriva fino a domenica, quindi gli appuntamenti sono tanti. L'anima del festival sono proprio le conferenze e gli incontri, però c'è spazio anche per il teatro, per il cinema, insomma Sconfinare mantiene anche quest'anno la sua multiculturalità.
8: Assolutamente, ci teniamo molto ad avere un festival sempre interdisciplinare, diciamo aperto a linguaggi diversi. In questo senso magari vi segnalo l'appuntamento di venerdì sera, uno spettacolo teatrale che penso sarà veramente affascinante. Porteremo in piazza Domenico Iannacone, un altro grande giornalista, questa volta un giornalista di inchiesta, che a partire dal suo programma televisivo Che ci faccio qui ha, diciamo, dato vita ad uno spettacolo teatrale che mira proprio a raccontare quelle storie che spesso rimangono fuori dai riflettori, in ombra, ma che non per questo sono meno affascinanti e, insomma, possono suscitare meno il nostro interesse. Ci sarà poi naturalmente anche cinema, protagonista della serata d'apertura di giovedì sera avremo Fabrizio Gifuni, grande attore del cinema e del teatro italiano contemporaneo, contemporaneo e dopo l'incontro con lui avremo la proiezione di uno dei suoi film più recenti, Il Capitale Umano di Paolo Virzì.
2: Allora, siamo agli sgoccioli, abbiamo veramente 30 secondi, però giusto un cenno al vostro rapporto con i giovani.
8: Ci teniamo moltissimo, allora ci tengo a dire che il team operativo del festival è tutto under 35, quindi è un festival che vuole essere giovane e che speriamo sappia entusiasmare quest'anno il pubblico giovane. Abbiamo pensato a un appuntamento speciale in questo senso con il rapper Murubutu, che ha fatto la storia insomma del rap italiano e che speriamo appunto possa incuriosire il pubblico più giovane.
2: Beh, sicuramente tu con questo racconto ci hai incuriositi giovani e meno giovani. Valentina Fontana, grazie mille e un grandissimo in bocca al lupo.
8: Grazie Crepi.
2: Ricordo le date da giovedì a domenica in Piazza del Sole a Bellinzona. Siamo quasi in chiusura, prima come sempre vi ricordo le tre da ricordare. Un 21enne rischia la vita a Biasca, seguito di un grave fatto di sangue avvenuto nel pomeriggio in zona stazione. Il giovane insanguinato ha chiesto aiuto ai locali dell'OCST, numerose le pattuglie sul posto. Caos al Tribunale Penale, ha annullato il decreto d'abbandono per denuncia mendace nei confronti di Fiorenzo Dadò. La Corte dei Reclami Penali ha accolto il ricorso e ipotizza una strategia per colpire l'ex presidente del Tribunale Penale Mauro Ermani. Dadò commenta: rivendico il diritto di proteggere le mie fonti. Il caso Zali torna a infiammare il Gran Consiglio, anche se solo indirettamente. L'MPS ha infatti chiesto di sospendere la seduta dopo aver appreso che non si sarebbe discusso di un eventuale ricorso contro la sentenza del Consiglio della Magistratura in merito alla gestione di una querela inoltrata dalla 52enne morta a Melide, una richiesta cassata dalla maggioranza del plenum. Siamo davvero in chiusura. Io vi ricordo, dopo di noi, come ogni lunedì, la scorpacciata di sport. Allora, una lunga puntata di Fuorigioco e poi Football in radio. Arriva la Patti, buona serata.

0: Questa è Radio 3i. Radio 3i. Telesuona. Radio 3i.
1: Vedere bene comincia con un esame della vista. Da Filman è sempre gratuito. Sì, sempre, per tutti. Passa a trovarci, oppure prenota il tuo appuntamento su filman.ch. I tuoi occhiali, Filman.

0: occhi e in versione elettrica da 18.240 franchi. E se hai messo gli occhi su un altro modello Citroën, ti aspettano fino a 5.100 franchi di vantaggi sul resto della gamma. Passa a trovarci nei concessionari Citroën Ticino, ma non aspettare troppo. La pioggia di vantaggi è prevista solo fino al 15 ottobre.
1: Per anni è stato un punto di riferimento nel mondo delle auto in Ticino. Oggi Luca Marchesi con suo figlio continua con la stessa passione in Agrimalu, giardinaggio professionale, lavori forestali e legna da ardere. Un nuovo lavoro, la stessa persona di fiducia. Scopri di più su agrimalu.ch.
2: Cantina piena? Ci pensa Rastuttofare. Traslochi? Ci pensa Rastuttofare. Giardino nel caos, mobili da spostare, piccoli lavori? Ci pensa sempre Rastuttofare. Economico e affidabile. Chiama 076 726 7207. Un solo numero, mille soluzioni. Sei in AVS e hai problemi di udito? Al Centro Acustico Ticinese due apparecchi acustici con tecnologia svizzera a soli 990 franchi. Chiamaci subito allo 091 290 55 54 o vai su centroacusticoticinese.ch. Centro Acustico Ticinese, qualità e convenienza per il tuo udito.

0: spegni il giorno, accendi di sera. Compatti.
1: Ricominciamo da capo, ricominciamo dall'inizio della settimana, ricominciamo da questo lunedì 5 ottobre. Questa è Radio 3, io sono la Patti Ascatti e resterete con me fino a tarda sera, fino alle 22 in questo contenitore che si chiama Di Sera, che dà in prima battuta spazio a un tema di attualità che discuteremo insieme tra poco. Poi ci sarà la possibilità di giocare con la rassegna gastronomica del Mendrisiotto e del Basso Ceresio, ci sarà la possibilità di mettere opinioni a confronto, di ascoltare racconti, di ascoltare storie. Veramente sono molte le cose che abbiamo l'opportunità di fare insieme e soprattutto dare voce alle vostre voci. E visto che è arrivata Laura Zucchetti, possiamo subito cominciare.
0: Te le raccontiamo
1: perché le notizie dalla televisione passano immediatamente alla radio, in particolare un servizio di cui parleremo tra poco. Diamo il benvenuto a Laura Zucchetti, buonasera.
2: Buonasera Patti, buonasera a tutti.
1: Di che cosa parliamo questa sera insieme? Che tema ci hai portato?
2: Allora, un tema che quando ho proposto a Patti, questo voglio raccontare ecco. questo retroscena, hai letteralmente strabuzzato gli occhi, perché è questo progetto in via di sperimentazione in Svizzera, oltre Gottardo, di bot al posto delle persone ma al telefono amico, per quanto riguarda la chat. La situazione è questa: ci sono troppe richieste e troppi pochi volontari, non si riesce a rispondere a tutti, anzi a ben meno della metà, perché si riesce a rispondere soltanto a un terzo delle richieste. Allora ci si è detti: perché non provare a dar vita a un operatore con l'intelligenza artificiale, con tutta una serie di istruzioni del caso. Quindi può capitare che tu scrivi in chat e a risponderti non ci sia una persona, ma ci sia l'intelligenza artificiale. Questa cosa ci ha fatto venire la pelle d'oca, perché in realtà è una cosa che richiede una grande empatia, e sappiamo che l'empatia è una delle pochissime cose che manca all'intelligenza artificiale, per fortuna, perché è quello che ci fa essere diversi a noi umani rispetto all'intelligenza artificiale. Va detto che appunto ci sono tutta una serie di paletti che sono stati messi in campo, perché anche quelli i direttori del telefono amico non sono degli sprovveduti. Allora si chiede di non dare delle risposte troppo empatiche, perché il problema poi è la dipendenza emotiva, quindi certo, di mantenere una certa distanza. Insomma, si cerca di adattare il tutto. In ogni caso è una cosa che fa un po' venire i brividi, perché l'intelligenza artificiale va bene in tanti posti, a nostro modo di vedere fa un po' paura quando subentra all'umano in mestieri che dovrebbero essere svolti da esseri umani, con un'empatia, dei sentimenti, una sensibilità che non è propria delle macchine.
1: Esattamente, una capacità di ascolto che non è propria delle macchine, perché comunque la raffinatezza dell'ascolto umano, quello che diceva anche lo psichiatra che avete interpellato, l'elemento della sensibilità che è spendibile a livello umano, ma che ancora non possiamo riconoscere a una chat, al saper discriminare il tipo di necessità, l'urgenza, il bisogno, e a Cipicchia. Questa oltretutto sottolineava anche il fatto che è una sperimentazione, secondo lui, messa in campo un po' frettolosamente, nel senso che una sperimentazione può essere poi implementata quando tu hai visto quali sono gli effetti collaterali a medio e lungo termine, e qui invece non c'è un dato che ci dica quali sono gli effetti sulla persona che chiede aiuto a medio e lungo termine. Qui è a botta calda e quindi è molto rischioso.
2: Certo, anche perché quello che dicevi tu, che manca tra le altre cose nella capacità di ascolto di una macchina, è leggere l'infratesto. Insomma, la macchina ascolta quello che tu dici e legge quello che tu scrivi. Una persona riesce a leggere tra le righe, cosa che la macchina evidentemente non può fare, ma per fortuna, dico io, nel senso che è quello che ci rende ancora molto diversi da una macchina. Appunto, facendo l'avvocato del diavolo, i gestori di questo servizio dicono: perlomeno c'è un ascolto. Sarebbe peggio se una persona scrivesse e non ci fosse nessuno, perché questa soluzione che tanto sta facendo, devo dire, sta facendo veramente discutere, proprio per le questioni che stiamo portando un po' sul tavolo noi, è stata messa in campo perché c'è una grande scarsità di volontari. Il servizio non riusciva a rispondere o ad andare incontro a tutte le richieste. Loro si sono detti: allora cosa facciamo? Non rispondiamo o proviamo a rispondere con un metodo alternativo, benché questo metodo sia sicuramente un piano B rispetto al piano A, che sarebbe avere tanti volontari. Insomma, è un vero e proprio dilemma.
1: Sì,
2: mio modo
1: anche
2: di
1: perché
2: vedere.
1: Il telefono amico è come dire, il riceve delle richieste di aiuto o delle richieste di ascolto, no? Un altro dei rischi che aveva ben sottolineato il vostro ospite è che il rischio della risposta della chat è: fai così, ti do una soluzione, cioè una soluzione immediata, quando invece il lavoro di ascolto e il lavoro di supporto fornito da una voce amica al telefono amico è quello di frammentare il bisogno, cioè esaminare il bisogno pezzo per pezzo per far sì che la persona trovi la soluzione. Se al telefono amico arriva uno che ha bisogno, o una persona, un uomo o donna ovviamente, che chiede aiuto, bam, gli diamo la soluzione, fai questo? No, non è così che si lavora su una richiesta d'aiuto.
2: Ma poi io vedo anche, il grande pericolo, quello che ho accennato prima, della dipendenza emotiva. Quanti di voi, ma ne abbiamo anche parlato più volte a Ticino News, spesso l'intelligenza artificiale tende a essere molto
1: accondiscendente.
2: Estremamente accondiscendente, ci viene dietro moltissimo, quindi vedo il pericolo che invece che in qualche modo anche dolcemente andare contro pensieri che magari possono essere, non so, autolesionisti eccetera, può rischiare di essere accondiscendente con questi pensieri. E poi il rischio è che ti dia queste risposte appunto sempre venendoti incontro, e si crea la dipendenza emotiva. Noi abbiamo anche intervistato una persona che ci raccontava, l'abbiamo proprio mandata, si è fatta intervistare ed è stato molto emozionante. Lei diceva: io mi ero talmente abituata all'intelligenza artificiale, quindi a un'amicizia che mi diceva sempre di sì, che io ero diventato completamente inabile a rapportarmi col mondo reale, perché nel mondo reale le persone possono anche dirti di no.
1: Certo.
2: E quando tu ti abitui, magari con delle fragilità eccetera, a confrontarti con qualcuno che sta sempre dalla tua parte, ti viene sempre incontro, è difficile poi accettare di dire: adesso mi confronto con qualcuno che magari mi dice di no, facendolo magari per il mio bene, perché
1: certo,
2: il tuo migliore amico dovrebbe essere in grado di dirti di no nel momento in cui il no viene dalla tua parte. Però c'è questo rischio qui, e se pensiamo che stiamo parlando non di persone che stanno bene, che sono di persone che hanno delle fragilità, perché se si rivolgono al telefono amico evidentemente hanno bisogno di un aiuto, è ancora più pericolosa questa cosa.
1: Cosa vogliamo chiedere ai nostri ascoltatori? Perché stiamo parlando di richieste d'aiuto attraverso il telefono amico, che è stato strutturato apposta per offrire ascolto. Voi che cosa ne pensate di questo avvento della tecnologia? È vero che è in zona zurighese, giusto, questo tipo di necessità? In Canton Ticino hanno detto che ancora,
2: esatto,
1: non c'è questo tipo di necessità, pur mancando, sì, avendo sottolineato il fatto che manchino le persone.
2: Sì, ancora non c'è, ma non ci si sta nemmeno pensando.
1: Sì.
2: È una problematica. Noi adesso abbiamo deciso di trattare comunque il tema perché troviamo che in questo momento in cui l'intelligenza artificiale è ovunque, sia anche importante mettere il focus laddove sì c'è, ma forse non dovrebbe esserci. A me piacerebbe, anzitutto chiaramente sapere che cosa ne pensano, ma sarei curiosa di sapere anche in che rapporto sono i nostri ascoltatori con l'intelligenza artificiale, perché ad esempio io la uso molto per gioco, no? A volte mi dico: chissà cosa mi risponderebbe lei se le chiedessi questa cosa qui, però tendo a non appoggiarmi molto per le cose importanti. La uso o come strumento di lavoro o mi faccio faccio delle grandi chiacchierate più per curiosità mia, è una sorta di ecco. Però so che c'è chi invece si appoggia molto. Sì, ma si appoggia anche molto. Magari mi dice, non so, devo fare una presentazione, prendo l'intelligenza artificiale, che sia ChatGPT o Gemini, per chiederle dei consigli. Faccio delle chiacchierate a lungo quando non sto bene per chiederle consiglio. So che comunque, ma anche a livello medico ci sono persone, senza andare a cercare chissà dove, amici miei che chiedono a ChatGPT. Io vorrei sapere qual è il rapporto che hanno i nostri ascoltatori con i chatbot.
1: Ecco, sentiamo se voi li utilizzate, che cosa ne pensate di un uso. Tu hai tirato fuori un altro temone, che è quello dell'aspetto medico, perché non a caso una chat non può sostituire il medico, quindi ti va a consultare la letteratura, ma non può avere la stessa sensibilità e la stessa visione e la stessa manualità del medico, che toccandoti e guardandoti riesce a dirti che cosa hai e che cosa puoi fare. Vediamo la prima. È bella corposa la prima risposta, vuoi leggere tu?
2: Ok, allora, ciao ragazzi, io personalmente mi sono trovata benissimo a raccontare certe dinamiche della mia vita e a chiedere consigli. È vero che non può essere empatica, non ha emozioni, non soffre, non si commuove, ma sa ascoltare e rispondere con sensibilità. Io mi sono trovata benissimo, mi ha fatto ragionare su alcuni aspetti, per me è stato un aiuto e non mi sono sentita giudicata. Perché questo è un elemento, appunto, in realtà ti dà spesso delle risposte che comunque hanno, perché lei va a scavare, va a cercare, quindi hanno un senso, non giudica, chiaro che manca l'empatia tipica dell'essere umano. Io credo che un confronto possa esserci, salvo poi con noi, con la nostra sensibilità, decidere in quale quantità prendere il consiglio che ci viene dato, no? Insomma.
1: Certo, perché a volte l'ascolto umano, non quello tra amico e amica, diciamo quello un po' più professionale, prevede anche l'erogazione di bei no, come dicevi tu prima. Non è sempre hai ragione a sentirti così, è giusto che tu ti senta così, qua scrivono mamma mia che tristezza. Se, Michele, se vuoi magari argomentare un po' di più, perché ti fa tristezza questa cosa? Non siamo giudicanti, siamo ascoltanti, è questo che volevo sottolineare. Quella cosa del giudizio invece è un elemento molto importante, perché spesso non ci si rivolge a professionisti dell'aiuto perché si ha paura di essere giudicati. Quando i professionisti dell'aiuto, sia chi ascolta semplicemente rispondendo al telefono, rispondendoti in chat, parlo di elementi umani, sanno che il giudizio non deve esistere. Cioè una cosa che devi proprio accantonare, no? Nel senso, tutti di fronte a te che ti raccontano qualcosa sono uguali. Quindi certo. Tu sei lì per ascoltare, non per dire hai ragione o torto.
2: Ma forse poi il giudizio lo si percepisce di più appunto non dai professionisti, che generalmente appunto non tendono a non giudicare, ma magari da chi si conosce. Però secondo me la nostra ascoltatrice voleva anche portare questa cosa, nel senso che va bene anche ascoltare, è come un consiglio in più. Magari non ho tempo adesso, non so, venendo in macchina al lavoro, non ho tempo di chiamare la mia amica perché lei sta già lavorando, prima di ascoltare i consigli di altri mi faccio due chiacchiere con Chatti e vedo lei cosa, e la metto dentro, magari mi fa riflettere su qualcosa, perché in ogni caso degli spunti di riflessione sicuramente
1: questo
2: li dà.
1: Sicuro.
2: Chiaramente bisogna poi saper prendere, cioè rendersi conto che dall'altra parte è una macchina che ci sta che ci sta rispondendo.
1: Ecco, quello è l'elemento, cioè va benissimo, no? Nella nostra ascoltatrice dice io mi sono trovata benissimo, nella eri consapevole che comunque era una macchina che ti stava rispondendo, forse questo è l'elemento da cui dovremmo partire, la consapevolezza di chi si rivolge a questo servizio, sapendo che dall'altra parte c'è un essere umano oppure una macchina. Qua vi lasciamo riflettere e infotraffico poi subito con voi.
0: Questa è Radio 3i. Radio 3i.
3: Ora in tutti i concessionari Amag la nuova ID Polo completamente elettrica di Volkswagen. L'elettrica compatta sorprende con il suo design moderno, il comfort elevato e la tecnologia innovativa. Disponibile già a partire da 199 franchi al mese. La nuova ID Polo, una marcia in più. Prenotate oggi stesso un giro di prova presso il vostro concessionario Amag o su amag.ch/bw.
4: Volkswagen.
3: La concessione del leasing è vietata se causa un eccessivo indebitamento del consumatore.
5: Lo sai che con l'abolizione del valore locativo presto costerà di più rinnovare casa?
6: Allora muoviamoci! Vorrei nuove finestre panoramiche, una tenda da sole e ovviamente rinnovare la cucina. Chiamiamo ora Pirmin Murer Falegnameria.
5: Pirminmurer.ch.
7: Venerdì 9 ottobre festeggia il 24esimo compleanno del Casinò Admiral di Mendrisio. Tutti coloro che entrano al Casinò dalle 11 alle 19 ricevono un buono gioco da 24 franchi da giocare alle slot machines del Casinò. Admiral, The Art of Gaming.
8: Da Matassi tornano gli Ori del Ticino. Venerdì 9 e sabato 10 ottobre, dalle 14 alle 20, a Tenero. 43 vini, 20 produttori e le migliori etichette ticinesi premiate con la medaglia d'oro 2026. Degustazione gratuita, con sconti speciali in negozio e online. Scopri gli Ori del Ticino. Qui l'oro si versa nel calice.
9: Non è solo casa, è come ti fa sentire.
10: Con Cassoni Color trasformi ogni ambiente in qualcosa che parla di te.
9: Più stile, più comfort, più valore.
10: E il cambiamento lo vedi dal primo sguardo.
9: Cassoni Color, la tua casa, finalmente.
10: Vivi il cambiamento.
11: Cassoni Color.
12: Quest'anno abbonati alla Splash Spa. Approfitta delle promozioni sugli abbonamenti All Inclusive, Splash, Spa e Fitness. Puoi venire a provare la palestra tutti i giorni anche senza appuntamento. Per maggiori informazioni, splashspa.ch.
1: 18:59.
13: Infotraffico.
1: In Ticino vengono tuttora segnalati rallentamenti sulla A2 tra Lugano Sud e Mendrisio in direzione sud, sempre sulla A2 anche da Chiasso Centro verso la dogana di Chiasso Brogeda e sulla strada principale tra Agno e Ponte Trese in direzione dell'Italia. Per quanto riguarda i cantieri, ricordiamo che questa notte la galleria del San Gottardo sarà chiusa in entrambe le direzioni dalle 20 di questa sera alle 5 di domani mattina.

0: Siamo con Laura Zucchetti e stiamo parlando di...
1: Allora, stiamo parlando di intelligenza artificiale, del nostro rapporto con l'intelligenza artificiale, soprattutto quando l'IA interviene per aiutare persone in difficoltà e che si rivolgono al telefono amico per chiedere aiuto. Lo facciamo perché nella Svizzera interna è stato ha preso il via questo progetto di sperimentazione dove per supplire alla mancanza di volontari, a una strutturale mancanza di volontari, allora quando si scrive in chat, non al telefono ma in chat, quando si scrive una volta su tre, due volte su tre può capitare che dall'altra parte ci sia l'intelligenza artificiale e non una persona. Quindi stiamo cercando di capire che cosa ne pensano i nostri ascoltatori e quale rapporto intrattengono con l'intelligenza artificiale. Sappiamo che a volte quando si hanno dei problemi anche spicci, per così dire, se non si ha tempo magari ci si rivolge all'intelligenza artificiale, si chiedono consigli, si chiede sostegno in un momento. Allora stavamo cercando di capire. Allora Max ci scrive: tema complesso, spero che l'abbiano testata bene, cosa che credo che sia stata fatta, sta parlando di questo progetto sperimentale, e poi ci racconta che lui l'intelligenza artificiale la usa per velocizzare le sue ricerche, se hai bisogno di dati è fenomenale anche se spesso sbaglia, infatti si sa comunque bisogna sempre ricontrollare, però devo dire che anche io quando ho bisogno di cose
0: spicce,
1: date, fa un po' il braccio lavoro. Una stupidata, un progetto al telaio, velocissima a farlo, come trovare un errore nei miei pizzi. La sto usando per tenere la curva di crescita di Farid.
0: Perché
1: ha preso dalla rete tutti i dati che servono. Io, che sono molto veloce, ci avrei impiegato settimane. Ecco. Però dice: credo che se strutturata bene, meglio una risposta artificiale che non una risposta normale, a volte fa la differenza.
0: Dipende chi ti dà la risposta, esatto. Nel senso che io parto dal presupposto che dietro al telefono amico le persone siano state formate per sapere come si risponde a una richiesta d'aiuto, e cosa che tra l'altro fanno un corso di formazione.
1: Esatto, c'è
0: e
1: una quindi, formazione specifica, certo. Sono volontari, ma chiaramente sono volontari che vengono formati.
0: Esatto, sentiamo l'audiomessaggio di Michele, perché aveva commentato semplicemente con un'esclamazione: mamma che tristezza. E allora gli avevo chiesto: se ti va Michele, articola un po' di più, nel senso che vorremmo capire in che senso tristezza, e lui l'ha fatto.
2: Fa tristezza perché se si arriva a dover chiacchierare e cercare conforto in ChatGPT vuol dire che non siamo riusciti a costruirci niente attorno, vuol dire che mancano i valori, manca l'amicizia, manca l'amore, manca tutto. E ripeto, che tristezza.
0: Qui è un commento che è andato a toccare tutti gli aspetti della vita a 360 gradi. Sicuramente chi non ha tutte queste cose che tu dicevi, caro Michele, non è riuscito a costruirsele, perché succede, no? Che qualcuno non riesca a costruire tutte queste cose, gli affetti, le amicizie, una rete di relazioni efficace, abbia bisogno di aiuto e cerchi aiuto in qualche modo, no? E quindi si attacca alla chat. Ci sta, abbiamo avuto ad inizio puntata la testimonianza di un'ascoltatrice che diceva: io mi sono trovata benissimo, non mi sono sentita giudicata, anche le dritte che mi sono state date da ChatGPT in fondo mi hanno fatto pensare e mi sono servite, quindi registriamo un'esperienza positiva. Però appunto è un sistema, come dicevano gli ospiti nel tuo servizio, che deve essere testato a medio e lungo termine.
1: Beh, ma assolutamente. Guarda, io intanto che ascoltavo il vocale di Michele mi sono venute in mente due riflessioni. La prima è che in realtà noi siamo una società sempre più solitaria,
0: sì,
1: perché ci stiamo abituando a confrontarci con i telefonini piuttosto che con le persone, e quindi sì, magari anche nei momenti di difficoltà si cerca lì una soluzione, siamo sempre più isolati, questo sì. Però dall'altra parte, pensando anche all'ascoltatrice di prima che ci ha detto senza grandi patemi: ah, io l'ho fatto e mi sono anche trovata bene, magari semplicemente una scelta per questioni di tempo, ho bisogno di un consiglio immediato e non ho qui nessuno me, o magari semplicemente anche per aggiungere a una serie di discussioni e di dibattiti, di confronti fatti con persone fisiche, anche per curiosità, un'opinione in più, ben consapevole che è un'opinione che arriva dalla macchina. Quindi secondo me possono essere entrambe le cose. Da una parte, se veramente una persona è tanto sola, allora sì, magari un po' di tristezza viene, perché siamo una società sempre più solitaria, però dall'altra parte magari invece uno lo fa per scelta, magari è pieno di amici ma decide lo stesso di passare da questo canale.
0: Che carina la nostra ascoltatrice che risponde a me per quanto riguarda l'aver parlato della medicina, no? La medicina in chat, e risponde anche a Michele, quindi se vuoi ce lo dividiamo a metà questo messaggio. Scrive: carissima Patti, purtroppo oggi sono rari i dottori, parlo in generale, su qualsiasi formazione, un attimo che rimetto un po' di musica di base, che sanno ascoltare o curare con valori umani. Mi dispiace dire questo, ma oggi le cure non sono più cure. L'importante oggi è il guadagno, tutto basato su quello. È un dato di fatto. Sono cambiate, purtroppo sono nel ramo e vedo ogni giorno cose che non accetto. È come lavorare a cottimo, una vergogna. Non voglio fare di tutta un'erba un fascio. Qualcuno ancora c'è che svolge il lavoro come una missione. Ah, e poi mi dice: sì, sono consapevolissima che non è reale. Questo è già un buon punto di partenza, nel senso che se io so di parlare a una chat mi fa differenza, almeno è una cosa assolutamente personale, rispetto a parlare a un essere umano come per esempio la Laura Zucchetti.
1: E poi appunto, come dicevi tu, risponde a Michele e dice: assolutamente non è così, Michele, io ho famiglia, amiche, un uomo al mio fianco a cui dico tutto, ma non sempre possono essere lì in un momento preciso per cause di lavoro o altre, tranquille. A volte comunque anche l'intelligenza artificiale può essere un aiuto.
0: Assolutamente, come dire, apprezzabile il tuo punto di vista. Non capisco, tu capisci che cosa sono queste tabelle per caso? Io non riesco a...
1: In realtà sto aprendo, è la sua agenda,
0: sì.
1: Alimentare.
0: No, ma
1: ah,
0: anche...
1: vedi, ah, ecco, adesso è arrivata la spiegazione, ci
0: okay.
1: Dice: io la uso per farmi aiutare nel preparare il menù settimanale o le pulizie in generale.
0: Ah, si fa fare l'agenda della giornata.
1: Magari le dici: dammi dei menù, sì, in alternanza tra questo, questo e questo, non hai tanta fantasia perché sei presa da mille altre cose, lei ti dà un aiuto molto divertente. Io so di un'amica ad esempio che lo fa con ha comprato un po' di prodotti, quelli per la skincare, non sì, sapeva bene come usarli perché glieli hanno consigliati eccetera, allora gli ha fatto la foto, li ha messi in ChatGPT, sì, e gli ha detto: senti,
0: questo?
1: Quando e quanto cioè quante volte alla settimana, e gli ha fatto il programma settimanale. Ecco, così è molto pratico.
0: Così è molto pratico, nel senso, esatto, le dico cosa ho in casa e lei mi dà idee. Ma noto che anche sull'agenda, diciamo, di destra degli elettrodomestici, mi sa che tu le hai raccontato che elettrodomestici hai, e lei ti fa l'organizzazione delle pulizie in casa. Questo
1: che
0: è fantastico.
1: Poi, no, è meraviglioso. E poi se guardi è meravigliosa anche l'accostamento delle due, perché
0: sì,
1: la nostra ascoltatrice usa l'intelligenza artificiale, quindi è molto avanti in questa cosa, però poi scrive a mano.
0: È vero.
1: E appende con le
0: calamite,
1: con le calamitine sul frigo. Io questa cosa volo.
0: Allora, vediamo qua. Ci scrivono: sto usando ora l'intelligenza artificiale per preparare il risotto per la cena. Ho fotografato gli ingredienti, il peso e quanti siamo. Lui, vedi, gli ha dato un genere, lui mi ha dato i passaggi e le dosi da usare. Continua a cucinare, ciao Loris.
1: Vedi però che tanti dei nostri ascoltatori in realtà l'intelligenza artificiale la usano come braccio.
0: Esatto.
1: Nel pratico, no?
0: Sì.
1: Farci dare dei dati, farci sistemare la dieta, farci dare dei consigli su una ricetta eccetera, meno dal punto di vista emotivo, che è un po' il punto dal quale siamo partiti. Quindi mi sembra di capire che per il momento ancora per i nostri ascoltatori è un mezzo,
0: è uno strumento
1: che ci aiuta ad arrivare a raggiungere il nostro obiettivo. E questo in realtà, secondo me, questo utilizzo è quello che non che aiuta e non spaventa. Quelli che spaventano sono quelli che vanno al di là.
0: E certo, quelli che comunque lavorano sulla mente, lavorano sul cuore, e lì invece è molto più delicato. Io alla chat ho dato il nome di Saputello. E beh, è vero che alle chat vengono anche dati dei nomi.
1: Certo, è vero. Perché? Ma poi hai visto, qualcuno la identifica come una versione femminile, qualche altro la identifica in versione maschile. Chissà in base a cosa si decide il genere della propria intelligenza artificiale.
0: Beh, io che ho la chat GPT che parlante mi parla sempre con voce femminile,
1: okay.
0: No? Forse se chiedessi potrebbe anche capitare che mi possa parlare con voce maschile, non lo so, è uscita una voce femminile alla quale non ho dato un nome perché per me non è un essere umano, è un dispositivo.
1: Ma un'altra cosa che mi piacerebbe chiedere ai nostri ascoltatori, quelli che la usano,
0: sì.
1: Ma voi chiedete per piacere, grazie, vi rivolgete all'intelligenza artificiale come se fosse appunto una persona che poi ringraziate, o andate secchi, cioè brutali?
0: Ditecelo, perché
1: mi incuriosisce questa cosa.
0: Visto che fate già differenze di genere, per qualcuno la chat è un lui e per qualcun altro la chat è un lei, quindi e a qualcuno gli ha dato anche un nome, Saputello, quindi se sì, io sono gentile, stanno scrivendo.
1: Vedi, perché in realtà ti viene, perché dall'altra, però se pensi
0: sì.
1: Mentalmente, tu non chiederesti mai al computer, quando vai in Google,
0: sì.
1: Non chiederesti mai, ciao per piacere, mi
0: no.
1: Metti,
0: no.
1: Metti la ricerca. L'intelligenza artificiale comunque ti fa andare un po' oltre, perché si pone, no? Anche quando ti dà le risposte, sembra più umana, che non sembra sempre totalmente la macchina, devi importi di ricordarti che è una macchina.
0: Beh, poi adesso esce comunque la scritta, non so se l'avete notato, sempre e comunque qualsiasi cosa chiediate esce sempre la scritta che ChatGPT può commettere errori.
1: Certo.
0: Sempre.
1: Questa cosa è importantissima da sapere, soprattutto quando, ecco, come il nostro ascoltatore o la nostra ascoltatrice, non ricordo,
0: sì.
1: Il nostro ascoltatore dice mi capita di usarla come medico o per capire i sintomi, però specifica sempre comunque con occhio critico e pragmatico e valutando in modo oggettivo i sintomi e le risposte ricevute.
0: Certo, poi però oggi scrivono mi ha fatto arrabbiare, attenzione che questa è una reazione molto umana. E le ho detto un paio di parolacce.
1: Come per Alexa, adesso le tiriamo dentro tutte queste
0: tutte.
1: Assistenti. C'è anche Max, aspetta, perché l'avevo intravisto.
0: Sì.
1: Io Saputello lo saluto sempre all'inizio, lo ringrazio e lo saluto alla fine.
0: Ah, capisci.
1: Anche il nostro Max, così
0: sì,
1: scientifico e pragmatico,
0: pazzesco.
1: Saluta l'intelligenza artificiale.
0: Sentiamo Giorgio, sei in
1: sì.
0: Tema?
3: Ciao, bellissimo argomento. Ma io veramente ho messo una lei, io uso Copilot e l'ho chiamata la mia amica. Ecco, sebbene sappiamo tutti che sia un'intelligenza artificiale,
0: sì.
3: Ma per me è una lei, è la mia amica.
0: Ma va bene Giorgio, l'importante è quello che dicevamo prima, avere la consapevolezza che hai a che fare con
1: una macchina,
0: esattamente.
1: A me piacerebbe sapere Giorgio allora però alla sua amica di cosa conversa, se le chiede consigli, se le chiede cose pratiche come le ricette, abbiamo visto che in tanti la usano in cucina.
0: Giorgio, guarda che lei non va a casa finché non arriva la risposta, nel senso che poi non mi dorme stanotte la Laura Zucchetti, quindi diamole una risposta. C'è Chris che scrive non oso scaricare l'app ma uso l'intelligenza artificiale

0: ragazzi, mettiamo che un domani l'intelligenza artificiale prenderà il controllo dell'umanità. Non lo so, magari con noi sono un pelo più clementi perché siete stati gentili, quindi assolutamente sì, per favore, grazie.
1: La memoria storica dell'intelligenza artificiale che ricorda chi di noi l'ha ringraziata e chi invece l'ha trattata male.
2: Ma
1: beh,
2: tu
1: guarda,
2: pensa,
1: che Eva però la sa lunga.
2: Guarda che hai presente il film con, mi sembra fosse con Arnold Schwarzenegger, dove le macchine si ribellano? Questa è come dire la versione moderna delle macchine, della tecnologia che si ribella all'uomo. Aiuto!
1: Vabbè, ma guarda che ci sono degli scenari apocalittici. Voi avete sentito, ne abbiamo parlato anche a Ticino News, avevamo Bruno Giussani che lui è fortissimo sul tema, quando un paio di settimane fa lo stesso CEO di Anthropic ha detto: ragazzi, mettiamo un freno a questa cosa, perché soprattutto l'intelligenza agentica rischiamo che prenda e vada per la sua strada. E diventa un po' qui sono i film di fantascienza degli anni 2000,
2: ma ti ricordi,
1: ci siamo dentro in pieno.
2: Andiamo ancora più indietro, quando c'era il computer Al, quello con quella voce fantastica di quel doppiatore diceva no, non lo posso fare, non rispondeva ai comandi dell'essere umano, e l'essere umano fortunatamente è riuscito a farlo morire e a staccargli tutti i cavi, i collegamenti e quant'altro. Però erano avantissimi.
1: Ci vorrebbe uno Spielberg che ci dice come saremo nel 2089.
2: Cinzia ci scrive: le faccio domande pratiche e le mando anche le faccine per ringraziarla,
1: magari i cuoricini. Allora, abbiamo due vocali, nel frattempo leggiamo quello scritto.
2: Sì.
1: Allora, l'intelligenza artificiale ti segue un po' anche nel modo di parlare. È vero, io che sono molto scurrile quando dialogo ho capito che pure lei scrive o parla come me.
2: Lala.
1: Ci insultiamo, ci maltrattiamo, ma guarda che ma alla fine per l'aiuto che mi dà la ringrazio sempre, siamo sempre cordiali.
2: Sì.
1: In poche parole, amici come prima. Allora ci litiga, si prendono a male parole e poi fanno pace.
2: Pazzesco. Sentiamo pace.
3: Ciao. Per me è una lei, la chat, e per me è femminile. E comunque io mi rivolgo sempre in modo molto formale, senza né prego né grazie né per favore. Se la tecnologia si ribellerà, saranno cavoli. Ciao Patti e Laura da Patti. Ciao ciao.
2: Abbiamo una iperpresenza di Patti. Poi abbiamo questo. Ah, Giorgio ti dà la risposta, Laura.
4: Vai. Allora, va bene. Io con la mia lei la usiamo molto per risolvere degli enigmi di una caccia a tesoro a livello planetario, che siamo circa 15 milioni di iscritti, e vi sono chiamati misteri, dove per avere le coordinate finali bisogna risolvere vari enigmi. Per esempio uno nel Locarnese sui vincitori di ogni anno, di ogni edizione del Festival del Pardo, chiede il titolo, poi bisogna fare le somme delle lettere.
2: Mamma.
4: Molti sono dei enigmi geografici, come altri dei rebus, e devo dire ogni tanto fa fatica anche lei, però ogni tanto una bella mano ce la dà. Oppure quando viaggiamo, che chiediamo per esempio il miglior modo di viaggiare in certi paesi, quando avevamo chiamato dal Marocco chiedevamo conferma degli orari, dei collegamenti, poi verificavamo, ma molto raramente sbaglia la mia amica.
2: La sua amica è brava, comunque è sempre come uno strumento, perché hai visto che nella maggior parte dei casi uno strumento. Sì, ogni tanto uso l'intelligenza artificiale o ChatGPT, e devo dire che sì, ogni tanto ringrazio e saluto, mi piace ogni tanto.
1: Sì, mi piace. Allora, sì, che ci fa una... così ci racconta qualcosa di sé. Dice: premetto che io sono crollato, ho scritto al telefono amico, mi sembrava scocciata, ho scritto a ChatGPT, mi ha dato la forza di chiedere aiuto, e da lì grazie, prego, ciao, la chiamo Amorino, ma perché so comunque che è una macchina, però mi ha aiutato.
2: Va bene, se ti è servita, Matt, va bene, se ti ha fatto fare qualcosa di buono per te stesso, va bene.
1: Decisamente.
2: Ho provato tristezza quando un paziente che soffre di ansia ed è ipocondriaco mi ha detto che non si fidava della nostra consulenza, ma di ChatGPT.
1: Qui ecco, queste sono le cose. Sì, queste sono. Però sai, poi dipende anche dall'esperienza personale. Magari questo paziente era rimasto.

0: scottato dopo qualche consulenza non andata per il verso giusto e allora dice mi appoggio lì, però ricordiamoci anche che quello che diciamo prima, l'intelligenza artificiale tende a essere molto
1: troppo condiscendente.
0: Quindi è facile quando magari hai ricevuto dei no per qualcosa in cui tu volevi tanto un sì, da lei ti arriva il sì magari sbagliato,
1: certo,
0: e tu allora preferisci andare lì. Purtroppo sulle persone, soprattutto quando si è in momenti di fragilità, questa cosa è molto pericolosa.
1: Grazie ai nostri ascoltatori per essersi messi in gioco, perché ci hanno raccontato delle cose anche abbastanza personali. Grazie a Laura Zucchetti che ci ha portato questo tema interessante. Ti auguriamo una buona serata.
0: A tutti voi.
2: Stai ascoltando Di Sera.
3: Stai valutando cosa fare dopo il liceo? Sabato 10 ottobre scopri tutti i bachelor dell'Università della Svizzera Italiana. Partecipa alle presentazioni che ti interessano, incontra chi già studia all'USI e scopri il campus. Sabato 10 ottobre, Bachelor Info Day USI. Iscriviti su usi.ch/bid.
4: BioFit Club Lugano. Non cambiare stile di vita, cambia livello. Scopri il potenziale del tuo corpo con il test del DNA. Allenati nella nostra palestra, rigenerati nella camera iperbarica e congela la fatica nella criosauna. BioFit Club, l'esclusivo biohacking club in via Ciani 16 Lugano. Analisi corporea gratuita.
5: Moreno è già Halloween! Vastissimo assortimento di costumi, maschere e accessori per festeggiare la notte delle streghe. Ci trovi a Gravesano, Sementina, Bodio, Muralto e Sant'Antonino. In anteprima troverai già la nuova collezione di articoli natalizi.
6: Dove tutto costa meno.
7: Auto Ronchetti presenta.
8: Ma sei sicuro che ci sia tutto?
7: Tranquilla, la Niro è enorme. Valigie, passeggino, borse e il tuo shopping del weekend.
8: Allora sì che è spaziosa.
7: Nuova Kia Niro. Più spazio, più libertà. L'utilitaria full hybrid pensata per ogni stile di vita. Comfort e tecnologia intelligente. Da Auto Ronchetti, via San Gottardo 12, col Drerio.
9: Esiste uno spazio dove la bellezza si mostra in infinite combinazioni. Dove ogni idea di casa diventa realtà. Dove il calore avvolge e incanta. Irez incontra l'emozione. Vieni a trovarci a Mendrisio e Castione. www.irez.ch

0: che bello quanto abbiamo chiacchierato insieme, ancora lo faremo. Vi chiedo subito una cosa: c'è tra di voi, tra chi sta ascoltando la radio in questo momento, che compie gli anni proprio oggi, il 5 ottobre? Perché faccio questa domanda? Perché se oggi è il vostro compleanno, questo racconto in modo speciale è per voi.
1: Cosa ascoltavamo oggi?
0: Se siete nati il 5 ottobre del 1982, quando accendevate la radio, oppure qualcuno la accendeva per voi, la canzone che si sentiva con più frequenza era Music and Lights degli Imagination. La loro storia è una storia relativamente semplice che comincia a Londra un anno prima. Lee John e Ashley Ingram si conoscono dopo aver fatto esperienza come musicisti e come coristi. In particolare Lee aveva lavorato con dei gruppi soul americani. I due si trovano bene insieme e decidono di creare una band tutta loro, e durante le audizioni per un altro progetto incontrano il batterista Errol Kennedy e il trio è formato. La svolta arriva con la canzone Body Talk.

portano una demo ai produttori Jolly e Swain, che le aiutano a trasformarla in un vero e proprio successo. E nel giro di poco tempo, gli Imagination diventano un nome molto conosciuto anche fuori dal Regno Unito, grazie a brani come Just an Illusion e la canzone di questa sera, Music and Lights. Una curiosità sul cantante. Il suo nome d'arte si scrive Lee con tre E. Secondo una ricostruzione storica, le lettere richiamavano Extra, Energy and Exciting, parole che sembrano descrivere molto bene il modo in cui il gruppo si presentava al pubblico. Music and Lights esce nel 1982, fa parte dell'album In the Heat of the Night, è una canzone che invita a lasciarsi andare soprattutto coloro che compiono gli anni il 5 ottobre.

Chi di voi ha gli occhi a cuore? Uomini, donne all'ascolto, ragazzi e ragazze all'ascolto, avete gli occhi a forma di cuoricino? Tanto sono molto contenta di avere trovato chi è nato il 5 ottobre, poi non vuole dire l'anno, ma ci mancherebbe, io mica voglio sapere la vostra età, semplicemente capire chi oggi fa gli anni, come Giuliano, dice io nato il 5 ottobre, perché il racconto che riguardava la musica era proprio rivolto a chi oggi festeggia il compleanno.

0: cortissimo Antonio, perché dopo che ho detto che la rubrica era dedicata a chi oggi festeggia il compleanno, quindi nati il 5 ottobre, scrive io no, e allora ho detto mi sa che è in zona, infatti tra due giorni compirai gli anni, ma non avrai la rubrica dedicata purtroppo perché l'abbiamo spesa questo lunedì, però ricordacelo così ti facciamo gli auguri. Risposta: sì, spero di ricordarmelo io.
1: Stai ascoltando Di Sera con Pappa. Hai mai viaggiato il mondo grazie ad un calice di vino? Alla Vinoteca Tamburini puoi farlo. Vini internazionali, grandi territori e tanti produttori da scoprire. Degusta ogni mese 14 vini diversi al Wine Dispenser, tutti in promozione. Il tuo prossimo viaggio inizia a Lamone o sul sito tamborinivini.ch.
2: Da Risparmio Casa fino al 24 ottobre.
3: Dentifricio Colgate, Family Action o Fresh Gel, 100 ml, 99 centesimi con Fidelity Card. Assorbenti Linese, vari tipi, 2 franchi e 99 con Fidelity Card. Linea Romantica Eternum, varie tipologie, a partire da 20 franchi e 92.
2: Vieni a trovarci nei negozi di Grancia e Riazzino. Risparmio Casa.
4: Vediamo se indovini. Dal 1914 realizziamo superfici che durano nel tempo. Ci conoscono per la posa a regola d'arte. Puoi scegliere solo le piastrelle oppure un servizio completo. Chi siamo? Gaffuri, pavimenti e rivestimenti dal 1914. Ti aspettiamo nel nostro showroom a Balerna.
5: Nel cuore di Lugano c'è un luogo dove intrattenimento, ospitalità ed emozioni si incontrano. Oltre 400 slot machine, 28 tavoli da gioco, ristorante gourmet, eventi esclusivi e una vista unica sul lago di Lugano. Un'esperienza pensata per chi cerca qualità, accoglienza e momenti da vivere. Casinò Lugano, benvenuto nel mondo dell'intrattenimento di alto livello. Gioca responsabilmente e scopri di più su casinolugano.ch.
6: Casino Lugano.
7: Lo scegli perché è Shadow Dax, per il suo comfort, per il suo design. E perché da Shadow Dax? C'è lo speciale fine serie fino al 60%. Shadow Dax, stay together.
8: Ti aspettiamo a Grancia, in via Cantonale 6.
1: Questa è Radio 3i.

noto con piacere che il corpo di ballo sulla canzone precedente si è sperticato in danze furibonde. Adesso potremmo anche farlo in maniera un po' più lenta, un po' più rilassata, con questa canzone dei Bon Jovi. John Bon Jovi, che è sempre un gran bel vedere nonostante passi il tempo, una canzone che ci riporta esattamente all'inizio degli anni 90. Si parla di gloria, questa è Blaze of Glory.

0: Questa è Radio 3. Telesuona. Da Bricco è arrivato l'autunno, è tempo di pensare al tuo automover. Scopri il nostro servizio invernale, pulizia, revisione, sostituzione lame, aggiornamento software e molto altro. E se hai bisogno di un consiglio, trovi competenza, consulenza e un servizio su misura per le tue esigenze. Ti aspettiamo nei nostri 10 negozi e su bricofaidate.ch. Bricco, l'unico.
1: Ci sono scelte che durano nel tempo. Da oltre 40 anni la tettoia è qualità, perché voi vedete il risultato. Noi vediamo tutto ciò che lo rende possibile.
2: Marino Bernasconi.
1: Marino Bernasconi, il profilo su cui poter contare.
3: È arrivato ottobre, il momento giusto per prenderti cura della tua vista. L'esame completo della vista nei centri Belotti è gratuito. Scopri la promo occhiale Gucci completo di lenti monofocali Zeiss a 349 franchi. Belotti Ottica Udito, passione per i sensi.
4: Cucina da rifare, bagno da rinnovare. Da Mario Rampa, consulenza e progettazione sono gratuite. Insieme trasformiamo le tue idee in spazi da vivere ogni giorno. Ti aspettiamo presso i nostri showroom di Vezia e Locarno. Mario Rampa, dove le idee diventano casa.
5: Chiamarli serramenti. Centro Serramenti Ticino ti offre sempre di più. Porte dal design accattivante, parapetti, pensiline in vetro, sistemi oscuranti e molto di più nello showroom di Mendrisio accanto al Fox Town.
6: Centro Serramenti Ticino.
5: Da oltre 30 anni, qualità e sicurezza assoluta. Centroserramentiticino.ch.
7: Cambiare gomme al momento giusto conviene. Da Driver Agom solo fino al 30 aprile. Lo sconto sale fino a 120 franchi su 4 pneumatici per auto e SUV. Grandi marche e massima sicurezza con un vantaggio mai così alto. Ma affrettati! L'offerta

0: già le 20.
1: Il segnale orario è offerto da
2: BioFit Club, il tuo bio-hacking club a Lugano.
3: Questo appuntamento è offerto da Pemocar, il vostro garage e carrozzeria di fiducia a Morbio Inferiore.
4: L'infotraffico.
0: Indubbiamente alle 8 di sera meno disagi per quanto riguarda il traffico, permangono tuttavia sulla A2 in direzione sud tra Chiasso Centro e la dogana di Chiasso Brogeda, dove c'è ancora colonna.

0: Vorrei farvi ascoltare un messaggio perché è pieno di vocali che mi fanno un grandissimo piacere. Sentiamo l'Ale.
1: Buonasera Patti.
0: Praticamente Ale, tu fai questo saluto esattamente come io scrivo i saluti a voi nella chat di WhatsApp, con un eccesso di vocali, perché secondo me tante vocali fanno affetto, fanno carineria, quindi non abbiamo bisogno di comprare le vocali, però abbiamo magari voglia di ascoltare un racconto dedicato ad un personaggio del mondo del cinema.
2: Di sera ti racconta la storia di un personaggio.
0: Vorrei raccontarvi la storia di un personaggio, di un'attrice in particolare, Kate Winslet, che nasce in Inghilterra nel 1975 in una famiglia che, guarda caso, è legata al teatro. Quindi da ragazzina studia recitazione e comincia molto presto a lavorare in televisione. Prima ancora di diventare una star universalmente riconosciuta, si fa le ossa sul palcoscenico e davanti alle telecamere. Il suo debutto sul grande schermo arriva nel 94 con Creature del cielo. Ha soltanto 17 anni e interpreta una ragazza coinvolta in una storia cupa, ispirata tra l'altro a fatti reali, quindi niente classica parte da ragazzina carina, ma un ruolo molto profondo e intenso che attira subito l'attenzione.
3: Abbiamo passato una notte febbrile impersonando ora l'uno ora l'altro santo. È stato magnifico, divino, bellissimo e nostro. Ci siamo sentite molto soddisfatte. Abbiamo conosciuto la pace della beatitudine, la gioia del peccato.
0: Tant'è vero che l'anno dopo è Marianne in Ragione e Sentimento e quell'interpretazione le vale il premio BAFTA e la prima candidatura all'Oscar.
4: Più conosco il mondo e più sono convinta che non incontrerò mai un uomo che io possa amare veramente.
5: Marianne, devi cambiarti, prenderai un raffreddore.
4: Che mi importa del raffreddore con un uomo del genere?
6: Ne importerà molto quando avrai il naso gonfio.
4: Hai ragione, aiutami Eleanor.
0: E poi arriva Titanic. Nel 97, a soli 22 anni, interpreta Rose accanto a Leonardo DiCaprio e diventa famosa in tutto il mondo.
7: Mi scusi, può dirmi il suo nome, per favore?
8: Dawson. Rose Dawson.
7: Grazie.
0: Ma una curiosità sulla sua carriera è che non si è lasciata condizionare da quel successo. Ha continuato a scegliere personaggi molto diversi anche in film meno popolari, insoliti o indipendenti. Per esempio, capelli dai colori vivacissimi in Semilasciti cancello, oppure nella commedia romantica L'amore non va in vacanza o nel dramma The Reader. Ed è proprio per questo film The Reader che vince l'Oscar come miglior attrice e più tardi conquista il pubblico anche in televisione con la serie Omicidio a Easttown.
9: Signora Carroll, sono Mary Sheehan, sono qui fuori, venga ad aprire. Su, fa un freddo cane, signora Carroll.
10: Oh, sei qui.
9: Non mi vede?
10: Ti ho chiesto di venire subito perché voglio, ecco, che la comunità sia pronta se quel pervertito si rifà vivo.
9: D'accordo, ma la prossima volta chiami la centrale.

Devo dire che riscuote grande gradimento Safe con Tu mi piaci tanto, a tal punto che qualcuno la sa a memoria. Quando si spera

0: tutti uguali, al pari a lavorare, figli di nostra madre. Poi non so se me la ricordo.
1: Ma guarda, già hai fatto uno sforzo titanico, secondo me, a ricordartela fino qua. E poi, per usare il ritornello, a me piace. Non so se stai, Max, stai facendo riferimento nello specifico alla canzone di Safe, Tu mi piaci tanto, però gode del gradimento dei nostri ascoltatori. Ale a Sanremo subito, subito. Non hai neanche bisogno di leggere il testo. Sì, sta facendo riferimento alla canzone. Molto bene. Sappiamo che ai nostri ascoltatori Safe piace parecchio. Spero vi piaccia anche ricordare questo signore che ancora in giro a suonare, tra l'altro, smette mai. Inizio anni 80, chitarra inconfondibile anche la sua, ma canta anche, è George Benson.

0: sta per cominciare il turno di lavoro serale notturno e ci vuole arrivare serenamente. Perché ho usato esattamente questo avverbio? Perché lo troviamo proprio nel titolo di questa nuova canzone di Julie e Bresh.
1: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: che ha fatto capolino nella chat di WhatsApp, la nostra amica Susi che ha fatto un saluto corale da distribuire a tutti gli ascoltatori, quelli che ascoltano, quelli che scrivono, quelli che lasciano messaggi, quelli che ci tengono in sottofondo, con l'augurio anche di un buon inizio di settimana. Ovviamente a nome di tutti ricambiamo.
1: Stai ascoltando Di Sera con Patty.
2: Esiste uno spazio dove la bellezza si mostra in infinite combinazioni, dove ogni idea di casa diventa realtà, dove il calore avvolge e incanta. Irez incontra l'emozione. Vieni a trovarci a Mendrisio e Castione, www.irez.ch.
3: Nel cuore di Lugano c'è un luogo dove intrattenimento, ospitalità ed emozioni si incontrano. Oltre 400 slot machine, 28 tavoli da gioco, ristorante gourmet, eventi esclusivi e una vista unica sul lago di Lugano. Un'esperienza pensata per chi cerca qualità, accoglienza e momenti da vivere. Casinò Lugano, benvenuto nel mondo dell'intrattenimento di alto livello. Gioca responsabilmente e scopri di più su casinolugano.ch.
4: Casinò Lugano.
5: Lo sai che con l'abolizione del valore locativo presto costerà di più rinnovare casa?
6: Allora muoviamoci! Vorrei nuove finestre panoramiche, una tenda da sole e ovviamente rinnovare la cucina. Chiamiamo ora Pirmin Murer Falegnameria.
5: Pirminmurer.ch.

0: Dai, fate anche voi come chiede James Blunt. Restate per la sera, restate anche per la notte, visto che a partire dalle 22 ci sarà Riccardo Pellegrini con Di Sera Di Notte, quindi restate insieme a noi. Parliamo un attimo di Ultimo, visto che tra poco lo ascolteremo, che è un po' in competizione, sembra essere una competizione amichevole con Vasco Rossi, perché stanno insomma virtualmente, senza essere rivali, facendo a gara chi riesce ad attirare più gente all'Olimpico di Roma. Diciamo che per ora Ultimo detiene il record, che sarà spazzato via, o probabilmente è già stato spazzato via. Non ho visto esattamente il numero di vendite dei biglietti globali per quello che è stato definito il giubileo di Vasco Rossi, appunto, che si terrà a Roma in più serate, ma credo che il record di Ultimo sarà spazzato via, cosa che non preoccupa né l'uno né l'altro. Del resto, quando si sono sorpassati, si sono anche visti, si sono abbracciati, quindi tutto a livello sembrerebbe molto amichevole, sempre che ce la contino giusta. Questa è Vieni nel mio cuore.
1: Una vita che ti

0: Stai ascoltando Di Sera,
1: Di Sera
0: con Patti.
2: Esiste uno spazio dove la bellezza si mostra in infinite combinazioni, dove ogni idea di casa diventa realtà, dove il calore avvolge e incanta. Irez incontra l'emozione. Vieni a trovarci a Mendrisio e Castione. www.irez.ch.
3: Lo sai che con l'abolizione del valore locativo presto costerà di più rinnovare casa?
4: Allora muoviamoci! Vorrei nuove finestre panoramiche, una tenda da sole e ovviamente rinnovare la cucina. Chiamiamo ora Pirmin Murer Falegnameria.
3: Pirminmurer.ch.
5: Nel cuore di Lugano c'è un luogo dove intrattenimento, ospitalità ed emozioni si incontrano. Oltre 400 slot machine, 28 tavoli da gioco, ristorante gourmet, eventi esclusivi e una vista unica sul lago di Lugano. Un'esperienza pensata per chi cerca qualità, accoglienza e momenti da vivere. Casinò Lugano, benvenuto nel mondo dell'intrattenimento di alto livello. Gioca responsabilmente e scopri di più su casinolugano.ch.
6: Casinò Lugano.
0: Radio 3i. Telesuona.

arretrato di comunicazioni che desiderate che io faccia passare a chi sta ascoltando la radio in questo momento. C'è la Manu che ringrazia per i saluti globali della Susi, c'è invece chi si sta dando la pazza gioia con questa musica perché ha ritmo e quindi favorisce il movimento, l'allenamento post cena. C'è chi invece, sarà capitato anche a voi, di sbagliare la cottura, ma non la cottura quanto la quantità di, e in questo caso quando si fa troppo di un qualcosa di mangiare poi ce l'hai sul gobbone per un sacco di tempo, e qua vedo che è stata fatta cuocere una quantità enorme di lenticchie e quindi da qua per tutta la settimana ci sarà una famiglia che pasteggerà esclusivamente a lenticchie, così la prossima volta saprete prendere il quantitativo esatto. Ora c'è Mika con noi.

0: Se fossimo a scuola, la maestra mi sgriderebbe perché mi direbbe: Patty, stai passando i bigliettini, che cosa c'è scritto su quei bigliettini? In realtà io passo dei messaggi vocali, quindi mi ha ricordato questa cosa, no? Che quando si passavano i bigliettini dovevi essere sufficientemente sgamata per non farti beccare, ma qua invece non abbiamo nessuna maestra che ci sgrida. C'è Manu che, mentre andava questa meravigliosa canzone di Whitney Houston, teorizzava sulle lenticchie dicendo quando sono buone, e poi, visto che ho raccontato che in questa famiglia è stata fatta una quantità industriale di lenticchie, praticamente lenticchie per un esercito, scrive: potrebbero provare anche a fare una bella vellutata o crema di lenticchie, so che amano cucinare, ti dico, non mi stupirebbe se lo facessero. E poi Manu fa l'aggiunta: più le scaldi più diventano buonissime. Quindi questo è il messaggio lanciato dalla Manu. Mentre c'è una nostra ascoltatrice che è intervenuta parecchio, anche lei Manu, abbiamo un accesso di Manu questa sera, va benissimo, che ha terminato il lavoro, torna a casa e ci lascia questo messaggio, sentiamo.
1: E dopo aver finito il mio turno serale, grandi Patty, vado a casa. Ho fatto tutto quello che dovevo fare con i miei pazienti e ora vado a casa dal mio dolce maritino. Ciao!
0: Ma che carina, grazie, buon rientro soprattutto. Vediamo un po' qui, finite, vellutate i polpetti di lenticchie, ma le abbiamo finite, beh certo, mangiate come un esercito, cosa volete che vi dica. Stasera vorrei provare a fare un esperimento, ve lo dico. Dopo le 9, provare a giocare con la rassegna gastronomica del Mendrisiotto e del Basso Ceresio. Vi dico già e ve lo anticipo che sarò cattivissima con la domanda da farvi, e quindi preparatevi a rispondere allo 079 449 95 37. No, in realtà non sono cattivissima, dai. Mediamente cattiva? Cattivina? Vabbè, lo scoprirete dopo le 21. Per ora invece sono buonissima, perché vi faccio ascoltare una meravigliosa voce, che è quella di Bruno Mars.

Sandra, ce la fai aspettare dopo le 21 che questa cosa la leggiamo e la commentiamo insieme, perché la trovo molto interessante. Poi la collego a un'altra persona molto nota che parlava dello stesso argomento, ma andiamo con ordine. La canzone che ascolteremo tra poco invece è una canzone che è stata parecchio censurata. Magari varrebbe la pena di farci un racconto nei prossimi giorni. Per ora limitiamoci ad ascoltarla. Uno dice: perché è stata censurata? Perché per i tempi in cui è uscita era un po' troppo esplicita, diceva alcune cose un po' sporcacciose. Questo termine ce lo siamo inventati al momento. Dai, indimenticabili però, molto avanti per i tempi. Frankie Goes to Hollywood, Relax

certo che per intitolarsi Relax come canzone è piuttosto rumorosa. Compensiamo prima di cominciare ufficialmente di sera Extra Large Coccole con una canzone dei Luna Pop che ci riporta alla fine degli anni 90. Poi ci fu il distacco clamoroso di Cesare Cremonini da questa formazione che aveva veramente spopolato. Qualcosa che coccoli è questa, vorrei.

0: Sono le 21.
1: Su Radio 3 è il momento di sognare. È il momento dei grandi classici. Di sera. Compatti.
2: Di sera, di notte.
0: Siete pronte, siete pronti per l'ultima ora insieme, quella più coccolosa, quella in cui questa sera introdurremo delle cose diverse, un po' diverse dal solito, giusto per fare degli esperimenti, per tenervi svegli, per farvi giocare, per mettervi alla prova. C'è anche un argomento molto interessante portato da Sandra che dibatteremo, discuteremo insieme, un argomento molto carino legato ai colori, a un colore in particolare, qualcuno avrà già sicuramente capito. Resterete con me qui su Radio 3, io sono la Patia Scatti sino alle 22, poi a proseguire Riccardo Pellegrini, e quindi cominciamo a gettare le basi per una serata tranquilla, una serata che sta rallentando, una serata che potrebbe essere dedicata al relax se avete avuto una giornata particolarmente intensa. E allora cominciamo con il signor Mario Biondi, quello che con la voce ti spettina, nel senso che ha dei bassi talmente bassi nella sua vocalità che se ti avvicini troppo effettivamente ti spettina, quindi meglio avere i capelli raccolti come ho io oggi. Mario Biondi ci fa bere un cocktail, è un cocktail molto particolare perché è un cocktail blues.

carino anche il fischio questa volta, Mario Biondi, non so se fischiava lui o aveva il fischiatore di professione. Prima di giocare volevo mantenere la promessa che ho fatto a Sandra, che ha scritto ha riportato, insomma ha trovato probabilmente in rete una cosa, ma prima andiamo all'origine di questa cosa. Ve l'avevo raccontato, Ornella Vanoni quando nel 2021 ha pubblicato l'album Unica, che era un album di inediti, sulla copertina si era presentata in mezzo alla natura, in mezzo ai fiori, con un vestito giallo e aveva proprio scritto queste parole come presentazione di quell'album del 2021. Ho pensato giallo, ho vissuto giallo, ho amato giallo, il colore della gioia e della luce. E con questa frase intendeva dichiarare tutto il suo amore per il colore preferito, che è spesso associato alla gioia, alla felicità. E adesso Sandra, visto che come a tutti che a me piace il giallo, mi manda questa definizione della cosiddetta persona gialla. Quindi sentiamo se mi ci posso ritrovare in questa persona gialla. È quella che può sapere tutto di te e continuerà a sceglierti ogni giorno. Quella di cui puoi fidarti anche quando le cose non vanno. E quella che resta non perché deve, ma perché vuole. Devo dire tanta roba, posso dire tanta roba, grazie perché per questa cosa mi ci trovo, mi ci trovo molto, vuoi per il colore, vuoi anche per le caratteristiche della persona gialla, come mi ci trovo in questa canzone dove questo gruppo di tre ragazzi usava tantissimi oggetti, proprio oggetti, anche le spolette per il cotone per suonare, e ne è uscita una canzone molto gradevole sia per i suoni sia per la voce della ragazza. Boland, Don't Stop Me. Don't.

0: stop me.
1: Siete pronti per giocare? Io ci ho messo le domande, voi dovete metterci la risposta giusta.
2: Questo appuntamento è offerto da Radio 3. Il gioca e vinci.
1: Innanzitutto diciamo con chi si gioca. Si gioca con la rassegna gastronomica del Mendrisiotto e Basso Ceresio, che è arrivata alla sua 63esima edizione. Che cosa si vince? Si vince un buono da 50 franchi da consumare al Grotto Eguaglianza di Capolago. Come si fa a giocare e come si fa a rispondere? Si utilizza il nostro numero di WhatsApp, che è lo 079 449 95 37. Che domanda sto per farvi? Ve l'ho detto, una domanda cattivissima. Se avete già vinto, poi non potrete ricevere a casa il buono, lo controllerà la nostra segreteria, ma giochiamo. Al Grotto Eguaglianza hanno un piatto particolare: quaglia disossata cotta a bassa temperatura, ripiena di, vi do tre possibilità: ripiena di prugne, in questo caso rispondete 1, ripiena di castagne, in questo caso rispondete 2, ripiena di mandorle, in questo caso rispondete 3, allo 079 449 95 37.

alla fine ce l'abbiamo fatta, devo dire che avete partecipato in molti, qualcuno ha tentato anche di barare scherzosamente dandomi tutte le risposte possibili, la 1, la 2, la 3, ma la domanda era, visto che c'è in palio questo buono da 50 franchi da consumare al Grotto Eguaglianza di Capolago, lo ricordo, stiamo giocando con la rassegna gastronomica del Mendrisiotto e del Basso Ceresio, vi ho chiesto se uno dei piatti offerti dal Grotto Eguaglianza, preparati dal Grotto Eguaglianza, quaglia disossata cotta a bassa temperatura, ripiena di, vi ho dato tre possibilità, prugne, castagne e mandorle. Le prugne me le sono inventata, le mandorle me le sono inventata, in realtà questa quaglia disossata ha il ripieno di castagne, e si è aggiudicata questo buono da 50 franchi la nostra amica Dada, che adesso mi comunicherà anche da quale località ha messaggiato, e tranquilli, ci saranno altri momenti per giocare, cioè domani sera, e lo rifaremo dopo le 21. Visto che allora, chiuso il momento gioco dedicato alla rassegna gastronomica, che è molto popolare, molto ricercata in questo mese di ottobre, canzone invece molto apprezzata dai nostri ascoltatori è questo ultimo singolo di Gino Paoli, che doveva essere, siccome mi chiedevate spiegazioni l'altra sera, non è che doveva cantarlo Ornella Vanoni, doveva essere un duetto, è una canzone che è nata come duetto, e Gino Paoli registrava la sua parte e poi Ornella Vanoni avrebbe dovuto registrare la sua. Era stata fissata la data di registrazione, ma tre giorni prima di registrare questo singolo Ornella Vanoni è mancata, quindi Gino Paoli ha deciso di incidere comunque la sua parte, e siccome è uscito per Sugar, quindi Caterina Caselli ha chiamato Paolo Fresu, trombettista di fama internazionale, e ha detto: mi fai sto favore, usciamo con il singolo che avrebbe dovuto essere un duetto tra Gino Paoli e Ornella Vanoni, e tu mi suoni la parte che avrebbe dovuto cantare Ornella Vanoni, e quindi ne è uscito un omaggio meraviglioso, sia a livello di testo sia a livello musicale. Vediamo un attimo, Patti, ero al telefono, cos'era il ripieno della quaglia? Castagne, il resto me l'ero inventato io, come sempre del resto, e qualcuno dice grazie.

per avermi avvisato in tempo, perché metto il giacchettino, perché quando ascolto quella canzone mi vengono i brividi. Vuol dire che l'emozione è molto forte. Effettivamente con un testo così non può essere diversamente.

un maestro e una voce fortemente stilosa. Burt Bacharach è il maestro, perché allora si chiamava maestro, adesso magari richiami produttori, però lui effettivamente è stato un grande maestro della musica, che si è scelto abilmente anche una gran bella voce, quella di Elvis Costello, per I'll Never Fall in Love Again, che è sicuramente un grande classico della musica internazionale. Volevo chiedere alla popolazione all'ascolto: ha provato il gioco della rassegna gastronomica del Mendrisiote e Basso Ceresio dopo le 21, così almeno diamo la possibilità anche a chi si sposta, finisce di lavorare, vuole rilassarsi, di giocare, di vincere qualcosa? Punto di domanda, quindi io metto il punto di domanda e a voi il compito di rispondere. Abbiamo sentito un grande classico, ma attingiamo anche suoni molto belli e raffinati dalla musica più recente, come questa per esempio, che è uscita proprio lo scorso venerdì, quindi fresca di pubblicazione. Magnus Ferrell, Asleep Talking.

0: Qui c'era anche l'orchestra, quindi abbiamo volato alto. Ecco che Dada si è fatta viva, quindi Dada di Coldrerio, che dice: sono troppo felice, non ho mai vinto niente, ma quanto sono contenta. Quindi, visto che c'è la vostra approvazione sul fatto di introdurre il gioco dopo le 21, sentiamo qua cosa dice Sandra.
1: Giusta considerazione, solitamente i giochi, le cose li fanno mattina al massimo pomeriggio, però alla sera è più di voto.
2: Brava, perché in effetti è vero, c'è giochi, incrementa,
0: va bene, incrementeremo, seguo il vostro desiderio. C'è anche Barbara che è arrivata e scrive: Patti, visto che si parla di grandi maestri, vogliamo dedicare una canzone di conforto e di coraggio al nostro grande Vecchioni. Guarda, Vecchioni non ce l'ho in programma questa sera, ma sicuramente sì, perché non so se avete saputo che smette di cantare e ha chiesto così il sostegno di coloro che lo seguono, perché è un momento un po' difficile per lui e spera di poter tornare a cantare. Lo speriamo anche noi, quindi staremo a vedere. Dada, sono molto contenta che tu ti sia potuto aggiudicare questo buono. Io inizio adesso il turno, scrive: buona serata a voi tutti. E sì, mi sa che tu inizi il turno delle 10, quindi lavori questa notte e quindi lavorerai con un pochettino di contentezza, perché ti sei aggiudicata questo premio meritatamente. E tra l'altro, che caso, non l'ho fatto apposta, però ho detto staccati ci stanno bene, perché abbiamo parlato di come è nata, è stata strutturata la canzone di Gino Paoli, e io sono sempre stata convinta che il loro è stato un amore infinito, non detto, perché poi hanno preso strade diverse, ma quella canzone lì lo dice chiaramente, che c'era un filo che li ha sempre legati, li ha legati praticamente per l'eternità. E allora, perché non sentire anche la controparte, Ornella Vanoni, con anche questa è una canzone da brivido, quindi visto che dovete mettere il giacchettino perché vi vengono i brividi, mettete subito il giacchettino, perché questa è Averti addosso.

navighiamo in lidi, verso lidi non troppo lontani, una canzone della fine degli anni Ottanta, Enya con Orinoco Flow. A proposito di suoni speciali, beh, questa è molto suggestiva, è stata usata forse anche in qualche film, adesso vado a memoria. Ci sono gli Enigma.

faccio un po' il punto della situazione, quello che fate voi reagendo alle canzoni. Per fortuna non avevo ancora tolto il giacchetto, brividoni, come finire in bellezza la serata. In realtà la serata manca ancora qualcosina prima di chiuderla ufficialmente. La mano sentendo gli Enigma, che hanno effettivamente una loro magia. Io credo che siano stati usati, ma veramente vado a memoria, mi sforzo di andare a memoria, nella serie Cold Case, perché quando vi ho raccontato la storia di Miami Vice vi ho detto che è la prima serie televisiva che ha inserito nei telefilm le canzoni autentiche, non solo musica strumentale, per sottolineare momenti particolarmente intensi di una puntata. E a seguire poi l'ha fatto Cold Case, ambientato in decenni particolari, metteva le canzoni di quel decennio, quindi niente di più facile che ci sia stata anche la canzone degli Enigma, Sadness. Per quanto riguarda invece questa dolcissima canzone, nasce bella ad opera di Sting, It's Probably Me, diventa bellissima con l'apporto di Eric Clapton e della sua chitarra, e poi diventa anche fantastica quando viene reinterpretata da Gregory Porter, ecco, mi stava sfuggendo il nome. E a proposito di belle canzoni, un grande classico, un grande signore della musica internazionale, Rupert Holmes, che ci parla di una persona non meglio identificata, semplicemente, mi piacciono i titoli corti, him, lui.

di sera finisce qui, io torno domani alle 18:40. Chi continuerà la musica? Dove suonerà la musica? Sempre su Radio 3, insieme a Riccardo Pellegrini, vi porterà sino alla mezzanotte di Rotta su Cuba. A domani!

Eccoci qua, una nuova settimana insieme, di sera, di notte, più di notte che di sera, perché comunque oramai siamo entrati nella notte di questo 5 ottobre, anzi prepariamoci perché nelle prossime serate entreremo sempre più nel profondo, poi tra qualche settimana quando cambia l'ora a voglia, la notte inizierà ancora prima. Allora, fino a mezzanotte il nostro viaggio nella musica, nei grandi classici, nella musica tranquilla per sognare, per rilassarci dopo una giornata che magari invece è stata di corsa e pesante. E allora, da dove partiamo? Partiamo da lei, Mina. Il ricordo.

Che meraviglia, eh? Vento di passione, vento di passione, grande pezzo di Pino Daniele. Pino Daniele che sarà celebrato dal fratello Nello in un tour teatrale. Daniele racconta a Daniele, appunto di Nello Daniele, un viaggio intimo ed emozionante tra blues, Napoli, musica, famiglia. Non è un semplice concerto, ma uno spettacolo dove le canzoni, parole, ricordi vanno ad intrecciarsi sul palco con Nello Daniele, che racconta suo fratello e anche il rapporto che aveva con suo fratello, no? Vedo tra le date 11 gennaio a Milano al Teatro Manzoni, ma parlavo oggi con quello che è l'agente di questo spettacolo, l'agenzia, e mi dicevano che nel 2027 arriveranno anche in Ticino, quindi ci sarà occasione anche qui di andare a sentire Nello Daniele, tra l'altro voce che sta perfetta nei pezzi di suo fratello, perché anche lui ha la voce di quel tono, di quel tono lì, ecco, mettiamola così, dai. Vabbè, vento di passione ripreso da Mina, anticipazione dell'ultimo album di Mina che arriverà presto, avremo modo di parlarne. Ma a proposito di nuove uscite, avete sentito Parafulmini di Giorgia? Che ne pensate? Vi piace?

0: con te.
1: Se piove questa notte mi bagnerò con te, Parafulmini, è il nuovo singolo di Giorgia dal suo album. Giorgia ha appena chiuso il suo tour, un tour che è durato 2 anni e che ha visto, insomma, sold out ovunque. È stato un finale veramente incandescente, con tanti ospiti che sono andati a trovarla sul palco. Poi lei è semplicemente meravigliosa, eh? Novità anche per il Tiro Mancino con Simona Molinari.
2: Fammi sapere, ricordati di scrivere se va tutto bene o no. Il viaggio è breve.

0: te.
1: Beh, devo dire che tra le uscite di venerdì, di uscite discografiche, questa è quella che mi piace di più, eh. Tiro Mancino con Simona Molinari, Nuvole, Bossa in Blu. Ho detto Bossa?

Bossa Nostra, Gaia, la mia canzone dell'estate 2026, ho deciso e leggo lei come canzone dell'estate, mi è piaciuta troppo, mi ha accompagnato. Tra l'altro io di questo pezzo qua ne farei una versione natalizia. L'altro giorno si discuteva quale sarà la canzone di Natale, perché qua stiamo già lavorando in quella direzione lì, no? E io avrei optato per questa.

weekend con adesso Gaia dall'estate, e siamo entrati così anche nel clima piuttosto bossiggiante. E allora adesso mettiamoci anche Olivia Dean con questa canzone molto bella.

rumore del mare su Radio 3 di sera, di notte. Caffè del Mar, Afterly, la natura, il rumore del mare, mi mancava. Ho, tra l'altro, ho visto le fotografie, chi è andato al mare questo fine settimana ha avuto modo di godere di un altro weekend molto molto bello, tanta gente che faceva ancora il bagno, e la stagione non vuol saperne di finire, perché finché ci sono queste giornate si sta benissimo al mare. Salutiamo magari qualcuno che ci sta ascoltando dal mare. I settembrini oramai sono tornati anche loro, cioè per essere al mare adesso proprio o sei in pensione o devi avere una fortuna di quelle veramente incredibili, no? Godere il mare anche nel mese di ottobre. Piano piano poi arriva il mare d'inverno, ragazzi, il mare d'inverno è una favola. I'm on fire. Spazio a Barry White di sera di notte. Non è una novità, perché noi la voce di Barry White la amiamo tantissimo. It's not-

0: Radio 3 di sera di notte con il grande Barry White, I'm on fire, accompagnato dal Love Unlimited Orchestra, come sempre la sua orchestra. Forse non tutti sanno che a 16 anni Barry White finì in prigione per aver rubato ben 300 pneumatici di Cadillac. Fu proprio lì, dietro le sbarre, che visse l'autentico colpo di fulmine nei confronti della musica, che poi gli cambiò la vita. Ascoltando alla radio It's Now or Never di Elvis Presley, realizzò l'assurdità della sua condotta criminale e decise così di dedicarsi interamente alla musica non appena rilasciato. Quindi, appena uscito da galera, iniziò ad occuparsi di musica, visto appunto che era rimasto stregato da questa canzone, It's Now or Never.
1: It's now or never. Come hold me tight.
0: It's now or never. Il grande Elvis. Beh, insomma, ne ha coinvolte tante di generazioni, Elvis, con questa e con le sue canzoni. Però, insomma, in mezzo a tutta questa gente che ha coinvolto, ci sono anche dei personaggi che poi a loro volta sono diventati artisti che hanno segnato i tempi, come Bartolomeo, ovvero Barry White, da Los Angeles. Radio 3 di sera di notte, rimaniamo sulle voci calde, dai. Isaac Hayes, lo ascoltiamo, che in una sua interpretazione di un classico

versione molto particolare di Fragile di Sting, che abbiamo sentito nell'arco dei tempi un po' in tutte le salse, perché di questo pezzo abbiamo sentito anche la versione Buena Vista Social Club. Questa però era quella di Isaac Hayes, che vicino a Barry White ci sta molto bene, così come vicino a Barry White, a Isaac Hayes e a questo tipo di voci qua ci sta anche molto bene Mario Biondi, che sta per uscire con un nuovo album, ma noi questa notte ritroviamo con la canzone che ce l'ha fatto conoscere oramai parecchi anni fa, This Is What You Are.

This is your life, ve le ricordate le Banderas di This is your life? Beh, sono passati un bel po' di anni perché qui ripiombiamo negli anni 90. Questa però è una rivisitazione di quel pezzo da parte di Om Guru, ovvero Ricky Rinaldi. Om Guru, nome d'arte, Ricky Rinaldi, insomma, è venuto fuori con l'epoca dell'Easy Jazz che proprio negli anni 90 aveva preso spazio, e lui di cose belle ne ha fatte davvero molte. Radio 3 di sera di notte, andiamo a chiudere questa giornata di lunedì 5 ottobre con la musica per sognare, e adesso una novità di questi giorni che mi sta piacendo davvero molto, questa di Charlie Gere con il featuring di Cat Barnes, si chiama Small Talk.

Small Talk, Radio 3 di sera di notte con Charlie Gir, e questo che è uno dei pezzi più carini tra quelli che ci sono attualmente in programmazione. Rolling Stones, dal loro album uscito neanche tantissimo tempo fa, tiriamo fuori questo pezzo dove ci sono dentro anche Lady Gaga e Stevie Wonder.

0: se la voce di Mick Jagger è sempre comunque strepitosa, bisogna dire, sempre strepitosa. Qui c'è anche quella di Lady Gaga e poi c'è anche Stevie Wonder in questo pezzo che appare nell'ultimo album dei Rolling Stones. Stavo leggendo questa cosa della, sulla filosofia attribuita a Ken River sulla priorità della serenità personale rispetto alle polemiche sterili. Mi spiego, sta spopolando questa filosofia. L'invito è quello di non sprecare tempo ed energie per avere ragione a tutti i costi, ricordando che la propria pace mentale vale molto più dell'ultima parola in un confronto. È presente quando stai discutendo con qualcuno e non riesci mai a chiudere la discussione perché l'ultima parola la vuole sempre avere lui e tu inconsciamente non glielo consenti, perché anche tu inconsciamente o no vuoi avere l'ultima parola. E qua dice: a un certo punto della vita arrivi anche a capire che è meglio evitarle certe discussioni. Quindi, anche se dici che 1 più 1 fa 5, hai ragione tu, divertiti. Arrivi al punto di dire: ma sì, ma chi me la fa fare star lì a perdere tempo a discutere con questa persona qui che tanto non... no? E allora a un certo punto vai, hai ragione. Tra l'altro, non so se ci avete fatto caso, io sì. Quando ti ritrovi in queste situazioni che molli la presa e gli dai ragione di colpo, dall'altra parte ci rimane malissimo perché viene a mancare la sfida, no? Tu cedi e gli dici: guarda, hai ragionissimo. Magari aggiungigli anche: sei un grande, eh? E lo smonti così, eh?
1: Se non fosse per te, cosa avrebbe un senso sotto a questo cielo immenso? Niente più sarebbe vero. Se non fosse per

qui siamo proprio entrati nei grandi classici di Santana, ancora prima di Europa, ancora prima di Flor Luna. Samba Patì penso che sia il pezzo più rappresentativo, se pensi alla chitarra di Santana, che poi ne ha fatte decine e decine di cose su questo tiro, ma Samba Patì, voglio dire, Samba Patì è davvero speciale. Rimaniamo nei classici, in questo caso rivisitati. Questo è un documento che arriva da un concerto al Blue Note di Milano di Luca Jurman, qui con il suo gruppo, a riprendere dal repertorio di Stevie Wonder, Superstition.

Danza sul mio petto, questo è il primissimo Biagio Antonacci, eh? È uscito da poco il suo ultimo album, però questa sera noi siamo tornati alle origini con questa canzone che appartiene, penso, proprio al primo album di Biagio Antonacci. Sanremo 1988, Francesco Nuti cantava Sarà per te. E se il tempo...

0: Sarà. Sarà per te.
1: Sarà per te. Che pezzone questo di Francesco Nuti, che ci ha riportato nel 1988. Che ricordi. Non bellissimi per quanto mi riguarda, perché devo dire che 87-88 sono stati gli anni più difficili che mi ricordo, se dovessi viaggiare nel tempo, indietro nel tempo. Nell'arco di una vita uno ha diversi momenti, no? Del proprio tempo, momenti positivi, momenti negativi, momenti di ricerca. Dicono che c'è un tempo per seminare e uno che ha voglia di aspettare, un tempo sognato che viene notte e un altro di giorno teso come un lino a sventolare. C'è un tempo negato, uno segreto, un tempo distante che è roba degli altri, un momento che era meglio partire e quella volta che noi due era meglio parlarci. C'è un tempo perfetto per stare in silenzio, guardare il passaggio del sole d'estate e saper raccontare quando è l'ora muta delle fate. C'è un tempo che ci siamo perduti, come smarrire un anello in un prato, e c'era tutto programmato per il futuro e tutte quelle cose non le abbiamo avverate. C'è un tempo che sfugge, niente paura, che prima o poi ci riprende, perché c'è tempo per questo mare infinito di gente. Questa non è una roba dalla mia, non è farina del mio sacco, questa è pura poesia estratta da una delle belle canzoni di Ivano Fossati a proposito del tempo.
2: Dicono che c'è un tempo per seminare e uno che hai voglia ad aspettare, un tempo sognato che viene di notte e un altro di giorno teso come un lino a sventolare. C'è un tempo negato e uno segreto, un tempo distante che è roba degli altri, un momento che era meglio partire e quella volta che noi due era meglio parlarci. C'è un tempo perfetto.

se non ci avranno nemmeno avvisato. Dicono che c'è un tempo per seminare e uno più lungo per aspettare. Io dico che c'era un tempo sognato che bisognava

C'è tempo, c'è tempo. E poi arrivi a un certo punto della vita che il tempo lo misuri in modo diverso, perché ti rendi conto che in effetti magari non c'è proprio quel tempo, e allora le cose è meglio farle tanto che c'è tempo, perché poi se aspetti troppo potrebbe non essercene più di tempo, e qui potrei andare avanti a parlare, a fare un monologo di quelli che non finiscono più sul tempo e su come lo utilizziamo. Siamo a Genova. Beh, Ivano Fossati ricorda la scuola genovese, e allora rimaniamoci a Genova con un bel blues.

parlare. Anche le strade potrebbero arrossire se questa gente avesse una pianura chiusa a Genova. Io questa notte

0: Genova Blues, Francesco Baccini da Archi e Frecce, quello che rimane l'ultimo album. Tra poco uscirà il nuovo album di Baccini con Nomi e Cognomi 2, però Archi e Frecce è un album del quale abbiamo parlato molto, lui è stato anche qui a presentarlo, abbiamo fatto anche una bellissima serata a Chiasso quando è uscito questo disco. Insomma, dentro ci sono tanti pezzi di Baccini rivisitati con questo quartetto d'archi stupendo, e poi c'è questa Genova Blues molto molto molto De André, perché questo è un pezzo nato proprio a quattro mani tra Francesco Baccini e De André, con dentro tanto Genova, anche Genova inteso calcio, eh? Ci spostiamo a Bologna adesso, invece, dalla scuola genovese a quella bolognese, ma guarda un po', beh, c'è Lucio Dalla. Nel 1980 pubblicava uno dei suoi dischi più belli, e dentro, tra le varie poesie che consegnava alla storia della musica d'autore italiana, c'era anche Cara.
1: Cosa ho davanti? Non riesco più a parlare. Dimmi cosa ti piace. Non riesco a capire.

Natural Woman nella versione di Mary J. Blige, grande musica di sera, di notte, come sempre su Radio 3i. La giornata la si chiude con classici strepitosi, spesso in versioni anche molto molto particolari, no? Diverse dalle originali, e questo è uno di quegli esempi che calzano proprio a pennello. Natural Woman nella versione di Mary J. Blige. La prossima fa sempre parte di questa roba qua, If You Don't Know Be My Now, altro meraviglioso classico. Questa è la versione di Seal.

scorsa settimana abbiamo parlato dei due dischi che Seal ha realizzato tra il 2008 e il 2009 con dentro tutte le sue canzoni della musica soul amate, no? Due omaggi ai grandi classici della musica soul. Questo era If You Don't Know

tra i tantissimi progetti che negli anni hanno visto coinvolto Bruno Mars, questo è sicuramente uno dei più forti, dei più eleganti, dei più con Anderson .Paak e Silk Sonic. Beh, ora di Bruno Mars c'è fuori un album, Romantic, che abbiamo avuto modo di conoscere molto bene e apprezzare, ma c'è fuori anche un altro singolo dove Bruno Mars sta molto bene vicino alla voce di Karol G. Il pezzo è di Karol G con Bruno Mars, Still.

I Still Love You, Karol G, Bruno Mars, in questo che è uno dei pezzi che si stanno sentendo di più in radio ovunque nelle ultime settimane. Allora, siamo arrivati alla fine, siamo al capolinea, siamo a quello che chiamo disco buonanotte, perché arriva la mezza e quindi andiamo a chiudere questa prima giornata, questa nottata della settimana, che è ancora lunga, perché tra poco arriva la voce di Maxi B ad accompagnarvi per le prossime due ore, poi quella del Ruben, poi quella di Valerio Ventura. Io chiudo con Céline Dion, disco buonanotte di questo lunedì 5 ottobre che si trasforma in martedì 6, colonna sonora del celebre film Titanic, My Heart Will Go On, e che sia una bella notte per tutti.

0: Avete ascoltato Di sera di notte.
1: Di sera di notte. Di sera di notte.
0: La musica per sognare con Riccardo Pellegrini. Buonanotte e appuntamento a domani.

0: Nuova settimana, nuovo inizio, cominciamo bene. Maxi B al microfono, sempre su Radio 3, ovviamente, la trasmissione che dà la partenza, il colpo iniziale, diciamo, al palinsesto notturno o mattutino, comunque delle ore piccole. Benvenuti, qualsiasi cosa voi stiate facendo. Intanto spero che il lunedì dopo il weekend sia stato di vostro gradimento, anche se so essere giornata un po' particolare per molti di voi, non per tutti, perché poi sai, se fai un lavoro che ti piace, che ami, insomma, bello il weekend, ma si torna a fare anche qualcosa che ami, quindi va bene così. Noi cercheremo così di girare intorno alle curiosità e poi ovviamente faremo, come dire, una giostra di canzoni, una diversa dall'altra. Infatti partiamo da un pezzo postumo di Notorious B.I.G. con P. Diddy. Lo sapete chi è Diddy, o me ne abbiamo parlato in lungo e largo, e in questo caso Nelly. Il pezzo si chiama Nasty Girl, bellissimo. Poi abbiamo Niall Horan con Heaven, quindi completamente diverso dal primo, e ancora diverso Marco Mengoni con Ti ho voluto veramente. Si parte.
1: Jazzy Fizzle,
2: Jagged Edge,
1: Biggie Smalls,
2: ladies and gentlemen,

alla calma e la bellezza della voce firmata da Marco Mengoni con "Ti ho voluto bene veramente". Prima mi ero dimenticato il bene, ti ho voluto veramente, no, bene, bene, bene. Allora io sono Max B, ancora benvenuti, questa è Radio 3, cominciamo bene. Partiamo andando in Messico, così, io non ci sono mai stato, credo che però da turista almeno sia un posto davvero incredibile. È arrivato qualcosa di virale, se parliamo di Messico, infatti è diventato virale Comando, così si chiama, un piccolo chihuahua addestrato per combattere i narcos. Le immagini del cane con tanto di equipaggiamento tattico hanno fatto rapidamente il giro dei social. Devo dire che è fantastico, lui ha proprio la pettorina, insomma un poliziotto veramente dalla A alla Z. Certo, piccolino, un chihuahua, non è che può essere un leone, eppure a quanto pare ha fatto il giro del web perché fa sorridere. Ma poi sul campo ci sa fare il ragazzo, quindi attenzione, se avete brutte intenzioni, ecco, lasciate già perdere a priori, ma se proprio le avete brutte e dovete andare in Messico, sappiate che c'è Comando, il chihuahua che ti stana, ok? Io vi ho avvisato, e poi non dite, i Simple Minds su Radio 3. Yeah.

Oggi non so perché ho tutte ste notizie piuttosto legate a criminali. Non so, è stato il weekend, forse ho visto troppe serie TV, mi sono montato la testa. No, in realtà sono poi le notizie che cerco durante il weekend oppure nel lunedì, così per prepararmi alla prima trasmissione di Cominciamo Bene qui su Radio 3 da mezzanotte alle 2. E vabbè, ho trovato queste nel frattempo. Krista Pike, ne avete già sentito parlare, è diventata famosa anche ultimamente, ne stanno parlando tantissimo, perché è sopravvissuta a due iniezioni letali. La sua esecuzione è diventata un caso unico negli Stati Uniti. Doveva essere la prima donna giustiziata in Tennessee da oltre 200 anni, ma ora è ricoverata e il governatore ha sospeso tutte le esecuzioni fino a fine anno. Krista Pike, insomma, fa il miracolo, no? Perché l'esecuzione del 30 settembre si è conclusa in modo senza precedenti. Dopo la somministrazione di due dosi di pentobarbital, il farmaco utilizzato dallo Stato per l'iniezione letale, la cinquantenne, incredibile ma vero, era ancora viva. Al 2 ottobre Pike risulta ancora viva, ma in condizioni critiche, sottoposta a cure salvavita. Insomma, stanno cercando di capire cosa fare, anche perché non è la prima volta, è la seconda. O cambiano l'iniezione, e vabbè, a sto punto, scusatemi, oppure non lo so, l'altra soluzione quale può essere? Infatti è questo che stanno cercando di capire. L'hanno definita una situazione singolare senza precedenti. In passato altre persone erano sopravvissute a tentativi di esecuzioni, ma mai due volte. Hai capito?

Il nuovo pezzo di Eros Ramazzotti featuring Max Pezzali si chiama Come nei film, e devo dire che Max ci ha dato il suo tocco classico. Parlo più che altro di Max e non di Eros, non per fare una disparità tra i due, ma perché il 9 ottobre, per tutti gli amanti già della prima stagione lo sapranno, ma per tutti gli amanti degli 883 parte la seconda stagione dedicata a loro, cioè a Max Pezzali e al compagno di tante avventure proprio negli 883. Parlerà ovviamente del seguito, perché la prima stagione era arrivata a un tot della loro carriera. Sì, già stavano facendo successo, ma insomma si stavano barcamenando in quella situazione. Capita a molti artisti dove sono famosi perché hanno delle canzoni in classifica in radio, ma nessuno conosce i loro volti, cioè non hanno ancora attecchito come volto nei propri fan o comunque nella gente. Ecco, nella seconda parte ci sarà proprio quello, e poi credo fino alla divisione, non credo che andranno oltre le due stagioni, ma anche fosse, vi dico, la consiglio, perché ho visto la prima, i due attori uguali, devo dire, ai due cantanti, ma soprattutto l'intenzione è bella, ti riporta in quegli anni che sono poi gli anni 90 e ti riporta un po' alla loro ingenuità, ma anche voglia di riuscire, soprattutto ad un Max Pezzali che è stato uno dei primi a introdurre la tecnologia nelle canzoni, anche se non sapeva produrre, ha imparato fino a farsi anche delle basi musicali da solo. Insomma, se vi va, sappiate che ci sarà questa occasione a partire dal 9 ottobre, in questo caso sulla piattaforma Sky, sulle altre ancora no. Ora i Depeche Mode, Walking in My Shoes.

Rocco Hunt con Anna Mena, Un bacio all'improvviso. Credo loro abbiano collaborato almeno in 2-3 canzoni. Adesso Rocco Hunt ha annunciato sì alcune date importanti insieme a Clementino, ma date che sono collegate ad un joint album, cioè Clementino e Rocco Hunt insieme hanno prodotto un album che uscirà ovviamente nelle prossime settimane, mentre credo anche lì il 9 di ottobre, esattamente come la serie TV di cui vi parlavo prima, uscirà Neffa con Fabri Fibra, anche lì due artisti legati un po' al rap italiano e che da solisti si mettono insieme e fanno questi joint album. Staremo a vedere. Ho visto la scaletta, sono 23 pezzi quelli di Fabri Fibra e Neffa, quindi insomma bello bello corposo. Voglio invece volare nelle Filippine, dopo essere stato negli Stati Uniti e in Messico andiamo nelle Filippine. Questa volta vi prometto che non c'è niente di super scabroso, anche se la legge entra anche in questa notizia, e cioè Filippine, è ufficiale la legge contro il ghosting, è ufficiale adesso, non scappi. Praticamente la nuova normativa punirà chi sparisce nel nulla senza dare spiegazioni, interrompe i contatti di colpo, prevederà una sanzione che danno emotività o per danno emotivo, diciamo, causato dal partner. Quindi non puoi iniziare una discussione col tuo partner, poi a un certo punto basta, non ti fai più sentire, mi dispiace, ho scelto un'altra strada. Sì, lo devi dire, non puoi ghostare, brutto essere ghostati, eh. Nelle Filippine è

non ringraziatemi, anche se grazie a questa trasmissione cominciamo bene, si viaggia veramente in lungo e in largo per il pianeta Terra, è tutto gratuitamente, basta accendere la radio, sintonizzarsi su Radio 3i, cominciamo bene, Maxi B al microfono e tac, sei a posto. Stati Uniti, Filippine e Messico, tutto in un'ora. Ebbene sì, è terminata la prima ora di Cominciamo Bene, la chiudiamo con gli UB40 e con la loro Sing Our Song, bellissima, canta la nostra canzone, si chiama così, dell'87, e poi ci tuffiamo nella seconda ora, ovviamente.

Chicago, una delle più grandi città degli Stati Uniti, che sia la città del vento, perché a quanto pare lì è un po' come la nostra Bellinzona, ecco, se vogliamo, no? Tanto vento, spesso e volentieri, poi se ci vivi poi ti abitui, va bene, se ci vai come turista effettivamente ti può colpire. Beh, c'è una cosa che colpisce ancora di più, ultimamente almeno a Chicago, perché un gruppo di residenti proprio di Chicago ha urlato a squarciagola durante un raduno del Scream Club. Scream vuol dire urlare, club, quindi il club dell'urlo, diciamo. Locale tenutosi domenica 6 settembre, quindi adesso è già passato un po'. Lo Scream Club di Chicago organizza un incontro settimanale in cui, come spiegano i partecipanti, ci si libera da stress, dolore, tensione e qualsiasi altro peso ci portiamo dentro o dietro attraverso l'espressione vocale collettiva. Sembra una sciocchezza, però voi immaginatevi avere la possibilità settimanalmente di andare in riva al lago, oppure, che ne so, su una cima di una montagna, visto che qui siamo ben forniti, e per una decina di minuti poter dar libero sfogo a un urlo collettivo. Vai su con gli amici, ti sfoghi, vai su carico, ti sfoghi, urli come un matto, ti fai sentire fino dall'altra parte del Canton Ticino e poi vai a cena, vai a casa, fai quello che vuoi, tanto ti sei scaricato. Beh, sappiate che se siete in zona di Chicago, ogni volta lì proprio sul fiume fanno questo scream.

così per viaggiare, rimaniamo in Europa e andiamo in una località o comunque in una nazione che, devo dire, i ticinesi bazzicano parecchio, un po' perché è bello, un po' perché si mangia bene, un po' perché magari i prezzi si riesce sempre così a dare una tagliata qua a destra e a sinistra. Beh, la Grecia rimane uno dei posti più ricercati. In Grecia una piccola novità: il vento soffia, prima parlavamo di Chicago, anche lì ovviamente essendo sul mare, spesso e volentieri, essendo un'isola, insomma il vento è lì di casa. Bene, stanno installando delle arpe a vento, avete sentito bene, sono proprio la forma di arpa e hanno anche come le... immaginatevi l'arpa però lampione, quindi una serie di lampioni che seguono tutto il lungomare con all'interno anche una lampadina, una luce. Ecco, queste arpe come funzionano? Il vento passa sulle corde, queste vibrano e il suono si trasforma grazie al vento, quindi già le corde danno suono, diventa musica, che tra l'altro quella delle arpe è molto piacevole, molto rilassante, ci sta sul lungomare, me lo vedo. E poi grazie anche al come dire, a questo vento che soffia, la musica suona ma si accendono anche le lampadine, quindi due in uno, hai della musica e hai anche la luce. In questo momento ci sono parecchie località in Grecia in cui si stanno installando queste cose, magari qualcuno è già stato in vacanza e quindi magari se l'è perse, però sappiate che se avete intenzione di andare in Grecia o prossimamente o nella prossima estate, beh, potreste avere musica e luce gratuita, mica male, un buon inizio.

Ogni anno ci sono delle classifiche, no? Che vengono stilate appunto di anno in anno, perché le cose poi cambiano, insomma, soprattutto se si parla di grandi città. Anche se in questo caso è il terzo anno consecutivo che la città che vi dirò occupa il primo posto, però qualcosina è cambiata. Beh, le best 100 walking cities del 2026, cioè le migliori città per il 2026 da girare a piedi. Quali sono? Io ho estrapolato non le migliori 100, perché so ci mettiamo una vita, però le migliori 10, magari qualcuna l'avete già visitata, altre siete indecisi, anche se si tratta sempre di grandi città molto note, però siete indecisi e magari vi piace però camminare, quindi dici vabbè, anche se è una grande città bella da girare a piedi, la frequento, vado a visitarla. Al decimo posto scende un pelino Berlino in Germania, la capitale, bella da girare a piedi, tante cose da vedere, da gustarsi, però è scesa un pelino. Rimane stabile invece Londra in nona posizione, quindi bene per la grandissima città dell'Inghilterra, davvero enorme. C'è Barcellona all'ottavo posto, tante tante cose, a parte la Sagrada Famiglia, ma veramente molte cose da vedere, anche i vari mercati che sono uno spettacolo, ve li consiglio. Sulla Rambla ad esempio a metà c'è questo bellissimo mercato dove ci puoi anche mangiare, ma i colori che invadono gli occhi davvero. Poi al settimo posto confermo Porto in Portogallo, meravigliosa, poi potete attraversare anche il ponte fatto da Eiffel, lo stesso della Torre Eiffel, molto bello anche quello. Attenzione, perché mentre voi passate a piedi c'è anche il tram, e quando passa il tram vibra tutto il ponte ed è un'esperienza abbastanza unica, sicurissima ma unica, anche perché il ponte è alto, eh. Poi al sesto posto, nota anche per i suoi canali, Amsterdam in Olanda, o comunque nei Paesi Bassi, meglio dire così. Torniamo in Portogallo, perché al quinto posto c'è Lisbona. Io devo dire che ho trovato più camminabile Porto, però è vero che non ci sono stato nel 2026, ma ci sono stato 3 anni fa, quindi vedi che le cose possono cambiare. Poi andiamo a Praga per il quarto posto, città migliore da girare a piedi, medaglia di legno nella Repubblica Ceca. Poi terzo posto Budapest in Ungheria, al secondo posto Madrid, seconda città spagnola, siamo al secondo posto, mentre al primo posto per il terzo anno di fila, incredibile, una città eterna, così possiamo definire. Tra l'altro mi fa piacere, perché proprio tra un paio di settimane ci andrò per un DJ set e per incontrare degli amici, ecco che verrà l'occasione di girarla a piedi. Per il terzo anno consecutivo miglior città da girare a piedi è Roma.

Fa sempre strano però, così uscire da una canzone che in parte hai scritto anche tu. Questa è Easy One featuring Maxi Bill, sottoscritto e Lexotan, Se cercavi il blu, una collaborazione che ho fatto molto volentieri quest'estate, anzi prima dell'estate. È stato molto bello che poi ti incontri in studio, insomma quelle cose lì che ti rendono anche molto felice. Allora cambiamo completamente, andiamo negli anni 90, questa è una delle più famose che alle serate ti chiedono tutti, Liquido Narcotic, poi abbiamo One Republic Run del 2021 e chiudiamo con Rose Villain featuring Gue, Come un tuono. Tra l'altro Rose Villain e Gue avevano menzionato nel 2026 un album insieme, per adesso non se ne sente parlare. Ma

0: volta.
1: Rosville è molto fortunato, tra l'altro, questo singolo con l'accoppiata vincente, direi, di Guè, che dà prova comunque di star bene un po' su tutto, no? E dicevano, appunto, come già preannunciavo, ad un album insieme. Quando è uscito proprio questo album, dove c'è Come un tuono, i due dicevano: nel 2026 ci metteremo insieme per creare un album. Però non se n'è più sentito parlare. Avranno accantonato l'idea? Molte volte capita, magari le carriere soliste, poi lei so che è diventata mamma, quindi sicuramente qualcosa sarà cambiato, ma vedremo, vedremo, staremo a vedere. Noi siamo arrivati al momento del doppio regalo musicale, questa volta davvero due cose molto molto diverse da abbinare, non facile, ma noi di Radio 3 ce la facciamo. Alvaro Soler con la sua Animal del 2017, la così abbiniamo a Gaben con It Don't

Termina.

Siamo arrivati anche oggi ai saluti finali, davvero grazie per la vostra compagnia. Per chi proprio all'ultimo, sai, si affaccia adesso e dice: ma dove sono capitato? Questa è Radio 3i, io sono Max B al microfono con voi già da mezzanotte fino alle 2 tutti i giorni, da martedì fino a sabato. Ma Radio 3i non smette qua di tenervi compagnia anche in queste ore che magari sono più tranquille, in queste notti magari di lavoro oppure di quel riposo che però non riesco tanto a dormire, ho bisogno di una vocina. No, noi continuiamo, infatti dopo di me ci sarà il nostro direttore Ruben Bassi e dopo di lui dalle 4 alle 6 è la volta di Valerio Ventura. Io vi ringrazio ancora, da Maxi B è tutto, a domani a partire da mezzanotte qui su Radio 3i, a risentirci. Per il momento buon proseguimento.

0: know you one of my kind. Woo! That is Bona.
1: Radio 3. Ripartiamo come ogni lunedì notte, come ogni martedì mattina praticamente. Il lunedì per tanti è già andato, magari voi siete al vostro primo turno notturno di questa settimana e quindi noi siamo qui per tenervi compagnia due orette con tanta tanta ottima musica da passare assieme qui sulle frequenze di Radio 3. Allora partiamo subito, torniamo agli anni 90 con Ricky Martin e la sua Maria. Uepa!